R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: stiamo votando, cioè? Fino al 21 settembre gli europei possono votare sui nuovi, le nuove immagini delle banconote.
1: Esatto, ieri sono stati presentati i 10 disegni finalisti, nuovi personaggi. Dal 2002 non si tocca la banconota, invece vedremo raffigurate persone, e saranno gli europei a scegliere, come Leonardo, Maria Callas,
2: Enrico Papi,
3: ah, dai,
1: va bene, ok, d'accordo così, ma abbiamo anche qualcuno che è dentro quel meccanismo che ci può rivelare che cosa abbiamo, che abbiamo innanzitutto.
0: Flavio Briatore,
3: chi se non lui.
1: Flavio, sta legge l'han fatta per farle tirare fuori dal materasso tutto quel contante che ha e usarlo, perché altrimenti poi va fuori corso. Flavio?
4: Ragazzi, cerchiamo di fare una cosa, facciamo smettere veramente di portare questi i cinque centesimi di rame che puzzano, che sono meglio i cibici in tasca, se quelli che
0: si difendono.
2: Che spesso tanti è l'unica moneta che hanno in tasca.
3: Esatto,
4: sì. Infatti, quella lì. E comunque valorizziamo la cosa.
1: Sì.
4: Poveretti, parlare di soldi con voi mi fa un po' tenerezza, però lo faccio.
0: Tranquillo, allora, non ti preoccupare.
3: Facciamo finta di niente, io faccio altro, guardi, prendo un caffè.
4: Allora vediamo che aboliremo le 5 euro, le 10 euro, le 20 euro, c'è la faccia, o la faccia di Jerry Calà o Tesla.
3: Bello! No, Jerry Calà io.
4: Siamo poi decisi.
1: Sì.
4: Poi allora sulle 50 euro ci sarà raffigurato un serbatoio, mezzo serbatoio di benzina.
1: Mezzo, non basta, sì, mezzo, bravo, bravo, sì.
3: Mezzo
4: serbatoio di benzina. Poi avevamo pensato di fare 100 euro.
3: Com'è?
4: 100 euro, 200 euro, 500 euro, sì. 1000 euro,
3: 1500 euro. Col...
1: Sì.
4: Allora, sulla 500 euro io che accarezzo mio figlio, sulle 1000 euro.
0: Che tenerezza.
3: Che carino.
4: Io che lo aiuto a studiare, sì?
2: No, 1000 euro, pure. Quindi lei che aiuta Nathan Falco a studiare, bene? Poi?
4: 1500 euro con Nathan Falco che mi chiede la paghetta.
3: Ma che banconota è
0: 1500? Che te ne fai?
2: Paghetta quotidiana, peraltro.
1: Ma non era un'idea anche di Trump, quella di mettere se stesso sulle banconote?
3: Beh, ma strano, non l'avrei mai detto.
0: L'ha avuta.
3: No.
4: E ragazzi, poi vi ricordo, sulla banconota la 2000 euro,
3: sì.
4: Una battuta di Chiara Tortorella.
0: Bello!
3: Nessuno la leggerebbe mai, perché chi potrebbe avere.

0: Ma noi abbiamo scoperto che la voce più famosa del 2026, quella di Bad Bunny, in realtà non è la sua, ragazzi.
1: È di Plastic Bertrand.
0: Ce l'abbiamo noi, è di Bad Bunfy.
2: Ecco.
0: Oh,
2: la volta
0: di sì,
2: R101. Sta cosa. Io sono Bad Bunfy, quello vero, originale. Non quello che si spaccia per me, che si chiama L.Banfi.
3: No, infatti.
2: Che non dico chi è, che è andato pure laggiù a fare il concerto, ma io, che sono io e Ciccio Gamer,
0: certo,
2: che abbiamo fondato questa società che fa tante cose, e siamo decisi di fare gli haters. Gli haters che contro le persone. Io e L.Banfi, il nemico numero uno di Bad Banfi, anzi sono io Bad Banfi, il nemico di quello lì, si spaccia per me. Infatti ho fatto saltare il concerto a Milano con il mio ramirito scaramantico.
3: È vero.
2: Pensate che una volta ho fatto saltare il concerto di Michele Zarri.
1: No.
3: Povero.
1: Cioè,
2: non gli è fregato niente a nessuno.
3: No, ma non dica così.
1: A lui sarà fregato, però.
2: Si fa presto a fare lo stadio pieno, no? Tu fai lo stadio, fai pieno. Andiamo stasera, andiamo allo stadio. E provo a fare la sala cinematografica piena. Ecco, è complicato in questi tempi. Va a portare 15 persone. Allora, Bad Bunny fa solo Danny. Se vuoi sostanza e gente che ti fa star bene, forse è meglio se ti concentri sulle pene. E se non vuoi fare stare solo, chiami alla mia amica che si chiama
0: Melita Toriolo.
2: E allora partiamo con. E allora partiamo con tutti insieme. Altamura, Molfetta, Bitonto, Murato, Navina Puglia, Modugno, Gioia, Del Colle, Trigiano, Serlizi, Putigliano, Sant'Ercole, Ricottaro, Conversano, Mola di Beni, Rufo di Puglia. E sono tutte. Questa è la versione vera di Bad Bunfy. Questa
0: Bad qua. Bad Bunfy. Solo alla banda di R101.

0: challenge sta proprio per partire la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: È un giochino pazzello dove dice questo è quello bello. E se che la battuta offre ridere.
2: È sempre lì si casca.
1: È divertente, non si vince proprio niente. Ma fa tanto ridere la gente.
0: Può succedere quando qualcuno si sbaglia e ne butta lì
2: una volta. Una.
0: Forse così. Adesso andiamo a riascoltare tutte le puntate, la troveremo. Potrebbe essere proprio oggi quel giorno, visto che ho raccontato che ho un amico che giocava a biliardo, ora fa il cantante.
3: È bella. Che...
0: ma ha steccato.
3: Vabbè.
0: Al contrario dei nostri tenori giudici di gara, che dovranno valutare gli sfidanti arrivati davvero numerosi al 331 80 90 101.
3: È incredibile, in questi giorni dovrebbe esserci un sacco di gente in vacanza e quindi dovrebbero partecipare molto meno, invece no.
0: C'è qualcuno che partecipa anche dalla vacanza, ragazzi. Chi non resiste. Beh, iniziamo a sentire il primo sfidante.
4: Vai. A proposito di cantanti, non so se lo sapevate che tutti gli anni organizzano un torneo mondiale di poker tra cantanti, appunto, ma con Natalino non ci gioca mai nessuno perché è in Bruglia.
0: Certo.
3: Natalino
0: in Bruglia.
3: Ecco uno che poteva starsene in ferie.
2: Era un patacca.
0: Vecchia, una nuova costruzione di una vecchia battuta. Si dica.
5: Che tra di noi siamo famosi per tenori. C'è anche il tenore Roberto Carlos, che è quello con i polpacci giganti.
0: Come il calciatore.
2: Certo. Sì. Vabbè, però. Non lo sapremo mai. Io sono maturo per sentire anche le altre.
0: Secondo sfidante.
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: Un atleta dice a un altro: sai, sono arrivato settimo alla maratona. Ah, ottimo. No, settimo. Ciao.
2: Bella.
0: Non ve l'aspettavate?
2: No, è nuova.
3: Per niente.
2: Mai sentita questa.
3: Avanti.
7: Ciao Chiara.
0: Ciao.
7: Tuo amico che gioca a biliardo.
0: Sì?
7: L'ho sentito anch'io, ma solitamente bravo a cantare.
0: È vero.
7: Infatti quando ha steccato ho detto: carambola, che sorpresa.
3: Questa è la voce tipica di chi ruba lettini da spiaggia in Italia e li rivende in Albania.
0: O ci va a dormire davanti alle chiese.
3: Anche.
0: Quando torna al suo paese.
3: Ecco.
0: No, non ritiriamo fuori l'aneddoto di Cristiano Militello. Andiamo avanti con due bambini da Bergamo.
8: Ciao, siamo Giorgio e Riccardo da Palazzolo. La nostra battuta è questa. Sapete perché i vici italiani perdono sempre scacchi?
0: Perché?
8: Perché non mangiano. Perché non mangiano il cavallo?
0: È giusto. Mi piace tantissimo la cadenza di questo dialetto.
3: Sì.
2: Cosa vuoi dire, Paolo?
3: No, niente, cosa vuoi dire?
0: Sono delle tue parti loro.
3: Bresciani, Palazzolo sull'Olio, provincia di Brescia. L'olio fa da confine.

0: Ma non biliardo di stecca,
1: biliardo,
2: biliardo, mille milioni.
1: Facendo la voce proprio quella sì. Ora, cosa che credo ora non si possa neanche più fare.
3: Scherzi.
1: Nella blackface, nella voce, dove uno per imitare un colore deve cominciare a dire
3: certo, mille milioni, ciao amico.
1: Esatto, ecco.
2: Mi sembri già troppo schierato con l'ultima coppia. Sono i giudici. Far vincere, no? Ma sono i giudici di gara che devono scegliere il trionfatore di quest'oggi.
0: Chi è che ha steccato di più?
4: Ciao, per il Tortorella Challenge pensavamo che Briatore, oltre a stampare le banconote da 500, 1000, 1500 euro, forse gli piacerebbe stampare anche la banconota da 1 miliardo di euro. Saluti da Elder
5: e Cristina
4: dalla Corsica.
2: Allora, Elder e Cristina, ci dovete ospitare tutto il weekend in Corsica da voi perché avete vinto il Tortorella Challenge.
3: Così imparate, almeno pagate pegno.
2: E se vogliono lunedì, se visto che da quelle parti cosa fai a quest'ora della mattina, possono ripartecipare.
1: Certo, perché a Bastia c'è la battuta più brutta che ci sia.
0: Adesso dammi il regalo, forse sarà

0: No, perché mi avete fatto avete lasciato in braghe di tela, sfrunza sprinza stranza là.
1: Lo so.
0: E poi prima ci davi le direttive, ci davi le fogliette con le canzoni, no. Come in chiesa.
1: Adesso a tradimento la fa la cosa.
0: Tradimento, ho sentito il mutismo canta... totale, mi sono adeguato.
2: Si canta tutti la stessa canzone.
0: Ecco.
2: Oggi abbiamo scelto Al mio paese, la canzone tormentone dell'estate 2026.
0: Però la sigla dice se la canzone è bella, offre Militella.
2: Esatto.
0: Questa,
2: bella.
0: Questa ce li ha fatta alla Julienne ormai, abbi pazienza.
1: Alla Julienne.
0: Sì, ce l'ha trifolati, dai.
2: In realtà poi il tormentone musicale più lo ascolti, più ti entra in testa e più finisci per apprezzarlo.
0: Certo, alla fine ti viene così a noia che ti piace.
1: Beh, è sintomatico del tormentone il fatto di storpiarne le parole. È ufficialmente tormentone quando nella gente entra la melodia e improvvisa poi un po' come chiediamo noi di fare al nostro pubblico.
0: Questa si presta, devo dire.
2: Poi agli anni a venire questa canzone ci riporterà sempre nell'estate 2026. Questo è anche il potere della musica.
0: Certo.
2: La conoscete bene la canzone, questo è sicuro, ma la state anche storpiando alla stragrande al 331-80-90-101. Attenzione, perché Serena Brancale è stata anche criticata per il fatto che questa canzone contenesse troppi cliché.
1: Vabbè,
2: ma alla fine
1: vabbè,
2: fa parte,
1: ragazzi,
2: della cultura.
1: Ma non si inventa più nulla, no? Sì, ruba un po' di qua, un po' di là. E bisogna anche saper rubare, ragazzi. Un po' come ho fatto io con il portafoglio di Cristiano.
0: Ecco. Primo. Secondo, devo dire, ha dimostrato anche una grande autoironia, no?
2: Sì,
0: perché poi il successo di una canzone a un certo punto ti sfugge anche un po' dalle mani, no? Parte una macchina, il pubblico, sai, speri che possa piacere, ma magari. Tant'è che quando Lercio, il noto sito satirico, ha dedicato Ultima Ora, Serena Brancale torna al suo paese e le dicono che ha rotto il car. Uno tra i primi commenti su Instagram del post era di Serena Brancale medesima, che aveva scritto concordo, dimostrando.
2: Tanto è tornata al suo paese, ha trovato le sedie davanti alla chiesa, le madonne anche nelle chiese, quindi alla fine tornava tutto.
0: Certo.
2: La versione Summer Edition della banda di R101 l'avete fatta voi. Giuseppe Milano in regia è riuscito a mettere in pochissimi minuti, perché qua siamo in diretta.
1: Esatto.
2: A metterli tutto insieme, allora la sentiamo. Gli ascoltatori di R101, Al mio paese.
1: Vai.
3: Io stappo le bottiglie quando suona Castelleone. Io bevo tanta birra quando suona Castelleone.

0: Ieri me ne vado dal mio paese. Hola!
1: Le mie ferie a settembre e rimango al mio paese. Le mie ferie a settembre e rimango al mio paese. Manna, già. Niente soldi a fine mese. Manna, già. Niente soldi a fine mese.
2: Io mi arrabbio tutto il giorno con mia figlia adolescente. Le madonne tutti santi con mia figlia adolescente. È là.
3: Comincia a stare bene quando ti mando a quel paese.
4: Sì.
3: Conto il mio capo e lo mando a quel paese.
4: No, quello no.
3: Le vali intere mando a tutti a quel paese.
5: Eia.
6: Non arrivo a fine mese tra benzina ed altre spese.
7: E se c'è Leonardo Fiaschi, Chiara, Dini e Melitello? Alla mattina è più bello, alla mattina è più bello.
8: Guai, la metrica è morta.
7: Con mortazza e melanzana, amici, faccio la parmigiana. No, no. Poi insieme al tarallo me mangio il cacio cavallo. Iniziano le ferie, sono sotto con le spese.
4: A me tolto il maionese, poi ripenso al mio paese.
8: Manca la strofa di Vannacci, però.
4: Sì, cosa,
8: e Vannacci me lo chiese quando torni al tuo paese.
4: Anche.
8: Ma non diamo cattive.
9: Bravi, dobbiamo ragazzi, cattive. Sono stati eccezionali gli ascoltatori di R101. Oh, gli zii, visto che la Brancale viene chiamata la zia da tutti.
8: Perché?
9: Oggi tutti zii.
8: Come
9: mai? Fece una canzone che si chiamava La Zia, okay. Quindi da lì. La zii. E allora, buona a tutti, è stato meraviglioso questo Chiara Rock che torna venerdì prossimo per l'ultimo della stagione, quindi siate

0: le vostre promozioni.
1: Dai, sentiamovi.
2: Grandissimissimissimissima banda.
0: Sì?
2: Vi aspettiamo tutti quanti dal 31 luglio al 9 agosto a Stratta d'Udine Festa. Venite a mangiare la nostra buonissima parmigiana.
3: Che bello, fame.
4: Bella estiva, così un po' di polenta poi a seguire.
3: E poi ragazzi, via. Domenica scorsa su Monte Bianco facevano 4 gradi, sono andato di polenta con i franghi di salsiccia.
4: Certo.
3: Quindi avanti anche con la parmigiana, sentiamo qualcun altro.
5: Buongiorno amici, sono Gianni.
0: Ciao Gianni.
5: Dal 4 al 7 di agosto a Salemi, la sagra della Busiata. Non mancate. Ciao. Cos'è? A tutti e Wiwa.
1: La sagra della
3: Busiata.
0: Busiata.
3: Pasta che va nel trapanese.
1: Dai, ma quante ne sai? Vedi, sei stato
0: la busiata. Okay.
3: Tutti gli amici di Custonaci che mi hanno fatto mangiare le busiate l'ultima volta che sono sceso.
1: Chi promuove cosa adesso?
6: Buongiorno a tutti, sei un amante dei cavalli? Ti piacciono i purosangue arabi e la genetica? Ho creato un sito internet che si chiama Breeder Selections, un comparatore di pedigree automatico che scannerizza gli alberi genealogici per 6 generazioni, verificando la compatibilità genetica tra cavalli di alto livello. Filtro linee di sangue e tanto altro.
1: Wow.
6: Andate a seguirci su Instagram. Ciao Filippo d'Aosta.
1: Filippo, ciao, bella Filippo. Idea. Cioè, quindi la genetica legata ai cavalli per essere sicuri della razza pura di questi e quindi.
3: Le password per entrare nel sito sono King, Soldatino e D'Artagnan.

0: possono cominciare i nostri amici a farsi promozione attraverso la nostra radio, attraverso il 331 80 90 101. Non avete filtri, fatela come volete voi, in modo che possa arrivare il più possibile il vostro messaggio.
1: E se non avete filtri, fumatela così come ve l'ha venduta.
0: Vai.
2: Primo agosto, Castelnuovo Parano, in provincia di Frosinone, festa della pizza fritta. Bello. Con mortadella, porchetta, birra e tutto quanto.
3: Ale.
2: Vi aspetto numerosi dal presidente della Prologo che organizza la festa.
1: Bravi. Grande. E allora uno di tutto, come si dice.
0: Impegnato.
4: Primo agosto io sono già impegnata a Castel del Piano, altrimenti sarei andato a fare la festa in ciociaria.
1: Certo.
4: Chiaro. Prossimo anno però, magari.
1: Ne sai.
0: Dicelo prima il prossimo anno.
4: Va bene, esatto.
1: Dai.
5: Banda, Fabio da Manerbio, stasera con i signorini buonasera, drag, rock, band. Notte bianca, Manerbio, provincia di Brescia. Vi aspettiamo super numerosi perché si salta, si balla e si fa festa. E wiwa! Ora vado dalle mie signorine.
1: Manerbio! Manerbio Brescia con, se non ho capito male, delle drag queen che suonano rock.
0: Bellissimo.
1: Spettacolo.
3: Roba
1: spettacolo.
3: Bello.
1: Bravi, deve essere divertente.
4: Il nome del gruppo è bello. I signorini buonasera.
1: I signorini buonasera, sì. Poi.
0: Vai, sentiamo.
6: Buongiorno banda, aiutatemi a promuovere il mio canale YouTube che sono 4 anni che non riesco a farlo crescere. I viaggi del CRI, mi raccomando, CRI con CHRI, i viaggi del CRI. Ovviamente un bacione dal CRI e wiwa!
0: Viaggi del CRI, vediamo vado come è messo il nostro amico. Subito.
1: Anche perché se i viaggi te li vuoi pagare con quello che ti dà YouTube, siamo a posto. Rimani a casa per la vita.
0: Che ne sai, se dovessero salire i followers e le visualizzazioni, quell'euro 2 al mese.
1: L'ho trovato, l'ho
0: mia
1: trovato.
0: Mamma con
3: anch'io ce
0: la
3: l'ho.
0: Sua pagina.
1: L'ho trovato, 10 minuti di video su lui che va al supermercato. Questi sono i viaggi del CRI.
0: Viaggioni,
3: 1000 iscritti, 1000 qualcuno, no, adesso vediamo se aumentano però.
0: Dai, allora, dai. I viaggi del CRI su YouTube e che tipo di video ci sono?
3: Non ho ancora cliccato play per paura. Prima di cliccare play ci metto un po'.
1: Da domani lo rinomina i viaggi del povero Cri.
7: No, ci sono dei video dove persone che fanno viaggi, che vanno nei supermercati dei vari paesi e sono interessantissimi.
1: Anche.
0: Ma davvero nei supermercati?
1: No. L'ho inventata lì, poi scopro che è vero.
0: Già che state smanettando su internet, sappiate che siamo la radio ufficiale del tour A chi ci sarà sempre di Irama. E se volete conoscere tutte le date, andate sul nostro sito R101.

0: stiamo votando, cioè? Fino al 21 settembre gli europei possono votare sui nuovi, le nuove immagini delle banconote.
1: Esatto, ieri sono stati presentati i 10 disegni finalisti, nuovi personaggi. Dal 2002 non si tocca la banconota, invece vedremo raffigurate persone, e saranno gli europei a scegliere, come Leonardo, Maria Callas,
2: Enrico Papi,
3: ah, dai,
1: va bene, ok, d'accordo così, ma abbiamo anche qualcuno che è dentro quel meccanismo che ci può rivelare che cosa abbiamo, che abbiamo innanzitutto?
0: Flavio Briatore,
3: chi se non lui.
1: Flavio, sta legge l'han fatta per farle tirare fuori dal materasso tutto quel contante che ha e usarlo, perché altrimenti poi va fuori corso. Flavio?
4: Ragazzi, cerchiamo di fare una cosa, facciamo smettere veramente di portare questi i cinque centesimi di rame che puzzano, che sono meglio i cibici in tasca, se quelli che si
0: difendono.
2: Che spesso tanti è l'unica moneta che hanno in tasca.
3: Esatto,
4: sì. Infatti è quella lì. E comunque valorizziamo la cosa.
1: Sì.
4: Poveretti, parlare di soldi con voi mi fa un po' tenerezza, però lo faccio.
0: Tranquillo, allora, non ti preoccupare.
3: Facciamo finta di niente, io faccio altro, guardi, prendo un caffè.
4: E allora vediamo che aboliremo le 5 euro, le 10 euro, le 20 euro, c'è la faccia, o la faccia di Jerry Calà o Tesla.
3: Bello! No, Jerry Calà io.
4: Siamo poi decisi.
1: Sì.
4: Poi allora sulle 50 euro ci sarà raffigurato un serbatoio, mezzo serbatoio di benzina.
3: Mezzo.
1: Non basta, sì, mezzo, bravo, bravo, sì.
3: Mezzo, certo.
4: Mezzo serbatoio di benzina. Poi avevamo pensato di fare 100 euro.
3: Com'è?
4: 100 euro, 200 euro, 500 euro, sì. 1000 euro.
3: 100 euro. Col...
1: Sì.
4: Allora, sulla 500 euro io che accarezzo mio figlio, sulle 1000 euro.
0: Che tenerezza.
3: Che carino.
4: Io che lo aiuto a studiare, sì?
2: No, 1000 euro, oppure... quindi lei che aiuta Nathan Falco a studiare, bene? Poi?
4: 1500 euro con Nathan Falco che mi chiede la paghetta.
3: Ma che banconota è?
0: 1500 euro. Che te ne fai?
2: Paghetta quotidiana, peraltro.
1: Ma non era un'idea anche di Trump, quella di mettere se stesso sulle banconote?
3: Beh, strano, non l'avrei mai detto.
0: L'ha avuta.
3: No.
4: E ragazzi, poi vi ricordo, sulla banconota la... 2000 euro,
3: sì.
4: Una battuta di Chiara Tortorella.
0: Bello!
3: Nessuno la leggerebbe mai, perché chi potrebbe averla?

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: perché mi avete fatto avete lasciato in braghe di tela, sfrunza sprinza stranza là,
1: lo so.
0: E poi prima ci davi le direttive, ci davi le foglietto, no, con le canzoni, no, come in chiesa.
1: Adesso a tradimento lo fa la cosa.
0: Tradimento, ho sentito il mutismo totale, mi sono adeguato.
2: Si canta tutti la stessa canzone.
0: Ecco,
2: oggi abbiamo scelto Al mio paese, la canzone tormentone dell'estate 2026.
0: Però la sigla dice se la canzone è bella, offre Militella.
2: Esatto.
0: Questa,
2: bella.
0: Questa ce li ha fatta alla Julienne ormai, abbi pazienza.
3: Alla Julienne.
0: Sì, ce l'ha trifolati, dai.
2: Ma in realtà poi il tormentone musicale, più lo ascolti, più ti entra in testa e più finisci, certo, per apprezzarlo.
0: Certo. Alla fine ti viene così a noia che ti piace.
3: Beh, è sintomatico del tormentone il fatto di storpiarne le parole. È ufficialmente tormentone quando nella gente entra la melodia,
2: sì,
3: e improvvisa poi un po' come chiediamo noi di fare al nostro pubblico.
0: Questa si presta, devo dire.
3: Sì, sì,
2: e poi agli anni a venire questa canzone ci riporterà sempre nell'estate 2026. Questo è anche il potere della musica.
0: Certo, certo.
2: La conoscete bene la canzone, questo è sicuro, ma la state anche storpiando alla stragrande al 331-8090-101. Attenzione, perché Serena Brancale è stata anche criticata per il fatto che questa canzone contenesse troppi cliché.
3: Vabbè,
2: ma alla fine fa parte,
3: ragazzi,
2: della cultura.
3: Ma non si inventa più nulla, no? Sì, sì, ruba un po' di qua, un po' di là. E bisogna anche saper rubare, ragazzi. Un po' come ho fatto io con il portafoglio di Cristiano.
0: Primaia. Ah, ecco. Sì, ecco. Primo. Secondo, beh, devo dire, ha dimostrato anche una grande autoironia, no?
2: Sì.
0: Perché poi il successo di una canzone a un certo punto ti sfugge anche un po' dalle mani, no? Parte una macchina, il pubblico, sai, speri che possa piacere, ma magari. Tant'è che quando Lercio, il noto sito satirico,
3: l'ho
0: ha
3: letto,
0: dedicato Ultima Ora, Serena Brancale torna al suo paese e le dicono che ha rotto il ca. Uno tra i primi commenti su Instagram del post era di Serena Brancale medesima, che aveva scritto concordo. Dimostrando.
2: Quando è tornata al suo paese ha trovato le sedie davanti alla chiesa, le madonne anche nelle chiese, quindi alla fine tornava tutto.
0: Certo.
2: La versione Summer Edition della banda di R101 l'avete fatta voi. Giuseppe Milano in regia è riuscito a mettere in pochissimi minuti, perché qua siamo in diretta.
3: Esatto.
2: A metterli tutto insieme, allora la sentiamo. Gli ascoltatori di R101, Al mio paese.
3: Vai.
4: Io stappo le bottiglie quando suona Castelleone. Io bevo tanta birra quando suona Castelleone.

0: me ne vado dal mio paese. Hola.
1: Hola.
2: Le mie ferie a settembre e rimango al mio paese. Le mie ferie a settembre e rimango al mio paese. Manna, già. Niente soldi a fine mese. Manna, già. Niente soldi a fine mese. Wow.
3: Io mi arrabbio tutto il giorno con mia figlia adolescente. Le madonne tutti santi con mia figlia adolescente. Hola.
4: Hola.
5: Comincio a stare bene quando ti mando a quel paese.
6: Sì.
5: Con il mio capo e lo mando a quel paese.
6: No, quello no.
5: Le valigie mando a tutti a quel paese.
6: Eia.
7: Non arrivo a fine mese tra benzina ed altre spese.
8: E se c'è Leonardo Fiaschi, Chiaradini e Melitello? Alla mattina è più bello, alla mattina è più bello.
9: Guaio. La metrica, morto.
8: Con mortazze e melanzana, amici, faccio la parmigiana.
6: No, no.
8: Poi insieme al tarallo me mangio il cacio cavallo. Iniziano le ferie, sono sotto con le spese.
10: A me tolto il maionese, poi mi pensa al mio paese.
9: Manca la strofa di Vannacci, però.
10: Sì, cosa,
9: e Vannacci
10: come...
9: me lo chiese quando torni al tuo paese.
10: Anche. Anche.
9: Ma non diamo a capire.
1: Che bravi, ragazzi, sono stati eccezionali gli ascoltatori di R101. Oh, gli zii, visto che la Brancale viene chiamata la zia da tutti.
9: Perché?
1: Oggi tutti zii.
9: Come
1: mai? Fece una canzone che si chiamava La Zia,
9: okay.
1: Quindi da lì la zii. E allora one a tutti, è stato meraviglioso questo Chiaro che torna venerdì prossimo per l'ultimo della stagione, quindi siate

0: torniamo alle vostre promozioni.
1: Dai, sentiamovi.
2: Grandissimissimissimissimissimi la banda. Vi aspettiamo tutti quanti dal 31 luglio al 9 agosto a Fratta Todine Festa. Venite a mangiare la nostra buonissima parmigiana.
0: Oh,
3: che fame!
4: Bella estiva, così un po' di polenta poi a seguire.
3: Poi, e poi ragazzi, via. Domenica scorsa sul Monte Bianco facevano 4 gradi, sono andato di polenta con i funghi, salsiccia.
4: Certo.
3: Quindi avanti anche con la parmigiana, sentiamo qualcun altro.
5: Buongiorno amici, sono Gianni.
0: Ciao Gianni.
5: Dal 4 al 7 di agosto a Salemi, la sagra della Busiata. Non mancate. Ciao a tutti e
1: la sagra della
0: Busiata.
3: La pasta che va nel trapanese.
1: Dai, ma quante le sai? Vedi, sei stato
0: Busiata.
1: La Busiata.
0: Okay.
3: Tutti gli amici di Custonaci che mi hanno fatto mangiare le busiate l'ultima
0: grani
3: volta che sono
0: antichi,
3: sceso.
0: Wow.
1: Chi promuove cosa adesso?
6: Buongiorno a tutti. Sei un amante dei cavalli? Ti piacciono i puro sangue arabi e la genetica? Ho creato un sito internet che si chiama Breeder Selections, un comparatore di pedigree automatico che scannerizza gli alberi genealogici per 6 generazioni, verificando la compatibilità genetica tra cavalli di alto livello. Filtro linee di sangue e tanto altro.
1: Wow.
6: Andate a seguirci su Instagram. Ciao Filippo d'Aosta.
1: Filippo, ciao, bella
0: Filippo.
1: Idea. Cioè, quindi la genetica legata ai cavalli per essere sicuri della razza pura di questi e quindi
3: Le password per entrare nel sito sono King, Soldatino e D'Artagnan.

0: cominciare i nostri amici a farsi promozione attraverso la nostra radio, attraverso il 331 80 90 101. Non avete filtri, fatela come volete.
1: Primo agosto, Castelnuovo Parano, in provincia di Frosinone, festa della pizza fritta. Bello. Con mortadella, porchetta, birra e tutto quanto. Ale. Vi aspetto numerosi dal presidente della Prologo che organizza la festa.
2: Bravi. Grande.

0: buonasera, drag, rock, band, notte bianca, Manerbio, provincia di Brescia. Vi aspettiamo super numerosi perché si salta, si balla e si fa festa. E wiwa! Ora vado dalle mie signorine.
1: Manerbio! Manerbio Brescia con, se non ho capito male, delle drag queen che suonano rock.
2: Bellissimo.
1: Spettacolo.
3: Roba
1: spettacolo.
3: Bello.
1: Bravo. Deve essere divertente.
4: Il nome del gruppo è bello. I signorini, sì. Buonasera.
1: I signorini, sì. Buonasera, sì. Poi.
2: Vai, sentiamo.
5: Buongiorno banda. Aiutatemi a promuovere il mio canale YouTube che sono 4 anni che non riesco a farlo crescere. I viaggi del CRI. Mi raccomando, CRI con CHRI. I viaggi del CRI. Ovviamente un bacione dal CRI. E wiwa!
2: I viaggi del CRI. Vediamo vado come è messo il nostro vado amico.
1: Anche perché se i viaggi te li vuoi pagare con quello che ti dà YouTube, siamo a posto. Rimani a casa per la vita.
2: Che ne sai? Se dovessero salire i followers, le visualizzazioni, quell'euro 2 al mese.
1: L'ho trovato, l'ho
2: mia
1: trovato.
2: Mamma con
3: anch'io ce
2: la
3: l'ho
2: sua pagina.
1: L'ho trovato, 10 minuti di video su lui che va al supermercato. Questi sono i viaggi del CRI.
2: Viaggioni, eh?
3: 1000 iscritti, 1000 qualcuno. No, adesso vediamo se aumentano, però.
2: Dai, allora, dai. I viaggi del CRI su YouTube. E che tipo di video ci sono?
3: Non ho ancora cliccato play per paura. Prima di cliccare play ci metto un po'.
1: Da domani lo rinomina i viaggi del povero Cri.
6: No, ci sono dei video dove persone che fanno viaggi, che vanno nei supermercati dei vari paesi e sono interessantissimi.
1: Anche.
2: Ma davvero nei supermercati?
1: No. L'ho inventata lì, poi scopro che è vero.
2: Già che state smanettando su internet, sappiate che siamo la radio ufficiale del tour A chi ci sarà sempre di Irama. E se volete conoscere tutte le date, andate sul nostro sito R101.

0: stiamo votando, cioè? Fino al 21 settembre gli europei possono votare sui nuovi, le nuove immagini delle banconote.
1: Esatto, ieri sono stati presentati i 10 disegni finalisti, nuovi personaggi. Dal 2002 non si tocca la banconota, invece vedremo raffigurate persone, e saranno gli europei a scegliere, come Leonardo, Maria Callas,
2: Enrico Papi,
3: ah dai,
1: va bene, ok, d'accordo così, ma abbiamo anche qualcuno che è dentro quel meccanismo che ci può rivelare che cosa abbiamo, che abbiamo innanzitutto?
0: Flavio Briatore.
3: Chi se non lui?
1: Flavio, sta legge l'han fatta per farle tirare fuori dal materasso tutto quel contante che ha e usarlo, perché altrimenti poi va fuori corso. Flavio?
4: Ragazzi, cerchiamo di fare una cosa, facciamo smettere veramente di portare questi i cinque centesimi di rame che puzzano, che fanno, sono meglio i cibici in tasca, se quelli che
0: si difendono fare,
2: che spesso tanti è l'unica moneta che hanno in tasca.
3: Esatto, sì.
4: Infatti quella lì. E comunque valorizziamo la cosa.
1: Sì.
4: Poveretti, parlare di soldi con voi mi fa un po' tenerezza, però lo faccio.
0: Tranquillo, allora, non ti preoccupare.
3: Facciamo finta di niente, io faccio altro, guardi, prendo un caffè.
4: Allora vediamo che aboliremo le 5 euro, le 10 euro, le 20, le 20 euro c'è la faccia, o la faccia di Jerry Calà o Tesla.
3: Bello! No, Jerry Calà io.
4: Siamo poi decisi.
1: Sì.
4: Poi allora sulle 50 euro ci sarà raffigurato un serbatoio, mezzo serbatoio di benzina.
1: Mezzo, non basta, sì, mezzo, bravo, sì.
3: Mezzo, certo.
4: Mezzo serbatoio di benzina. Poi avevamo pensato di fare 100 euro.
3: Com'è?
4: 100 euro, 200 euro, 500 euro, sì. 1000 euro, 1500 euro. Col...
2: Sì.
4: Allora, sulla 500 euro io che accarezzo mio figlio, sulle 1000 euro.
0: Che tenerezza.
3: Che carino.
4: Io che lo aiuto a studiare, sì?
2: No, 1000 euro, pure... quindi lei che aiuta Nathan Falco a studiare, bene? Poi?
4: 1500 euro con Nathan Falco che mi chiede la paghetta.
3: Ma che banconota è
0: 1500? Che te ne fai?
2: Paghetta quotidiana, peraltro.
1: Ma non era un'idea anche di Trump, quella di mettere se stesso sulle banconote?
3: Beh, ma strano, non l'avrei mai detto.
0: L'ha avuta.
3: No.
4: E ragazzi, poi mi ricordo sulla banconota la 2000 euro,
3: sì,
4: una battuta di Chiara Tortorella.
0: Bello!
3: Nessuno la leggerebbe mai, perché chi potrebbe.

0: Ma noi abbiamo scoperto che la voce più famosa del 2026, quella di Bad Bunny, in realtà non è la sua, ragazzi.
1: È di Plastic Bertrand.
0: Ce l'abbiamo noi, è di Bad Bunfy.
2: Ecco.
0: Alla volta di
2: R101. Sta io sono Bad Bunfy, quello vero, originale, non quello che si spaccia per me, che si chiama con L.Bunfy.
3: No, infatti.
2: E che non dico chi è, che è andato pure laggiù a fare il concerto, ma io, che sono io e Ciccio Gamer,
0: certo,
2: che abbiamo fondato questa società che fa tante cose, e siamo, sì, decisi di fare gli haters. Che contro le persone. Io e le Bunfy, nemico numero uno di Bad Bunfy, anzi sono io Bad Bunfy, nemico di quello lì, si spaccia per me. Infatti ho fatto saltare il concerto a Milano con il mio Ramirito Scaramantico.
3: È vero.
2: Pensate che una volta ho fatto saltare il concerto di Michele Zarrillo.
1: No.
3: Povero.
2: Cioè, non gli è fregato niente a nessuno.
3: No, ma non dica così.
1: A lui sarà fregato, però.
2: Si fa presto a fare lo stadio pieno, no? Tu fai lo stadio, fai pieno. Andiamo allo stadio. E provo a fare la sala cinematografica piena. Ecco, è complicato in questi tempi. Provo a portare 15 persone. Allora, Benny fa solo Danny. Se vuoi sostanza e gente che ti fa star bene, forse è meglio se ti concentri sulle pene. E se non vuoi fare stare solo, chiami alla mia amica che si chiama
0: Melita Toriolo.
2: E allora partiamo con. E allora partiamo con tutti insieme. Altamura, Molfetta, Bitonto, Murato, Gravina Puglia, Modugno, Gioia, Del Colle, Trigiano, Terlizzi, Putigliano, Sant' Ercole, Ricottaro, Conversano, Mola di Beni, Rufo di Puglia. E sono tutte. Questa è la versione vera di Bad Bunfy. Questa
0: Bad qua. Bunfy. Solo alla banda di R101.

0: challenge sta proprio per partire la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Torto.
2: È un giochino pazzaiello dove dice questo è quello e se che la battuta offre ridere.
3: È sempre
2: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Può succedere quando qualcuno si sbaglia e ne butta lì
3: una volta, una.
0: Forse così. Adesso andiamo a riascoltare tutte le puntate, la troveremo. Potrebbe essere proprio oggi quel giorno, visto che ho raccontato che ho un amico che giocava a biliardo, ora fa il cantante.
4: È bella. Che...
0: ma ha steccato.
4: Vabbè.
0: Al contrario dei nostri tenori giudici di gara, che dovranno valutare gli sfidanti arrivati davvero numerosi al 331-80-90-101.
4: È incredibile, in questi giorni dovrebbe esserci un sacco di gente in vacanza e quindi dovrebbero partecipare molto meno, invece no.
0: C'è qualcuno che partecipa anche dalla vacanza, ragazzi. Sì. Chi non resiste? Bene. Iniziamo a sentire il primo sfidante.
5: Vai. Sì. A proposito di cantanti, non so se lo sapevate che tutti gli anni organizzano un torneo mondiale di poker tra cantanti, appunto. Ma con Natalino non ci gioca mai nessuno, perché è imbruglia.
0: Certo.
4: Imbruglia. Ecco uno che poteva starsene in ferie.
3: Era un patacca.
0: Sì. Beh, è una nuova costruzione di una vecchia battuta. Si dica.
6: Che tra di noi siamo famosi per tenori. C'è anche il tenore Roberto Carlos, che è quello con i polpacci giganti.
0: Come il calciatore.
3: Certo. Sì. Vabbè, però. Non lo sapremo mai. Io sono maturo per sentire anche le altre.
0: Secondo sfidante.
7: Ciao banda.
0: Ciao.
7: Un atleta dice a un altro: sai, sono arrivato settimo alla maratona. Ah, ottimo. No, settimo. Ciao.
3: Bella.
4: Settimo, ottimo.
0: Non ve l'aspettavate?
3: No, è nuova.
4: Per niente.
3: Mai sentita questa.
4: Avanti.
8: Ciao Chiara.
0: Ciao.
8: Tuo amico che gioca a biliardo.
0: Sì?
8: L'ho sentito anch'io, ma solitamente bravo a cantare.
0: È vero.
8: Infatti quando ha steccato ho detto: carambola, che sorpresa.
4: Questa è la voce tipica di chi ruba lettini da spiaggia in Italia e li rivende in Albania.
0: O ci va a dormire davanti alle chiese.
4: Anche.
0: Quando torna al suo paese.
4: Ecco.
0: No, non ritiriamo fuori l'aneddoto di Cristiano Militello. Andiamo avanti con due bambini da Bergamo.
9: Ciao, siamo Giorgio e Riccardo da Palazzolo. La nostra battuta è questa. Sapete perché i vegetariani perdono sempre scacchi?
0: Perché?
9: Perché non mangiano il cavallo.
0: È giusto. Mi piace tantissimo la cadenza di questo dialetto.
3: Sì. Cosa vuoi dire, Paolo?
4: No, niente, cosa vuoi dire?
0: Sono delle tue parti loro.
4: Bresciani, Palazzolo sull'Olio, provincia di Brescia. L'Olio fa da confine amministrativo tra le due province, Bergamo e Brescia.
10: Ciao, per il Tortorella Challenge pensavamo che Briatore, oltre a stampare le banconote da 500, 1000, 1500 euro, forse gli piacerebbe stampare anche la banconota da 1 miliardo di euro.
0: Bella
10: Elder
11: e Cristina.
10: Bella Corsica.
0: Elder e Cristina dalla Corsica,
4: dalla
0: ragazzi,
4: Corsica.
0: Ci ascoltano questa mattina e ci sfidano al Tortorella Challenge.
4: Facile fare gli spiritosi con l'Italia degli altri. Da lì.
3: Totò Truffa 53 c'era. L'ambasciatore del Katongo,
4: sì,
3: interpretato da Totò,
4: che aveva l'anello
3: andato. Lei ha ereditato un biliardo,
12: ma non un biliardo di stecca,
3: biliardo,
12: mille milioni.
3: Facendo la voce proprio quella che ora, cosa che credo ora non si possa fare,
4: ma scherzi,
3: nella blackface, nella voce, dove uno per imitare un colore deve cominciare a dire
4: ciao amico.
3: Esatto, ecco,
0: mi sembri già troppo schierato con l'ultima coppia, sono i vuoi far vincere, no? Ma sono i giudici di gara che devono scegliere il trionfatore di quest'oggi.
12: Chi è che ha steccato di più?
10: Ciao, per il Tortorella Challenge pensavamo che Briatore, oltre a stampare le banconote da 500, 1000, 1500 euro, forse gli piacerebbe stampare anche la banconota da 1 miliardo di euro. Saluti da Elder
1: e Cristina
10: dalla Corsica.
0: No, allora Elder e Cristina ci dovete ospitare tutto il weekend in Corsica da voi, perché avete vinto il Tortorella Challenge.
4: Così imparate, almeno pagate pegno.
0: E se vogliono lunedì sera, visto che da quelle parti cosa fai a quest'ora della mattina, possono ripartecipare.
3: Certo, perché a Bastia c'è la battuta più brutta che ci sia.
12: Ma adesso dammi il regalo, forse sarà

0: perché mi avete fatto avete lasciato in braghe di tela, sfrunza sprinza stranza là,
1: lo so.
0: E poi prima ci davi le direttive, ci davi le fogliette, no, con le canzoni, no, come in chiesa.
2: Adesso a tradimento la fa la cosa,
0: tradimento, ho sentito il mutismo canta... totale, mi sono adeguato.
3: Si canta tutti la stessa canzone,
0: ecco.
3: Oggi purtroppo abbiamo scelto Al mio paese, la canzone tormentone dell'estate 2026.
0: Però la sigla dice se la canzone è bella, offre Militella.
3: Esatto. Molto
0: questa,
3: bella.
0: Questa ce li ha fatta alla Julienne ormai, abbi pazienza.
1: Alla Julienne.
0: Sì, ce l'ha trifolati, dai.
3: Ma in realtà poi il tormentone musicale più lo ascolti, più ti così entra in testa e più finisci, certo, per apprezzarlo.
0: Certo. Alla fine ti viene così a noia che ti piace.
1: Beh, è sintomatico del tormentone il fatto di storpiarne le parole. È ufficialmente tormentone quando nella gente entra la melodia, sì, e improvvisa poi un po' come chiediamo noi di fare al nostro pubblico.
0: Questa si presta, devo dire.
1: Sì, sì,
3: e poi agli anni a venire questa canzone ci riporterà sempre nell'estate 2026. Questo è anche il potere della musica.
0: Certo, certo.
3: La conoscete bene la canzone, questo è sicuro, ma la state anche storpiando alla stragrande al 331-8090-101. Attenzione, perché Serena Brancale è stata anche criticata per il fatto che questa canzone contenesse troppi cliché.
1: Vabbè,
3: ma alla fine
1: vabbè,
3: fa parte,
1: ragazzi,
3: della cultura.
1: Ma non si inventa
3: del
1: più
3: colore.
1: Nulla, no? Sì, sì, ruba un po' di qua, un po' di là. E bisogna anche saper rubare, ragazzi. Un po' come ho fatto io con il portafoglio di Cristiano.
0: Prima. Ecco, sì, ecco. Primo. Secondo, devo dire, ha dimostrato anche una grande autoironia, no?
1: Sì,
0: perché poi il successo di una canzone a un certo punto ti sfugge anche un po' dalle mani, no? Parte una macchina, il pubblico, sai, speri che possa piacere, ma magari. Tant'è che quando Lercio, il noto sito satirico,
1: l'ho
0: ha
1: letto
0: dedicato Ultima ora,
1: sì,
0: Serena,
1: sì,
0: Brancale torna al suo paese e le dicono che ha rotto il car. Uno tra i primi commenti su Instagram del post era di Serena Brancale medesima, che aveva scritto concordo. Dimostrando.
3: Quando è tornata al suo paese, ha trovato le sedie davanti alla chiesa, le madonne anche nelle chiese, quindi alla fine tornava tutto.
0: Certo.
3: La versione Summer Edition della banda di R101 l'avete fatta voi. Giuseppe Milano in regia è riuscito a mettere in pochissimi minuti, perché qua siamo in diretta.
1: Esatto.
3: A metterli tutto insieme, allora la sentiamo. Gli ascoltatori di R101, Al mio paese.
1: Vai.
4: Io stappo le bottiglie quando suona Castelleone. Io bevo tanta birra quando suona Castelleone. Michè botta quante spese quando torno al mio paese. Michè botta quante spese quando torno al mio paese.
5: Dai che arrivano le ferie, me ne vado dal mio paese. Dai che arrivano le ferie, me ne vado dal mio paese. Hola.
3: Hola.
6: Le mie ferie a settembre e rimango al mio paese. Le mie ferie a settembre e rimango al mio paese. Manna, già. Niente soldi a fine mese, manna, già. Niente soldi a fine mese.
7: Wow. Io mi arrabbio tutto il giorno con mia figlia adolescente. Le madonne tutti santi con mia figlia adolescente. Hella, hella.
1: Hella.
8: Comincio a stare bene quando ti mando a quel paese.
1: Sì.

0: spese tra benzina ed altre spese.
1: E se c'è Leonardo Fiaschi Chiaradini e Melitello? Alla mattina è più bello, alla mattina è più bello.
2: Guaio!
3: La metrica, morto.
1: Con mortazza e melanzana, amici, faccio la parmigiana. No, no. Poi insieme al tarallo me mangio il cacio cavallo. Iniziano le ferie, sono sotto con le spese.
4: A me tolto il maionese, poi ripensa al mio paese.
3: Manca la strofa di Vannacci, però.
4: Sì, cosa
3: e Vannacci
4: come...
3: me lo chiese quando torni al tuo paese.
4: Anche.
3: Ma non diamo cattive.
5: Che bravi, ragazzi, sono stati eccezionali gli ascoltatori di R101.
6: Bravissimi.
5: Oh, gli zii, visto che la Brancale viene chiamata la zia da tutti.
3: Perché?
5: Oggi tutti zii.
3: Come mai?
5: Fece una canzone che si chiamava La Zia, okay. Quindi da lì. La zii. E allora, buona a tutti, è stato meraviglioso questo Chiara Roque che torna venerdì prossimo per l'ultimo della stagione, quindi siate

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: stiamo votando, cioè? Fino al 21 settembre gli europei possono votare sui nuovi, le nuove immagini delle banconote.
1: Esatto, ieri sono stati presentati i 10 disegni finalisti, nuovi personaggi. Dal 2002 non si tocca la banconota, invece vedremo raffigurate persone, e saranno gli europei a scegliere, come Leonardo, Maria Callas,
2: Enrico Papi,
3: dai,
1: va bene, ok, d'accordo così, ma abbiamo anche qualcuno che è dentro quel meccanismo che ci può rivelare che cosa abbiamo, che abbiamo innanzitutto.
0: Flavio Briatore,
3: chi se non lui.
1: Flavio, sta legge l'han fatta per farle tirare fuori dal materasso tutto quel contante che ha e usarlo, perché altrimenti poi va fuori corso.
4: Flavio? Ragazzi, cerchiamo di fare una cosa, facciamo smettere veramente di portare questi i cinque centesimi di rame che puzzano, che fanno, sono meglio i cibici in tasca, se quelli che si difendono.
2: Che spesso tanti è l'unica moneta che hanno in tasca.
3: Esatto,
4: sì. Infatti, quella lì. E comunque valorizziamo la cosa.
1: Sì.
4: Poveretti, parlare di soldi con voi mi fa un po' tenerezza, però lo faccio.
0: Tranquillo, allora, non ti preoccupare.
3: Facciamo finta di niente, io faccio altro, guardi, prendo un caffè.
4: Allora vediamo che aboliremo le 5 euro, le 10 euro, le 20 euro c'è la faccia, o la faccia di Jerry Calà o Tesla.
3: Bello! No, Jerry Calà io.
4: Siamo poi decisi.
1: Sì.
4: Poi allora sulle 50 euro ci sarà raffigurato un serbatoio, mezzo serbatoio di benzina.
1: Mezzo, non basta, sì, mezzo, bravo, bravo, sì.
3: Mezzo, certo.
4: Mezzo serbatoio di benzina. Poi avevamo pensato di fare 100 euro.
3: Com'è?
4: 100 euro, 200 euro, 500 euro, sì. 1000 euro,
3: 1500 euro. Col...
1: Sì.
4: Allora, sulla 500 euro io che accarezzo mio figlio, sulle 1000 euro.
0: Che tenerezza.
3: Che carino.
4: Io che lo aiuto a studiare, sì?
2: No, 1000 euro, quindi lei che aiuta Nathan Falco a studiare, bene? Poi?
4: 1500 euro con Nathan Falco che mi chiede la paghetta.
3: Ma che banconota è?
0: 1500 euro. Che te ne fai?
2: Paghetta quotidiana, peraltro.
1: Ma non era un'idea anche di Trump quella di mettere se stesso sulle banconote?
3: Strano, non l'avrei mai detto.
0: L'ha avuta.
3: No.
4: E ragazzi, poi vi ricordo sulla banconota la 2000 euro,
3: sì.
4: Una battuta di Chiara Tortorella.
0: Bello!
3: Nessuno la leggerebbe mai, perché chi...

0: noi abbiamo scoperto che la voce più famosa del 2026, quella di Bad Bunny, in realtà non è la sua, ragazzi.
1: È di Plastic Bertrand.
0: Ce l'abbiamo noi. È di Bad Bunfy.
2: Ecco.
0: La volta di
2: R101. Sta cuffia. Io sono Bad Bunfy, quello vero, originale. Non quello che si spaccia per me, che si chiama con L.Banfi.
3: No,
2: e che non dico chi è, che è andato pure laggiù a fare il concerto, ma io, che sono io e Ciccio Gamer,
0: certo,
2: che abbiamo fondato questa società che fa tante cose, e siamo, sì, decisi di fare gli haters. Gli haters che contro le persone. Io e le Banfi, il nemico numero uno di Bad Banfi, anzi sono io Bad Banfi, il nemico di quello lì, si spaccia per me. Infatti ho fatto saltare il concerto a Milano con il mio ramirito scaramantico.
3: È vero.
2: Pensate che una volta ho fatto saltare il concerto di Michele Zarrillo.
1: No.
3: Povero.
1: Cioè,
2: non gli è fregato niente a nessuno.
3: No, ma non dica così.
1: A lui sarà fregato, però.
2: Si fa presto a fare lo stadio pieno, no? Tu fai lo stadio, fai pieno. Andiamo allo stadio. E prova a fare la sala cinematografica piena. È complicato in questi tempi. Prova a portare 15 persone. Allora, Bad Bunny fa solo danni. Se vuoi sostanza e gente che ti fa star bene, forse è meglio se ti concentri sulle pene. E se non vuoi farne stare solo, chiami la mia amica che si chiama
0: Melita Toriolo.
2: E allora partiamo con tutti insieme Altamura, Orfetta, Bitonto, Murato, Navina Puglia, Modugno, Gioia del Colle, Trigiano, Terlizzi, Putigliano, Sant'Ercole, Ricottaro, Conversano, Mola di Beni, Rufo di Puglia, e sono tutte. Questa è la versione vera di Bad Bunfy. Questa
0: Bad qua. Bad Bunfy. Solo alla banda di R101.

0: giusto proprio per partire la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Torello!
2: È un giochino pazzello dove dici questo è quello, quello e se che la battuta offrire.
3: È sempre
2: bello. Divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Può succedere quando qualcuno si sbaglia e ne butta lì
3: una volta. Una.
0: Forse così. Adesso andiamo a riascoltare tutte le puntate, la troveremo. Potrebbe essere proprio oggi quel giorno, visto che ho raccontato che ho un amico che giocava a biliardo, ora fa il cantante.
4: È bella. Chi?
0: Ma ha steccato.
4: Poteva niente. Vabbè.
0: Al contrario dei nostri tenori, giudici di gara, che dovranno valutare gli sfidanti arrivati davvero numerosi al 331 80 90 101.
4: È incredibile, in questi giorni dovrebbe esserci un sacco di gente in vacanza e quindi dovrebbero partecipare molto meno, invece no.
0: C'è qualcuno che partecipa anche dalla vacanza, ragazzi. Sì. Chi non resiste? Beh. Iniziamo a sentire il primo sfidante.
5: Vai. Sì. A proposito di cantanti, non so se lo sapevate che tutti gli anni organizzano un torneo mondiale di poker tra cantanti, appunto. Ma con Natalino non ci gioca mai nessuno, perché è in Bruglia.
0: Certo.
4: Natalino in Bruglia. Ecco uno che poteva starsene in ferie.
3: Era un patacca.
0: Sì. Beh, vecchia, una nuova costruzione di una vecchia battuta. Si dica.
1: Che tra di noi siamo famosi per tenori, c'è anche il tenore Roberto Carlos, che è quello con i polpacci giganti.
0: Come il calciatore.
3: Certo. Sì. Vabbè, però non lo sapremo mai. Io sono maturo per sentire anche le altre.
0: Secondo sfidante.
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: Un atleta dice a un altro: sai, sono arrivato settimo alla maratona. Ah, ottimo. No, settimo. Ciao.
3: Bella,
4: ottimo, ottimo.
0: Non ve l'aspettavate? Eh?
3: No, è nuova.
4: Per niente.
3: Mai sentita questa.
4: Avanti.
7: Ciao Chiara.
0: Ciao.
7: Tuo amico che gioca a biliardo.
0: Sì?
7: L'ho sentito anch'io, ma solitamente bravo a cantare.
0: È vero.
7: Infatti quando ha steccato ho detto: carambola, che sorpresa.
4: Questa è la voce tipica di chi ruba lettini da spiaggia in Italia e li rivende in Albania.
0: In Albania. O ci va a dormire davanti alle chiese.
4: Anche.
0: Quando torna al suo paese.
4: Ecco.
0: No, non ritiriamo fuori l'aneddoto di Cristiano Militello. Andiamo avanti con due bambini da Bergamo.
8: Ciao, siamo Giorgio e Riccardo da Palazzolo. La nostra battuta è questa. Sapete perché i vegetariani perdono sempre scacchi?
0: Perché?
8: Perché non mangiano il cavallo.
0: È giusto. Mi piace tantissimo la cadenza di questo dialetto.
3: Sì. Cosa vuoi dire, Paolo?
4: No, niente, cosa vuoi dire?
0: Sono delle tue parti loro.
4: Bresciani, Palazzolo sull'Olio, provincia di Brescia. L'olio fa da confine amministrativo tra le due province, Bergamo e Brescia.
9: Ciao, per il Tortorella Challenge pensavamo che Briatore, oltre a stampare le banconote da 500, 1000, 1500 euro, forse gli piacerebbe stampare anche la banconota da 1 miliardo di euro. Elder
10: e Cristina
9: dalla Corsica.
0: Elder e Cristina dalla Corsica,
4: dalla
0: ragazzi,
4: Corsica.
0: Ci ascoltano questa mattina e si sfidano al Tortorella Challenge.
4: È facile fare gli spiritosi con l'Italia degli altri. Da lì.
3: Totò Truffa 53 c'era l'ambasciatore del Katongo,
4: sì,
3: interpretato da Totò.

0: evitare insomma un colore deve cominciare a dire
1: certo,
0: ciao amico. Esatto, ecco,
2: mi sembri già troppo schierato con l'ultima coppia, sono cioè? i giudici i giudici di gara che devono scegliere il trionfatore di quest'oggi.
3: Chi è che ha steccato di più?
4: Ciao, per il Tortorella Challenge pensavamo che il creatore, oltre a stampare le banconote da 500, 1000, 1500 euro, forse gli piacerebbe stampare anche la banconota da 1 miliardo di euro. Saluti da Elder
5: e Cristina
4: dalla Corsica.
2: Allora, Elder e Cristina, ci dovete ospitare tutto il weekend in Corsica da voi perché avete vinto il Tortorella Challenge.
0: Così imparate, almeno pagate pegno.
2: E se vogliono lunedì, se visto che da quelle parti cosa fai a quest'ora della mattina, possono ripartecipare.
0: Certo, perché a Bastia c'è la battuta più brutta che ci sia.
3: Ma adesso... Dammi il regalo!

0: te mi avete fatto. Mi avete lasciato in braghe di tela. Sfrunza, sprinza, stranza là.
1: Lo so.
0: E poi prima ci davi le direttive, ci davi le fogliette, no, con le canzoni, no, come in chiesa.
2: Adesso a tradimento lo fa la cosa.
0: Tradimento. Sentito, sì, il mutismo canta... totale, mi sono adeguato.
3: Si canta tutti la stessa canzone.
0: Ecco.
3: Oggi abbiamo scelto Al mio paese, la canzone tormentone dell'estate 2026.
0: Però la sigla dice se la canzone è bella, offre Militella.
3: È esatto. Molto bella.
0: Questa ce l'ha fatta alla Julienne ormai, abbi pazienza.
1: Alla Julienne.
0: Sì, ce l'ha trifolati, dai.
3: Ma in realtà poi il tormentone musicale, più lo ascolti, più ti entra in testa e più finisci, certo, per apprezzarlo.
0: Certo. Alla fine ti viene così a noia che ti piace.
1: Beh, è sintomatico del tormentone il fatto di storpiarne le parole. È ufficialmente tormentone quando nella gente entra la melodia,
3: sì,
1: e improvvisa poi un po' come chiediamo noi di fare al nostro pubblico.
0: Questa si presta, devo dire.
1: Sì, sì,
3: e poi agli anni a venire questa canzone ci riporterà sempre nell'estate 2026. Questo è anche il potere della musica.
0: Certo, certo.
3: La conoscete bene la canzone, questo è sicuro, ma la state anche storpiando alla stragrande al 331-8090-101. Attenzione, perché Serena Brancale è stata anche criticata per il fatto che questa canzone contenesse troppi cliché.
1: Vabbè,
3: ma alla fine
1: vabbè,
3: fa parte,
1: ragazzi,
3: della cultura.
1: Ma non si inventa più nulla, no? Sì, sì, ruba un po' di qua, un po' di là, e bisogna anche saper rubare, ragazzi, un po' come ho fatto io con il portafoglio di Cristiano.
0: Prima, ecco, sì, ecco. Primo. Secondo, devo dire, ha dimostrato anche una grande autoironia, no?
3: Sì,
0: perché poi il successo di una canzone a un certo punto ti sfugge anche un po' dalle mani, no? Parte una macchina, il pubblico, sai, speri che possa piacere, ma magari. Tant'è che quando Lercio, il noto sito satirico, ha dedicato Ultima Ora, Serena Brancale torna al suo paese e le dicono che ha rotto il uno tra i primi commenti su Instagram del post era di Serena Brancale medesima, che aveva scritto concordo. Quindi, dimostrando.
3: È tornata al suo paese, ha trovato le sedie davanti alla chiesa, le Madonne anche nelle chiese, quindi alla fine tornava tutto.
0: Certo.
3: La versione Summer Edition della banda di R101 l'avete fatta voi. Giuseppe Milano in regia è riuscito a mettere in pochissimi minuti, perché qua siamo in diretta.
1: Esatto.
3: A metterli tutto insieme, allora la sentiamo. Gli ascoltatori di R101, Al mio paese.
1: Vai.
4: Io stappo le bottiglie quando suona Castelleone. Io bevo tanta birra quando suona Castelleone.

0: me ne vado dal mio paese. Hola!
1: Hola!
2: Le mie ferie a settembre e rimango al mio paese. Le mie ferie a settembre e rimango al mio paese. Manna, già, niente soldi a fine mese. Manna, già, niente soldi a fine mese.
3: Io mi arrabbio tutto il giorno con mia figlia adolescente. Le madonne tutti santi con mia figlia adolescente. È là.
4: Comincio a stare bene quando ti mando a quel paese.
5: Sì.
4: Con il mio capo e lo mando a quel paese.
5: No, quello no.
4: Le vado in fere, mando a tutti a quel paese.
1: Eia.
6: Non arrivo a fine mese tra benzina ed altre spese.
7: E se c'è Leonardo Fiaschi, Chiara, Dini e Melitello. Alla mattina è più bello, alla mattina è più bello.
8: Guarda la metrica, è morto.
9: Con mortazza e melanzana, amici, faccio la parmigiana.
1: No, no.
9: Poi insieme al tarallo me mangio il cacio cavallo.
10: Iniziano le ferie, sono sotto con le spese.
5: A me torto e maionese, poi ripensa al mio paese.
8: Manca la strofa di Vannacci, però.
5: Sì, cosa
8: e Vannacci
5: come...
8: me lo chiese quando torni al tuo paese.
5: Anche.
8: Ma non diamo capire.
1: Bravi, ragazzi, sono stati eccezionali gli ascoltatori di R101. Oh, gli zii, visto che la Brancale viene chiamata la zia da tutti.
8: Perché?
1: Oggi tutti zii.
8: Come mai?
1: Fece una canzone che si chiamava La Zia, okay. Quindi da lì la zii. E allora buona a tutti, è stato meraviglioso questo Chiara Roche che torna venerdì prossimo per l'ultimo della stagione, quindi siate

0: Torniamo alle vostre promozioni.
1: Dai, sentiamovi.
2: Grandissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimiss
1: solo sprattato di festa, venite a mangiare la nostra buonissima parmigiana.
2: Che fame!
3: Bella estiva, così un po' di polenta poi a seguire.
2: E poi ragazzi, via. Domenica scorsa su Monte Bianco facevano 4 gradi, sono andato di polenta con i funghi, salsiccia. Certo. Quindi avanti anche con la parmigiana, sentiamo qualcun altro.
4: Buongiorno amici, sono Gianni.
0: Ciao Gianni.
4: Dal 4 al 7 di agosto a Salemi, la sagra della Busiata. Non mancate. Ciao a tutti e Wiwa.
5: La sagra della
2: Busiata. La pasta che va nel trapanese.
5: Dai, ma quante ne sai? Vedi, sei stato
0: Busiata.
5: La Busiata. Okay.
2: Tutti gli amici di Custonaci che mi hanno fatto mangiare le busiate l'ultima
0: grani
2: volta che sono sceso.
5: Chi promuove cosa adesso?
6: Poi? Buongiorno a tutti. Sei un amante dei cavalli? Ti piacciono i puro sangue arabi e la genetica? Ho creato un sito internet che si chiama Breeder Selections, un comparatore di pedigree automatico che scannerizza gli alberi genealogici per 6 generazioni, verificando la compatibilità genetica tra cavalli di alto livello. Filtro linee di sangue e tanto altro.
5: Wow.
6: Andate a seguirci su Instagram. Ciao Filippo d'Aosta.
5: Filippo, bella idea. Cioè, quindi la genetica legata ai cavalli per essere sicuri della razza pura di questi e quindi
2: Le password per entrare nel sito sono King, Soldatino e D'Artagnan.

0: nostri amici a farsi promozione attraverso la nostra radio, attraverso il 331 80 90 101. Non avete filtri, fatela come volete voi, in modo che possa arrivare il più possibile il vostro messaggio.
1: E se non avete filtri, fumatela così come ve l'ha detto.
0: Vai.
2: Primo agosto, Castelnuovo Parano, in provincia di Frosinone, festa della pizza fritta. Bello. Con mortadella, porchetta, birra e tutto quanto.
3: Ale.
2: Vi aspetto numerosi dal presidente della Prologo che organizza la festa.
1: Bravi. Grande. E allora uno di tutto, come si dice.
0: Impegnato.
4: Primo agosto io sono già impegnata a Castel del Piano, altrimenti sarei andato a fare la festa in ciociaria.
1: Certo.
4: Chiaro. Prossimo anno però.
1: Magari. Te ne sai.
0: Diccelo prima il prossimo anno.
4: Va bene, esatto.
1: Dai.
5: Banda, Fabio da Manerbio. Stasera con i signorini buonasera. Drag Rock Band. Notte Bianca Manerbio, provincia di Brescia. Vi aspettiamo super numerosi perché si salta, si balla e si fa festa. E wiwa! Ora vado dalle mie signorine.
1: Manerbio Brescia con, se non ho capito male, delle drag queen che suonano rock.
0: Bellissimo.
1: Spettacolo.
3: Roba
1: spettacolo.
3: Bello.
1: Bravo. Deve essere divertente.
4: Il nome del gruppo è bello. I signorini buonasera.
1: I signorini buonasera, sì. Poi.
0: Vai, sentiamo.
6: Buongiorno banda, aiutatemi a promuovere il mio canale YouTube che sono 4 anni che non riesco a farlo crescere. I viaggi del CRI, mi raccomando, CRI con CHRI, i viaggi del CRI. Ovviamente un bacione dal CRI e wiwa!
0: I viaggi del CRI, vediamo come è messo il nostro amico. Subito.
1: Anche perché se i viaggi te li vuoi pagare con quello che ti dà YouTube, siamo a posto. Rimani a casa per la vita.
0: Beh, che ne sai, se dovessero salire i followers e le visualizzazioni, quell'euro 2 al mese.
1: L'ho trovato. 10 minuti di video su lui che va al supermercato. Questi sono i viaggi del CRI.
0: Viaggioni,
3: 1000 iscritti, 1000 qualcuno. No, adesso vediamo se aumentano, però.
0: Dai, allora, dai. I viaggi del CRI su YouTube. E che tipo di video ci sono?
3: Non ho ancora cliccato play per paura. Prima di cliccare play ci metto un po'.
1: Da domani lo rinomina i viaggi del povero Cri. Il povero Cri.
7: Ci sono dei video dove persone che fanno viaggi, vanno nei supermercati dei vari paesi e sono interessantissimi.
1: Anche.
0: Ma davvero nei supermercati?
1: No. L'ho inventata lì, poi scopro che è vero.
0: Già che state smanettando su internet, sappiate che siamo la radio ufficiale del tour A Chi Ci Sarà Sempre di Irama. E se volete conoscere tutte le date, andate sul nostro sito R101.

0: stiamo votando, cioè? Fino al 21 settembre gli europei possono votare sui nuovi, le nuove immagini delle banconote.
1: Esatto, ieri sono stati presentati i 10 disegni finalisti, nuovi personaggi. Dal 2002 non si tocca la banconota, invece vedremo raffigurate persone, e saranno gli europei a scegliere, come Leonardo, Maria Callas,
2: Enrico Papi,
3: dai,
1: va bene, ok, d'accordo così, ma abbiamo anche qualcuno che è dentro quel meccanismo che ci può rivelare che cosa abbiamo, che abbiamo innanzitutto.
0: Flavio Briatore,
3: chi se non lui.
1: Flavio, sta legge l'han fatta per farle tirare fuori dal materasso tutto quel contante che ha e usarlo, perché altrimenti poi va fuori corso. Flavio?
4: Ragazzi, cerchiamo di fare una cosa, facciamo smettere veramente di portare questi i 5 centesimi di rame che puzzano, che ti fanno, sono meglio i cibici in tasca, se quelli che si
0: difendono.
2: Che spesso tanti è l'unica moneta che hanno in tasca.
3: Esatto,
4: capito? Infatti, quella lì. E comunque valorizziamo la cosa.
1: Sì.
4: Poveretti, parlare di soldi con voi mi fa un po' tenerezza, però lo faccio.
0: Tranquillo, allora, non ti preoccupare.
3: Facciamo finta di niente, io faccio altro, guardi, guarda, prendo un caffè.
4: E allora vediamo che aboliremo le 5 euro, le 10 euro, le 20, le 20 euro c'è la faccia, o la faccia di Jerry Calà o Tesla.
3: Bello! No, Jerry Calà io.
4: Siamo poi decisi.
1: Sì.
4: Poi allora sulle 50 euro ci sarà raffigurato un serbatoio, mezzo serbatoio di benzina.
1: Mezzo, non basta, sì, mezzo, bravo, bravo, sì. Mezzo,
3: certo.
4: Serbatoio di benzina. Poi avevamo pensato di fare 100 euro.
3: Com'è?
4: 100 euro, 200 euro, 500 euro, sì. 1000 euro,
3: 1500 euro. Col...
1: Sì.
4: Allora, sulla 500 euro io che accarezzo mio figlio, sulle 1000 euro.
0: Che tenerezza.
3: Che carino.
4: Io che lo aiuto a studiare, sì?
2: No, 1000 euro, pure... quindi lei che aiuta Nathan Falco a studiare, bene? Poi?
4: 1500 euro con Nathan Falco che mi chiede la paghetta.
3: Ma che banconota è?
0: 1500, che te ne fai?
2: Paghetta quotidiana, peraltro.
1: Ma non era un'idea anche di Trump, quella di mettere se stesso sulle banconote?
3: Ma strano, non l'avrei mai detto.
0: L'ha avuta.
3: No.
4: E ragazzi, poi mi ricordo sulla banconota la 2000 euro,
3: sì,
4: una battuta di Chiara Tortorella.
0: Bello!
3: Nessuno la leggerebbe mai, perché chi potrebbe averla?

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Fabio Anselmo, avvocato della famiglia di Abderrahim Fakir, morto a Bologna durante un intervento della polizia, ha detto che dall'autopsia è emerso un quadro da asfissia da compressione. Ora, ha aggiunto Anselmo, ci saranno altri approfondimenti. Attendiamo le conclusioni dei periti. L'avvocato Bordoni, che difende i due poliziotti, afferma che l'esame autoptico non ha fatto emergere un'azione eccessiva o violenta da parte dei suoi assistiti. Cambiamo argomento. Con il governo lavora in queste ore sul caro benzina. La premier Meloni ha avuto oggi un confronto con il ministro dell'economia Giorgetti. Il governo sta approfondendo le possibili iniziative da adottare anche con riferimento all'eventuale attivazione del meccanismo delle accise mobili. Dall'estero, secondo il Wall Street Journal, Bahrain e Kuwait hanno attaccato l'Iran all'inizio del mese in quella che è la prima rappresaglia diretta contro Teheran. Nel mirino finiti depositi di droni e missili. L'intelligence sui bersagli sarebbe stata fornita dagli Emirati Arabi. Trump si dice intanto certo che Putin e Xi non venderanno armi all'Iran. Se lo facessero, ha affermato il presidente americano, le conseguenze sarebbero molto gravi, non sarebbe certo nel loro interesse. E l'ambasciata americana in Israele ha allertato sulla possibilità di cancellazione di voli e chiusura dello spazio aereo a causa dell'aumento delle tensioni in Medio Oriente. I cittadini statunitensi invitati a rimanere vigili e a prepararsi a possibili disagi. Chiudiamo con il calcio. Pirlo è il principale candidato alla panchina della nazionale dopo il no di Pep Guardiola. Il tecnico catalano ha detto di voler dedicare più tempo alla sua famiglia, pur dicendosi onorato per la richiesta di Maldini e della Federcalcio. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: R101.

0: di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia. Per la banda, e wiwa!
3: Ciao banda, sono la Crida, la

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Fabio Anselmo, avvocato della famiglia di Abderrahim Fakir, morto a Bologna durante un intervento della polizia, ha detto che dall'autopsia è emerso un quadro da asfissia da compressione. Ora, ha aggiunto Anselmo, ci saranno altri approfondimenti. Attendiamo le conclusioni dei periti. L'avvocato Bordoni, che difende i due poliziotti, afferma che l'esame autoptico non ha fatto emergere un'azione eccessiva o violenta da parte dei suoi assistiti. Cambiamo argomento. Con il governo a lavoro in queste ore sul caro benzina, la premier Meloni ha avuto oggi un confronto con il ministro dell'economia Giorgetti. Il governo sta approfondendo le possibili iniziative da adottare anche con riferimento all'eventuale attivazione del meccanismo delle accise mobili. Dall'estero, secondo il Wall Street Journal, Bahrain e Kuwait hanno attaccato l'Iran all'inizio del mese in quella che è la prima rappresaglia diretta contro Teheran. Nel mirino finiti depositi di droni e missili. L'intelligence sui bersagli sarebbe stata fornita dagli Emirati Arabi. Trump si dice intanto certo che Putin e Xi non venderanno armi all'Iran. Se lo facessero, ha affermato il presidente americano, le conseguenze sarebbero molto gravi, non sarebbe certo nel loro interesse. E l'ambasciata americana in Israele ha allertato sulla possibilità di cancellazione di voli e chiusura dello spazio aereo a causa dell'aumento delle tensioni in Medio Oriente. I cittadini statunitensi invitati a rimanere vigili e a prepararsi a possibili disagi. Chiudiamo con il calcio. Pirlo è il principale candidato alla panchina della nazionale dopo il no di Pep Guardiola. Il tecnico catalano ha detto di voler dedicare più tempo alla sua famiglia, pur dicendosi onorato per la richiesta di Maldini e della Federcalcio. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: R101.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la conversazione.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Cola da Casalguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono la

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon sabato da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump ha detto di volersi candidare per un altro mandato alla Casa Bianca. Il presidente ha espresso la sua intenzione prendendo la parola durante la cena dei corrispondenti. Toni più pacati. Intanto con l'Iran, dopo una giornata, quella di ieri, carica di tensione. Parliamo più seriamente con Teheran, dice il presidente. Non ho fretta di chiudere. Dall'Italia i prezzi dei carburanti non si fermano, il governo studia interventi per contenere gli aumenti, questione oggetto di un incontro che si è tenuto ieri tra la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti. L'esecutivo valuta anche l'attuazione delle accise mobili, un taglio delle tasse sui carburanti finanziato con l'aumento dell'IVA sul petrolio. Cronaca, polmoni pieni di sangue e segni di schiacciamento, sarebbero queste le prime risposte dall'autopsia sul corpo di Abderrahim Fahir, morto domenica a Bologna durante un intervento della polizia. Resta da stabilire se lo schiacciamento sia stato provocato quando l'uomo era ancora in vita o a causa delle manovre rianimatorie. Gente in strada, molta paura, ma fortunatamente nessun danno a persone o cose per la scossa di terremoto di magnitudo 4.1 avvenuta poco dopo la mezzanotte in Molise, epicentro a Pizzone in provincia di Isernia. Il sisma avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Torniamo all'estero, incendi devastanti in Francia e Spagna, almeno 200.000 le persone evacuate nei due paesi, oltre 140.000 scappano dal sud-ovest della Francia, con Macron che chiama l'esercito per domare i roghi, fiamme anche vicino Madrid con 63.000 evacuati. Chiudiamo con il calcio. Guardiola non sarà il CT dell'Italia, mentre salgono le quotazioni di Pirlo per la panchina azzurra. Il tecnico catalano ha declinato l'offerta confermando di voler trascorrere un anno sabbatico dopo i 10 anni a Manchester, sponda a City. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele,
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

La banda di R101. Musica e divertimento al 101%.

0: banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono la Crida.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Giancarlo Bastianelli. Annuncia sorpresa da parte di Donald Trump alla cena dei corrispondenti. Prendendo la parola nel corso dell'evento, il presidente ha detto di volersi candidare per un terzo mandato alla Casa Bianca. Al momento però la legge non lo consente. Toni più pacati da parte del presidente con l'Iran dopo una giornata, quella di ieri, carica di tensione. Parliamo più seriamente con Teheran, ha affermato Trump. Non ho fretta di chiudere. In Italia, con la svolta nell'indagine sulla morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato in un terreno agricolo a Eboli, sottoposto a fermo di indiziato di delitto dai carabinieri, un soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne, l'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. Bologna, polmoni pieni di sangue e segni di schiacciamento, le prime risposte dall'autopsia sul corpo di Abderrahim Fahir, morto domenica nel capoluogo emiliano durante un intervento della polizia. Resta da stabilire se lo schiacciamento sia stato provocato quando l'uomo era ancora in vita a causa delle manovre rianimatorie. In Molise paura ma nessun danno a persone o cose per la scossa di magnitudo 4.1 poco dopo la mezzanotte, epicentro a Pizzone in provincia di Isernia. Il sisma avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Non si ferma la tragica scia di incidenti sul lavoro. Un 18enne è morto in Sardegna in un impianto di trattamento dei rifiuti in provincia di Nuoro, colpito da un muletto. A Roma un lavoratore 47enne è morto schiacciato da una macchina spazzatrice. Chiudiamo con il calcio. Pep Guardiola non sarà l'allenatore dell'Italia, mentre salgono le quotazioni per Andrea Pirlo. Sui siti si è diffusa la notizia di un accordo già raggiunto con il campione del mondo del 2006 per i prossimi 4 anni. La Federcalcio per ora non ha in programma alcun annuncio ufficiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Il governo prepara interventi per contenere gli aumenti di gas e carburanti valutando l'attuazione delle accise mobili. La questione è stata oggetto di un incontro tra la premier Meloni e il ministro Giorgetti. Da quando è scoppiato il conflitto in Iran, l'esecutivo ha calmierato il prezzo dei carburanti con un taglio secco delle accise, prima di 20 centesimi a litro, poi di 10, infine di 5. Stati Uniti, parlando alla Cina dei corrispondenti, Donald Trump usa toni più distesi con l'Iran dopo gli attacchi tra i due paesi. Dialoghiamo più seriamente con Teheran, le parole del presidente che aggiunge: non ho fretta di chiudere. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, intanto avverte: non temiamo le minacce. La cronaca svolta nell'inchiesta sulla morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato in un terreno agricolo a Eboli, fermato dai carabinieri di Salerno all'interno di un casolare abbandonato, un uomo che è ritenuto il responsabile dell'omicidio. Paura con gente in strada, ma fortunatamente nessun danno a persone o cose in Molise per la scossa di magnitudo 4.1 poco dopo la mezzanotte, con epicentro Pizzone in provincia di Isernia. Il sisma avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Torniamo all'estero. Salite nella notte oltre 200.000 le persone evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna per gli incendi boschivi, roghi che hanno spinto Madrid a dichiarare lo stato d'emergenza nazionale e le autorità francesi a ordinare l'evacuazione di varie zone. Chiudiamo con il calcio. Andrea Pirlo si appresta a diventare, a meno di scossoni dell'ultimo secondo, un nuovo CT della nazionale. Pirlo sta per approdare sulla panchina azzurra a 20 anni dalla vittoria dei mondiali 2006 ai rigori contro la Francia di Zidane. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: ultimi 10 giorni di lavoro, ma come siete vestiti? Qual è il vostro dress code?
1: Già, perché prendiamo spunto da quello che ha deciso Yuriko Koike. Voi sapete chi è Yuriko Koike?
2: No, siamo ansiosi.
1: È stata ministro dell'ambiente, governatrice della città metropolitana di Tokyo. Che cosa ha fatto? Allora, in questi tempi, con problemi legati al rifornimento energetico, questi mercantili che portano petrolio, gas, che si muovono a rilento anche in virtù della crisi di Hormuz, c'è bisogno di contenere la spesa pubblica legata all'energia, quindi risparmiare anche sull'aria condizionata.
0: Ma anche un gesto ecologista poi alla fine.
1: Esatto. Allora lei dice: andate, anche se siete dipendenti pubblici, loro, i giapponesi, sono sempre molto attenti alla forma, no? Al decoro. Andate pure in pantaloncini, perché così si risparmia sull'aria condizionata.
0: Ed è una gran svolta.
1: E sarebbe una gran svolta se non fosse per il grave problema del Sunohara.
2: Del?
1: Sunohara.
2: Ah. Yeah.
1: Sunohara è la molestia da peli sulle gambe.
2: Ah.
1: Che cos'è? Cioè, da una parte c'è la governatrice che dice andate in pantaloncini, dall'altra un ribrezzo da parte delle donne, delle impiegate.
2: Sì.
1: Che hanno nel vedere le gambe non depilate
0: degli
1: uomini quando mettono i pantaloncini.
0: E in spiaggia!
1: Sì, appunto tale da definirla molestia. Cioè, tu, impiegata, hai un uomo in short con i peli sulle gambe, è un uomo.
3: E tu lo
1: denunci per molestia, hai capito? Perché hai i peli sulle gambe, a te fanno schifo.
0: Mi ha mostrato il pelo della gamba.
3: Paolo, è tempo di farsi la ceretta, su.
1: Esatto.
2: mi faresti schifo anche con lo scafandro.
1: Perché?
3: Questo è vero.
1: Io qua mi sento più libero, ad esempio, il mio smalto sulle unghie a voi non dà fastidio.
3: No.
2: Tra l'altro dovete sapere, amici là fuori, che oggi Paolo Dini è venuto con il Pinocchietto per cavalcare,
1: certo,
2: per cavalcare questo argomento,
1: esatto,
2: e per essere giapponese dentro, diciamo.
1: E vedrete quando parleremo di spiagge nudiste come vengo.
0: Perché l'abbiamo detto, il vostro dress code è la parte superiore, i mezzi busti che si vedono sul canale 67 del digitale terrestre. Ma c'è chi deve avere una divisa lunga, pantalone lungo, camicia in questo periodo, caldissimo.
1: No, qualche lustro fa entravi in banca, poveretti, ti facevano pena ad agosto in giacca e cravatta. Adesso anche lì hanno aperto un pochino al buon senso.
2: Avete fatto caso che io invece anche nei momenti più caldi sono sempre con i pantaloni lunghi.
1: Certo, è vero, sì. È perché come fai?
0: Per
1: lì,
0: non mostrarmi il pelo, Cristiano, giusto?
1: Sì. No, ma perché avanza fuori, no? Giusto?
2: Esatto. Quindi non è che posso stare lì tutto il tempo a raggomitolare.
4: Buongiorno, banda. Per fare il mio lavoro è consigliabile vestirsi con abiti chiari, comprese le scarpe, ed è obbligatorio grembiule e cuffietta in testa.
0: Ah.
4: Che lavoro faccio? Sono Greta dalla Vesone e faccio la fornaia. Buongiorno.
1: La fornaia.
0: Ah, buongiorno.
1: Abiti chiari, la retina in testa per questioni di igiene, ovviamente.
2: Certo. Sì, poi e con tutta la simpatia di fare, insomma, questo mestiere in questo periodo.
0: Sta staccando in questo momento, praticamente.
2: Ci sta.
1: È carina anche la variante del come l'ha messa lei, ovvero io vi dico come mi vesto, voi mi dite che mestiere faccio. È carina anche questa cosa.
5: Buongiorno, banda. Buongiorno. Sono Andrea da Teramo. Sono un netturbino e il mio dress code è come quello di Goku: maglietta blu elettrica, pantaloni arancioni e furgone bianco che io scherzosamente chiamo la mia nuvola Speedy.
1: Eccola lì.
0: La nuvola Speedy.
1: La nuvola Speedy.
0: Che bello.

0: c'è il Bim Bum Boomer. Sulle spiagge degli anni 70, 80.
1: 76, sulle spiagge si ballava Amala, pazza Inter, Amala. Questa qua.
2: Mi dissocio.
1: Non so che ricorda il video di questo pezzo. Lui a un certo punto prende con i denti una sedia.
2: Ah, la fa
1: e
2: girare.
1: Si mette a ruotare tenendo questa sedia tra i denti.
2: È vero.
3: È un lavoro che si attacca
1: al lavoro del suo dentista, esatto. Ma non abbiamo parlato di musica, piuttosto di giochi da spiaggia, dicendovi che questo gioco arrivava dagli Stati Uniti, è stato un grande successo, 2 anni, niente più, però molto popolare all'epoca, anche qui da noi. Il nome americano Zoom Ball, il nome tedesco Rookie Zuki, c'è qualcuno che ci dica anche il nome uruguagio, probabilmente, perché credo di aver letto questo. Vi abbiamo detto che in Italia si chiamava Going. Come funzionava? Così era questo Going.
0: Sembrava una boa quella che c'era in mezzo, un po', no? Una specie di boa.
3: Sento un po' di quella di Pamela Anderson, no? Quella un po' fusolata, una roba un po' così, sì.
0: Il bodyboard.
3: Un po' stoide, diciamo.
1: Sentiamo cosa dicono i nostri amici.
4: Dico solo nocche sbucciate per il Bim Bum Boomer. Ciao, Monica da Genova.
1: Nocche sbucciate, poi vi spiego perché. Avanti.
5: Giocare a Going voleva dire rovinarsi le nocche delle mani per tutta l'estate o comunque farsi dei gran calli. C'era una palla centrale inserita su un filo, due maniglie ai due lati opposti. Sì. Devi allargare e stringere le maniglie per far muovere questa palla arancione di plastica che al centro. Esatto. Ciao Alessandra da Riccione.
1: Ciao Alessandra. Poi
6: banda, non solo so che cos'è, ma ne ho ancora uno a casa e una volta ogni volta riparto a gioco la palla che con i due fili si sbattevi da una parte all'altra.
0: Ragazzi, si trova ancora.
7: L'Uruguay si chiamava Tujo Mio, era una specie di un pallone da football americano, da rugby, che viaggiava su due corde. Quando ti arrivava verso di te aprivi le mani, quindi separavi le corde e questo faceva sì che il pallone andasse da una punta all'altra.
1: Proprio così.
0: E rende l'idea, Tujo Mio sarà tuo mio.
1: Sì, esatto.
0: Dovevi spedirlo da l'avversario.
1: Questa palla arrivava da te o da me, si giocava in due, uno davanti all'altro, questo filo di nylon, questi due fili di nylon che venivano in maniglie, fili che scorrevano all'interno di questa palla. Tu allargavi le braccia, la palla riceveva forza dal filo e veniva spinta verso l'altro, che doveva fermarla, bloccarla in tempo, altrimenti erano badilate sulle nocche.
0: Gli adulti con i bambini di solito si mettevano in competizione,
1: esatto,
0: e spaccavano le dita.
3: La generazione di bimbi monchi.
1: Perché utilizzato diligentemente, era nato anche con lo scopo di aiutare e favorire la motricità nell'infanzia per i bimbi che avevano problemi di motricità.
0: Sì.
1: Poi arrivava Ciccio Gamer e con la sua potente forza arrivava a distruggere le spalle e le braccia del suo avversario, perché diventava una lotta a chi ce l'aveva. Pam, pim, pum, pam,
0: si trova
1: saracche.
0: Ancora, ragazzi, l'ho cercato su internet. €6,99 potete giocare anche nell'estate 2026 col Going.
1: Esatto, costa di più il pronto soccorso, il ticket per
2: questa descrizione. Sai che ne prendo due o tre quest'anno.
1: Questo era il Going. Bravi, avete risposto in maniera perfetta in tantissimi, non riusciamo a ringraziarvi tutti, ma è come se l'avessimo fatto. Prossima settimana, prossimo lunedì, l'ultimo boomer della stagione e poi vacanza, ci inventeremo qualcosa per mettere a prova la vostra memoria.
0: Non mancate.

0: Allora, la notizia, letto il titolo, ti lascia perplesso perché dice: cassiera sventa una rapina al supermercato, quindi ti viene voglia di saperne di più.
1: Te la vedi lì vestita in dress code in quel caso,
0: certo, esatto.
1: Eroe.
0: Siamo in provincia di Firenze, la scena è questa: arriva il rapinatore, si avvicina alla cassiera e le dice: presto, apri la cassa e dammi tutti i soldi. E lei?
2: Ok.
0: Come si fa? E lui, come si fa? È il tuo mestiere? No, è il primo giorno di lavoro, non me l'hanno ancora spiegato.
2: Madonna, ma che sfortuna!
1: Che sfortuna è ladro in questo caso?
2: Ma anche il primo giorno di lavoro per tutta la rapina.
1: E alla fine non è riuscito a rubare niente, grazie a lei.
0: Nel frattempo, sto trambusto aveva risvegliato l'attenzione di chi stava intorno, hanno capito cosa stava cercando di fare quello e se ne è scappato, capito? Che lei è riuscita a aspettare.
1: Ha scelto quella giusta.
3: Sì. Pensa, per premio gli hanno già dato la liquidazione. La signorina.
0: Allora, stiamo al supermercato, ma andiamo questa volta in Finlandia.
3: Sì.
0: Allora, l'avevamo già raccontato in passato che le agenzie di dating e di incontri stanno soffrendo una grave crisi. La gente ha comunque bisogno di conoscersi, ma è un po' stantio il meccanismo del web e quindi si ritorna al contatto fisico, no? Dal vedersi, a incontrarsi. E allora il supermercato rimane il luogo ideale. E vabbè, questo lo sapevamo già.
1: Cos'era? In Italia c'era quella storia dell'ananas da mettere al contrario nel carrello.
2: Io ho visto per dimostrare di essere single.
1: Allora.
0: C'è gente che noleggia dei cani per far conoscenza tra le corsie. In Finlandia hanno inventato il cestino rosa. Allora i cestini hanno questo colore neutro e poi c'è il cestino rosa. Chi gira tra quelle corsie?
1: Te la devi portare da casa, quindi.
0: No, ce l'hai lì. Tu, nel momento in cui scegli rosa, dimostri che sei disponibile. Chi vede girare te col cestino rosa è perché sa che non rifiuteresti una parola in più.
1: Sei l'ultimo disponibile.
0: O una conoscenza. E sei l'ultimo disponibile.
1: La gente che ti segue.
0: È un macello.
1: Vabbè, con un ananas al contrario nel cestino rosa.
0: Basta.
1: Vuol dire proprio.
3: Esci che su uno scaffale vuoto.
0: Sì. Vai alla cassa e ti sposano lì.

0: Leggevo un'intervista a Carlo Conti, Gianni Toni è stato anche il primo concerto che ha visto in vita sua.
1: Davvero?
0: Sì, che però in realtà ci andò per fare il filo a una con gli occhi grandi.
1: Carlo Conti.
0: Leggevo un'intervista.
2: Vabbè, questo non parte niente.
0: Me la sono andata
3: un filo sì, un filo sì, dai.
1: E pensa che Carlo Conti era convinto di andare al circo, ha letto Togni. Vabbè. Allora, giornata mondiale internazionale della luna, quindi se avete la luna stamattina siete giustificati, quindi non possono
2: storta.
1: Non vi danno dello scorbutico, ma state semplicemente celebrando questo avvenimento. La luna che chissà se riusciremo ancora a vederla in futuro, perché se prende la via sta cosa qui, che cosa?
2: Che succede?
1: Allora, si chiama Reflect Orbital ed è un progetto americano, tanto per cambiare, che si pone l'obiettivo di illuminare a giorno anche le notti del pianeta. Dei satelliti con degli specchi che si aprono nel cielo, ok? I primi avranno 18 metri di diametro, e saranno in grado di riflettere la luce del sole, dirottarla sulla Terra, laddove

0: eventi sportivi laddove la notte potrebbero essere meno godibili.
1: E fin qua. Addirittura... Il problema è che privatamente uno se lo può noleggiare, esatto, e avere il suo bel raggio di sole.
0: Addirittura.
1: Tutta la notte.
0: Dirottare i raggi, certo, di notte sugli impianti fotovoltaici a fare in modo che questi possano rendere anche nottetempo, cosa tutt'oggi inibita. E poi ci sono anche quelli che sono contro, no? L'agricoltura può risentirne, i biocicli,
1: degli animali,
0: esatto,
1: certo,
0: queste cose qui,
1: ma anche i nostri stessi,
0: un problema.
1: Cioè,
0: ma
1: io non ho le tapparelle se il mio vicino di casa
2: c'hai aria condizionata, c'hai tapparelle,
3: ma dove vivi?
2: Ma hai finito di traslocare?
0: Il tetto ce l'hai o per non pagare l'IMU?
2: Ma perché
0: l'hai tolto?
2: Sei rimasta a metà col trasloco.
1: Se il mio vicino di casa prenota il sole, io non dormo più.
0: Ma parliamo di costi.
2: Puoi accecarlo con il tuo raggio solare.
0: Cosa può costare avere il giorno di notte? Ok, no. $5,000 all'ora, ok, sì, però il contratto prevede un minimo di 1000 ore, quindi 5 milioni di dollari. Ok, bello, per avere una fascia di 5 km di diametro, sì, garantita dalla luce del giorno anche di notte.
3: Te la fanno al telefono l'offerta anche quella.
0: Sì.
1: Cristiano, pensaci, sì, tu.
2: Col depuratore te lo danno, sì, raggio di sole.
0: Esatto.
2: Vabbè, comunque... mi posso tenere la nebbia io.
1: C'erano arrivati tempo fa a Viganella, quel paese in mezzo alle montagne dove per alcuni mesi all'anno il sole non si vede perché rimane proprio dietro la montagna.
3: Detto. Brava, sì.
1: Esatto, e con uno specchio anche in quei mesi lì possono vedere il sole.
2: Però in quel caso, specchio riflesso.
0: In quel caso lo specchio era sul versante opposto della montagna, quello,
1: esatto,
0: che invece il sole lo riceveva e dirottava i raggi sulla, sì, parte, sì, che era perennemente in ombra.
1: Beh, se no, qua dallo spazio,
0: qui dallo
1: direttamente.
0: Spazio. Qui arriva qua. Perché mica lo fanno io.
3: No, l'hai spiegato bene.
2: Bravo, bravo, ma neanche Alberto Angela l'avrebbe spiegato.
3: Adesso non esageriamo.
0: Abbiamo tante cose in comune io, Alberto Angela, ve l'ho mai detto.
1: Sì, no. Ma certo, torniamo sulla terra coi piedi per terra, è lunedì, si va al lavoro e molti di noi hanno un dress code particolare. Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
4: Ciao R101, Lorenzo da Parma. Il mio outfit lavorativo, che è esattamente quello che ho addosso adesso, pantalone della divisa nero con un code di topo giallo, giacca a maniche lunghe, sempre gialla fluo ad alta visibilità,
1: certo,
4: e cinturone con tutti gli agganci possibili per moschettoni, cordici, per infermieri di elisoccorso, ovviamente anche caschetto e guanti, tutti,
1: wow,
4: i giorni, tutto il giorno. Immaginatevi d'estate. Saluto.
1: Lo so, la tuta
0: infermiere,
1: del supereroe.
0: Infermiere di elisoccorso.
2: Sì. Non mi sembrava, sì, molto di Parma dall'accento, ma insomma.
0: Ah, beh, mica
2: sto sbagliando.
0: Mica devi parlare con la Elemosha per andare.

0: oggi abbiamo qui ancora gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Olè.
2: E via così. Amici,
0: posso metterti subito alla prova chiedendoti qual è il record dell'Inter che ieri sera si è spezzato.
3: Cosa c'entra l'Inter con l'Inter?
0: Che dal 1982 ad ogni finale dei mondiali c'era
2: un calciatore interista
0: in campo. Fino a ieri Lautaro non è entrato.
2: Infatti si è visto, insomma, com'è andata poi la partita. Molte polemiche
0: doveva
2: su questo.
0: Entrare.
2: C'è un altro record che sta passando un po' sotto silenzio, ma che un pochettino dovrebbe rattristarci.
3: Lo so, quello dell'arbitro della Juve. In ogni finale c'è sempre un arbitro della Juve.
2: Diciamo che nel mondiale si è parlato di arbitri perché spesso hanno tollerato il gioco abbastanza duro così da parte della formazione argentina anche ieri, ma no, il record a cui alludevo è il fatto che con la vittoria di ieri la Spagna ha battuto la striscia di imbattibilità, parlando di nazionali, che era detenuta proprio dall'Italia. 37 partite senza mai perdere e eravamo a pari. Ieri la Spagna è andata a 38 e quindi prende questo.
3: Vedi, a non andare cosa succede?
0: Nonostante ne abbiano vinti solo due, il secondo ieri sera, i campionati del mondo.
2: Sì, ma in realtà parliamo di partite giocate dal 2024 a oggi. La Spagna è rimasta imbattuta. L'ultima squadra a battere è stata la Colombia nel 2024. Altro record, Lamine Yamal è stato il terzo giocatore più giovane a disputare una finale mondiale. Primo posto Pelé, al secondo Giuseppe Bergomi, che disputò a 18 anni la finale Italia-Germania, da ieri Lamine.
0: Ma giovanissimi tutti in Spagna, dobbiamo prendere probabilmente esempio.
2: Strapotere tecnico, la partita di ieri, non c'è stato un tiro in porta da parte dell'Argentina, perché anche le due occasionissime proprio sul filo di lana, tecnicamente non sono tiri in porta.
3: Ha preso un sacco di polpacci però gli argentini.
2: quello devo dire di sì. Ha fatto discutere anche il super intervallone a Benin. Beneficio dello spettacolo, no?
0: 27 minuti alla fine durata. Minuti
1: per cosa più divertente della partita, però, perché era abbastanza somporifero.
2: Devo dire,
3: questo non rompe la concentrazione.
2: Non solo la concentrazione, devo dire. Ecco, si è espresso anche Wayne Rooney, gloria del calcio inglese mondiale, che ha detto: adoro questi artisti, ma mi è sembrata una schifezza. Ha detto così, parere abbastanza tranchant.
0: Hanno voluto fare un po' stile Super Bowl alla fine. Sì. Americani.
2: Sì. Io ho sempre detto: hanno paura di annoiarsi, secondo me, per le partite. Sì. Cioè, pausa per i supplementari, parte della musica tutto
0: disco
2: fuoco.
0: Dance.
2: Ma vorrei chiudere con Lercio.
3: Lercio cosa ha detto?
2: Lercio, sai quelle cose che leggi il venerdì pomeriggio e dici: cavolo, fino a lunedì mattina
3: non posso dirlo.
0: Ci siamo.
2: La prima pagina di Lercio recitava così: Infantino smette per 3 minuti di leccare il culo a Trump e si giustifica, era solo un hydration break.
1: Ecco cos'è.

0: succede, però nel caso sarebbe un errore, perché è la battuta più brutta che vincerà la sfida di oggi. E quindi per quello che noi ce ne laviamo le mani, abbiamo un giudice di gara che ha tutte le responsabilità. Lele Adani.
1: Come se fosse antani, questa mattina, in questo giorno infausto, siamo messi malissimo.
2: Puoi dire al presidente argentino di togliere il posto in cui dice che hanno vinto, perché se l'è dimenticato lì, l'aveva già preparato.
0: Non l'ha ancora tolto, è ancora lì?
1: Sì, Milei.
0: Sta dormendo.
3: Sì. Milei tweet, per favore.
2: Milei il tweet.
3: Triste, solitario, i finali.
2: Quindi tu, scusami, puoi programmare un tweet e farlo uscire allora che vuoi.
0: Certo.
1: Lui se l'è dimenticato. Nel 2026, boomer. Lo vedi che esce fuori.
2: È meglio scoprirlo all'ultimo. Ma almeno non lo so usare, quello lo sapeva.
0: Il boomer arriva tra poco.
1: Scemi. No. Ma sta zitto, stai.
3: Faccio notare che lo sapevo anch'io.
2: Ragazzi. Vabbè, mi è arrivato un fax, dopo li ti chiamo.
0: Okay. Lo sapeva anche il mio mignolo, per quello lo porto oggi dal parrucchiere. Fa la falangetta.
2: Fa la falangetta.
0: Ha deciso.
2: Aspetta, Peppino, puoi programmare un tweet in cui rido? Domani. Ok.
0: Non sono programmati i nostri ascoltatori, ma possono fare ciò che gli viene in mente intorno alle 8 qui al 331 80 90 101. Tipo rispondere così.
4: Ciao Chiara, bentornata.
0: Ciao, buongiorno.
4: Ma se invece vado a Bano Terme e fai falanghi?
0: Sì.
4: Buona giornata da Sabrina da Treviso.
2: Ciao Sabrina.
0: Alle Terme.
2: Fai i falanghi.
0: Certo.
2: Per forza.
1: Come si fa a ridere di una cosa così, in percorso brutto?
0: Dai, allora è in lizza per la vittoria, no?
2: È un attimo che mi diventi Guccini, eh?
1: Sì, è vero. Però non ce l'ho arrotolato. Vai avanti.
0: Vai.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa ci fa un parrucchiere con l'imbragatura?
0: Cosa
5: scala
0: fa?
5: I capelli.
0: Scala
2: i capelli. Mamma mia.
0: Manuel ha preso un po' il possesso del 331 80 90 101 mandando tipo 45 messaggi consecutivi.
3: Diciamo, tutti con la stessa battuta?
0: No.
3: Ah, quelle belle le abbiamo scartate.
0: Esatto.
3: Ok,
2: avanti.
0: È il terzo sfidante.
6: Benur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
2: Non la biga in mezzo.
3: È sempre lui?
0: No.
2: No.
0: Lui si presenta così.
2: Questo era il fratello.
1: Okay. Comunque viva la biga. Sempre. Sempre.
0: E se riusciamo a mettere qualcun altro?
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Nei ristoranti certi tavoli sono riservati. Infatti parlano poco.
3: Bene, ha scritto un libro.
2: Ma non è finita qui.
3: Suo per dirci che
2: ma non è finita
3: è
2: qui.
3: È uscita.
2: Sentiamo il prossimo.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa dice un medico a un paziente quando ha la febbre e non si sente bene? Gli dice di parlare più forte.
0: Mi sembra giusto.
2: Manuel da Brembio.
3: Una monografia su questo amico. Stai a vedere che vince Manuel. Secondo me vince Manuel.
0: Dov'è Brembio, tra l'altro? Vicino a Bergamo?
2: No, Brembo è il fiume di Bergamo, poi ci sono paesi, Val Brembo.
1: La città del calcio.
2: Brembate. Però Brembio. Brembio non mi risulta, no? Brembio, vediamo dov'è Brembio. Brembio lo dico subito.
3: Attenzione.
2: Quanti abitanti ha? Dove si trova? Comune italiano, ma dove? Lodi, Lombardia.
0: Lodi.
2: 2804 quali? Abitanti, 2803 sani di mente.
1: Quali Lodi? Quest'oggi non ci sono Lodi. Da lodare.
0: Vai!
1: È stato un calvario questo. Peggio di un gol di Torres nei supplementari. Per dirvi the winner is, vai! Sono messi male.
4: Ma se invece vado a Bano Terme e fai falanghi? Buona giornata da Sabrina da Treviso.
0: Ciao,
1: attenzione,
0: Sabrina.
1: Attenzione dal VAR, the winner is.
6: Benur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
1: Attenzione dal VAR, un altro the winner is.
0: Non è possibile.
2: No, aspetta, Manuel da Brembio.
1: Esatto, volevamo arrivare lì.
2: Eccoli. Avevi voglia mandarne 60.
1: Ma chi è?
3: Vabbè, ma se ce l'aveva in canna. Se le ricordate tutte stamattina.
2: Ci ha intasato il server.
0: Ma sì, può continuare così. Insieme a tutti gli altri che provano a sfidarci ogni mattina.
3: Angelo Cusano che arriva col Niagara adesso a sasarci il server.
0: Il
3: nostro capo tecnico.
2: Con la ventosa.
3: Vabbè.
0: Vi è piaciuto il Tortorella Challenge?
1: No, per niente.
0: Torna anche domani. Intorno alle 8 su R101, mentre mentre tra poco facciamo un bel viaggio nel tempo con il Bim Bum Boomer.
2: Piccola curiosità, quello che stai mettendo tu è l'inno spagnolo.
3: Esatto.
2: Che non è cantato.
3: Non è. Esatto.
2: Esatto, è solo strumentale. Ci sono delle versioni cantate mai riconosciute ufficialmente. Quindi
1: e chi se ne frega? Esatto, quello argentino era un bello.
0: Possiamo metterci noi le parole con una sigla alternativa del challenge.
3: Perché in Spagna fanno il chiara
2: hockey.
3: Con l'inno lo fanno.
0: Andiamo di fare vilipendio alla bandiera, così continuiamo ad andare in onda e torniamo anche domani con il challenge alle 8.

0: dovremmo avere noi delle telecamere nei vostri abitacoli, se siete in macchina, per vedere che cosa trasportate, perché è il periodo in cui si carica la macchina.
1: Sì, si mette di tutto, ci cerca di farsi stare ogni cosa.
0: Tantuffo, tutto, con i gomiti.
1: Tutto quello che può servire. E c'era anche un cavallo, piccolo, ma c'era. Perché la notizia parte da questo, ovviamente. Traghetto tra Pozzuoli e Ischia.
2: Sì.
1: Una turista svizzera ha fotografato e poi rivolto alle autorità quell'immagine. Un pony, ok?
0: Nel bagagliaio.
1: Nel bagagliaio di un'auto, cioè.
2: Un cavallo. Un pony.
1: Sì,
0: un piccolo pony.
1: Sì, sì, non
0: poteva essere anche un alano, alla fine. Talmente.
1: Ma te ne intendi di animali, comunque.
0: No,
1: cioè, la coda di 6 metri.
0: È vero.
1: Era un pony, dicono, ci vogliamo credere. E questa turista svizzera ha fatto la foto, ma com'è col caldo che fa? Ma soprattutto è il modo di trattare gli animali, visto che si parla anche spesso, no? Del caldo che pure loro soffrono e di come averne cura. Sembrava un po' borderline questo trattamento, infatti così è risultato. Però
0: una multa si è beccata la signora.
1: Non si è capito, sta di fatto che si portano in giro anche i cavalli nel bagagliaio.
0: Se c'è
2: di
0: la retina.
2: Di solito stanno nel cofano i cavalli.
1: Sì, bravo, sì,
3: c'è la due cavalli. E allora? Nessuno ha mai avuto niente da dire.
0: È come quelli che si portano il motorino nel camper per poi scendere quando arrivano a Ischia nel caso.
1: Ah, ok.
0: Non usare la macchina e hanno il secondo mezzo per muoversi sull'isola, no?
2: Sì, buoni.
1: Però avere un cavallino che ti cammina per l'abitacolo. Non è esattamente, no?
3: Sono stato una volta a una fiera di camper, sì. E c'erano dei camper che erano tipo scatole cinesi, cioè che aprivi c'erano dentro altri camper, cioè altri macchine.
0: No,
3: veramente. Io ho visto, vabbè, le biciclette, i motorini, siamo abbastanza abituati, no? Specie nel nord Europa, le vedi sulle nostre autostrade. Ci sono dei camper così grandi che dentro c'erano modulari, cioè che dentro
0: c'è un uscivano garage, altri.
3: Sì, ma con l'officina, con due dentro anche col ponte.
1: Io ho scoperto che esistono dei pullman dove c'è la camera da letto per il secondo autista.
3: Ecco.
1: Cioè, sotto dove tengono i bagagli.
3: Fantastico.
1: Uno di questi sportelloni.
0: C'è il giaciglio.
1: Lo alzi e c'è una cuccetta con tanto di telefono che comunica con il primo autista, aria condizionata, frigo bar.
0: Sono anche gli scherzi telefonici.
1: Boh.
0: Le vostre macchine matrioska ce le state raccontando al 331 80 90 101. Le cose più assurde che avete trasportato. Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Un trasporto illecito, assurdo. Tanti anni fa, andando al mare con una mia amica, a mio padre, che aveva un Alfa Sub gialla, gialla ocra, ho fatto portare il ciao, il motorino, e lui me l'ha caricato.
0: Certo,
4: da bagagli, assurdissimo. Ciao Alice,
0: ma esatto. È illecito, non si può fare?
3: Ma l'ho portato anch'io il motorino al mare.
0: Sì,
3: ma pesava però come un trattore. Io non so come fece mio babbo a caricarlo.
0: Sì, macchina impennata.
1: Sopra, giusto? Non, mica ci stava nella macchina.
3: Sai che faccio fatica a ricordarmi un po'. No, mi ero proposto anche per andare da Pisa a Castiglione della Pescaia in motorino, ma ovviamente.
1: Io una volta
3: male.
1: Ho portato la macchina col motorino, cioè la macchina era quella
3: trasporta. A spalle.
1: Esatto.
0: Io una volta ho portato un fico in motorino, ma una pianta di fico enorme.
3: Un ragazzo?
1: No, una pianta di fico, l'ho vista io. Qualche settimana
0: fa. Foto, Paolo. Andiamo a Napoli
5: anche
0: adesso.
5: La betoniera una volta, vero Chiara?
0: La betoniera in macchina, certo, c'è stata smontata. Ci sta. Che ci bello. Sta la betoniera e anche 5-6 sacchi di cemento. Andiamo a Napoli con Baby K, mentre al 331 80 90 101 continuate a raccontarci quella cosa più assurda che avete trasportato in macchina, in motorino, sul vostro camion. Vi aspettiamo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. È sempre più drammatica la situazione degli incendi in Francia e in Spagna. Nella notte salite a oltre 200.000 le persone in totale evacuate nei due paesi dalle aree interessate dai roghi che hanno spinto Madrid a dichiarare lo stato d'emergenza nazionale e la Francia a ordinare l'evacuazione di varie zone del paese. In totale 1.000 i militari impegnati sul terreno in Francia dopo la richiesta avanzata dal presidente Macron. La cronaca, un tunisino irregolare 26enne senza fissa dimora, la persona fermata come presunto autore dell'omicidio di Luigi Esposito a Eboli. Il giornalista fu trovato carbonizzato domenica in un terreno agricolo, il giovane fermato dai carabinieri di Salerno all'interno di un casolare abbandonato. Il sindaco di Bologna Lepore ha presentato una denuncia querela in questura dopo le minacce social ricevute negli ultimi giorni seguite alla notte di guerriglia in centro a Bologna per le manifestazioni dopo la morte di Fakir. Lo riporta il Corriere di Bologna. Negli ultimi giorni nei confronti del primo cittadino si è scatenata una pioggia di minacce online. Gente in strada in Molise, ma nessun danno a persone o cose per la scossa di magnitudo 4.1 poco dopo la mezzanotte con epicentro Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Dall'estero gli iraniani ci stanno parlando proprio ora e vorrebbero trovare un accordo. E quanto ha detto Donald Trump durante il discorso alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, aggiungendo però non credo siano pronti, sono disposto ad ascoltare. Tuttavia l'Iran, ribadisce il presidente, non può avere armi nucleari. Chiudiamo con il ciclismo. Tadej Pogačar domina il Tourmalet e piazza la zampata che gli consente di mettere le mani sul suo quinto Tour de France. Lo sloveno arriva da solo ai 1380 metri di Gavarnie-Gedre, a 2.38 giunge Vingegaard, del Toro regola invece il gruppo a 2.57. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: questa canzone, questa musica trionfale, perfetta anche per caricare una macchina particolarmente piena di robe assurde. Una 102 con un materasso
1: doppio
2: patrimoniale.
0: Ci hanno mandato il messaggio e la foto dei nostri amici, ma abbiamo anche qualche storiella da raccontarvi.
1: Ma sì, anche perché stavamo dicendo, per l'appunto, fuori onda, di come anni 70-80 le macchine fossero molto più piccole, no? Di oggi, quindi con una capienza anche ridotta, eppure riuscivamo a starci dentro in 5, in 6 partenze per un mese per magari villeggiature, eccetera eccetera. Viene sempre buona la storia, che peraltro ho già raccontato, ma oggi è proprio il suo, di quella famiglia milanese in vacanza in Calabria che parte anche con la nonna che muore in vacanza. Vanno da un'impresa funebre del calabrese a sentire quanto può costare poi trasportare la nonna per tornare in Brianza, e costa un botto di soldi. Allora questi cosa decidono di fare? Decidono di prendere, senza dire niente a nessuno, di mettere la nonna sul canotto e di metterlo sul tettino della macchina e di affrontare
3: la salma della nonna.
1: Succede un tamponamento a catena.
4: No.
5: Ma che sfiga.
4: Beh, ma che storia è?
5: No, ma non ci
4: che
5: credo.
4: Vacanza è stata?
1: Arriva la stradale, tutti i cocci, e vedono la signora, cioè io rido, c'è un cacchio da ridere.
5: Insomma,
1: e vedono questa, dice, ma come ha fatto a morire questa signora? No, ma veramente, cioè, passavamo di qua, insomma, e alla fine è venuta fuori la realtà, perché il canotto ovviamente era uscito dal tettino, era volato, era rotolato. E quindi tamponamento che era, come dire, fastidioso, ma non prevedeva quella dinamica lì, quindi la stradale si trova questa persona morta.
3: Voglio vedere il verbale che hanno redatto, come cosa c'è
0: veramente
3: scritto.
1: Provarono per pochi minuti a dire che era perita nel tamponamento, ma in realtà era.
3: E poi dicono: non è competenza nostra, serve la guardia costiera.
0: Beh, questo era quasi un aneddoto budello di Cristiano Militello.
1: Sì. Così, ho ancora il ritaglio di giornale.
3: Ma io te lo giuro.
1: Io da ragazzino ritagliavo tutte queste notizie, ci avrò ancora qualche scatolone.
0: Troppo tardi per far partire la sigletta.
1: Vabbè.
0: Che ci starebbe proprio bene in questi momenti.
1: Sono venuto già siglato.
0: Ma abbiamo una voce, sentiamo.
6: Buongiorno, la cosa più assurda che ho caricato in macchina era un pupazzo, un peluche, grande, era alto credo 1,80 m, era un topolino praticamente. Ed era praticamente così grande che l'ho messo sul sedile di fianco al mio, con la cintura di sicurezza, il braccio fuori dalla finestrina, andavamo in giro per Monza.
0: Che bello.
1: Vedi là.
7: Ciao ragazzo, io sono il pupazzo, sono panda. Panda nella banda, poi giù. E devo dire una cosa, io non posso guidare perché mi hanno tolto la patente, quindi ho fatto guidare lei. Mi ricordo che una volta ci ho perso un amico così, perché io stavo facendo guidare amico mio pupazzo gonfiabile. Mi hanno fatto la prova del palloncino, si è sgonfiato.

0: ricordi
1: quando
0: l'ultima volta
1: c'erano
0: che
1: gli Eiffel 65?
0: L'ultima volta che hai pagato, non in lire, in genere.
2: No, no, no. Tendo a rimuovere.
3: Ma l'euro non è entrato nel 2002, scusate. Tu hai pagato comunque euro già nel 2000.
0: No, lei è andata a scrocco per altri 2 anni.
2: Per 2 anni ha usato i traversi.
4: Ecco, c'era a pagare in lire.
1: Che qua c'è scritto? Segnata dalle ultime vacanze pagate in lire e un meteo da record, tra l'altro, il 99. A Catena Nuova, vicino a Enna, si registrarono 48,5 gradi.
0: Beh, oh, yeah. Vabbè. Allora, io non dico le previsioni.
2: Come la sera a Segrate adesso.
1: Esatto.
0: Ma mi fa le previsioni di 20 anni fa.
1: E stiamo viaggiando insieme a voi, non solo nel tempo con la nostra musica, ma sulle vostre auto, scoprendo le cose più assurde che avete trasportato. C'è di tutto. Sentiamo.
5: Buongiorno, autista, camionaro.
1: Buongiorno.
5: 100% doc. Paolone, Parma, provincia di Collecchio. Io la cosa che ho trasportato più strana, ma strana veramente, noi facciamo trasporti di container, una volta alla settimana andiamo a caricare a Modena le macchine, le Ferrari. Wow. Casualità, questa volta mi è capitato una macchina un po' troppo strana, praticamente una Formula 1, vi parlo di 4-5 anni fa, in Lego. Scala 1-1, spettacolare,
1: bellissimo,
0: fatta con i Lego.
1: Grande. Col vitorale finale.
0: Bravo.
1: Senza neanche dover fare il gesto per fartelo suonare. Grande.
0: Poi?
1: Paolone.
4: No,
6: la
4: lo
6: cosa
4: scarico di
6: più
4: casa
6: assurda che ho caricato è stato un materasso usato da buttare in discarica che il mio ex non ha voluto legare sul tetto della macchina.
0: No.
6: E ovviamente alla prima curva è volato contro la porta di una casa.
1: Meno
6: male che non c'era nessuno.
0: No.
6: Rido ancora quando ci penso.
3: Sì.
6: Giulia.
1: Ciao Giulia.
0: Di solito suonano il campanello e scappano. Non ti lasciano un materasso.
1: Lo teniamo noi con le braccia fuori dal finestrino che ce vo.
0: Allora noi
1: curva.
0: Quando ci si muove la sera poi si fanno anche nuove conoscenze. E ha scritto Carlo Maria, che abbiamo conosciuto ieri sera, Chiara, e sta ascoltando. Quindi abbiamo fatto proseliti, veri?
3: Oh,
1: grande Carlo Maria.
0: Ecco, Carlo,
1: ti sei svegliato anche tu.
0: Carlo dice: da ragazzo avevo una cabrio e ho dovuto scappottare per portare un letto.
2: Ecco.
0: Un letto nella cabrio.
2: Dagli il numero di quelli di prima, così quelli hanno materasso.
0: Se non c'è il letto, unite le risorse. Ciao Carlo.
7: Ciao Paolo da Torino.
1: Ciao Paolo.
7: Per esempio vivente del 1999, mi ricordo ancora, mi hanno fatto caricare una pecora da portare in parrocchia per fare il presepio vivente.
0: Sì, sì.
7: E niente, appena salita, boh, sarà stata la paura, ma ecco, la scarica, ragazzi,
1: no,
7: insomma, se l'è fatta sotto.
0: No,
7: sotto era il sedile della macchina.
0: No,
7: ciao ciao.
0: No,
1: e buon Natale a tutti.
2: Sì.
0: No.
2: Che bello.
0: La pecora.
3: Più che boh e beh, cioè ha fatto.
0: Io ho capito, beh.
3: Mamma mia.
1: Questa storia sembra già imbattibile, ma c'è chi dice che non si batte la sua di storia.
0: Oh, sentiamola.
8: Buongiorno Wanda, vorrei restare anonima per motivi che capirete. Anni fa io e due mie amiche, di cui una ricercatrice, abbiamo trasportato in macchina un cervello umano perché appunto a scopi di ricerca ovviamente,
0: certo,
8: ma
0: sì,
8: è stato divertente pensare chissà se ci schiantiamo in autostrada e i carabinieri trovano 4 corpi e 3 cervelli, sarà un rompicapo che non risolveranno mai. Buongiorno banda e Wiwa, ciao.
0: Quindi, da ricercatrice a ricercate, però e sarebbe ora che lo restituiste a Chiara.
3: Ecco,
1: ecco dove era finito, dici?
2: Ma poi i carabinieri dovevano trovare 4 corpi e 3 cervelli?
0: Sì, vabbè.
1: 7 magari.
0: La famosa barzelletta dell'elicottero che si schianta in un cimitero e tira su 200 corpi.
2: Ma non è 3 corpi e 4 cervelli?
0: Vabbè.
1: È una

0: cose, continuate ad arrivare al 331 80 90 101.
1: Sì, permettetemi di confutare l'ultima strofa della sigla.
2: Dai.
1: No, fa molto ridere la gente così.
2: Ah, beh, certo, no.
0: Quando scappa, quando vi sbagliate, sai, ne fate una bella.
2: Se ne promettono di cose.
1: Sì, è vero.
0: Adesso vi stupirò, ragazzi, perché oggi ho una grande novità in serbo per voi. La volete sentire?
1: Come no?
3: Si ha in vesti.
2: Un'altra?
1: Cos'è?
0: No, questa è una grande novità.
2: Ah!
0: Tanto okay. Sono scemo.
1: È abbastanza.
4: Sì, oggi. Sì, poi, per oggi.
2: Parecchio, ma anche. Ma... dai appuntamento a quanto sei scema a settembre. Già da ora che lo sappiamo che è così.
0: Beh, devo dire che i nostri amici mi seguono in questo spazio e cercano di buttarci lì la peggiore mai sentita in vita loro, la battuta brutta che prova a diventare la trionfatrice di oggi.
2: Sono proprio curioso di capire cosa ha scaturito la tua brillantissima di poco fa.
0: Vai, cominciamo così.
5: Niente, volevo mandare un vocale.
0: Ewiwa, buongiorno.
2: Ha detto la vocale.
0: Certo.
2: Va bene, avanti.
6: Chiara, io invece ho due battute per voi.
0: Ah, prego.
2: Ma no.
4: Oh, oggi proprio.
2: No, perché, del ma è evidente, tu dai l'esempio, questi ti vengono dietro in questo modo, per forza.
0: Ah, quindi sta andando benissimo.
7: Che si faceva una foto da solo.
0: Mm-hmm.
7: Si faceva un selfo.
2: Un elfo che si fa la foto diventa un selfo.
4: Va bene, va bene.
2: Va bene.
1: Va bene.
4: Sì.
2: Scrivi, scriviamo.
1: Scrivi?
2: Elfo.
1: A chi scrivi?
2: Elfo. Avanti.
0: Sicuro? La volete sentire?
8: Ah sì, Chiara, io invece ho una novità per tutti noi amanti del broadcasting English. Sai che hanno creato la brutta copia dell'emittente BBC?
0: Ah,
8: sai
0: sì?
8: Come l'hanno chiamata?
4: No.
8: BB no. Ciao ciao in Inghilterra Alba.
2: Tutto sto casino
1: sì.
2: Per arrivare da BBC a BB no. Senti, ma Terralba ha detto, siamo Sardegna?
1: Sì. Credo di sì. Temo di sì.
2: No, l'accento mi dava del sardo.
1: Temo
2: però
1: di sì, come rovinare una grande regione.
2: Appunto.
0: Cioè io so, l'ho detto prima, quanto sono scema in serbo?
3: Tacazzami Dio.
0: Perché?
4: Così?
0: Che fa così.
4: Tantissimo.
0: Però mi manca una che io mi aspettavo.
1: Beh.
0: Nel tema battute in serbo.
2: Dai.
0: Non l'ha fatta nessuno?
9: Diteci la verità, quante persone ti hanno mandato la battuta che recita ho finito le battute in serbo, adesso ti dico quella in croato.
0: Uno.
9: Ciao.
0: Tu
1: e gli altri hanno avuto più dignità e si sono castrati da solo. Tu invece
0: mamma mia. Tocca a te stabilire chi tra questi sfidanti oggi vince il Tortorella Challenge.
10: Posso dirvi che io sono qua con il mio grande presidente?
1: Chi è?
10: Serbo Mattarella.
4: Salve. Sono Serbo Mattarella, vi dico the winner is.
0: Lo dica in serbo però.
10: Poi.
4: Lo dico in ogni italiano. The winner is.
0: Ovennicchie.
6: Chiara, io invece ho due battute per voi.
0: Bravissima!
2: Chiara,
0: geniale!
2: Bravissima, quando addirittura.
1: Quando è che diventi anche
0: Stava.
1: Tu ex come la Jugoslavia? Io spero vi scrivano con la carta intestata del Quirinale oggi. A Leonardo e Riccardo, così. Perché poi quando arrivano le letterine si piange.
4: Vabbè, ma chiederò la grazia.
1: Boia.
2: Oh mamma.
0: Tra nove giorni, dai, chiuderà probabilmente per un mesetto il Tortorella Challenge.
1: Ma come probabilmente? Cominciamo con gli avverbi. Cioè, chiude o non chiude?
0: Chiude. Chissà se da remoto a qualcuno mancherà.
1: Manca anche la versione da remoto ci mangia.
0: E vabbè, quindi partecipate, dite a tutti i vostri amici di farlo, di sfidarci al Tortorella Challenge anche domani alle 8 qui su R101, che in serbo si dice così.
3: Isasov se vracia sutra.
2: È sutra.

0: Leopardo e Max Pezzato.
1: Buongiorno, buongiorno, sì. Uomini sudati, Max Pezzato e vostro Leopardo. Si emoziona di fronte a delle partite incredibili, incredibili. C'è chi si esprime a parole come Adani, c'è chi si esprime attraverso il sudore quando insomma c'è da soffrire. Siamo pronti anche noi, dottorella?
2: Alla fine, senti qua subito. Chi dovrà giudicare, Chiara? Decidi di te.
0: Pier Lupardo mi sembra più carico, quindi vabbè, sarà allora, lui a scegliere allora. Trionfatore finale del
2: la regina
0: Tortorella
2: delle banalità. Sei tu.
0: Io ho raccontato di aver incontrato due ascelle ieri sull'autobus. Una ha detto all'altra: cosa stai pezzando?
3: Oddio mio.
1: Aiuto.
3: Finirà anche questa edizione, questa stagione lunghissima.
0: Deve ancora iniziare, eccolo qua. Cominciamo con il primo sfidante.
4: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
1: Accelerano l'acceleratore.
3: Sì, sì, sì.
2: Mamma mia.
3: Ci siamo fino al collo.
0: Hai voglia, secondo mio sfidante.
5: La signora del mare è rimasta amareggiata.
0: Ottimo.
3: Signora di poco. Signora di prima?
0: Sa di sì.
3: Che aveva detto che questo spazio è simpatico come la mareggiata nell'unico weekend di vacanza al mare.
0: Esatto.
6: Ma se durante queste battute mi butto a terra e simulo, non possono dargli un'espulsione anche a loro, no?
3: No. Poi te la levano.
6: Okay.
0: Andiamo a Faseno, signori, con una piccola amica che ci propone questa.
7: Ciao, banda. Questa è la mia battuta per il Tortorella Celle.
0: Vai.
7: Sapete qual è il colmo per un banchino?
0: Qual è?
7: Avere la piscina con il nuoto conto corrente. Ciao Maria da Fasano.
0: Ciao Maria.
6: Avere
0: la piscina con il nuoto contro corrente diventa conto corrente, certo, per un banchiere. Certo. Bellissima, troppo.
6: Bene.
3: Posso glissare elegantemente?
0: Tu glissa pure, ma fatto. Il nostro Pier Lupardo sta prendendo tutti gli appunti del caso. Ne hai ancora due da ascoltare, te la senti? Vai!
1: Proviamo se resistiamo.
8: Ciao Chiara, Stefania da Monza. Tu ne hai viste due sull'autobus, io ne ho viste sei in vacanza, un posto meraviglioso. Dai. Alle Seychelles.
0: Ma
8: ciao!
0: Seychelles.
2: Boia. Ma poi l'ha chiamata pure prima la battuta.
6: Sì.
0: È così che si crea un Tortorella Challenge perfetto, ragazzi.
6: Ma se volevate un gran finale, mi sa che c'è ed è pronto per essere sentito.
3: È Luca Laurenti?
6: Non lo so.
0: Sentiamo.
9: Allora, io ieri sull'auto sono beccato due sederi.
0: Dai.
9: Uno stava scendendo e l'altro gli ha gridato: no, ti prego, non lo fare. Ciao, Alessandro da Genova.
0: Ale da Genova.
3: Allora.
0: Non lo fare.
6: Non lo
2: due. Sai che non l'avevo capita neanche io. Lo fare.
6: Non lo fare.
0: Che schifo. È insomma un modo per.
6: Grazie, Chiara.
1: Veramente imbarazzante.
2: Sì.
1: Abbiamo toccato il fondo, emozioni. È stato più emozionante Panama contro Iran come partita, o Panama contro Arabia Saudita.
2: Probabile.
1: Beh, che dire, dobbiamo per forza dirlo?
2: Sì,
1: dico pizzato.
2: Dai,
1: è l'ora dei winneries.
4: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
0: Beh, Paro, secondo me qua non hai capito niente, perché questa era bellissima. Quella di Maria effettivamente non poteva vincere. Però così, un po' a caso, ogni mattina un vincitore trionfa al Tortorella Challenge.
3: Domani facciamo il Cucurella Challenge.
6: Sì.
3: Aperto solo ai parrucchieri, va bene?
6: E poi Cucurella, mica l'aveva raccontata giusta. Noi aveva detto: se vinciamo il mondiale mi tatuo la faccia del
3: commissario.
6: Adesso ha già detto che si tatua il nome
3: dell'allenatore.
6: E Cavill.
3: E tiene Angolo.
2: Domani dice solo le iniziali.
6: Sì, certo.
0: Magari il vincitore di oggi del Tortorella Challenge si tatuerà il nostro faccione
3: certo,
0: da qualche parte. Va bene.
1: Perché non vi tatuate la faccia di Pier Lupardo? A proposito, ce l'avete la canzone preferita mia?
6: Dai,
2: qual è?
1: Ce l'avete,
2: qual
1: ce l'avete.
2: Qual è?
1: Ho sudato innamorato.
0: No!
1: Ce l'avete.
6: Ho sudato innamorato.
3: Per chiudere, amici, per la serie si impara sempre qualcosa, quindi potete andare poi a casa tranquilli.
0: Sì.
3: Ecco, sono andato a vedere sulla Treccani il termine loffa. Allora, espressione popolare regionale, originariamente toscana, eccellenza, quindi del Granducato, che indica l'emissione non rumorosa di gas intestinale. Bene?
2: Grazie.
6: Quindi la loffa non si annuncia, lei arriva subdola.
3: No, è subdola.
1: Annusa.

0: Parliamo adesso di Shoko Kawata.
1: Ah, sono giapponese.
0: Ecco, Shoko Kawata, esatto.
2: Sono giapponese.
3: Chi è Shoko Kawata?
0: È la sindaca della città di Yawata.
1: Ah, Yawata.
0: Diciamo,
1: Shoko Kawata, ecco, sindaca di Yawata.
0: Che ha osato, pensate, no? Perché a volte si parla, no, del congedo parentale, del congedo maternità, no?
1: Sì.
0: Ancora si discute qua in Italia, in altri paesi non è così. In Giappone sono su questo tasto, no, molto indietro, molto conservatori. Ha osato chiedere 4 mesi di congedo per maternità.
1: Okay.
0: Tenete presente che in Giappone le donne in politica, le donne sindache, ecco, sì, in realtà sono ancora pochissime. Quindi grandissimo polverone, un po' perché il congedo non sono 16 settimane, ma di solito ne vengono date 14. Un po' perché, insomma, ancora questa cosa, cioè molta, molta disparità di trattamento, no?
1: Cioè,
0: però anche qualche giapponese avanguardista che dice questo è un passo in avanti per quanto riguarda i diritti delle donne e maternità, e vi saluta tanto.
3: Grazie.
0: Ricambia, vi ascolto qua da Yawata, siete la mia radio preferita, e grazie.
2: E dai genitori giapponesi passiamo ai nonni italiani. I nonni che volete ringraziare attraverso il 331 80 90 101. Per cosa? Per quella caratteristica fisica o caratteriale che avete ereditato? Dai. Per quell'oggetto che avete ereditato, magari proprio il centrino che ultimamente di moda diventa una maglietta,
3: un abito,
2: la moda 2026. Ma sentiamo le vostre voci.
4: Buongiorno banda. La mia nonna Esther, maestra, io sono del 65, nacqui mancina, niente, sono dovuta diventare destra nello scrivere perché ha insistito tanto che mi ricordo ancora la fatica che ho fatto. Però vabbè, adesso sono ambidestra.
2: Soddisfazioni.
1: Perché con nonna Esther devi essere Dester. Se no non va bene.
0: È stata bella. Corretta a nocchini nel capo.
1: Certo che sì. È la mano del diavolo, la sinistra veniva definita, sai? Avanti.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
5: Il patrimonio più bello che mi ha lasciato mio nonno è la passione per la storia, perché quando io ero piccolo lui mi portava a fare lunghe passeggiate in cui mi raccontava delle varie guerre, vicissitudini della storia nel Novecento, e questa passione me l'ha trasmessa ancora oggi e la coltivo.
2: Che bello, anch'io mi ricordo.
1: I ricordi dei nonni erano sempre
2: incredibili.
0: Avere un nonno cazzullo è bellissimo.
1: No, parlavano di quando c'erano i tedeschi qui in Italia, cioè, e anche noi quando c'erano i tedeschi nell'82 li abbiamo battuti. Poi siamo andati a Berlino nel 2006 e abbiamo vinto anche lì.
0: Sì, vero. Anche nel 70.
2: È un nonno che i suoi racconti mi distraeva di modo da poter lanciare delle caramelle che al ritorno ritrovavamo, e lui mi raccontava che era stato Evaristo, lo gnomo del bosco, a lasciarle lì, quindi sul nostro
0: era proprio una tradizione di famiglia, diciamo.
1: Sparare
6: banda, buongiorno. In questo giro di boa della settimana io devo dire grazie ai miei nonni materni, perché grazie a loro ho passato le estati più belle e spensierate della mia vita da bambina, perché facevamo un mese montagna e poi un mesetto al mare. Ma chi ci ammazzava da piccoli? Un bacio da Federica.
2: Anch'io, Lido di Camaiore a casa dei nonni era proprio il momento in cui ci si ritrovava e si godeva.

0: mamma.
1: E tu sei stato nell'ombelico del mondo proprio per seguire le orme di tuo nonno, vero Giova?
2: Sì, sì, è vero.
1: Dove?
2: Stato...
1: Esattamente.
2: L'isola di Pasqua.
0: L'isola di Pasqua.
2: Tra l'isola di Pasqua e Matera.
1: In Eritrea.
2: Sì.
3: Tra l'isola di Pasqua e Matera, è un po' grande come spettro.
4: Il perimetro è abbastanza.
1: Sì. Vabbè. In Eritrea per seguire il...
3: Le orme del nonno?
1: Del nonno Renzo, che sì, faceva il camionista proprio in Eritrea, quindi Giovanotti ha voluto tornare su quelle strade, sì, ha fatto anche un video. Non te lo ricordi, Giova?
2: Sì, come no, me lo ricordo benissimo.
4: Strano che non sia arrivato.
2: Ho fatto anche un documentario, mi sa.
4: Ah, documentario avete fatto? Anche non era sì, documentarista.
2: Sì. Le 5 chilometri cui... di bicicletta.
1: Le cose per cui dovete dire grazie ai vostri nonni. Partiamo dal fatto che c'è una nuova moda quest'estate di prendere tutti i vari pizzi, le tovaglie,
3: i corredi,
1: i centrini
3: lenzuola
1: delle nonne per trasformarli in magliette, abiti moderni.
3: Certo.
0: Sì.
1: Voi invece chiedete grazie attraverso il 331 80 90 101 per cosa?
5: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
5: Sono Lidia. Mia nonna mi diceva sempre: non ti fidare mai di nessuno, neanche di te stessa, perché ogni tanto il tuo popò ti frega. Un bacio da Lidia.
1: Ciao Lidia.
4: Il tuo popò?
3: Il tuo popò, nel senso, probabilmente la convinzione di aver fortuna.
4: Ok.
0: Ho dovuto tradurre,
3: fidare,
0: Paolo,
3: non ti fidare di te, eh.
0: Bravo.
1: Grazie al mio povero nonno Galdino.
4: Bella
3: Galdino.
4: Roba.
1: Che mi ha trasmesso l'amore per i colori nerazzurri. Oggi la tradizione continua con i miei figli.
0: Forza,
1: tutti interisti.
0: Brava Atalanta.
1: Grande nonno Galdino.
4: L'Imperia è sempre stata una grande squadra.
3: Questo messaggio dice: non ho conosciuto i nonni perché ci hanno lasciato anzitempo, tranne una nonna, che mi ha lasciato la cosa più bella che poteva lasciarmi, il suo sorriso. Anche per me la stessa cosa, ce l'ho ancora nel bicchiere.
0: No.
1: Ah! Sì.
0: La dentiera d'oro.
3: No.
4: Eccola qua.
3: Devo soltanto essere sodale.
4: Certo. E shakerare ogni tanto.
3: Appunto.
1: Avanti.
5: Io devo dire grazie alla mia nonna materna, Lucia, che mi ha trasmesso la passione per la cucina, perché è una delle cose che mi fa stare meglio nella vita. Va. Giulia da Reggio Emilia. Grazie, perché sono perfettina come lei.
1: Ah sì? Che bello però l'immagine in cucina con la nonna che ti insegna tutti i trucchi.
4: Quella sì che è una bella eredità.
1: Davvero?
4: Sì, la mia mi regalò un libro di ricette.
3: Dai.
4: E c'era scritto arrangia di buon compleanno.
1: Continuate così con le vostre voci al 331 80 90 101. La cosa per cui dovete dire grazie ai vostri

0: si torna indietro nel tempo molto spesso anche con i ricordi legati ai nostri nonni, e allora abbiamo sentito tante testimonianze da parte vostra e continuiamo a farlo.
1: Testimonio di mia nonna è quando mi spiega le piante selvatiche.
2: Che bello, imparare le piante selvatiche con la nonna in giro per i boschi.
0: Poi?
3: Buongiorno banda, buongiorno R101, Bettino da Rimini, camionista. Io ringrazio il mio grandissimo nonno Ernesto, reduce della seconda guerra mondiale, tornato a casa in quel di Castelleone insieme a un piccolo gruppetto di reduci dalla Russia a piedi, di avermi raccontato quelle storie. Io stavo lì ad ascoltarle avido di quello che mi avrebbe raccontato la volta successiva e gli domandavo sempre: raccontamene un'altra, nonno, ma mi racconti ancora quelle storie di guerra? Un grandissimo nonno.
0: Erano affascinanti, sì, le storie dei nonni, e chiediamo il perché, se c'è un perché da cercare, ad un esperto che è il nostro psichiatra di fiducia,
2: quello della banda di R101.
0: Il nostro dottor Morelli. Buongiorno dottore, lei ha avuto nonni? Sì, per forza. Cosa le raccontavano? Di Crepè? Di che le parlavano?
4: È molto importante.
0: Sì.
4: I nonni raccontano cose che possono cambiarti la vita. Il nostro amico ci ha appena detto una cosa importante. Mio nonno mi parlava tutto il giorno del periodo della guerra. E io facevo lo stesso. Quando mio nonno parlava, me ne andavo in un'altra parte della camera e facevo le cose, perché mi ascoltavo la musica.
0: E lei non voleva che il nonno spoilerasse come era andata a finire.
2: Lei è strano comunque.
4: I nonni, facciamoli parlare.
0: Certo.
4: Poi possiamo andare tranquillamente in un'altra stanza.
5: Ma no, ma che brutto nipote.
2: Veramente.
4: Il lavoro del nonno deve essere basato sull'amore disinteressato, sulla complicità. Freud diceva una cosa importante sui nonni. Vedete, nonno, sai tutto. Però ora caccia 20.000 lire, che c'è una tipa sotto casa che devo portare fuori.
2: Freud dice 20.000 lire. Ma deve, 20 carte.
0: Deve averle lasciato poco poco il nonno. Sì, se ha queste opinioni.
4: Io mi scrivono tanti ragazzi.
5: Sì.
4: Io da mio nonno ho ereditato ad essere freddo, soprattutto da quando lui si è andato nel 1918.
5: Povero, ma che immagine. Paolo, come stai? Paolo, come stai?
2: Tu sei lì a fare una seduta.
0: Ma scusa.
2: No, così che ti ride in faccia.
0: Ma scherzo. È per quello che vado
4: molto
0: da
4: buongiorno, però. Mio nonno mi ha lasciato i suoi occhi, le sue labbra, il suo sguardo, il suo sorriso. Ma cosa me ne faccio del sorriso se mi ha lasciato anche i debiti? Poi volevamo concludere con...
0: Sì.
2: Senta, lei è a casa di Leonardo Fiaschi, giusto?
5: Sì.
2: Gli fa un bel tagliando. Io da Leo.
5: Anche tu, non infierire. Scusa.
4: Veramente. Vedete? È vero, perché no. Un giorno mio amico disse, mio nonno disse: da grande voglio aprire un'enoteca senza guadagnare un euro. Poi ho finito a fare lo speaker dalle 7 alle 9. Vedete?
2: Abbiamo un sospetto.
4: Purtroppo si finisce anche per fare dei non mestieri.
0: Eccola lì.
4: È un'altra storia.
5: Ed è anche quasi freddo come il nonnino di prima.
0: Maledetto.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Donald Trump, durante il gala bis dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington, si mostra più disteso nei confronti dell'Iran. Parliamo seriamente con Teheran, non ho fretta di chiudere, le parole del presidente, che aggiunge: non permetteremo che l'Iran si doti di armi nucleari. L'esercito americano spara contro una petroliera che cercava di aggirare il blocco dei porti iraniani. Il governo studia interventi per contenere gli aumenti di gas e carburanti, valutando l'attuazione delle accise mobili. La questione è stata oggetto di un incontro tra la premier Meloni e il titolare dell'economia Giorgetti. Da quando è scoppiato il conflitto in Iran, l'esecutivo ha calmierato il prezzo dei carburanti con un taglio secco delle accise. Ha confessato il delitto il 26enne tunisino fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista il cui corpo è stato trovato carbonizzato domenica nelle campagne di Eboli. Il giovane, individuato dai carabinieri in un casolare abbandonato dopo giorni di ricerche, sarebbe clandestino e senza fissa dimora. È sempre più drammatica la situazione dei roghi in Francia e Spagna. Al momento sono oltre 220.000 le persone costrette a lasciare le abitazioni nelle aree dove imperversano gli incendi boschivi. Il rogo nel dipartimento della Gironda si sta dirigendo verso l'area metropolitana di Bordeaux. L'attuale fenomeno climatico è il Niño, dovuto alla fluttuazione della temperatura superficiale del mare e dei venti nell'Oceano Pacifico tropicale, destinato a diventare il più imponente degli ultimi 150 anni. Lo denunciano gli esperti, sostenendo che il Niño potrebbe superare il precedente record con un margine significativo. Calcio: Guardiola non sarà il CT dell'Italia, mentre salgono le quotazioni di Andrea Pirlo per la panchina azzurra. Diffusa la notizia di un accordo già raggiunto con il campione del mondo del 2006 per i prossimi 4 anni, ma la Federcalcio per ora non ha in programma alcun annuncio ufficiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Vitello, quando vieni a Napoli?
1: Ah, guarda, mi ha invitato Stascia a Caserta. Quando andrò a Caserta a trovare Stascia e i Colors.
2: Non se l'hai comprata, hanno fatto i soldi?
1: Chi?
2: A Caserta, la Reggia?
1: No. Magari allungo per Napoli, volentieri, vengo sempre volentieri, città che conosco e che amo.
3: Oh, mentre state raccontando al 331 80 90 101 insieme ai vostri commenti, quando manca quella determinata persona finalmente potete fare cosa? I vostri figli perché sono in vacanza, i vostri genitori perché siete in vacanza voi, il direttore, e insomma finalmente siete liberi di...
4: Quando non c'è il mio collega rompivalle al lavoro posso finalmente rilassarmi e lavorare decentemente.
2: Le posso credere, perché ci sono dei compagni di scrivania particolarmente molesti, rumorosi.
5: Facciamo i nomi, caro Paolo.
2: No,
5: Dini.
2: Ma non perché, cioè, voglio dire, io quando non ci siete lavoro meglio.
1: Quanto siamo stati bene quando non c'era Chiara l'altro giorno?
3: Ancora.
6: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. 101. Quando non c'è mia moglie, praticamente durante la giornata lei lavora e io sono in pensione, prendo il suo puff di alto design e mi metto con i piedi sopra. Ma poi quando arriva è tutto a posto. Ciao, ciao.
2: Il puff di alto design che lei guai, certo, lo metterebbe.
3: Ma cosa fai con un puff se non ti siedi sopra?
1: Come quelli che avevano il divano, sì. E perché non c'erano quelli che compravano il divano e lo tenevano sempre
2: davanti.
1: Certo. Quello fanato, che guai.
2: Io. Come tu con gli interni della macchina, giusto?
1: No, che Leonardo ha detto.
5: Leo l'ha detto anche da sincero.
7: Io
5: però
7: tengo anche cartellini del prezzo. Una maglia, lascio il cartellino, certo.
2: Certo. Hanno trovato anche i sedili della tua macchina su una spiaggia albanese.
7: Probabile.
3: Avanti.
8: Io sono tradizionale, ragazzi. Sì. Quando mia moglie non c'è, sto in giro per locali. Ne approfitto.
3: Ah, sì.
1: Ah, hai capito, il suino.
2: Hai capito, c'ha un immobiliare lui.
1: Ecco

0: una tira l'altra, che bella sta definizione. Amici, allora si parla di quando non c'è il gatto, quando non abbiamo confusione intorno, riusciamo a pianificare anche le vacanze, a fare un pochino anche i preventivi di spesa, perché di questi tempi bisogna stare attenti e rendersi conto che è aumentata la benzina, i pedaggi autostradali e anche il caro lettino.
1: Sempre buone notizie comunque.
0: Sempre buone notizie,
2: Paolo.
0: Perché i lettini sono cari? Perché se ne trovano sempre meno, anzi spariscono al volo. Cosa accade? Accade che a Reggio Emilia qualche anno fa sono spariti dei lettini da un circolo, ok?
1: Infatti dicevo Reggio Emilia
3: è nota località.
0: Vabbè, c'era questo circolo, la piscina, eccetera, eccetera. Un bel dì non si trovano più trecce.
1: Di solito c'è anche il marchio sopra.
0: Certo,
1: sì.
0: Il bagno di dov'è, oppure il circolo.
1: La piscina.
0: Onde chiare. 350 lettini che in una notte sono spariti.
3: Mazza, succede, sono anche tanti.
0: Succede che una signora di Reggio Emilia in vacanza in Albania, in una spiaggia vicino Durazzo, ha riconosciuto, perché c'era ancora il marchio del bagno di Reggio Emilia,
1: certo,
0: ha riconosciuto i lettini, erano finiti in Albania. E allora hanno chiesto al titolare.
1: Sarà stata una mareggiata piena,
0: sì,
1: Reggio Emilia.
0: Ha detto una tromba d'aria.
3: Sì.
0: Ha portati.
3: Quindi
0: direttamente
3: sta
0: là.
3: Sta dicendo che ci sono dei centri di detenzione per i lettini.
0: Sì, esatto,
3: italiani.
0: Esatto. Dei centri di detenzione per dei lettini non indigeni.
3: Ma
0: e questa cosa che ha fatto il giro del pianeta,
3: web,
0: no, pianeta no, del web, dai, si dice, ha stuzzicato altri a dire: ma anche a me era successo. E salta fuori che anche a Ferrara erano spariti 50.000 euro di tra lettini, ombrelloni, anche un bagnino si è ritrovato a Durazzo.
1: Era
0: senza
1: Pamela Henderson lì che non sapeva più dove andare.
0: Il problema adesso è andarseli a riprendere. Qualcuno ha dato mandato a un avvocato albanese di capire se ci sono gli estremi per
3: ad
0: poter
3: Antonio albanese
0: rientrare in possesso. Mamma mia, i lettini.
3: Beh, devo dire però anch'io a Benidorm sottrassi un lettino dalla spiaggia quando, dopo aver cercato in pieno agosto un posto letto in albergo tutto pieno, alla fine non ne potevo più. Andai, c'era una catena che non era chiusa col lucchetto. Quelli per chiudere i lettini sulla spiaggia avevano fatto il fiocco alla catena. Quindi io slacciai la catena e presi un lettino e passai in mezzo.
1: Veramente diseducativa questa cosa.
3: Alla festa del patrono, sì, con sto lettino in mano, tutta la gente mi guardava. E andai sopra.
1: Scusa, Cristiano, però questo è un
2: aneddoto bello, ma è da un quarto d'ora che lo sta raccontando.

0: Eccoci qua, quando manca quella determinata persona finalmente vi sentite liberi di fare cosa? Estate, spesso succede, ci si divide magari per qualche giorno di vacanza e cosa succede da voi?
1: Quando nelle vicinanze non c'è mio figlio di 3 anni e finalmente posso mangiarmi uno snack con grassi idrogenati, cioccolato, certo. Tutto, olio di palma, tutto quello che si può mettere in uno snack non sano.
2: Cioè, di solito è il genitore che vieta le merendine al figlio, in questo caso è il
0: proprio posto. Cosa fai? Le fai vedere che te le mangi tu, certo, quindi certo. Lo devi fare di nascosto, aspetti magari di spedirla dai nonni al centro estivo.
2: Altrimenti il buon esempio dove va a finire?
0: Signori e signori, dobbiamo già annunciarlo oggi.
2: Chi è?
0: Perché dopo grande successo mondiale, planetario di Bad Bunny, insomma, sì, l'artista che veramente ha spaccato, sì, le classifiche di tutto il mondo, ha fatto l'halftime al Super Bowl, quello di Ti me preguntò, eccetera, domani sarà qui con noi.
3: Chi? Ma va?
0: Esatto, Bad Bunny alla banda.
2: No, Bad Bunny.
3: Bad Bunny lo voglio subito. Lo voglio subito.
0: Ma domani, con calma, per il venerdì della banda.
4: Grandinerà anche domani.
5: Si fanno saltare i concerti.
6: Grandinano olive.
0: Sì. Si sta preparando, quindi sta scaldando la voce. Domani non perdetevi la puntata della banda dalle 7 alle 9.
3: Due ore di
0: qui.
3: Bad Bunny.
2: Ma anche lei fa la casita. Ma anche lei fa la casita. E chiama su dal pubblico.
0: Cioè, fanno le mozzarelle nella casita di Bad Bunny.
4: Bad Bunny fa la canosa, non fa la canina.
0: Tutto questo domani alla banda.

0: Ragazzi, sono Rocco Papaleo.
1: Buongiorno, Rocco Papaleo. Have a nice day anche lei. Buona giornata, buongiorno.
0: Quando ti svegli col sole della Basilicata è tutta un'altra storia.
1: Certo.
2: Beato te.
0: Sì, ragazzi.
1: Maratea. Sì. Marina di Camerota.
0: Maratea. Di Camerota, Lauria.
1: Buongiorno anche a tutti voi. Buongiorno Paolo Dini, Cristiano Militello, anche Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino. Prima non li abbiamo salutati, Matteo Torre in produzione. Noi oggi ci siamo tutti, ma quando manca quella persona finalmente potete fare cosa? E stanno arrivando già in tanti i nostri amici del 331 80 90 101.
3: Quando non c'è mio marito mi posso mangiare le mie adorate cipolline borrettane.
4: Cipolline porrettane.
5: Era la famosissima cipollina porrettana. Uno dei cibi più atroci in natura.
4: Ah, perché poi lui si lamenta per l'alito, per questo, no? Perché
1: dice a Cristiano Militello: se ti bevi un caffè a 60 chilometri gli dai fastidio. Anche la cipolla, anche l'aglio.
2: L'aglio.
4: Quando non c'è Cristiano, noi possiamo bere quanti caffè vogliamo e senza problemi.
2: Inzuppandoci la
4: cipolla. Esatto.
1: Quando manca Cristiano Militello, parte finalmente il soffritto a casa Militello.
4: Certo, poi gli danno 50 euro per inaugurare una torrefazione e va di corsa, hai capito?
5: Certo.
1: È vero che poi volergli tanto bene a una persona, però aspetti il momento in cui manchi per magari qualche giorno per poter finalmente fare quella cosa.
5: No, brevissimo inciso, il primo spot pubblicitario cui ho preso parte era quello di un notissimo caffè.
2: Ma veramente?
5: Quello che fa rima con un Bimbo, sì, per intendere. Sì, sì, ok? Sì. E quindi niente, tutti i miei amici ridevano, mi vedevano con certo, tazzina in mano, dove c'era una nota bevanda a base di coca.
2: Di altro, okay,
5: okay, diciamo.
4: Va bene.
1: Due brevissimi incisi che sono durati 8 minuti.
4: Ma non è vero.
6: Buongiorno bandini.
4: Ciao.
6: Quando non
4: Ciao.
6: C'è il mio compagno, conosciuto anche come T-Rex per il braccino corto, posso accendere l'aria condizionata quando fuori ci sono 38 gradi, perché lui, pur di risparmiare, ci fa vivere in una sauna.
4: Non ci credo.
2: Si va di ventaglio a casa sua ancora, hai capito? Il ventaglio costa niente.
4: Ma non lasciava aperta la porta del freezer una volta?
2: No,
4: per rimediare.
1: Può. Deve giustificare la bolletta che arriva. Lui è stato via qualche giorno, ma c'è un problema tecnico, no?
5: Ti farò sapere quella che arriva a casa mia.
4: Sì, le temperature degli scorsi giorni porteranno bollette pesanti. Però guardiamo il lato positivo.
5: Qual è?
4: Guardiamo il gasolio a 2,02 euro.
2: Oh, bravo Paolo.
4: Ecco,
1: quando mancano le accise,
4: pensano alle accise mobili adesso. Mobili nel senso che vanno.

0: quando manca quella persona potete finalmente essere liberi di fare cosa? È questo che ci state raccontando al 331 80 90 101 con le vostre voci.
1: Possono dire anche le cose più intime.
0: Certo. Sì, perché
2: E tu chiedi permesso? Noi siamo così.
1: Possono dire anche le cose più intime.
0: Certo. Sì, perché
2: E tu chiedi permesso? Noi siamo
3: cosa
2: così.
3: Quando non c'è quella persona non si lavano le mutande. Cosa intendi per le cose più intime?
2: E ora ce lo spiegherà.

0: vero.
1: Beh, è vero, perché anche la dieta familiare è in subordine a quelli che sono i gusti dei nani.
2: Sì, sì, sì.
3: Me li vedo. Amore, siamo soli stasera.
4: E vai, e vai di capperi.
2: Capperami tutta.
1: Magari a te piace un qualcosa e no, non si può fare perché l'altra non lo mangia. No. Ho capito. Allora,
5: e allora cosa devo fare? Sei piatti diversi?
2: Vabbè, no, vabbè. Dico, trasgressione tutto sommato abbastanza contenuta, sì, no? Andiamo di roba
1: piccante.
2: Andiamo.
6: Quando mia moglie si assenta per qualche giorno, niente, io non faccio il letto finché non rientra a casa.
4: Grande.
6: Ciao Paolo da Bergamo.
1: Ciao Paolo, è vero.
4: Anch'io, fino all'ultimo, l'ultima anch'io. 10 minuti, quando la sento in macchina, ah, oh, cacchio, ma devo ancora fare il letto da stamattina.
1: Vuoi dire che dormiamo tutti insieme, io, te e Paolo? Perché anch'io ho questa abitudine.
7: Buongiorno banda.
3: Buongiorno.
7: Paolo, direi che se oggi ti senti solo e vuoi apparecchiare lì con noi che ti guardiamo dalla tele, la tovaglia ce l'hai, la camicia di Militello.
4: Eh sì, un po' tovaglia è.
3: Canale 67 per ammirare questa camicia che oggi sta facendo furore.
2: Va
3: effettivamente
2: oltre la moda, perché fuori moda.
1: Sì,
2: fuori dalla
1: sì,
2: moda.
1: Sì.
2: Quindi va oltre, va bene. Rilanciamo?
3: Rilanciamo, sì. Quando manca chi finalmente può. Sì.

0: sfida, la battuta più brutta del giorno, ma c'è un commento.
1: Ma cosa avete mangiato per colazione stamattina? Voglio sapere il vostro pusher chi è, perché stamattina siete troppo fuori di cappa.
2: Sì.
1: Mi fate morire. Ah, non ci credo, siete fuori di testa.
2: Abbiamo bisogno di vacanze.
1: Fuori di testa,
2: vacanze, vacanze.
1: No. Mi fate andare giù di testa anche a me, porca miseria.
0: Questo è uno dei tanti effetti del challenge.
3: Stampezza avanti.
4: Sì, sì, però Cristiano, quando quello ha chiesto cosa avete mangiato, Cristiano ha esibito la banana.
3: Che è già la seconda.
2: Esatto.
3: Della giornata.
2: Bene, esatto. Benissimo.
3: Perfetto.
0: Allora adesso può avere

0: ridere il piccolo figlio della mia amica, è appena nato, l'ha chiamato Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Perché?
0: Perché suona bene.
2: Oh mamma mia.
0: E siete arrivati anche voi al 331 80 90 101. Abbiamo Morgan, il più grande esperto di Mozart in Italia.
1: Sì, sei sicura di questo?
3: Il più grande esperto di suone di
1: suoneria,
3: musica,
1: sì,
3: d'attesa,
1: sì, ma telefono.
3: Anche perché questa musica d'attesa, sentite, Mozart, dentista, questa Mozart, si chiama
2: Mozart stesso era il più grande esperto di Morgan in Italia.
3: bravissimo, cioè veramente, se avessimo la possibilità di chiederlo
0: davvero.
3: Però sentiamo prima le sfidanti, queste che mi fanno veramente.
4: Vabbè. Ecco, meglio.
3: Sono un genio,
0: Subito con il primo, tu ascolta bene che dovrai giudicare e decidere chi vince oggi. Cominciamo così.
5: Ma Chiara, ma se te t'avessero chiamato Paganini, così almeno tutti i giorni non ripetevi ste brutte battute.
0: Hai ragione.
5: Non sarebbe stato meglio. Mamma mia, povero me. Max da Bologna.
4: Ciao Max, mi ricorda qualcuno?
1: È quello di prima, che ci dava del pazzo.
0: Prima.
2: Abbiamo altri ascoltatori oltre a lui?
0: Eccoli, sono tantissimi.
5: Ma banda, cosa avete mangiato per colazione?
1: Dai, su.
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: Ma anche il figlio di una mia amica sono anni che suona al conservatorio.
0: Ah, sì?
6: Però beh, ancora gli devono aprire. No. Ciao Lisa da Gradara.
2: Questa,
6: ciao,
2: scusate,
0: Lisa.
2: Mi date 10 secondi che me la scrivo, perché sennò me la dimentico.
4: No, ma non sul coso del duce.
1: Ma cosa? È vecchia tanto quanto i tempi.
2: Aspetta, qua c'è da chiarire una roba, sennò la gente poi equivoca. Lui ha detto non sul coso del duce, sembra che noi giriamo con i mezzi busti.
0: Esatto.
2: E invece no, il Corriere della Sera, che con la sua pubblicazione nell'ambito dei festeggiamenti del centenario pubblica una pagina dell'11 giugno 34.
4: Ecco.
2: Il titolo dice: animati dalla presenza del duce, i calciatori italiani conquistano il campionato del mondo.
4: Quindi per vincere un mondiale un'altra volta bisognerà.
2: Quando c'era lui si vincevano i campionati.
0: Ecco. Qua provano a vincere il Tortorella Challenge invece anche così.
7: Ciao Manda.
0: Ciao.
7: Mi chiamo Miriam e questa è la mia battuta.
0: Buongiorno.
7: Sapete qual è l'animale che si mette sempre le scarpe comode?
0: Qual è?
7: Il tacchino. E Wiwa.
0: Ciao Miriam! Ma è troppo bella questa! Chissà, Morgan se giudicherà.
3: Ma questa è cercata, capisci?
0: È vero?
4: Va bene. Questa era bella, chiudiamo con lei.
0: No, ce n'è un altro.
8: Ciao Chiara, sono Thomas da Bergamo.
0: Thomas.
8: Ma infatti la tua amica non ha ascoltato il consiglio di Beethoven, che quando gli ha detto se gli piaceva il nome, lui ha risposto: No.
0: Dai, Thomas!
1: Dai, su.
4: È un meccanismo comico nuovo, poi.
1: No.
0: E allora l'ultimissimo, vai!
9: Ciao banda, sono Eleonora. Invece
0: ciao.
9: Ieri il mio cerotto ha denunciato la sua collega.
0: Perché?
9: Sapete perché? Era una garza ladra. Ciao mitici!
0: L'opera.
2: Mentre Cristiano sta improvvisando un flauto magico con la banana che aveva prima.
4: Pronto?
2: Ecco.
4: Pronto? Sì.
3: Vede Cattelan.
4: Sì. Potremmo metterla qui con lo scotch e fare credere a Proce che è un'opera d'arte costosissima.
0: Siamo in linea con Morgan, sarai tu a stabilire chi vince il Tortorella Challenge oggi.
3: Lo sentite che la musica non si ascolta, si subisce come le battute di Chiara. C'è questa cosa qua, capito? Non ti aspetti niente dentro.
0: Mm-hmm.
3: C'è questo arredamento sonoro, lo posso chiamare arredamento sonoro?
1: Ma ormai l'ha detto.
3: Non capite niente.
1: Sì.
3: Va bene,
1: se ci dice The Winner is, siamo più contenti, guarda.
3: Ma no, certe cose non servono. Non c'è bisogno di dire che ha vinto. Possiamo anche non far vincere nessuno.
0: Facciamo squillare le trombe, però, come piace a te.
3: E non farle squillare.
2: Niente, torno a settembre io, ragazzi.
0: L'ha detto.
6: Ciao banda.
0: Grande.
6: Ma anche il figlio di una mia amica sono anni che suona al conservatorio, però ancora gli devono aprire.
1: Bravissima.
6: Ciao Lisa da Gradara.
4: Madonna.
0: Lisa.
4: Madonna, che campionario frusto che c'era stamattina.
0: Gradara oggi in festa grazie alla nostra amica, che domani potrete di nuovo sfidare con un'altra sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: Che
0: sarà
2: fortuna.
0: Intorno alle 8 qui su R101. Oh, state con noi, che tra l'altro Cristiano deve finire di raccontare
1: il
0: bollettino sotto.
4: Lo dico al Musazzi oggi.
0: Racconto te lo sei rubato. Il Tortorella Challenge torna domani qui su R101.

0: ultimi 10 giorni di lavoro, ma come siete vestiti? Qual è il vostro dress code?
1: Eh già, perché prendiamo spunto da quello che ha deciso Yuriko Koike. Voi
2: chi?
1: Sapete chi è Yuriko Koike?
2: No, siamo ansiosi.
1: È stata ministro dell'ambiente, governatrice della città metropolitana di Tokyo. Che cosa ha fatto? Allora, in questi tempi, con problemi legati al rifornimento energetico, questi mercantili che portano petrolio, gas, che si muovono a rilento anche in virtù della crisi di Hormuz, c'è bisogno di contenere la spesa pubblica legata all'energia, quindi risparmiare anche sull'aria condizionata.
0: Ma è un gesto ecologista poi alla fine.
1: Sì, esatto. Allora lei dice: andate, anche se siete dipendenti pubblici, loro, i giapponesi, sono sempre molto attenti alla forma, no? Al decoro. Andate pure in pantaloncini, perché così si risparmia sull'aria condizionata.
0: Ed è una gran svolta.
1: E sarebbe una gran svolta se non fosse per il grave problema del Sunohara.
2: Del?
1: Sunohara.
2: Ah. Yeah.
1: Sunohara è la molestia da peli sulle gambe.
2: Ah.
1: Che cos'è? Cioè, da una parte c'è la governatrice che dice andate in pantaloncini, dall'altra un ribrezzo da parte delle donne, delle impiegate.
2: Sì.
1: Che hanno nel vedere le gambe non depilate
0: degli uomini
1: quando mettono i pantaloncini.
0: E in spiaggia!
1: Sì, al punto tale da definirla molestia. Cioè, tu, impiegata, hai un uomo in short con i peli sulle gambe, è un uomo.
3: Sì.
1: E tu lo denunci per molestia, hai capito? Perché hai i peli sulle gambe, a te fanno
0: schifo. Mi ha mostrato il pelo della gamba.
3: Paolo, è tempo di farsi la ceretta, su.
1: Esatto.
2: Mi faresti schifo anche con lo scafandro.
1: Perché?
3: È vero.
1: Io qua mi sento più libero, ad esempio, il mio smalto sulle unghie a voi non dà fastidio.
3: No.
2: Tra l'altro dovete sapere, amici là fuori, che oggi Paolo Dini è venuto con il Pinocchietto per cavalcare
1: certo.
2: Per cavalcare questo argomento,
1: esatto.
2: E per essere giapponese
1: sì.
2: Dentro, diciamo.
1: E vedrete quando parleremo di spiagge nudiste come vengo.
0: Che l'abbiamo detto, il vostro dress code è la parte superiore, i mezzi busti che si vedono sul canale 67 del digitale terrestre. Ma c'è chi deve avere una divisa lunga, pantalone lungo, camicia in questo periodo è caldissimo.
1: Fino a qualche lustro fa entravi in banca, poveretti, ti facevano pena ad agosto in giacca e cravatta. Adesso anche lì hanno aperto un pochino al buon senso.
2: Avete fatto caso che io invece anche nei momenti più caldi sono sempre coi pantaloni lunghi.
1: Certo, è vero, sì. È perché come fai?
0: Per non mostrarmi il pelo, Cristiano, giusto?
1: Sì. No, ma perché avanza fuori, no? Giusto?
2: Esatto. Quindi non è che posso stare lì tutto il tempo a raggomitolare.
4: Buongiorno, banda. Per fare il mio lavoro è consigliabile vestirsi con abiti chiari, comprese le scarpe, ed è obbligatorio grembiule e cuffietta in testa. Che lavoro faccio? Sono Greta dalla Pesone e faccio la fornaia. Buongiorno.
1: La fornaia.
0: Ah, buongiorno.
1: No. Abiti chiari, la retina in testa per questioni di igiene, ovviamente.
2: Certo. Sì, poi e con tutta la simpatia di fare insomma questo mestiere in questo periodo.
0: Sta staccando in questo momento praticamente.
2: Ci sta.
1: È carina anche la variante del come l'ha messa lei, ovvero io vi dico come mi vesto, voi mi dite che mestiere faccio.
2: Ecco.
1: Carina anche questa cosa.
5: Buongiorno banda. Buongiorno. Sono Andrea da Teramo, sono un netturbino e il mio dress code è come quello di Goku: maglietta blu elettrica, pantaloni arancioni e furgone bianco che io scherzosamente chiamo la mia nuvola Speedy.
1: Eccola lì.
0: La nuvola Speedy.
1: La nuvola Speedy.
0: Che bello.

0: vostre promozioni.
1: Dai, sentiamovi.
2: Grandissimissimissimissimissima banda.
0: Sì?
2: Ti aspettiamo tutti quanti dal 31 luglio al 9 agosto allo Sfrattato di Re Festa. Venite a mangiare la nostra buonissima parmigiana.
3: Che bello, fame.
4: Bella estiva, così un po' di polenta poi a seguire.
3: E poi ragazzi, via. Domenica scorsa sul Monte Bianco facevano 4 gradi, sono andato di polenta con i franghi, salsiccia.
4: Certo.
3: Quindi avanti anche con la parmigiana, sentiamo qualcun altro.
5: Buongiorno amici, sono Gianni.
0: Ciao Gianni.
5: Dal 4 al 7 di agosto a Salemi, la sagra della Busiata. Non mancate. Ciao a tutti e
1: la sagra della
3: Busiata.
0: Busiata.
3: Pasta che va nel trapanese.
1: Dai, ma quante ne sai? Vedi?
0: La Busiata.
3: Tutti gli amici di Custonaci che mi hanno fatto mangiare le Busiate l'ultima
0: grani
3: volta che sono sceso.
1: Chi promuove cosa adesso?
6: Poi? Buongiorno a tutti, sei un amante dei cavalli? Ti piacciono i purosangue arabi e la genetica? Ho creato un sito internet che si chiama Breeder Selections, un comparatore di pedigree automatico che scannerizza gli alberi genealogici per 6 generazioni, verificando la compatibilità genetica tra cavalli di alto livello. Filtro linee di sangue e tanto altro.
1: Wow.
6: Andate a seguirci su Instagram. Ciao, Filippo d'Aosta.
1: Filippo, ciao, bella Filippo. Idea. Cioè, quindi la genetica legata ai cavalli per essere sicuri della razza pura di questi e quindi.
3: Le password per entrare nel sito sono King, Soldatino e D'Artagnan.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon sabato da Giancarlo Bastianelli. È una 26enne senza fissa dimora irregolare nel nostro paese, l'uomo affermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, giornalista 53enne trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. Il giovane, tradito da un'impronta digitale, è stato arrestato e ha confessato. A Bologna il sindaco Lepore presenta una denuncia a querela dopo le minacce social seguite alla notte di guerriglia nella manifestazione per la verità sulla fine di Abderrahim Fakir, lo riporta il Corriere di Bologna. Negli ultimi giorni nei confronti del sindaco si è scatenata una pioggia di minacce online. Non ci sono vittime o danni per la scossa di terremoto magnitudo 4.1 rilevata poco dopo la mezzanotte con epicentro a Pizzone, comune della provincia di Isernia. Una seconda scossa magnitudo 2.2 avvertita sempre nella stessa area alle 3.41 a una profondità di 9 km. Dall'estero è sempre più drammatica la situazione degli incendi in Francia e in Spagna, salite a oltre 220.000 le persone evacuate in totale dalle autorità. La Spagna dichiara lo stato d'emergenza nazionale, la Francia ordina l'evacuazione totale di varie zone del paese. Il conflitto russo-ucraino prosegue, un raid aereo lanciato da Kiev nella regione di Zaporizhia nel sud dell'Ucraina ha causato la morte di 8 persone, tra cui 2 bambini. A dichiararlo è stato il funzionario nominato da Mosca responsabile della parte della regione sotto il controllo russo. Chiudiamo con la solidarietà: oltre 12 milioni in Italia le persone che prestano aiuto gratuito a familiari, parenti, amici, coinquilini. I numeri sono stati calcolati dall'Istat nello studio sulle reti di solidarietà. I caregiver familiari che coabitano con le persone che assistono sono 4.400.000. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: te mi avete fatto avete lasciato in braghe di tela, sfrunza sprinza stranza là.
1: Lo so.
0: E poi prima ci davi le direttive, ci davi le fogliette, no, con le canzoni, no, come in chiesa.
1: Adesso a tradimento la fa la cosa.
0: Tradimento, ho sentito il mutismo totale, mi sono adeguato.
2: Si canta tutti la stessa canzone.
0: Ecco.
2: Oggi abbiamo scelto Al mio paese, la canzone tormentone dell'estate 2026.
0: Però la sigla dice se la canzone è bella, offre Militella.
2: Esatto.
0: Questa,
2: bella.
0: Questa ce li ha fatta alla Julienne ormai, abbi pazienza.
3: Alla Julienne.
0: Sì, ce l'ha trifolati, dai.
2: Ma in realtà poi il tormentone musicale, più lo ascolti, più ti entra in testa e più finisci, certo, per apprezzarlo.
0: Certo, alla fine ti viene così a noia che ti piace.
3: Beh, è sintomatico del tormentone il fatto di storpiarne le parole. È ufficialmente tormentone quando nella gente entra la melodia,
2: sì,
3: e improvvisa poi un po' come chiediamo noi di fare al nostro pubblico.
0: Questa si presta, devo dire.
3: Sì, sì,
2: e poi agli anni a venire questa canzone ci riporterà sempre nell'estate 2026. Questo è anche il potere della musica.
0: Certo, certo.
2: La conoscete bene la canzone, questo è sicuro, ma la state anche storpiando alla stragrande al 331-80-90-101. Attenzione, perché Serena Brancale è stata anche criticata per il fatto che questa canzone contenesse troppi cliché,
3: vabbè,
2: ma alla fine
3: vabbè,
2: fa parte,
3: ragazzi,
2: della cultura.
3: Ma non si inventa più nulla, no? Sì, sì, ruba un po' di qua, un po' di là. E bisogna anche saper rubare, ragazzi. Un po' come ho fatto io con il portafoglio di Cristiano.
0: Primaia. Ah, ecco. Sì, ecco. Primo. Secondo, devo dire, ha dimostrato anche una grande autoironia, no?
2: Sì,
0: perché poi il successo di una canzone a un certo punto ti sfugge anche un po' dalle mani, no? Parte una macchina, il pubblico, sai, speri che possa piacere, ma magari. Tant'è che quando Lercio, il noto sito satirico, ha dedicato Ultima Ora, Serena Brancale torna al suo paese e le dicono che ha rotto il ca. Uno tra i primi commenti su Instagram del post era di Serena Brancale medesima, che aveva scritto concordo. Dimostrando.
2: È tornata al suo paese, ha trovato le sedie davanti alla chiesa, le madonne anche nelle chiese, quindi alla fine tornava tutto.
0: Certo.
2: La versione Summer Edition della banda di R101 l'avete fatta voi. Giuseppe Milano in regia è riuscito a mettere in pochissimi minuti, perché qua siamo in diretta,
3: esatto,
2: a metterli tutto insieme. Allora la sentiamo. Gli ascoltatori di R101, Al mio paese.
3: Vai.
4: Io stappo le bottiglie quando suona Castelleone. Io bevo tanta birra quando suona Castelleone. Mi che botta quante spese quando torno al mio paese. Mi che botta quante spese quando torno al mio paese.
5: Dai che arrivano le ferie, me ne vado dal mio paese. Dai che arrivano le ferie, me ne vado dal mio paese. Hola.
2: Hola.
6: Le mie ferie a settembre e rimango al mio paese. Ferie a settembre e rimango al mio paese, manna già, niente soldi a fine mese, manna già, niente soldi a fine mese.
7: Io mi arrabbio tutto il giorno con mia figlia adolescente, le madonne tutti santi, con mia figlia adolescente. È là.
4: Comincia a stare bene quando ti mando a quel paese.

0: benzina ed altre spese.
1: E se c'è Leonardo Fiaschi Chiara Dini e Melitello. Alla mattina è più bello, alla mattina è più bello.
2: Guai! La metrica è morta.
1: Con mortazza e melanzana, amici, faccio la parmigiana. No, no. Poi insieme al tarallo me mangio il cacio cavallo. Iniziano le figli, sono sotto con le spese.
3: A me tolto il maionese, poi ci pensa al mio paese.
2: Manca la strofa di Vannacci, però.
3: Sì, cosa
2: e Vannacci me lo chiese quando torni al tuo paese.
3: Anche.
2: Ma non diamo
3: capire.
4: Bravi, ragazzi, sono stati eccezionali gli ascoltatori di R101. Oh, gli zii, visto che la Brancale viene chiamata la zia da tutti.
2: Perché?
4: Oggi tutti zii. Fece una canzone che si chiamava La Zia, okay. Quindi da lì la zii. E allora one a tutti, è stato meraviglioso questo Chiara Rock che torna venerdì prossimo per l'ultimo della stagione, quindi siate con

0: l'intervista a Carlo Conti, Gianni Togni è stato anche il primo concerto che ha visto in vita sua.
1: Davvero?
0: Sì, che però in realtà ci andò per fare il filo a una con,
2: questo,
0: gli occhi,
2: scusa?
0: Con gli occhi grandi.
1: Carlo Conti.
0: Ah. Leggevo un'intervista.
2: Uh-huh. Vabbè, e... questo non parte niente.
1: Non parte niente.
0: me la sono andata
1: un
0: a cercare.
1: Filo sì, un filo sì, dai.
3: E pensa che Carlo Conti era convinto di andare al circo, ha letto Togni.
4: Vabbè. Allora, giornata mondiale internazionale della luna, quindi se avete la luna stamattina siete giustificati, quindi non possono darvi, non vi danno dello scorbutico, ma state semplicemente celebrando questo avvenimento. La luna che chissà se riusciremo ancora a vederla in futuro, perché se prende la via sta cosa qui, che cosa?
2: Che succede?
4: Allora, si chiama Reflect Orbital ed è un progetto americano, tanto per cambiare, che si pone l'obiettivo di illuminare a giorno anche le notti del pianeta. Dei satelliti, uh-huh, con degli specchi che si aprono nel, sì, cielo, ok? I primi avranno 18 metri di diametro, uh-huh, e saranno in grado di riflettere la luce del sole, dirottarla sulla Terra laddove sarà notte.
2: Hai, okay, bisogno di una bella.
4: E di creare la luce del giorno in un'area di circa 5 chilometri di diametro.
2: Hai bisogno un po' di luce in una notte buia,
4: esatto,
2: e tempestosa.
4: Questo,
2: ecco,
4: a cosa può servire, dicono loro, per far passare questa idea e far capire che può essere utile nell'ambito delle calamità naturali, invece delle foto elettriche per intervenire sui luoghi dei disastri, mm-hmm, gli eventi sportivi laddove la notte potrebbero essere meno godibili.
2: E fin qua
4: addirittura...
2: il problema è che privatamente uno se lo può noleggiare,
4: esatto,
2: e avere il suo bel raggio di sole
4: addirittura
2: tutta la notte,
4: dirottare i raggi,
0: certo,
4: di notte sugli impianti fotovoltaici a fare in modo che questi possano rendere anche nottetempo, cosa,
0: beh,
4: tutt'oggi inibita. E poi ci sono anche quelli che sono contro, no? L'agricoltura può risentirne, i biocicli,
2: degli animali,
4: esatto,
2: certo,
4: queste cose qui,
2: ma anche i nostri
4: diventano
2: stessi,
4: un problema.
2: Cioè,
4: ma
2: io non ho le tapparelle, se il mio vicino di casa
0: c'hai aria condizionata, c'hai tapparelle,
1: ma dove vivi?
0: Ma hai finito di traslocare?
4: Il tetto ce l'hai o per non pagare l'IMU?
0: Ma perché
4: l'hai tolto?
0: Sei rimasta a metà col trasloco.
2: Se il mio vicino di casa prenota il sole, io non dormo più.
4: Ma parliamo di costi.
0: Puoi accecarlo con il tuo raggio solare.
4: Cosa può costare avere il giorno di notte? Ok, no. $5,000 all'ora, ok,
0: sì,
4: però il contratto prevede un minimo di 1000 ore, quindi $5 milioni. Ok,
1: bello,
4: per avere una fascia di 5 km di diametro,
0: sì,
4: garantita dalla luce
1: te la
4: del
1: fanno...
4: giorno anche di notte.
1: Te la fanno al telefono l'offerta anche quella.
4: Sì.
2: Mm. Cristiano, pensaci,
0: sì,
2: tu.
0: Col depuratore te lo danno,
4: sì,
0: raggio di sole.
4: Esatto, esatto.
0: Vabbè, comunque... mi posso tenere la nebbia io.
2: Ci eravamo arrivati tempo fa a Viganella, quel paese in mezzo alle montagne dove per alcuni mesi all'anno il sole non si vede perché rimane proprio dietro la montagna.
1: Detto.
4: Brava, sì.
2: Esatto, e con uno specchio anche in quei mesi lì possono vedere il sole.
0: Però in quel caso, specchio riflesso.
4: In quel caso lo specchio era sul versante opposto della montagna, quello,
2: esatto,
4: che invece il sole lo riceveva e dirottava i raggi, sulla parte,
1: sì,
4: che era perennemente in ombra.
2: Ma se no, qua dallo spazio,
4: qui dallo
2: direttamente.
4: Qui arriva. Perché mica lo fanno io.
1: No, l'hai spiegato bene.
0: Bravo, bravo, ma neanche Alberto Angela l'avrebbe spiegato.
1: Adesso non esageriamo.
4: Abbiamo tante cose in comune io e Alberto Angela, ve l'ho mai detto.
2: No. Ma
0: certo,
2: torniamo sulla terra coi piedi per terra, è lunedì, si va al lavoro e molti di noi hanno un dress code particolare. Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
5: Ciao R101,
2: ciao.
5: Lorenzo da Parma. Il mio outfit lavorativo, che è esattamente quello che ho addosso adesso: pantalone della divisa nero con code di topo giallo, giacca a maniche lunghe, sempre gialla fluo ad alta visibilità,
2: certo,
5: e cinturone con tutti gli agganci possibili per moschettoni, corde, eccetera. Sono infermieri di elisoccorso, ovviamente anche caschetto e guanti, tutti i giorni, tutto il giorno. Immaginatevi l'estate. Saluto.
2: Lo so, la tuta del supereroe.
4: Infermiere di elisoccorso.
0: Sì. Non mi sembrava molto di Parma dalla 100, ma insomma,
4: mica
0: sto sbagliando.
4: Mica devi parlare con la Elemosha per andare.

0: oggi abbiamo qui ancora gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Olè.
2: E via, via, via così. Amici,
0: posso metterti subito alla prova chiedendoti qual è il record dell'Inter che ieri sera si è spezzato?
1: Cosa c'entra l'Inter con l'Inter?
0: Che dal 1982 ad ogni finale dei mondiali c'era un
2: calciatore interista.
0: Calciatore interista in campo. Fino a ieri Lautaro non è entrato.
2: Infatti si è visto, insomma, com'è andata poi la partita, molte polemiche.
0: Doveva
2: su
0: entrare.
2: C'è un altro record che sta passando un po' sotto silenzio, ma che un pochettino dovrebbe rattristarci.
1: Lo so, quello dell'arbitro della Juve. In ogni finale c'è sempre un arbitro della Juve.
2: Diciamo che nel mondiale si è parlato di arbitri perché spesso hanno tollerato il gioco abbastanza duro così da parte della formazione argentina anche ieri, ma no, il record a cui alludevo è il fatto che con la vittoria di ieri la Spagna ha battuto la striscia di imbattibilità, parlando di nazionali, che era detenuta proprio dall'Italia. 37 partite senza mai perdere e eravamo a pari. Ieri la Spagna è andata a 38 e quindi prende questo
1: nuovo. Vedi, a non andare cosa succede?
0: Nonostante ne abbiano vinti solo due, il secondo ieri sera, di campionati mondo.
2: Sì, ma in realtà parliamo di partite giocate dal 2024 oggi. Okay. La Spagna è rimasta imbattuta. L'ultima squadra a battere è stata la Colombia nel 2024. Altro record, Lamine Yamal è stato il terzo giocatore più giovane a disputare una finale mondiale. Primo posto Pelé, al secondo Giuseppe Bergomi, che disputò a 18 anni la finale Italia-Germania, da ieri Lamine.
0: Ma giovanissimi tutti in Spagna, dobbiamo prendere probabilmente esempio.
2: Strapotere tecnico, la partita di ieri, non c'è stato un tiro in porta da parte dell'Argentina, perché anche le due occasionissime proprio sul filo di lana, tecnicamente non sono tiri in porta.
1: Ha preso un sacco di polpacci però gli argentini.
2: quello devo dire di sì. Ha fatto discutere anche il super intervallone a beneficio dello spettacolo, no?
0: 27 minuti alla fine durata. Minuti
3: per cosa più divertente della partita, però, perché era abbastanza somporifero.
2: Devo dire,
1: questo non rompe la concentrazione.
2: Non solo la concentrazione, devo dire. Ecco, si è espresso anche Wayne Rooney, gloria del calcio inglese mondiale, che ha detto: adoro questi artisti, ma mi è sembrata una schifezza. Okay. Ha detto così, parere abbastanza tranchant.
0: Hanno voluto fare un po' stile Super Bowl alla fine. Americani.
2: Sì. Io ho sempre detto: hanno paura di annoiarsi, secondo me. Le partite, cioè, pausa per i supplementari, parte della musica tutto fuoco. Ma vorrei chiudere con
1: Lercio. Cosa ha detto
2: Lercio? Sai quelle cose che leggi il venerdì pomeriggio e dici: cavolo, fino a lunedì mattina
1: non posso dirlo.
0: Ci siamo.
2: La prima pagina di Lercio recitava così: Infantino smette per 3 minuti di leccare il culo a Trump e si giustifica, era solo un hydration break.
3: Ecco cos'è.

0: Siamo messi malissimo. Messi malissimo.
1: Puoi dire al presidente argentino di togliere il posto in cui dice che hanno vinto, perché se l'è, se l'è dimenticato lì, l'aveva già preparato.
2: Non l'ha ancora tolto, è ancora lì.
0: Sì, Milei.
2: Sta dormendo.
3: Sì. Milei tweet, per favore.
1: Milei il tweet.
3: Triste, solitario, i final.
1: Quindi tu, scusami, puoi programmare un tweet e farlo uscire allora che vuoi.
2: Certo.
0: Lui se l'è dimenticato. Nel 2026, boomer. Lo vedi che esce fuori.
1: È meglio scoprirlo.
0: Ma almeno non lo so usare, quello lo sapeva.
2: Il boomer arriva tra poco.
0: Scemi. No. Ma sta zitto, stai.
3: Faccio notare che lo sapevo anch'io.
1: Ragazzi, vabbè, mi è arrivato un fax, dopo litighiamo.
2: Okay. Lo sapeva anche il mio mignolo, per quello lo porto oggi dal parrucchiere. Fa la falangetta.
1: Fa la falangetta.
2: Ha deciso.
1: Aspetta, Peppino, puoi programmare un tweet in cui rido? Domani. Ok.
2: Non sono programmati i nostri ascoltatori, ma possono fare ciò che gli viene in mente intorno alle 8 qui al 331 80 90 101. Tipo rispondere così:
4: ciao Chiara, bentornata.
2: Ciao, buongiorno.
4: Ma se invece vado a Bano Terme e fai falanghi,
2: sì.
4: Buona giornata da Sabrina da Treviso.
1: Ciao Sabrina.
2: Alle Terme.
1: Fai i falanghi.
2: Certo.
1: Per forza.
0: Come si fa a ridere di una cosa così, in percorso brutto?
2: Dai, allora è in lizza per la vittoria, no?
1: È un attimo che mi diventi Guccini, eh?
0: Sì, è vero, però non ce l'ho arrotolato. Vai avanti.
2: Vai.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa ci fa un parrucchiere con l'imbragatura?
2: Cosa
5: scala
2: fa?
5: I capelli.
2: Sembra giusto.
0: Mamma mia.
2: Manuel ha preso un po' il possesso del 331 80 90 101, mandando tipo 45 messaggi consecutivi.
3: Tutti con la stessa battuta?
2: No.
3: Ah, quelle belle le abbiamo scartate.
2: Esatto.
3: Ok,
1: avanti.
2: È il terzo sfidante.
6: Ben-Hur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
1: La biga in mezzo.
3: È sempre lui?
2: No.
1: No.
2: Lui si presenta così.
1: Questo era il fratello.
0: Okay. Comunque viva la biga. Sempre. Sempre.
2: E se riusciamo a mettere qualcun altro?
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Nei ristoranti certi tavoli sono riservati, infatti parlano poco.
3: Bene, ha scritto un libro.
1: Ma non è finita
3: qui. Suo per dirci che
1: ma non è finita
3: è
1: qui.
3: È uscito.
1: Sentiamo il prossimo.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa dice un medico a un paziente quando ha la febbre e non si sente bene? Gli dice di parlare più forte.
2: Mi sembra giusto. Okay.
1: Manuel da Brembio.
3: Una monografia su questo amico. Stai a vedere che vince Manuel. Secondo me vince Manuel.
2: Dove è Brembio, tra l'altro? Vicino a Bergamo?
1: No, no, Brembo è il fiume di Bergamo, poi ci sono paesi, Val Brembo.
0: La città del calcio.
1: Brembate, però Brembio. Brembio non mi risulta. No, Brembio, vediamo dov'è. Brembio lo dico subito.
3: Attenzione.
1: Quanti abitanti ha? Dove si trova? Comune italiano, ma dove? Lodi. 2804 abitanti, 2803 sani di mente.
0: Quali Lodi? Quest'oggi non ci sono Lodi. Saludare.
2: Vai.
0: È stato un calvario questo. Peggio di un gol di Torres nei supplementari. Per dirvi the winner is, vai.
4: Ma se invece vado a Bano Terme e fai falanghi, buona giornata da Sabrina da Treviso.
2: Ciao,
0: attenzione,
2: Sabrina.
0: Attenzione dal VAR, the winner is.
6: Ben-Hur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
0: Attenzione dal VAR, un altro the winner is.
2: Non è possibile.
1: Ah, aspetta, Manuel da Brembio.
0: Esatto, volevamo arrivare lì. Volevamo arrivare.
1: Eccoli. Hai voglia mandarne 60.
0: Ma
1: chi è?
3: Vabbè, ma se ce l'aveva in canna. Se le ricordate tutte stamattina.
1: Ci ha intasato il server.
2: Ma sì, può continuare così. Insieme a tutti gli altri che provano a sfidarci ogni mattina.
3: Angelo Cusano che arriva col Niagara adesso a sasarci il server.
2: Il nostro
3: capo tecnico.
0: Con la ventosa.
3: Vabbè.
2: Vi è piaciuto il Tortorella Challenge?
0: No, per
2: allora
0: niente.
2: Torna anche domani. Intorno alle 8 su R101, mentre tra poco facciamo un bel viaggio nel tempo con il Bim Bum Boomer.
1: Piccola curiosità, quello che stai mettendo tu è l'inno spagnolo.
3: Esatto.
1: Che non è cantato.
3: Non è.
1: Esatto, è solo strumentale. Ci sono delle versioni cantate mai riconosciute ufficialmente. Quindi
0: e chi se ne frega,
1: questo di
0: quello argentino era un bel.
2: Possiamo metterci noi le parole con una sigla alternativa del challenge.

0: 1.
1: Oggi vorremmo avere noi delle telecamere nei vostri abitacoli, se siete in macchina, per vedere che cosa trasportate, perché è il periodo in cui si carica la macchina.
2: Sì, si mette di tutto, si cerca di farsi stare ogni cosa.
1: Pantuffo, con i gomiti.
2: Tutto quello che può servire. E c'era anche un cavallo, piccolo, ma c'era. Perché la notizia parte da questo, ovviamente. Traghetto tra Pozzuoli e Ischia.
3: Sì.
2: Una turista svizzera ha fotografato e poi rivolto alle autorità quell'immagine. Un pony, ok?
1: Nel bagagliaio.
2: Nel bagagliaio di un'auto, cioè.
3: Un cavallo. Un pony.
2: Sì,
1: un piccolo pony.
2: Sì, sì, non
1: poteva essere anche un alano, alla fine. Talmente.
2: Ma te ne intendi di animali, comunque.
1: No,
2: la coda di 6 metri.
1: È vero.
2: Era un pony, dicono, e beh, ci vogliamo credere. E questa turista svizzera ha fatto la foto, ma come col caldo che fa, ma soprattutto è il modo di trattare gli animali, visto che si parla anche spesso, no? Del caldo che pure loro soffrono e di come averne cura. Sembrava un po' borderline questo trattamento, infatti così è il risultato. Però
1: una multa si è beccata la signora.
2: Non sei capito, sta di fatto che si portano in giro anche i cavalli nel bagagliaio.
1: Se c'è
3: di
1: la retina.
3: Di solito stanno nel cofano i cavalli.
4: C'è la due cavalli.
1: Ah!
4: E allora nessuno ha mai avuto niente da dire.
1: È come quelli che si portano il motorino nel camper per poi scendere quando arrivano a Ischia nel caso.
2: Ah, ok.
1: Non usare la macchina e hanno il secondo mezzo per muoversi sull'isola, no?
3: Sì, buoni.
2: Però un cavallino che ti cammina per l'abitacolo non è esattamente, no?
4: Sono stato una volta a una fiera di camper,
2: sì.
4: E c'erano dei camper che erano tipo scatole cinesi, cioè caprivi, c'erano dentro altri camper, cioè altri macchine.
1: No,
4: veramente. Cioè, sì. Io ho visto, vabbè, le biciclette, i motorini, siamo abbastanza abituati, no? Spesso nel nord Europa le vedi sulle nostre autostrade. Ci sono dei camper così grandi che dentro c'erano modulari, cioè che dentro
1: c'è un garage, tipo.
4: Sì, ma con l'officina, con due dentro anche col ponte.
2: Ma io ho scoperto che esistono dei pullman dove c'è la camera da letto per il secondo autista.
4: Ecco.
2: Cioè, sotto dove tengono i bagagli.
4: Fantastico.
2: Uno di questi sportelloni.
1: C'è il giaciglio.
2: Lo alzi e c'è una cuccetta con tanto di telefono che comunica con il primo autista, aria condizionata, frigo bar.
1: Ma che gli scherzi telefonici.
2: Boh.
1: Le vostre macchine matrioska ce le state raccontando al 331 80 90 101. Le cose più assurde che avete trasportato. Sentiamo.
5: Buongiorno banda.
1: Ciao.
5: Un trasporto illecito, assurdo. Tanti anni fa, andando al mare con una mia amica, a mio padre, che aveva un Alfa Sub gialla, gialla ocra, ho fatto portare il ciao, il motorino, e lui me l'ha caricato
1: certo.
5: Sul portabagagli. Assurdissimo. Ciao Alice.
1: Ciao Alice, ma è illecito, non si può fare?
4: Ma l'ho portato anch'io il motorino al mare.
1: Beh sì.
4: Sì, ma pesava come un trattore. Io non so come fece mio babbo a caricarlo.
1: Sì, macchina impennata.
2: Sopra, giusto? Non, mica ci stava nella macchina.
4: Sai che faccio fatica a ricordarmi un po'. No, mi ero proposto anche per andare da Pisa a Castiglione della Pescaia in motorino, ma ovviamente.
2: Io una volta
4: male.
2: Ho portato la macchina col motorino, cioè la macchina era quella
4: macchina a spalle.
2: Esatto.
1: Io una volta ho portato un fico in motorino, ma una pianta di fico enorme.
4: Ma ragazzo?
2: No, una pianta di fico, l'ho vista io qualche settimana fa.
1: Foto, Paolo. Andiamo a Napoli
6: anche
1: adesso.
6: La betoniera una volta, vero Chiara?
1: La betoniera in macchina, certo, c'è stata smontata. Ci sta. Sta la betoniera e anche 5-6 sacchi di cemento. Andiamo a Napoli con Baby K, mentre al 331 80 90 101 continuate a raccontarci quella cosa più assurda che avete trasportato in macchina, in motorino, sul vostro camion. Vi

0: fiata, recentemente.
1: Quale?
0: Lillo e De Sica sono a Tokyo.
1: A fare
2: Lillo,
0: Lillo di Lillo e Greg, De Sica e altri attori sono a Tokyo.
1: A Tokyo.
2: Ma Lillo di Sol Lillo.
0: Esatto. Ormai. Quindi preparatevi, preparatevi anche Riccardo.
1: Natale a Tokyo.
0: Se non è Natale sarà l'Epifania.
2: E cosa si sono portati? Cosa hanno trasportato nel paese del Sol Levante?
3: Vedete, noi ci siamo detti, siamo andati là solo per una battuta. Che dice, ma che cos'è?
1: Soltanto sushi.
3: Ma rifatti i denti.
1: Bravo.
2: Ed è la battuta più bella di tutto il film. Si farà il trailer con quella. Va bene, aspettiamo allora l'uscita del film al cinema mentre viaggiamo con i nostri amici con dei carichi assurdi.
4: Esatto, la cosa più strana che vi è capitato di portare in macchina. Sentiamo in auto. Perdonami.
5: Ciao banda, io ho trasportato un asinello sopra il mio furgoncino del 1984, è arrivato il temporale, non voleva più camminare e l'unico modo è stato con una panca, con un tavolo, farlo salire su questo furgoncino.
2: È perché l'asino è testardo, Se decide che non vuole più andare avanti.
0: Mi ricorda l'omino... L'omino di burro di Collodi che parlava,
4: è vero.
0: I ciuchini verso il.
4: Victor, invece, che non è una caramella balsamica, ci dice: una volta ho caricato sulla 206 un barbecue in cemento acceso. Cioè, stava facendo la salamella, probabilmente anche.
2: Mamma, guarda, la macchina ha fuso.
4: La 206 è un barbecue anche pesante.
2: Esatto, che poi ci stanno le cose. Il problema è che la macchina si schiaccia sulle ruote e poi va direttamente sugli ammortizzatori.
4: A volte vedi dei filmati di gente che non, evidentemente non ha il senso delle proporzioni e cercano di farci stare delle cose che proprio a vista non vedi che non potranno mai aver capienza, allora provano a girarle in tutti i modi, mettila di qui, prendiamo strangolazione.
2: Sì, c'è la foto, ce l'hanno mandato di uno che aveva comprato una cornice ma non ci stava in macchina, quindi grazie al cielo aveva il tettuccio apribile e ha viaggiato con la cornice mezza fuori dalla macchina.
0: Almeno lì. Un pianoforte a coda in una Panda.
4: Sì, esatto. C'è
0: quattro che lo
4: spingono e pretendono di spingerlo al punto tale da farcelo entrare.
2: Se no,
3: ciao. Bene, ciao.
2: Chi c'è, chi c'è?
3: E non c'è studio. È che c'è Venditti col pianoforte sulla spalla.
0: Ah, era lui allora. Bene, andiamo.
6: Ciao, banda.
2: Ciao.
6: Una volta tornando da Sicilia dopo le nostre vacanze a casa, la macchina era carica di tutte le provviste dell'orto di papà e c'era anche un fantastico mazzo di origano. Prendiamo la nave a Messina, scendiamo a Civitavecchia, riprendiamo la macchina che era nella stiva della nave e per un'ora abbiamo dovuto viaggiare con i finestrini aperti perché l'odore di origano aveva invaso l'abitacolo ed era veramente a rischio cani da droga. Ciao.
4: Non ci credo.
2: Quindi il monito è attenti all'origano in macchina. Non ho mai provato questa sensazione.
0: Non è fastidiosissimo, ma magari punge.
4: Sì, magari ecco che arrivano gli arrosti e invece sono loro.

0: boomer. Sulle spiagge degli anni 70, 80.
1: 76, sulle spiagge si ballava Amala, pazza Inter, Amala. Questa qua. Afrik Simon.
2: Mi dissocio.
0: Ma non so così invece.
1: Non so chi ricorda il video di questo pezzo. Lui a un certo punto prende con i denti una sedia.
2: Ah, la fa
1: e
2: girare.
1: Si mette a ruotare tenendo questa sedia tra i denti.
2: È vero.
3: E è un lavoro che si attacca
1: al lavoro del suo dentista, esatto. Ma non abbiamo parlato di musica, piuttosto di giochi da spiaggia, dicendovi che questo gioco arrivava dagli Stati Uniti, è stato un grande successo, 2 anni, niente più, però molto popolare all'epoca, anche qui da noi. Il nome americano, Zoom Ball, il nome tedesco, Ruki Zuki, c'è qualcuno che ci dica anche il nome uruguagio, probabilmente, perché credo di aver letto questo. Vi abbiamo detto che in Italia si chiamava Going. Come funzionava? Cos'era questo Going?
0: Sembrava una boa quella che c'era in mezzo, un po', no? Una specie di boa.
3: Sembra un po' di quella di Pamela Anderson, no? Quella un po' fusolata, una roba un po'. Così, sì,
0: il bodyboard
3: postoide, diciamo.
1: Sentiamo cosa dicono i nostri amici.
4: Dico solo nocche sbucciate per il bim bum boomer. Ciao Monica da Genova.
1: Nocche sbucciate, poi vi spiego perché. Avanti.
5: Giocare a going voleva dire rovinarsi le nocche delle mani per tutta l'estate o comunque farsi dei gran calli. C'era una palla centrale inserita su un filo, due maniglie ai due lati opposti. Sì. Devi allargare e stringere le maniglie per far muovere questa palla arancione di plastica che al centro. Esatto. Ciao Alessandra da Riccione.
1: Ciao Alessandra. Poi
6: banda, non solo so che cos'è, ma ne ho ancora uno a casa e una volta ogni volta arrivata ci gioco la palla con i due fili di sbattere da una parte all'altra.
0: Ragazzi, si trova ancora.
7: Poi si chiamava Tujo Mio, era una specie di un pallone da football americano, da rugby, che viaggiava su due corde. Quando ti arrivava verso di te aprivi le mani, quindi separavi le corde e questo faceva sì che il pallone andasse da una punta all'altra.
1: Proprio così.
0: E rende l'idea, Tujo Mio sarà tuo mio.
1: Sì, esatto.
0: Dovevi spedirlo da l'avversario.
1: Questa palla arrivava da te o da me? Si giocava in due, uno davanti all'altro, questo filo di nylon, questi due fili di nylon che venivano in maniglie, fili che scorrevano all'interno di questa palla. Tu allargavi le braccia, la palla riceveva forza dal filo e veniva spinta verso l'altro, che doveva fermarla, bloccarla in tempo, altrimenti erano badilate sulle nocche.
0: Gli adulti con i bambini di solito si mettevano in competizione,
1: esatto,
0: e spaccavano le dita.
3: La generazione di bimbi monchi.
1: Perché utilizzato diligentemente, era nato anche con lo scopo di aiutare e favorire la motricità nell'infanzia per i bimbi che avevano problemi di motricità.
0: Sì.
1: Poi arrivava Ciccio Gamer e con la sua potente forza arrivava a distruggere le spalle e le braccia del suo avversario, perché diventava una lotta a chi ce l'aveva. Pam, pim, pum, pam,
0: si
1: delle
0: trova
1: saracche.
0: Ancora, ragazzi,
1: si trova
0: l'ho
1: ancora.
0: Cercato su internet, €6,99. Potete giocare anche nell'estate 2026 col Going.
1: Esatto, costa di più il pronto soccorso, il ticket per
2: questa descrizione. Sai che ne prendo 2 o 3 quest'anno.
1: Questo era il Going, bravi, avete risposto in maniera perfetta in tantissimi, non riusciamo a ringraziarvi tutti, ma è come se l'avessimo fatto. Prossima settimana, prossimo lunedì, l'ultimo boomer della stagione e poi vacanza, ci inventeremo qualcosa per mettere a prova la vostra memoria.
0: Non mancate

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. È un tunisino irregolare 26enne senza fissa dimora, la persona fermata come presunto autore dell'omicidio di Luigi Luca Esposito avvenuto a Eboli. Il giornalista fu trovato carbonizzato domenica in un terreno agricolo. Il giovane fermato dai carabinieri di Salerno, che ha detto di aver ucciso Esposito al culmine di una lite, è stato bloccato all'interno di un casolare abbandonato. Cambiamo argomento. Paura con gente in strada in Molise, ma nessuno un danno a persone o cose a causa della scossa di magnitudo 4.1 che è avvenuta poco dopo mezzanotte con epicentro Pizzone, comune della provincia di Isernia. Il sisma avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Dall'estero gli iraniani ci stanno parlando, vorrebbero tanto trovare un accordo, così Donald Trump durante il discorso alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, aggiungendo: non credo siano pronti, ma sono disposto a ascoltare. Teheran non può dotarsi di armi nucleari, ha ribadito Trump. E il segretario del Consiglio Nazionale Supremo dell'Iran, Zoghadr, ha promesso di continuare gli attacchi missilistici contro obiettivi americani nella regione fino alla completa resa di Washington. Il funzionario di Teheran ha definito le operazioni una punizione per il sistema dominante. Il clima, il fenomeno El Niño nell'Oceano Pacifico, destinato a diventare il più intenso della storia, è quanto dicono i ricercatori della Fondazione Berkeley Earth, che prevedono che il 2027 possa diventare l'anno più caldo mai registrato. Calcio in chiusura, manca solo l'ufficialità per l'approdo di Andrea Pirlo sulla panchina della nazionale. La scelta di Maldini e Leonardo caduta sul regista della nazionale campione del mondo nel 2006 dopo il no di Pep Guardiola. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: challenge sta proprio per partire la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: È un giochino pazzaiello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offrirete.
2: È sempre lì si casca.
1: È divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Può succedere quando qualcuno si sbaglia e ne butta lì
2: una volta, una.
0: Forse così. Adesso andiamo a riascoltare tutte le puntate, la troveremo. Potrebbe essere proprio oggi quel giorno, visto che ho raccontato che ho un amico che giocava a biliardo, ora fa il cantante.
3: È bella. Chi?
0: Ma ha steccato.
3: Vabbè.
0: Al contrario dei nostri tenori giudici di gara, che dovranno valutare gli sfidanti arrivati davvero numerosi al 331 80 90 101.
3: È incredibile, in questi giorni dovrebbe esserci un sacco di gente in vacanza e quindi dovrebbero partecipare molto meno, invece no.
0: C'è qualcuno che partecipa anche dalla vacanza, ragazzi. Chi non resiste. Bene. Iniziamo a sentire il primo sfidante.
4: Vai. A proposito di cantanti, non so se lo sapevate che tutti gli anni organizzano un torneo mondiale di poker tra cantanti, appunto, ma con Natalie non ci gioca mai nessuno perché è in Bruglia.
0: Certo.
3: Natalie in Bruglia. Ecco uno che poteva starsene in ferie.
2: Era un patacca.
0: Sì. Vecchia, una nuova costruzione di una vecchia battuta. Si dica.
5: Che tra di noi siamo famosi per tenori. C'è anche il tenore Roberto Carlos, che è quello con i polpacci giganti.
0: Come il calciatore.
2: Certo. Sì. Vabbè, però. Non lo sapremo mai. Io sono maturo per sentire anche le altre.
0: Secondo sfidante.
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: Un atleta dice a un altro: sai, sono arrivato settimo alla maratona. Ah, ottimo. No, settimo. Ciao.
2: Bella.
0: Non ve l'aspettavate?
2: No, è nuova.
3: Per niente.
2: Mai sentita questa.
3: Avanti.
7: Ciao Chiara.
0: Ciao.
7: Tuo amico che gioca a biliardo.
0: Sì?
7: L'ho sentito anch'io, ma solitamente bravo a cantare.
0: È vero.
7: Infatti quando ha steccato ho detto: carambola, che sorpresa.
3: Questa è la voce tipica di chi ruba lettini da spiaggia in Italia e li rivende in Albania.
0: O ci va a dormire davanti alle chiese.
3: Anche.
0: Quando torna al suo paese.
3: Ecco.
0: No, non ritiriamo fuori l'aneddoto di Cristiano Militello. Andiamo avanti con due bambini da Bergamo.
8: Ciao, siamo Giorgio e Riccardo da Palazzolo. La nostra battuta è questa. Sapete perché i vegetariani perdono sempre scacchi?
0: Perché?
8: Perché non mangiano il cavallo.
0: È giusto. Mi piace tantissimo la cadenza di questo dialetto.
2: Sì. Cosa vuoi dire, Paolo?
3: No, niente, cosa vuoi dire?
0: Sono delle tue parti loro.
3: Bresciani, Palazzolo sull'Olio, provincia di Brescia. L'olio fa da confine amministrativo tra le due province, Bergamo e Brescia.
9: Ciao, per il Tortorella Challenge pensavamo che Briatore, oltre a stampare le banconote da 500, 1000, 1500 euro, forse gli piacerebbe stampare anche la banconota da 1 miliardo di euro.
10: E Cristina
9: dalla Corsica.
0: Elder e Cristina dalla Corsica,
3: dalla
0: ragazzi,
3: Corsica.
0: Ci ascoltano questa mattina e ci sfidano al Tortorella Challenge.
3: È facile fare gli spiritosi con l'Italia degli altri. Da lì.
2: Totò Truffa 53 c'era. L'ambasciatore del Katongo,
3: sì,
2: interpretato da Totò,
3: che aveva l'anello andato.
2: Lei ha ereditato un biliardo,
11: ma non un biliardo di stecca,
2: biliardo,
0: biliardi,
2: facendo la voce proprio quella che ora, cosa che credo ora non si possa fare.
3: Ma scherzi,
2: nella blackface, nella voce, ecco, dove uno per imitare un colore deve cominciare a dire
3: ciao amico.
2: Esatto, ecco,
0: mi sembri già troppo schierato con l'ultima coppia, sono
2: cioè?
0: Far vincere, no? Ma sono i giudici di gara che devono scegliere il trionfatore di quest'oggi.
11: Chi è che ha steccato di più?
9: Ciao, per il Tortorella Challenge pensavamo che Briatore, oltre a stampare le banconote da 500, 1000, 1500 euro, forse gli piacerebbe stampare anche la banconota da 1 miliardo di euro. Saluti da Elder
10: e Cristina
9: dalla Corsica.
0: Allora Elder e Cristina ci dovete ospitare tutto il weekend in Corsica da voi, perché avete vinto il Tortorella Challenge.
3: Così imparate, almeno pagate pegno.
0: E se vogliono lunedì, se, visto che da quelle parti cosa fai a quest'ora della mattina, da possono ripartecipare.
2: Certo, perché a Bastia c'è la battuta più brutta che ci sia.
11: Ma adesso dammi il regalo, forse sarà

0: continuate ad arrivare al 331 80 90 101.
1: Sì, permettetemi di confutare l'ultima strofa della sigla.
2: Dai.
1: No, fa molto ridere la gente così.
2: Ah, beh, certo, no.
0: Quando scappa, quando vi sbagliate, sai, ne fate una bella.
2: Se ne promettono di cose.
1: Sì, è vero.
0: Adesso vi stupirò, ragazzi, perché oggi ho una grande novità in serbo per voi. La volete sentire?
1: Come sì. No?
3: Si ha in vesti.
2: Un'altra?
1: Cos'è?
0: No, questa è una grande novità.
2: Ah!
0: Ah. Okay. Tanto sono scemo. Come
1: è abbastanza.
4: Sì, oggi, sì, poi pare, oggi.
2: Parecchio, ma anche... ma... dai appuntamento a quanto sei scemo a settembre, già da ora, che lo sappiamo che è così.
0: Beh, devo dire che i nostri amici mi seguono in questo spazio e cercano di buttarci lì la peggiore mai sentita in vita loro, la battuta brutta che prova a diventare la trionfatrice di oggi.
2: Sono proprio curioso di capire cosa ha scaturito la tua brillantissima di poco fa.
0: Vai, cominciamo così.
5: Niente, volevo mandare un vocale. Ewiwa,
0: buongiorno.
2: Ha detto la vocale.
0: Certo.
2: Va bene, avanti.
6: Chiara, io invece ho due battute per voi.
0: Ah, prego.
4: Ma no. Oh, oggi proprio.
2: No, ma è evidente, tu dai l'esempio, questi ti vengono dietro in questo modo, per forza.
0: Ah, quindi sta andando benissimo.
5: Che si faceva una foto da solo.
0: Mm-hmm.
5: Si faceva un selfo.
2: Un elfo che si fa la foto diventa un selfo.
4: Va bene. Sì.
2: Scriviamo. Elfo.
1: A chi scrivi?
2: Elfo. Avanti.
0: Sicuro? La volete sentire?
7: Ah sì, Chiara, io invece ho una novità per tutti noi amanti del broadcasting English. Sai che hanno creato la brutta copia dell'emittente BBC?
0: Ah,
7: sai
0: sì?
7: Come l'hanno chiamata?
4: No.
7: BB no. Ciao in Inghilterra Alba.
2: Tutto sto casino
1: sì.
2: Per arrivare da BBC a BB no. Senti, ma Terra Alba ha detto, siamo Sardegna?
1: Sì. Credo di sì. Temo di sì.
2: No, l'accento mi dava del sardo.
1: Temo
2: però
1: di sì, come rovinare una grande regione.
2: Appunto.
0: Cioè, io so, l'ho detto prima, quanto sono scema in serbo?
3: Tacazzami Dio.
0: Perché?
4: Così?
0: Che fa così.
4: Tantissimo.
0: Però mi manca una che io mi aspettavo.
1: Beh.
0: Nel tema battute in serbo.
2: Dai.
0: Non l'ha fatta nessuno?
8: Diteci la verità, quante persone ti hanno mandato la battuta che recita ho finito le battute in serbo, adesso ti dico quella in croato.
0: Una.
8: Ciao.
0: Tu.
1: E gli altri hanno avuto più dignità.
4: Pensa.
1: E si sono castrati da solo. Tu invece.
0: Mamma mia. Tocca a te stabilire chi tra questi sfidanti oggi vince il Tortorella Challenge.
9: Posso dirvi che io sono qua con il mio grande presidente?
1: Chi è?
9: Serbo Mattarella.
4: Salve. Sono Serbo Mattarella, vi dico the winner is.
0: Lo dica in serbo però.
9: Poi.
4: Lo dico in italiano. The winner is.
3: Ove nicchie.
6: Chiara, io invece ho due battute per voi.
4: Sì.
0: Bravissima!
2: Chiara,
0: geniale!
2: Bravissima, quando addirittura.
1: Quando è che diventi anche
0: Stava.
1: Tu ex come la Jugoslavia? Io spero vi scrivano con la carta intestata del Quirinale oggi. A Leonardo e Riccardo, così. Perché poi quando arrivano le letterine si piange.
4: Vabbè, ma chiederò la grazia.
1: Boia.
2: Oh mamma.
0: Tra nove giorni, dai, chiuderà probabilmente per un mesetto il Tortorella Challenge.
1: Ma come probabilmente? Cominciamo con gli avverbi. Cioè, chiude o non chiude?
0: Chiude. Chissà se da remoto qualcuno mancherà.
1: Eppure. Manca anche, anche la versione da remoto ci manca.
0: E vabbè, quindi partecipate, dite a tutti i vostri amici di farlo, di sfidarci al Tortorella Challenge anche domani alle 8 qui su R101, che in serbo si dice così:
3: Isasov Sevracia Sutra.
2: È Sutra.

0: capitare per sbaglio ogni tanto, perché a qualcuno scappa una molto divertente.
1: Sì.
0: Dovremmo tenerla fuori, ma è che decidono tutti i nostri giudici di gara. Oggi qui con noi Pier Luppardo e Max Pezzato.
2: Buongiorno, buongiorno, sì. Uomini sudati, Max Pezzato e vostro Pier Luppardo. Si emoziona di fronte a delle partite incredibili, incredibili. C'è chi si esprime a parole come Adani, e c'è chi si esprime attraverso il sudore quando insomma c'è da soffrire. Siamo pronti anche noi, dottore. Là.
3: Alla fine, senti qua subito. Chi dovrà giudicare, Chiara? Decidi te.
0: Pier Luppardo mi sembra più carico. Quindi vabbè, sarà allora lui a scegliere il trionfatore finale del
3: regina delle banalità. Sei tu.
0: Io ho raccontato di aver incontrato due ascelle ieri sull'autobus. Una ha detto all'altra: cosa stai pezzando?
1: Oddio mio.
2: Aiuto.
1: Finirà anche questa edizione. Questa stagione lunghissima.
0: Deve ancora iniziare, eccolo qua. Cominciamo con il primo sfidante.
4: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
1: Accelerano l'acceleratore.
5: Sì, sì, sì.
3: Sì. Mamma mia.
1: Ci siamo fino al collo.
0: Hai voglia, secondo mio sfidante.
6: La signora del mare è rimasta amareggiata.
0: Ottimo. Signora di poco.
1: Signora di prima?
0: Chissà di sì.
1: Che aveva detto che questo spazio è simpatico come la mareggiata nell'unico weekend di vacanza al mare.
0: Esatto.
5: Ma se durante queste battute mi butto a terra e simulo, non possono dargli un'espulsione anche a loro, no?
1: No. Poi te la levano.
5: Okay.
0: Andiamo a Faseno, signori, con una piccola amica che ci propone questa.
7: Ciao, banda. Questa è la mia battuta per il Tortorella Cesare.
0: Vai.
7: Sapete qual è il colmo per un banchiere?
0: Qual è?
7: Avere la piscina con il nuoto conto corrente. Ciao, Maria da Fasano.
0: Ciao, Maria.
5: Avere
0: la piscina con il nuoto controcorrente diventa conto corrente, certo, per un banchiere.
5: Certo.
0: Bellissima, troppo.
5: Bene.
1: Posso glissare elegantemente?
0: Tu glissa pure, ma il nostro Pier Luppardo sta prendendo tutti gli appunti del caso. Ne hai ancora due da ascoltare, te la senti? Vai!
2: Proviamo se resistiamo.
8: Ciao Chiara, Stefania da Monza. Tu ne hai viste due sull'autobus, mm-hmm. Io ne ho viste sei in vacanza, un posto meraviglioso. Dai. Alle Seychelles. Ciao!
0: Seychelles.
3: Boia. Ma poi l'ha chiamata pure prima la battuta.
5: Sì.
0: È così che si crea un Tortorella Challenge perfetto, ragazzi.
5: Ma se volevate un gran finale, mi sa che c'è ed è pronto per essere sentito.
1: È Luca Laurenti?
5: Non lo so.
0: Sentiamo.
9: Chiara. Allora, io ieri sull'autobus ho beccato due sederi.
0: Dai.
9: Uno stava scendendo e l'altro gli ha gridato: no, ti prego, non lo fare. Ciao, Alessandro da Genova.
0: Ale da Genova.
1: Allora.
0: Non lo fare.
3: Sai che non l'avevo capita neanche io. Non lo fare.
0: Schifo. È insomma un modo per
5: grazie Chiara,
2: veramente imbarazzante.
3: Quando
2: ho toccato il fondo, emozioni. È stato più emozionante Panama contro Iran come partito. Panama contro l'Arabia Saudita,
3: probabile.
2: Beh, che dire, dobbiamo per forza dirlo?
3: Dico
2: Pezzato.
3: Dai.
2: È l'ora dei winneries.
4: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
0: Beh, Paro, secondo me qua non hai capito niente, perché questa era bellissima. Quella di Maria effettivamente non poteva vincere. Però così, un po' a caso, ogni mattina un vincitore trionfa al Tortorella Challenge.
1: E domani facciamo il Cucurella Challenge.
5: Sì.
1: Aperto solo ai parrucchieri. Va bene?
5: E poi Cucurella, mica l'aveva raccontata giusta. Lui aveva detto: se vinciamo il mondiale, mi tatuo la faccia del commissario. Adesso ha già detto che si tatua il nome dell'allenatore.
0: E Cavill.
3: Domani dice solo le iniziali.
5: Sì, certo.
0: Magari il vincitore di oggi del Tortorella Challenge si tatuerà il nostro faccione
1: certo,
0: da qualche parte.
1: Va bene.
2: Perché non mi tatuate la faccia di Pier Luppardo? A proposito, ce l'avete la canzone preferita mia?
5: Dai,
3: qual è?
2: Ce l'avete? Ho sudato innamorato.
0: No!
2: Ce l'avete?
5: Ho sudato innamorato.
1: Per chiudere, amici, per la serie si impara sempre qualcosa, quindi potete andare poi a casa tranquilli.
0: Sì.
1: Ecco, sono andato a vedere sulla Treccani il termine loffa. Allora, ecco, espressione popolare regionale, originariamente toscana, un'eccellenza quindi del Granducato, che indica l'emissione non rumorosa di gas intestinale.
3: Grazie.
1: Bene?
3: Grazie.
5: Quindi la loffa non si annuncia, lei arriva subito.
1: No,
5: la...
1: no, è subito.
2: Si annusa.
0: Grazie,
3: buona colazione, amici.
0: Momento culturale. E il Tortorella Challenge torna domani qui su R101, ma state con noi, non andate

0: parliamo adesso di Shoko Kawata.
1: Ah, sono giapponese.
0: Ecco, Shoko Kawata, esatto.
2: Sono giapponese.
3: Chi è Shoko Kawata?
0: È la sindaca della città di Yawata.
1: Ah, quasi Yawata.
0: Uguale, diciamo.
1: Shoko Kawata, ecco. Sindaca di Yawata.
0: Che ha osato, pensate, no? Perché a volte si parla, no? Del congedo parentale, del congedo maternità, no?
1: Sì.
0: Ancora si discute qua in Italia, in altri paesi non è così. In Giappone sono su questo tasto, no, molto indietro, molto conservatori. Ha osato chiedere 4 mesi di congedo per maternità.
1: Okay.
0: Tenete presente che in Giappone le donne in politica, le donne sindache, in realtà sono ancora pochissime.
1: Uh-huh.
0: Quindi grandissimo polverone, un po' perché il congedo non sono 16 settimane, ma di solito ne vengono date 14.
1: Uh-huh.
0: Un po' perché, insomma, ancora questa cosa, cioè molta, molta disparità di trattamento, no?
1: Okay.
0: Cioè, però anche qualche giapponese avanguardista che dice: questo è un passo in avanti per quanto riguarda i diritti delle donne e maternità, e vi saluta tanto.
3: Grazie, Cresciuto.
0: Ricambia. Vi ascolto qua da Yawata, siete la mia radio preferita, e grazie.
2: E dai genitori giapponesi passiamo ai nonni, italiani. I nonni che volete ringraziare attraverso il 331 80 90 101. Per cosa? Per quella caratteristica fisica o caratteriale che avete ereditato?
1: Dai.
2: Per quell'oggetto che avete ereditato, magari proprio il centrino che ultimamente di moda diventa una maglietta,
3: un abito,
2: la moda 2026. Ma sentiamo le vostre voci.
4: Buongiorno banda. La mia nonna Esther, maestra, io sono del 65, nacqui mancina, niente, sono dovuta diventare destra nello scrivere perché ha insistito tanto che mi ricordo ancora la fatica che ho fatto. Però vabbè, adesso sono ambidestra.
2: Soddisfazione.
3: Perché con nonna Esther devi essere Dester. Se no non va bene.
0: È stata corretta a nocchini nel capo.
1: Certo che sì. La mano del diavolo, la sinistra veniva definita, sai? Avanti.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
5: Il patrimonio più bello che mi ha lasciato mio nonno è la passione per la storia, perché quando io ero piccolo lui mi portava a fare lunghe passeggiate in cui mi raccontava di le varie guerre, vicissitudini della storia nel Novecento, e questa passione me l'ha trasmessa ancora oggi e la coltivo.
2: Che bello, anch'io mi ricordo.
1: I ricordi dei nonni erano sempre
2: incredibili.
0: Avere un nonno cazzullo è bellissimo.
1: Parlavano di quando c'erano i tedeschi qui in Italia, cioè, e anche noi quando c'erano i tedeschi nell'82 li abbiamo battuti. Poi siamo andati a Berlino nel 2006 e abbiamo vinto anche lì.
0: Sì, vero. Anche nel 70.
1: Ah,
2: è un nonno che i suoi racconti mi distraeva di modo da poter lanciare delle caramelle che al ritorno ritrovavamo, e lui mi raccontava che era stato Evaristo, lo gnomo del bosco, a lasciarle lì, quindi sul nostro
0: quindi sulla nostra camminata era proprio una tradizione di famiglia, diciamo.
1: Sparare.
6: Banda, buongiorno. In questo giro di boa della settimana io devo dire grazie ai miei nonni materni, perché grazie a loro ho passato le estati più belle e spensierate della mia vita da bambina, perché facevamo un mese montagna e poi un mesetto al mare.
2: Bello.
6: Ma chi ci ammazzava da piccoli? Un bacio da Federica.
2: Anch'io. Lido di Camaiore a casa dei nonni era proprio il momento in cui ci si ritrovava e si godeva.

0: Mamma
1: e tu sei stato nell'ombelico del mondo proprio per seguire le orme di tuo nonno, vero Giova?
2: Sì, sì, è vero.
1: Dove?
2: È stato...
1: Esattamente.
2: L'isola di Pasqua.
0: L'isola di Pasqua.
2: L'isola di Pasqua e Matera.
1: In Eritrea.
2: Sì.
3: Tra l'isola di Pasqua e Matera, è un po' grande come spettro. Il perimetro è abbastanza.
1: Sì. Vabbè. In Eritrea per seguire il...
3: Le orme del nonno?
1: Del nonno Renzo, che si faceva il camionista proprio in Eritrea. Quindi Giovanotti ha voluto tornare su quelle strade, sì, sì, ha fatto anche un video. Non te lo ricordi, Giova?
2: Sì, come no, me lo ricordo benissimo.
3: Strano che non sia arrivato.
2: Ho fatto anche un documentario, mi sa.
3: Ah, documentario avete fatto? Ma anche noi era sì, documentarista.
2: Le cose 5 km in bicicletta.
1: Le cose per cui dovete dire grazie ai vostri nonni. Partiamo dal fatto che c'è una nuova moda quest'estate di prendere tutti i vari pizzi, le tovaglie,
3: i corredi,
1: i centrini delle nonne per trasformarli in magliette, abiti moderni.
3: Certo.
0: Sì.
1: Voi invece chiedete grazie attraverso il 331 80 90 101 per cosa?
4: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
4: Sono Lidia. Mia nonna mi diceva sempre: non ti fidare mai di nessuno, neanche di te stessa, perché ogni tanto il tuo popò ti frega. Mm. Un bacio da Lidia.
1: Ciao Lidia.
3: Il tuo papà?
5: Il tuo papà, nel senso, probabilmente la convinzione di aver fortuna.
3: Ok.
0: Ha dovuto tradurre Paolo.
5: Non ti fidare di te.
0: Bravo.
1: Grazie al mio povero nonno Galdino.
3: Bella
5: Galdino.
3: Roba.
1: Che mi ha trasmesso l'amore per i colori nerazzurri. Oggi la tradizione continua con i miei figli.
0: Forza,
1: tutti interisti.
0: Brava Atalanta.
1: Grande nonno Galdino.
3: L'Imperia è sempre stata una grande squadra.
5: Questo messaggio dice: non ho conosciuto i nonni perché ci hanno lasciato anzitempo, tranne una nonna che mi ha lasciato la cosa più bella che poteva lasciarmi, il suo sorriso. Anche per me la stessa cosa, ce l'ho ancora nel bicchiere.
0: No. Sì. La dentiera d'oro.
5: No.
3: Eccola qua.
5: Devo soltanto essere sodale.
3: Certo. E shakerare ogni tanto.
5: Appunto.
1: Avanti.
4: Io devo dire grazie alla mia nonna materna, Lucia, che mi ha trasmesso la passione per la cucina, perché è una delle cose che mi fa stare meglio nella vita. Bah. Giulia da Reggio Emilia. Grazie, perché sono perfettina come lei.
1: Ah sì? Che bello però l'immagine in cucina con la nonna che ti insegna tutti i trucchi.
3: Quella sì che è una bella eredità.
1: Davvero?
3: Sì, la mia mi regalò un libro di ricette.
5: Dai.
3: E c'era scritto arrangia di buon compleanno.
1: Continuate così con le vostre voci al 331 80 90 101, la cosa per cui dovete dire grazie ai

0: Bella questa canzone, questa musica trionfale, perfetta anche per caricare una macchina particolarmente piena di robe assurde. Una 102 con un materasso
1: doppio patrimoniale.
0: Ci hanno mandato il messaggio e la foto dei nostri amici, ma abbiamo anche qualche storiella da raccontarvi.
1: Ma sì, anche perché stavamo dicendo, per l'appunto, fuori onda, di come anni 70-80 le macchine fossero molto più piccole, no? Di oggi, quindi con una capienza anche ridotta, eppure riuscivamo a starci dentro in 5, in 6 partenze per un mese per magari villeggiature, eccetera eccetera. Viene sempre buona la storia, che peraltro ho già raccontato, ma oggi è proprio il suo, di quella famiglia milanese in vacanza in Calabria che parte anche con la nonna che muore in vacanza. Vanno da un'impresa funebre del calabrese a sentire quanto può costare poi trasportare la nonna per tornare in Brianza, e costa un botto di soldi. Allora questi cosa decidono di fare? Decidono di prendere, senza dire niente a nessuno, di mettere la nonna sul canotto e di metterlo sul tettino della macchina, e di affrontare
2: la salma della nonna.
1: Succede un tamponamento a catena.
3: Ma che sfiga,
0: ma che storia è?
3: Ma che credo. Vacanza è stata?
1: Arriva la stradale, tutti i cocci, e vedono la signora, cioè io rido, c'è un cacchio da ridere.
3: Insomma,
1: e vedono questa, dice, ma come ha fatto a morire questa signora? No, ma veramente, passavamo di qua, insomma, e alla fine è venuta fuori la realtà, perché il canotto ovviamente era uscito dal tettino, era volato, era rotolato. E quindi il tamponamento che era, come dire, fastidioso, ma non prevedeva quella dinamica lì, quindi la stradale si trova questa persona morta.
2: Voglio vedere il verbale che hanno redatto, come cosa c'è
0: scritto.
1: Provarono per pochi minuti a dire che era perita nel tamponamento, ma in realtà era.
2: E poi dicono: non è partita. Competenza nostra, serve la guardia costiera.
0: Questo era quasi un aneddoto budello di Cristiano Militello.
1: Sì, ho ancora il ritaglio di giornale.
2: Ma
1: io te lo giuro. Io da ragazzino ritagliavo tutte queste notizie, ci avrò ancora qualche scatolone.
0: Troppo tardi per far partire la sigletta.
1: Vabbè.
0: Che ci starebbe proprio bene in questi momenti.
1: Sono venuto già siglato.
0: Ma abbiamo una voce, sentiamo.
4: Buongiorno, la cosa più assurda che ho caricato in macchina era un pupazzo, un peluche grande, era alto credo 1,80 m, era un topolino praticamente. Ed era praticamente così grande che l'ho messo sul sedile di fianco al mio, con la cintura di sicurezza e il braccio fuori dalla finestrina. Andavamo in giro per Monza.
0: Che bello.
1: Vedi là.
5: Ciao ragazzo, io sono il pupazzo, sono panda. Panda una banda va giù. Devo dire una cosa, io non posso guidare perché mi hanno tolto la patente, quindi ho fatto guidare lei. Mi ricordo che una volta ci ho perso un amico così, perché io stavo facendo guidare amico mio pupazzo gonfiabile. Gli hanno fatto la prova del palloncino, si è sgonfiato.

Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché è la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio?

Andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: si torna indietro nel tempo molto spesso anche con i ricordi legati ai nostri nonni, e allora abbiamo sentito tante testimonianze da parte vostra e continuiamo a farlo.
1: Testimonio di mia nonna è quando mi spiega le piante selvatiche.
2: Che bello, imparare le piante selvatiche con la nonna in giro per i boschi.
0: Poi?
3: Buongiorno banda, buongiorno R101, Beppino da Rimini, camionista. Io ringrazio il mio grandissimo nonno Ernesto, reduce della seconda guerra mondiale, tornato a casa in quel di Castelleone insieme a un piccolo gruppetto di reduci dalla Russia a piedi, di avermi raccontato quelle storie. Io stavo lì ad ascoltarle avido di quello che mi avrebbe raccontato la volta successiva e gli domandavo sempre: raccontamene un'altra, nonno, ma mi racconti ancora quelle storie di guerra? Un grandissimo nonno.
0: Erano affascinanti, sì, le storie dei nonni, e chiediamo il perché, se c'è un perché da cercare, ad un esperto che è
2: il nostro psichiatra di fiducia, quello della banda di R101.
0: Il nostro dottor Morelli. Buongiorno dottore, lei ha avuto nonni? Sì, per forza. Cosa le raccontavano? Di Crepè? che le parlavano?
4: Molto importante.
0: Sì.
4: I nonni raccontano cose che possono cambiarti la vita. Il nostro amico ci ha appena detto una cosa importante. Mio nonno mi parlava tutto il giorno del periodo della guerra. E io facevo lo stesso. Quando mio nonno parlava, me ne andavo un'altra parte della camera e facevo le cose, perché mi ascoltavo la musica.
0: Lei non voleva che il nonno spoilerasse come era andata a finire.
2: Lei è strano. Questo, comunque.
4: Sì. I nonni, facciamoli parlare.
0: Certo.
4: Poi possiamo andare tranquillamente in un'altra stanza.
5: Ma no. Ma che brutto nipote,
2: veramente.
4: Il lavoro del nonno deve essere basato sull'amore disinteressato, sulla complicità. Freud diceva una cosa importante sui nonni. Vedete, nonno, sai tutto. Però ora caccia 20.000 lire che c'è la tipa sotto casa che devo portare fuori.
2: Freud dice 20.000 lire. Ma 20 carte.
0: Deve averle lasciato poco il nonno. Sì. Se ha queste opinioni.
4: Io mi scrivono tanti ragazzi.
5: Sì.
4: Io da mio nonno ho ereditato ad essere freddo, soprattutto da quando lui si è andato nel 1900.
5: No, povero, ma che immagine. Paolo, come stai? Paolo, come stai?
2: Ma che, tu sei lì a fare una seduta.
0: Ma scusa.
2: Ma così che ti ride in faccia.
0: Ma scherzi. È per quello che vado
4: molto
0: da credere.
4: Buongiorno, però. Mio nonno mi ha lasciato i suoi occhi, le sue labbra, il suo sguardo, il suo sorriso. Ma cosa me ne faccio del sorriso se mi ha lasciato anche i debiti? Poi volevamo concludere con...
0: Sì.
2: Senta, lei è a casa di Leonardo Fiaschi, giusto?
5: Sì.
2: Gli fa un bel tagliando. Io da Leo.
5: Anche tu, non infierire. Scusa.
4: Veramente. Vedete, è vero, perché no. Un giorno un amico disse, mio nonno disse: da grande voglio aprire un'enoteca senza guadagnare un euro. Poi ho finito a fare lo speaker dalle 7 alle 9. Vedete?
2: Abbiamo un sospetto.
4: Purtroppo si finisce anche per fare dei non mestieri.
0: Eccola lì.
4: È un'altra
5: ed
4: storia.
5: Ed è anche quasi freddo come il nonnino di prima.
0: Maledetto.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Alla seconda cena dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington, Donald Trump annuncia di volersi candidare alle presidenziali del 2028. Questa è la mia intenzione, dice. Sul lavoro fatto, sulla guerra in Iran, tutte notizie false, sostiene il presidente USA e accusa i giornalisti di essere ossessionati da lui. Prezzi dei carburanti alle stelle, ormai sopra i 2 euro al litro. Allo studio del governo l'introduzione di tagli finanziati dall'extragettito IVA. Venerdì l'incontro tra la Premier Meloni e il Ministro Giorgetti. Sul tavolo le misure da mettere in campo per frenare gli aumenti, con le ipotesi di un ulteriore intervento sulle accise. Circa 250.000 le persone evacuate negli incendi scoppiati tra il sud-ovest della Francia e il centro della Spagna. Solo a Madrid bruciati 25.000 ettari. Dichiarato lo stato di emergenza. I governi dei due paesi, la priorità è salvare vite umane. Dall'Italia sono decollati 2 Canadair. Svolta nelle indagini sulla morte di Luigi Esposito a Eboli, ha confessato il 26enne irregolare di origine tunisina fermato oggi. Si era nascosto in un casolare. L'omicidio dopo un litigio, i due si conoscevano da un po' di tempo. Si celebra oggi la giornata della sicurezza balneare e di quella in mare, istituita dalle Nazioni Unite nel 2021, punta a sensibilizzare la cittadinanza e i turisti sui rischi legati all'ambiente acquatico e sulle corrette norme di comportamento in spiaggia. Calcio dopo il no di Pep Guardiola, Andrea Pirlo è pronto a prendersi la nazionale, già deciso lo staff, manca solo la firma, anche se il presidente della FIGC Malagò aveva scelto Mancini, ha vinto la linea di Maldini e Leonardo. Martedì al Consiglio federale il possibile annuncio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: ultimi 10 giorni di lavoro, ma come siete vestiti? Qual è il vostro dress code?
1: Eh già, perché prendiamo spunto da quello che ha deciso Yuriko Koike. Voi sapete chi è Yuriko Koike?
2: No, siamo ansiosi.
1: È stata ministro dell'ambiente, governatrice della città metropolitana di Tokyo. Che cosa ha fatto? Allora, in questi tempi, con problemi legati al rifornimento energetico, questi mercantili che portano petrolio, gas, che si muovono a rilento anche in virtù della crisi di Hormuz, c'è bisogno di contenere la spesa pubblica legata all'energia, quindi risparmiare anche sull'aria condizionata.
0: Ma anche un gesto ecologista poi alla fine.
1: Sì, esatto. Allora lei dice: andate, anche se siete dipendenti pubblici, loro, i giapponesi, sono sempre molto attenti alla forma, no? Al decoro. Andate pure in pantaloncini, perché così si risparmia sull'aria condizionata.
0: Ed è una gran svolta.
1: E sarebbe una gran svolta se non fosse per il grave problema del Sunohara.
2: Del?
1: Sunohara.
2: Ah. Yeah.
1: Sunohara è la molestia da peli sulle gambe.
2: Ah.
1: Che cos'è? Cioè, da una parte c'è la governatrice che dice andate in pantaloncini, dall'altra un ribrezzo da parte delle donne, delle impiegate.
2: Sì.
1: Che hanno nel vedere le gambe non depilate
0: degli
1: uomini quando mettono i pantaloncini.
0: E in spiaggia!
1: Sì, appunto tale da definirla molestia. Cioè, tu, impiegata, hai un uomo in short con i peli sulle gambe, è un uomo.
3: Sì.
1: E tu lo denunci per molestia, hai capito? Perché hai i peli sulle gambe, a te fanno
0: schifo.
1: Mi ha
0: mostrato il pelo della gamba.
3: Paolo, è tempo di farsi la ceretta, su.
1: Esatto.
2: mi faresti schifo anche con lo scafandro.
1: Perché?
3: Questo è vero.
1: Io qua mi sento più libero, ad esempio il mio smalto sulle unghie a voi non dà fastidio.
3: No.
2: All'altro dovete sapere, amici là fuori, che oggi Paolo Dini è venuto con il Pinocchietto per cavalcare questo argomento,
1: esatto.
2: Per essere giapponese dentro, diciamo.
1: E vedrete quando parleremo di spiagge nudiste come vengo.
0: Perché l'abbiamo detto, il vostro dress code è la parte superiore, i mezzi busti che si vedono sul canale 67 del digitale terrestre. Ma c'è chi deve avere una divisa lunga, pantalone lungo, camicia in questo periodo, caldissimo.
1: Fino a qualche lustro fa entravi in banca, poveretti, ti facevano pena ad agosto in giacca e cravatta. Adesso anche lì hanno aperto un pochino al buon senso.
2: Avete fatto caso che io invece anche nei momenti più caldi sono sempre coi pantaloni lunghi.
1: Certo, è vero, sì. È perché come fai?
0: Per non mostrarmi il pelo, Cristiano, giusto?
1: No, ma perché avanza fuori, no? Giusto?
2: Esatto. Quindi non è che posso stare lì tutto il tempo a raggomitolare.
4: Buongiorno, banda. Per fare il mio lavoro è consigliabile vestirsi con abiti chiari, comprese le scarpe, ed è obbligatorio grembiule e cuffietta in testa. Che lavoro faccio? Sono Greta dalla Vesone e faccio la fornaia. Buongiorno.
1: La fornaia.
0: Ah, buongiorno.
1: Abiti chiari, la retina in testa per questioni di igiene, ovviamente.
2: Certo. Sì, poi e con tutta la simpatia di fare questo mestiere
0: periodo.
2: Sta
0: staccando in questo momento praticamente.
2: Ci sta.
1: È carina anche la variante del come l'ha messa lei, ovvero io vi dico come mi vesto, voi mi dite che mestiere faccio. Ecco. Carina anche questa cosa.
5: Buongiorno banda. Buongiorno. Sono Andrea da Teramo, sono un netturbino e il mio dress code è come quello di Goku: maglietta blu elettrica, pantaloni arancioni e furgone bianco che io scherzosamente chiamo la mia nuvola Speedy.
1: Eccola lì.
0: La nuvola Speedy.
1: La nuvola Speedy. Che bello.

0: Allora, la notizia, ha letto il titolo, ti lascia perplesso perché dice: cassiera sventa una rapina al supermercato, quindi ti viene voglia di saperne di più.
1: Te la vedi lì vestita in dress code, in quel caso,
0: certo, esatto.
1: Eroe.
0: Siamo in provincia di Firenze, la scena è questa: arriva il rapinatore, si avvicina alla cassiera e le dice: presto, apri la cassa e dammi tutti i soldi. E lei:
2: ok.
0: Come si fa? E lui: come si fa? È il tuo mestiere? No, è il primo giorno di lavoro, non me l'hanno ancora spiegato.
2: Madonna, ma che sfiga, sfortuna.
1: Che sfortuna, è ladro in questo caso.
2: Ma anche il primo giorno di lavoro della rapina.
1: E alla fine non è riuscito a rubare niente, grazie a lei.
0: Nel frattempo, sto trambusto aveva risvegliato l'attenzione di chi stava intorno, hanno capito cosa stava cercando di fare quello e se ne è scappato, capito? Che lei è riuscita a aspettare.
1: Ha scelto quella giusta.
3: Sì. Per premio gli hanno già dato la liquidazione. La signora.
0: Allora, stiamo al supermercato, ma andiamo questa volta in Finlandia.
3: Sì.
0: Allora, l'avevamo già raccontato in passato che le agenzie di dating e di incontri stanno soffrendo una grave crisi. La gente ha comunque bisogno di conoscersi, ma è un po' stantio il meccanismo del web e quindi si ritorna al contatto fisico, no? Dal vedersi, a incontrarsi. E allora il supermercato rimane il luogo ideale. E vabbè, questo lo sapevamo già.
1: Cos'era? In Italia c'era quella storia dell'ananas da mettere al contrario nel carrello.
2: Io ho visto gente per dimostrare di essere single.
1: Allora.
0: C'è gente che noleggia dei cani per far conoscenza tra le corsie. In Finlandia hanno inventato il cestino rosa. Allora, i cestini hanno questo colore neutro e poi c'è il cestino rosa. Chi gira tra quelle corsie?
1: Te lo devi portare da casa, quindi.
0: No, ce l'hai lì. Tu nel momento in cui scegli rosa, dimostri che sei disponibile. Chi vede girare te col cestino rosa è perché sa che non rifiuteresti una parola in più.
1: Sei l'ultimo disponibile.
0: Una conoscenza. Sei l'ultimo disponibile.
1: È la gente che ti segue.
0: È un macello.
1: Vabbè, con un ananas al contrario nel cestino rosa.
0: Basta.
1: Vuol dire proprio.
3: Esci che su uno scaffale vuoto.
0: Sì. Vai alla cassa e ti sposano lì.

0: una tira l'altra, che bella sta definizione. Amici, allora si parla di quando non c'è il gatto, quando non abbiamo confusione intorno, riusciamo a pianificare anche le vacanze, a fare un pochino anche i preventivi di spesa, perché di questi tempi bisogna stare attenti e rendersi conto che è aumentata la benzina, i pedaggi autostradali e anche il caro lettino.
1: Sempre buone notizie comunque.
0: Sempre buone notizie,
2: Paolo.
0: Perché i lettini sono cari? Perché se ne trovano sempre meno, anzi spariscono al volo. Cosa accade? Accade che a Reggio Emilia qualche anno fa sono spariti dei lettini da un circolo, ok?
1: Infatti dicevo Reggio Emilia
3: è nota località
0: balneare. Vabbè, c'era questo circolo, la piscina, eccetera, eccetera. Un bel dì non si trovano più trecce.
1: Di solito c'è anche il marchio sopra.
0: Certo,
1: sì.
0: Il bagno di dov'è, oppure il circolo.
1: La piscina.
0: Onde chiare. 350 lettini che in una notte sono spariti.
3: Mazza, succede, sono anche tanti.
0: Succede che una signora di Reggio Emilia in vacanza in Albania, in una spiaggia vicino Durazzo, ha riconosciuto, perché c'era ancora il marchio del bagno di Reggio Emilia,
1: certo,
0: ha riconosciuto i lettini, erano finiti in Albania. E allora hanno chiesto al titolare.
1: È stata una mareggiata fino a Reggio Emilia.
0: Ha detto una tromba d'aria.
3: Sì.
0: L'ha portati
3: quindi
0: direttamente.
3: Sta
0: là
3: dicendo che ci sono dei centri di detenzione per i lettini.
0: Sì, esatto,
3: italiani.
0: Esatto. Dei centri di detenzione per dei lettini non indigeni.
3: Ma scusa.
0: E questa cosa che ha fatto il giro del pianeta,
3: web,
0: no, pianeta no, del web, dai, si dice, ha stuzzicato altri a dire: ma anche a me era successo. E salta fuori che anche a Ferrara erano spariti 50.000 euro tra lettini, ombrelloni, anche un bagnino si è ritrovato a Durazzo.
1: Era
0: senza
1: Pamela Anderson lì che non sapeva più dove andare.
0: Il problema adesso è andarseli a riprendere. Qualcuno ha dato mandato a un avvocato albanese di capire se ci sono gli estremi per
3: ad
0: poter
3: Antonio albanese
0: rientrare in possesso. Mamma mia, i lettini.
3: Beh, devo dire però anch'io a Benidorm sottrassi un lettino dalla spiaggia quando, dopo aver cercato in pieno agosto un posto letto in albergo tutto pieno, alla fine non ne potevo più. Andai, c'era una catena che non era chiusa col lucchetto. Quelli per chiudere i lettini sulla spiaggia avevano fatto il fiocco alla catena. Quindi io slacciai la catena e presi un lettino e passai in mezzo.
1: Veramente diseducativa questa cosa.
3: Alla festa del patrono, sì, con sto lettino in mano, tutta la gente mi guardava. E andai sopra.
1: Scusa Cristiano, però questo è un
2: aneddoto bello, ma è da un quarto d'ora che lo sta raccontando.

0: un'intervista a Carlo Conti, Gianni Togni è stato anche il primo concerto che ha visto in vita sua.
1: Davvero?
0: Sì, che però in realtà ci andò per fare il filo a una con,
2: questo,
0: gli occhi,
2: scusa?
0: Con gli occhi grandi.
1: Carlo Conti.
0: Ah. Leggevo un'intervista.
2: Vabbè, questo non parte niente.
1: Non parte niente.
0: Me la sono andata
3: un filo sì, un filo sì, dai.
1: E pensa che Carlo Conti era convinto di andare al circo, ha letto Togni. Vabbè. Allora, giornata mondiale internazionale della luna, quindi se avete la luna stamattina siete giustificati, quindi non possono darvi, non vi danno dello scorbutico, ma state semplicemente celebrando questo avvenimento. La luna che chissà se riusciremo ancora a vederla in futuro, perché se prende la via sta cosa qui, che cosa?
2: Che succede?
1: Allora, si chiama Reflect Orbital ed è un progetto americano, tanto per cambiare, che si pone l'obiettivo di illuminare a giorno anche le notti del pianeta. Dei satelliti con degli specchi che si aprono nel cielo, ok? I primi avranno 18 metri di diametro, e saranno in grado di riflettere la luce del sole, dirottarla sulla Terra laddove sarà notte.
2: Hai bisogno di una bella.
1: E di creare la luce del giorno in un'area di circa 5 chilometri di diametro.
2: Hai bisogno di un po' di luce in una notte buia e tempestosa.
1: Questo
2: ecco.
1: A cosa può servire, dicono loro, per far passare questa idea e far capire che può essere utile nell'ambito delle calamità naturali, invece delle foto elettriche per intervenire sui luoghi dei disastri, gli eventi sportivi laddove la notte potrebbero essere meno godibili.
2: E fin qua addirittura, il problema è che privatamente uno se lo può noleggiare, esatto, e avere il suo bel raggio di sole
1: addirittura
2: tutta la notte,
1: dirottare i raggi, certo, di notte sugli impianti fotovoltaici a fare in modo che questi possano rendere anche nottetempo, cosa tutt'oggi inibita. E poi ci sono anche quelli che sono contro, no? L'agricoltura può risentirne, i biocicli,
2: degli animali,
1: esatto,
2: certo,
1: queste cose qui.
2: Ma anche i nostri stessi,
1: un problema.
2: Cioè,
1: ma
2: io non ho le tapparelle. Se il mio vicino di casa
0: c'hai aria condizionata, c'hai tapparelle.
3: Ma dove vivi?
0: Ma hai finito di traslocare?
1: Il tetto ce l'hai o per non pagare l'IMU?
0: Ma perché
1: l'hai tolto?
0: Perché sei rimasta a metà col trasloco?
2: Se il mio vicino di casa prenota il sole, io non dormo più.
1: Ma parliamo di costi.
0: Puoi accecarlo con il tuo raggio solare.
1: Cosa può costare avere il giorno di notte? Ok, no. $5,000 all'ora, ok, sì, però il contratto prevede un minimo di 1000 ore, quindi $5 milioni. Ok, bello, per avere una fascia di 5 km di diametro,
0: sì,
1: garantita dalla luce del giorno anche di notte.
3: Te la fanno al telefono l'offerta anche quella.
1: Sì.
2: Cristiano, pensaci tu.
0: Col depuratore te lo danno. Sì.
1: Esatto, esatto. Vabbè,
0: comunque, posso tenere?
3: No, al telefono l'offerta anche quella.
1: Sì.
2: Cristiano, pensaci tu.
0: Col depuratore te lo danno. Sì.
1: Esatto, esatto. Vabbè,
0: comunque, mi posso tenere la nebbia io?
2: Ah, c'erano arrivati tempo fa a Viganella, quel paese.

0: buttava i raggi sulla parte che era perennemente in ombra.
1: Beh, se no, qua dallo spazio
0: qui
1: dallo direttamente.
0: Qui arriva qua.
2: Perché mica lo fanno io.
3: No, l'hai spiegato bene.
2: Bravo, bravo, ma neanche Alberto Angela l'avrebbe spiegato.
3: Adesso non esageriamo.
0: Abbiamo tante cose in comune io, Alberto Angela, ve l'ho mai detto.
1: No. Ma torniamo sulla terra coi piedi per terra, è lunedì, si va al lavoro e molti di noi hanno un dress code particolare. Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
4: Ciao R101, Lorenzo da Parma. Il mio outfit lavorativo, che è esattamente quello che ho addosso adesso: pantalone della divisa nero con un code di topo giallo, giacca a maniche lunghe sempre gialla fluo ad alta visibilità,
1: certo,
4: e cinturone con tutti gli agganci possibili per moschettoni, corde, eccetera. Sono infermiere di elisoccorso, ovviamente anche caschetto e guanti tutti i giorni, tutto il giorno. Immaginatevi d'estate. Saluto.
1: Lo so, la tuta del supereroe.
0: Infermiere di elisoccorso.
2: Sì. Non mi sembrava molto di Parma dall'accento, ma insomma.
0: Mica ti sbagliando. Mica devi parlare con la Elemosha per andare fino lì.

0: oggi abbiamo qui ancora gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Olè.
2: E via, via, via così. Amici,
0: posso metterti subito alla prova chiedendoti qual è il record dell'Inter che ieri sera si è spezzato?
1: L'Inter.
3: Cosa c'entra l'Inter con l'Inter?
0: Che dal 1982 ad ogni finale dei mondiali c'era
2: un calciatore interista
0: in campo fino a ieri e Lautaro non è entrato
2: infatti si è visto insomma com'è andata poi la partita, molte polemiche
0: doveva
2: su questo.
0: Entrare
2: c'è un altro record che sta passando un po' sotto silenzio ma che un pochettino dovrebbe rattristarci.
1: Lo so, quello dell'arbitro della Juve, in ogni finale c'è sempre un arbitro della Juve.
2: Diciamo che nel mondiale si è parlato di arbitri perché spesso hanno tollerato il gioco abbastanza duro così da parte della formazione argentina anche ieri, ma no, il record a cui alludevo è il fatto che con la vittoria di ieri la Spagna ha battuto la striscia di imbattibilità, parlando di nazionali, che era detenuta proprio dall'Italia. 37 partite senza mai perdere e eravamo a pari. Ieri la Spagna è andata a 38 e quindi prende questo.
1: Vedi, a non andare cosa succede?
0: Nonostante ne abbiano vinti solo due il secondo ieri sera di campionati del mondo.
2: Sì, ma in realtà parliamo di partite giocate dal 2024 a oggi. Okay. La Spagna è rimasta imbattuta. L'ultima squadra a battere è stata la Colombia nel 2024. Altro record, Lamine Yamal è stato il terzo giocatore più giovane a disputare una finale mondiale. Primo posto Pelé, al secondo Giuseppe Bergomi che disputò a 18 anni la finale Italia-Germania, da ieri Lamine.
0: Ma giovanissimi Lamine tutti Yamal. In Spagna, dobbiamo prendere probabilmente esempio.
2: Strapotere tecnico, la partita di ieri, non c'è stato un tiro in porta da parte dell'Argentina perché anche le due occasionissime proprio sul filo di lana tecnicamente non sono tiri in porta.
1: Ho preso un sacco di polpacci però gli argentini.
2: quello devo dire di sì. Ha fatto discutere anche il super intervallone a beneficio dello spettacolo, no?
0: 27 minuti alla fine durata.
2: 27 minuti.
4: Cosa più divertente della partita però perché era abbastanza somporifico.
2: Devo dire.
1: Questo non rompe la concentrazione.
2: Non solo la concentrazione. Devo dire. Ecco. Si è espresso anche Wayne Rooney, gloria del calcio inglese mondiale, che ha detto adoro questi artisti ma mi è sembrata una schifezza. Okay. Ha detto così, parere abbastanza tranchant.
0: Hanno voluto fare un po' stile Super Bowl alla fine. Americani.
2: Sì. Io ho sempre detto hanno paura di annoiarsi, secondo me. Partite, cioè, pausa per i supplementari, parte della musica tutto fuoco.
0: Dance.
2: Ma vorrei chiudere con Lercio.
1: Lercio, cosa ha detto?
2: Lercio, sai quelle cose che leggi il venerdì pomeriggio e dici cavolo, fino a lunedì mattina
1: non posso dirlo.
2: Non posso dirlo.
0: Ci siamo.
2: La prima pagina di Lercio recitava così: Infantino smette per 3 minuti di leccare il culo a Trump e si giustifica, era solo un hydration break.
4: Ecco cos'è.

0: quando manca quella persona potete finalmente essere liberi di fare cosa? È questo che ci state raccontando al 331 80 90 101 con le vostre voci.
1: Possono dire anche le cose più intime.
0: Certo. Sì, perché no?
2: E che chiedi? Permesso? Noi siamo
3: cosa
2: così.
3: Vuol dire? Quando non c'è quella persona non si lavano le mutande. Cosa intendi per le cose più intime?
2: E ora se lo spiegherà, spero.
0: Magari robe estetiche. Il bagno si trasforma in un centro estetico quando manca qualcuno in casa.
3: Quando non c'è quella persona si mette i piedi sul divano e chi se ne frega.
0: Oppure?
4: Maurizio da Genova.
0: Ciao.
4: Quando non c'è nostra figlia fai con sughi, con capperi e olive. Lei li odia. Ciao.
3: Ah, è vero. Dai, è vero, perché anche la dieta familiare è in subordine a quelli che sono i gusti dei nani.
2: Sì, sì,
0: me
2: sì.
0: Li vedo. Amore, siamo soli stasera.
5: Vai di capperi. Sì.
2: Capperami tutta.
3: Magari a te piace un qualcosa e no, non si può fare perché l'altra non lo mangia. Ho capito.
2: Allora cosa devo fare? Sei piatti diversi. Vabbè, dico, trasgressione tutto sommato abbastanza contenuta, sì, no? Andiamo di roba
3: piccante.
2: Andiamo.
6: Quando mia moglie si assenta per qualche giorno, niente, io non faccio il letto finché non rientra a casa.
5: Grande.
6: Ciao Paolo da Bergamo.
3: Ciao Paolo, è vero.
5: Anch'io, fino all'ultimo, l'ultima anch'io. 10 minuti, quando la sento in macchina, cacchio, devo ancora fare il letto da stamattina.
3: Vuoi dire che dormiamo tutti insieme, io, te e Paolo? Perché anch'io ho questa abitudine.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao. Buongiorno.
7: Paolo, direi che se oggi ti senti solo e vuoi apparecchiare lì con noi che ti guardiamo dalla tele, la tovaglia ce l'hai, la camicia di Militello.
5: Eh sì, un po' tovaglia è.
0: Canale 67 per ammirare questa camicia che oggi sta facendo furore.
2: Va
0: effettivamente
2: oltre la moda perché è fuori moda.
3: Sì,
2: fuori dalla
3: sì,
2: moda.
3: Sì.
2: Quindi va oltre. Va bene, rilanciamo?
0: Rilanciamo, sì. Quando manca chi finalmente può. Sì.

0: eccoci qua. Quando manca quella determinata persona, finalmente vi sentite liberi di fare cosa? Estate, spesso succede. Ci si divide magari per qualche giorno di vacanza e cosa succede da voi?
1: Quando nelle vicinanze non c'è mio figlio di 3 anni e finalmente posso mangiarmi uno snack con grassi idrogenati, cioccolato, certo. Tutto. Olio di palma, tutto quello che si può mettere in uno snack non sano.
2: Cioè, di solito è il genitore che vieta le merendine al figlio, in questo caso è il proprio.
0: Sì, e cosa fai? Le fai vedere che te le mangi tu, quindi certo. Non devi fare di nascosto, aspetti magari di spedirla dai nonni al centro estivo.
2: Altrimenti il buon esempio dove va a finire?
0: Signori e signori, dobbiamo già annunciarlo oggi.
2: Chi è?
0: Perché dopo grande successo mondiale, planetario di Bad Bunny, insomma, sì. Artista che veramente ha spaccato sì. Le classifiche di tutto il mondo, ha fatto l'halftime al Super Bowl, quello di ti me preguntò, eccetera, domani sarà qui con noi.
3: Ma va?
0: Esatto, Bad Bunfy alla banda.
2: No, Bad Bunfy.
3: Bad Bunfy lo voglio subito. Lo voglio subito.
0: Ma domani, con calma per il venerdì della banda.
4: Grandinerà anche domani.
5: Se non si fanno saltare i concerti.
6: Grandinano olive.
0: Si sta preparando, quindi sta scaldando la voce. Domani non perdetevi la puntata della banda. Dalle 7 alle 9.
3: Due ore di
0: qui.
3: Bad Bunfy.
2: Ma anche lei fa la casita. Bunfy, va anche lei fa la casita. E chiama su dal pubblico.
0: Cioè, fanno le mozzarelle nella casita di Bad Bunfy.
4: Bad Bunfy fa la canosa, non fa la canita.
0: Tutto questo domani alla banda di

0: succede, però nel caso sarebbe un errore, perché è la battuta più brutta che vincerà la sfida di oggi. E quindi è per quello che noi ce ne laviamo le mani, abbiamo un giudice di gara che ha tutte le responsabilità. Lele Adani.
1: Come se fosse antan, questa mattina. In questo giorno infausto siamo messi malissimo.
2: Vuoi dire al presidente argentino di togliere il posto in cui dice che hanno vinto? Perché se l'è dimenticato lì, l'aveva già preparato.
0: Non l'ha ancora tolto, è ancora lì.
1: Sì, Milei.
0: Sta dormendo.
3: Sì. Milei tweet, per favore.
2: Milei il tweet.
3: Triste, solitario, i final.
2: Quindi tu, scusami, puoi programmare un tweet e farlo uscire allora che vuoi.
0: Certo.
1: Lui se l'è dimenticato. Nel 2026, boomer. Lo vedi che esce fuori.
2: È meglio scoprirlo nell'ultimo. Ma almeno non lo so usare, quello lo sapeva.
0: Il boomer arriva tra poco.
1: Scemi.
0: No.
1: Ma sta zitto, stai.
3: Faccio notare che lo sapevo anch'io.
2: Ragazzi. Vabbè, mi è arrivato un fax, dopo litighiamo.
0: Okay. Lo sapeva anche il mio mignolo, per quello lo porto oggi dal parrucchiere. Fa la falangetta.
2: Fa la falangetta.
0: Ha deciso.
2: Aspetta, Peppino, puoi programmare un tweet in cui rido? Domani. Ok.
0: Non sono programmati i nostri ascoltatori, ma possono fare ciò che gli viene in mente intorno alle 8 qui al 331 80 90 101. Tipo rispondere così:
4: ciao Chiara, bentornata.
0: Ciao, buongiorno.
4: Ma se invece va da Bano Terme fai falanghi?
0: Sì.
4: Buona giornata da Sabrina da Treviso.
2: Ciao Sabrina.
0: Alle Terme.
2: Fai i falanghi.
0: Certo.
2: Per forza.
1: Come si fa a ridere di una cosa così, in percorso brutto?
0: Dai, allora è in lizza per la vittoria, no?
2: È un attimo che mi diventi Guccini,
1: Sì, è vero, però non ce l'ho arrotolato. Vai avanti.
0: Vai.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa ci fa un parrucchiere con l'imbragatura?
0: Cosa
5: scala
0: fa?
5: I capelli.
0: Scala i capelli.
1: Mamma mia.
0: Manuel ha preso un po' il possesso del 331 80 90 101, mandando tipo 45 messaggi consecutivi.
3: Tutti con la stessa battuta?
0: No.
3: Ah, quelle belle le abbiamo scartate.
0: Esatto.
3: Ok,
2: avanti.
0: E ho il terzo sfidante.
6: Ben-Hur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
2: Non la biga in mezzo.
3: È sempre lui?
0: No.
2: No.
0: Lui si presenta così.
2: Questo era il fratello.
1: Okay. Comunque viva la biga. Sempre. Sempre.
0: E se riusciamo a mettere qualcun altro?
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Nei ristoranti certi tavoli sono riservati, infatti parlano poco.
3: Bene, ha scritto un libro.
2: Sì. Ma non è finita
3: qui. Suo per dirci che
2: ma non è finita
3: è
2: qui.
3: Uscito.
2: Sentiamo il prossimo.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa dice un medico a un paziente quando ha la febbre e non si sente bene? Gli dice di parlare più forte.
0: Mi sembra giusto. Okay.
2: Manuel da Brembio.
3: Una monografia su questo amico. Stai a vedere che vince Manuel. Secondo
2: chissà.
3: Me vince Manuel.
0: Dov'è Brembio, tra l'altro? Vicino a Bergamo?
2: No, Brembo è il fiume di Bergamo, poi ci sono paesi, Val Brembo.
1: La città del calcio.
2: Brembate, però Brembio. Brembio non mi risulta. No, Brembio, vediamo dov'è Brembio. Brembio lo dico subito.
3: Attenzione.
2: Quanti abitanti ha? Dove si trova? Comune italiano, ma dove? Lodi, Lombardia.
0: Lodi.
2: 2804 Quali. Abitanti, 2803 sani di mente.
1: Quali Lodi? Quest'oggi non ci sono Lodi da lodare.
0: Vai!
1: È stato un calvario questo.
0: È
1: peggio di un gol di Torres nei supplementari. Per dirvi, the winner is, vai! Siamo messi male.
4: Ma se invece va da Bano Terme fai falanghi? Buona giornata da Sabrina da Treviso.
0: Ciao,
1: attenzione,
0: Sabrina.
1: Attenzione dal VAR, the winner is.
6: Ben-Hur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
1: Attenzione dal VAR, un altro the winner is.
0: Non è possibile.
2: No, aspetta, Manuel da Brembio.
1: Esatto, volevamo arrivare lì,
2: Eccoli. Hai voglia mandarne 60.
1: Ma chi è?
3: Vabbè, ma se ce l'aveva in canna. Se le ricordate tutte stamattina.
2: Ci ha intasato il server.
0: Ma sì, può continuare così. Insieme a tutti gli altri che provano a sfidarci ogni mattina.
3: Angelo Cusano che arriva col Niagara adesso a sasarci il server.
0: L'astro tecnico.
3: Il nostro capo tecnico.
1: Con la ventosa.
3: Vabbè.
0: Vi è piaciuto il Tortorella Challenge?
1: No, per
0: allora
1: niente.
0: Torna anche domani. Intorno alle 8 su R101, mentre tra poco facciamo un bel viaggio nel tempo con il Bim Bum Boomer.
2: Piccola curiosità, quello che stai mettendo tu è l'inno spagnolo.
3: Esatto.
2: Che non è cantato.
3: Non è, esatto.
2: Esatto, è solo strumentale. Ci sono delle versioni cantate mai riconosciute ufficialmente. Quindi
1: chi se ne frega, esatto, quello argentino era un bello.
0: Possiamo metterci noi le parole con una sigla alternativa del challenge.
3: Perché in Spagna fanno il karaoke. Con l'inno lo fanno.
0: Vediamo di fare vilipendio alla bandiera, ecco, così continuiamo ad andare in onda e torniamo anche domani con il challenge alle 8.

0: la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. L'inchiesta sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto domenica scorsa durante un fermo di polizia al pilastro di Bologna. In un nuovo video sotto la testa dell'uomo è visibile una lunga chiazza di sangue. Il legale della famiglia dimostra che è stato picchiato. Il caso di Luigi Esposito, carbonizzato a Eboli, ha confessato, il 26enne trovato dai carabinieri in un casolare abbandonato. Si tratta di un tunisino irregolare in Italia. Aveva con sé il cellulare e le carte di pagamento del cronista. L'omicidio sfociato dopo un litigio. Il caro carburanti, a Milano la benzina vola oltre i 2,6 euro al litro, al via l'esodo estivo degli italiani. Il Codacons a luglio e agosto stima per i consumatori una stangata da 10,8 miliardi. Solo questo mese lo Stato incasserà quasi 3 miliardi di euro con IVA e accise. Ieri il vertice tra Meloni e Giorgetti. Donald Trump alla cena bis con i corrispondenti alla Casa Bianca attacca i giornalisti. Sento solo notizie false, commenta il presidente USA. Sull'Iran ripete non avranno mai il nucleare, poi annuncia di volersi candidare alle prossime elezioni del 2028. In sala è calato il gelo. Inferno di fuoco in Francia e Spagna, roghi imperversano da ore nel sud-ovest francese e vicino a Madrid, dove resta la situazione più complessa. Migliaia le persone evacuate, circa 250.000. Le fiamme minacciano anche Bordeaux, dall'Italia in arrivo due Canadair. La nazionale di pallavolo femminile perde contro il Brasile 2-7-3 nella semifinale di Volleyball Nations League. Le azzurre della CT Velasco domani giocheranno per il bronzo contro la vincente di Turchia-Cina. Formula 1, Norris il più veloce nelle terze prove libere in Ungheria. Alle sue spalle Hamilton e Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: sfida, la battuta più brutta del giorno, ma c'è un commento.
1: Ma cosa avete mangiato per colazione stamattina? Voglio sapere il vostro pusher chi è, perché stamattina siete troppo fuori di cappa.
2: Sì.
1: Mi fate morire. Ah, non ci credo, siete fuori di testa.
2: Abbiamo bisogno di vacanze.
1: Fuori di testa, siete
2: vacanze, vacanze.
1: Noi. Mi fate andare giù di testa anche a me, porca miseria.
0: Questo è uno dei tanti effetti del challenge.
3: Stampezza avanti.
4: Sì, sì, però Cristiano, quando quello ha chiesto cosa avete mangiato, Cristiano ha esibito la banana.
3: Che è già la seconda della giornata.
2: Bene,
3: esatto.
2: Benissimo.
3: Perfetto.
0: Allora adesso può avere

0: che ridere, il piccolo figlio della mia amica è appena nato, l'ha chiamato Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Perché?
0: Perché suona bene.
2: Oh mamma mia.
0: E siete arrivati anche voi al 331 80 90 101. Abbiamo Morgan, il più grande esperto di Mozart in Italia.
3: Sì, sei sicura di questo? Il più grande esperto di suone di
1: suoneria,
3: musica
1: sì,
3: d'attesa, ma anche questa perché musica d'attesa, sentite, Mozart, dentista, questa Mozart, si chiama
2: Mozart stesso era il più grande esperto di Morgan in Italia, giusto?
3: Sì. Bravissimo, cioè veramente se avessimo la possibilità di chiederlo.
0: Davvero?
3: Però sentiamo prima le sfidanti, queste che mi fanno veramente.
4: Vabbè. Ecco, meglio.
0: Sono un genio. Subito con il primo, tu ascolta bene, che dovrai giudicare e decidere chi vince oggi. Cominciamo così.
5: Ma Chiara, ma se a te ti avessero chiamato Paganini, così almeno tutti i giorni non ripetevi ste brutte battute.
0: Hai ragione.
5: Non sarebbe stato meglio. Mamma mia, povero me. Max da Bologna.
4: Ciao Max, mi ricorda qualcuno?
1: Quello di prima, che ci dava del pazzo.
0: Prima.
2: Abbiamo altri ascoltatori oltre a lui?
0: Eccoli, sono tantissimi.
5: Ma banda, ma cosa avete mangiato per colazione?
1: Dai, su.
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: Ma anche il figlio di una mia amica sono anni che suona al conservatorio.
0: Ah, sì?
6: Però beh, ancora gli devono aprire. No. Ciao Lisa da Gradara.
2: Questa,
6: ciao,
2: scusate, Lisa. Mi date 10 secondi che me la scrivo, perché sennò me la dimentico.
4: No, ma non sul coso del duce.
0: Ma cosa?
1: È vecchia tanto quanto i tempi.
2: Aspetta, che qua c'è da chiarire una roba, sennò la gente poi equivoca. Lui ha detto non sul coso del duce, sembra che noi giriamo con i mezzi busti.
0: Esatto.
2: E invece no, il Corriere della Sera, che con la sua pubblicazione nell'ambito dei festeggiamenti del centenario pubblica una pagina dell'11 giugno 34.
4: Ecco.
2: Il titolo dice: animati dalla presenza del duce, i calciatori italiani conquistano il campionato del mondo.
4: Quindi per vincere un mondiale un'altra volta bisognerà.
2: Quando c'erano si vincevano i campionati.
0: Qua provano a vincere il Tortorella Challenge, invece anche così.
7: Ciao banda.
0: Ciao.
7: Mi chiamo Miriam e questa è la mia battuta.
0: Buongiorno.
7: Sapete qual è l'animale che si mette sempre le scarpe comode?
0: Qual è?
7: Il tacchino. E wiwa!
0: Ciao Miriam!
4: Ah,
0: ma è troppo bella questa! Chissà, Morgan quindi, se giudicherà.
3: Questa è cercata, capisci?
0: È vero?
4: Va bene. Questa era bella, chiudiamo con lei.
0: No, ce n'è un'altra.
8: Ciao Chiara, sono Thomas da Bergamo.
0: Thomas.
8: Ma infatti la tua amica non ha ascoltato il consiglio di Beethoven, che quando gli ha detto se gli piaceva il nome, lui ha risposto: No.
0: Dai, Thomas!
1: Dai, su!
4: È un meccanismo comico nuovo poi.
1: No.
0: E allora l'ultimissimo, vai.
9: Ciao banda, sono Eleonora. Invece
0: ciao.
9: Ieri il mio cerotto ha denunciato la sua collega.
0: Perché?
9: Sapete perché? Era una garza ladra. Ciao mitica.
2: L'opera. Mentre Cristiano sta improvvisando un flauto magico con la banana che aveva prima.
4: Pronto?
2: Ecco.
4: Pronto? Sì.
3: Vede Cattelan.
4: Sì. Potremmo metterla qui con lo scotch e fare credere a Proce che è un'opera d'arte costosissima.
0: Siamo in linea con Morgan, sarai tu a stabilire chi vince il Tortorella Challenge oggi.
3: Lo sentite che la musica non si ascolta, si subisce come le battute di Chiara. C'è questa cosa qua, capito? Non ti aspetti niente dentro.
0: Mm-hmm.
3: C'è questo arredamento sonoro, lo posso chiamare arredamento sonoro?
1: Ma ormai l'ha detto.
3: Non capite niente.
1: Sì.
3: Va bene, è giusto.
1: Se ci dice The Winner siamo più contenti, guarda.
3: Ma no, certe cose non servono. Non servono, non c'è bisogno di dire che ha vinto. Possiamo anche non far vincere nessuno.
0: Facciamo squillare le trombe, però, come piace a te.
3: E allora falle squillare.
2: Niente, torno a settembre io, ragazzi.
0: L'ha detto.
6: Ciao banda.
0: Grande.
6: Ma anche il figlio di una mia amica sono anni che suona al conservatorio. Però, ancora gli devono aprire.
1: Bravissima.
6: Ciao Lisa da Gradara.
4: Madonna.
0: Lisa.
4: Madonna, che campionario frusto che c'era stamattina.
0: Gradara oggi in festa grazie alla nostra amica, che domani potrete di nuovo sfidare con un'altra sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: Che
0: sarà
2: fortuna.
0: Intorno alle 8 qui su R101. O state con noi, che tra l'altro Cristiano deve finire di raccontare
1: qualcosa
0: il bollettino sotto.
4: Lo dico al Musazzi oggi. Racconto
0: te lo stai rubato. Il Tortorella Challenge torna domani qui su R101.

0: Vitello, quando vieni a Napoli?
1: Ah, guarda, mi ha invitato Stash a Caserta. Quando andrò a Caserta a trovare Stash e i Colors.
2: Non se l'hai comprata, hanno fatto i soldi?
1: Chi?
2: A Caserta, la Reggia? No.
1: No. Magari allungo per Napoli, volentieri, vengo sempre volentieri, città che conosco e che amo.
3: Oh, mentre state raccontando al 331-80-90-101 insieme ai vostri commenti, quando manca quella determinata persona, finalmente potete fare cosa? I vostri figli perché sono in vacanza, i vostri genitori perché siete in vacanza voi, il direttore. E insomma, finalmente siete liberi di...
4: Quando non c'è il mio collega rompivalle al lavoro, posso finalmente rilassarmi e lavorare decentemente.
2: Le posso credere, perché ci sono dei compagni di scrivania particolarmente molesti, rumorosi.
5: Facciamo i nomi, caro Paolo.
2: No, ma non perché, cioè, voglio dire, io quando non ci siete lavoro meglio.
1: Quanto siamo stati bene quando non c'era Chiara l'altro giorno.
3: Ancora.
6: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. 101. Quando non c'è mia moglie, praticamente durante la giornata lei lavora e io sono in pensione, prendo il suo puff di alto design e mi metto con i piedi sopra. Oh, no. Ma poi quando arriva è tutto a posto. Ciao.
2: Il puff di alto design che lei guai.
1: Certo.
2: Lo metterebbe...
3: Ma cosa fai con un puff se non ti siedi sopra?
1: Come quelli che avevano il divano, e perché non c'erano quelli che compravano il divano, lo tenevano sempre
2: davanti.
1: Certo. Lo fanato, che guai.
2: Io. Come tu con gli interni della macchina, giusto?
1: No, che Leonardo ha detto.
5: Leo l'ha detto anche da sincero.
7: Io
5: però
7: tengo anche cartellini del prezzo. Una maglia, lascio il cartellino, certo.
2: Certo. Hanno trovato anche i sedili della tua macchina su una spiaggia albanese.
7: Probabile.
3: Avanti.
8: Io sono tradizionale, ragazzi. Sì. Quando mia moglie non c'è, sto in giro per locali. Ne approfitto.
3: Ah, sì.
1: Hai capito il suino.
2: Hai capito, c'ha un immobiliare lui.
1: Ecco qua.

0: diretta recentemente.
1: Quale?
0: Lillo e De Sica sono a Tokyo
1: a fare
0: Lillo di Lillo e Greg, De Sica e altri attori sono a
1: Tokyo.
2: Lillo di Sol Lillo
0: ormai.
2: Esatto.
0: Ecco, quindi preparatevi, preparatevi anche Riccardo
1: Natale a Tokyo.
0: Se non è Natale sarà l'Epifania.
2: E cosa si sono portati? Cosa hanno trasportato nel paese del Sollevante?
3: Vedete, noi ci siamo detti, siamo andati là solo per una battuta. Che dice, ma che cos'è?
1: Soltanto sushi.
3: Ma rifatti i denti.
2: Bravo. Ed è la battuta più bella di tutto il film. Si farà il trailer con quella. Va bene, aspettiamo allora l'uscita del film al cinema mentre viaggiamo con i nostri amici con dei carichi assurdi.
4: Esatto, la cosa più strana che vi è capitato di portare in macchina. Sentiamo in auto. Perdonami.
5: Ciao banda, io ho trasportato un asinello sopra il mio furgoncino
2: sopra.
5: Del 1984, è arrivato il temporale, non voleva più camminare e l'unico modo è stato con una panca, con un tavolo, farlo salire su questo furgoncino.
2: E perché l'asino è testardo, Se decide che non vuole più andare avanti.
0: Mi ricorda l'omino... L'omino di burro di Collodi che parlava,
4: è vero.
0: I ciuchini verso il...
4: Victor invece, che non è una caramella balsamica, ci dice una volta ho caricato sulla 206 un barbecue in cemento acceso. Cioè, stava facendo la salamella probabilmente anche.
2: Mamma guarda la macchina a fuso.
4: La 206 un barbecue anche pesante.
2: Esatto, che poi ci stanno le cose, il problema è che la macchina si schiaccia sulle ruote e poi va direttamente sugli ammortizzatori.
4: A volte vedi dei filmati di gente che non, evidentemente non ha il senso delle proporzioni e cercano di farci stare delle cose che proprio a vista non vedi che non potranno mai aver capienza, e allora provano a girarle in tutti i modi, mettila di qui, prendiamo stangolazione.
2: Sì, c'è la foto, ce l'hanno mandato di uno che aveva comprato una cornice ma non ci stava in macchina, che grazie al cielo aveva il tettuccio apribile e ha viaggiato con la cornice mezza fuori dalla macchina.
0: Almeno il pianoforte a coda in una Panda.
4: Esatto, c'è
0: quattro che lo spingono
4: e pretendono di spingerlo al punto tale da farcelo entrare.
2: Se no,
3: ciao Panda. Scusate.
2: Chi c'è?
3: Non c'è studio. È che c'è Venditti col pianoforte sulla spalla.
0: Era lui allora. Bene, andiamo.
6: Ciao banda.
2: Ciao.
6: Una volta tornando da Sicilia dopo le nostre vacanze a casa, la macchina era carica di tutte le provviste dell'orto di papà e c'era anche un fantastico mazzo di origano. Prendiamo la nave a Messina, scendiamo a Civitavecchia, riprendiamo la macchina che era nella stiva della nave e per un'ora abbiamo dovuto viaggiare con i finestrini aperti perché l'odore di origano aveva invaso l'abitacolo ed era veramente a rischio cani da droga. Ciao.
4: Ci credo.
2: Quindi il monito è attenti all'origano in macchina. Non ho mai provato questa sensazione.
0: Non è fastidiosissimo, ma magari pugge.
4: Sì, no? Sì, magari ecco che arrivano gli arrosti e invece sono loro.

0: Edoardo Mondino, prima non li abbiamo salutati, Matteo Torre in produzione, noi oggi ci siamo tutti, ma quando manca quella persona, finalmente potete fare cosa? E stanno arrivando già in tanti i nostri amici del 331 80 90 101.
1: Quando non c'è mio marito mi posso mangiare le mie adorate cipolline borrettane.
2: Le cipolline borrettane.
3: Era la famosissima cipollina borrettana. Uno dei cibi più atroci in natura.
2: Ah, perché poi lui si lamenta per l'alito, per questo, no? Perché
0: dice a Cristiano Militello: se ti bevi un caffè a 60 chilometri gli dai fastidio. Quando? Anche la cipolla, anche l'aglio.
4: L'aglio.
2: Quando non c'è Cristiano, noi possiamo bere quanti caffè vogliamo e senza problemi.
4: Inzuppandoci l'aglio.
2: La cipolla. Esatto.
0: Quando manca Cristiano Militello, parte finalmente il soffritto a casa Militello.
2: Certo, poi gli danno 50 euro per inaugurare una torrefazione e va di corsa, hai capito?
3: Certo.
0: È vero che poi volergli tanto bene a una persona, però aspetti il momento in cui manchi per magari qualche giorno per poter finalmente fare quella cosa.
3: No, brevissimo inciso, il primo spot pubblicitario a cui ho preso parte era quello di un notissimo caffè.
4: Ma veramente?
3: Quello che fa rima con Bimbo, sì, per intenderti. Sì, sì, ok? Sì. E quindi niente, tutti i miei amici ridevano, mi vedevano con certo, tazzina in mano, dove c'era una nota bevanda a base di coca
4: di altro,
3: okay, okay, diciamo così.
2: Va bene,
0: due brevissimi incisi che sono durati 8 minuti.
3: Ma non è vero.
5: Buongiorno bandini.
3: Ciao.
5: Quando non
3: Ciao.
5: C'è il mio compagno, conosciuto anche come T-Rex per il braccino corto, posso accendere l'aria condizionata quando fuori ci sono 38 gradi, perché lui, pur di risparmiare,
4: certo,
5: ci fa vivere in una sauna.
2: Non ci credo.
4: Si va di ventaglio a casa
2: non
4: sua ancora, credo, capito? Il ventaglio costa niente.
2: Ma non lasciava aperta la porta del freezer una volta?
4: No,
2: per rimediare.
0: Può. Deve giustificare la bolletta che arriva, quando lui è stato via qualche giorno, ma
2: c'è
0: un problema tecnico, no?
3: Vi farò sapere quella che arriva a casa mia.
2: Sì, le temperature degli scorsi giorni porteranno bollette pesanti, però guardiamo il lato positivo.
3: Quale?
2: Guardiamo il gasolio a 2,02 euro.
4: Oh, bravo Paolo.
2: Ecco,
0: quando mancano le accise,
2: pensano alle accise mobili adesso, mobili nel senso che vanno.

0: boomer.
1: Sulle spiagge degli anni 70, 80.
0: 76, sulle spiagge si ballava Amala, pazza Inter, Amala. Questa qua. Afrik Simon.
2: Mi dissocio.
1: Non
0: so chi ricorda il video di questo pezzo. Lui a un certo punto prende con i denti una sedia.
2: Ah, la fa
0: e
2: girare.
0: Si mette a ruotare tenendo questa sedia tra i denti.
2: È vero.
3: È un lavoro che si attacca
0: al lavoro del suo dentista, esatto. Ma non abbiamo parlato di musica, piuttosto di giochi da spiaggia, dicendovi che questo gioco arrivava dagli Stati Uniti, è stato un grande successo, 2 anni, niente più, però molto popolare all'epoca, anche qui da noi. Il nome americano, Zoom Ball, il nome tedesco, Rookie Zuki, c'è qualcuno che ci dica anche il nome uruguagio, probabilmente, perché credo di aver letto questo. Vi abbiamo detto che in Italia si chiamava Going. Come funzionava? Così era questo Going.
1: Sembrava una boa quella che c'era in mezzo, specie di boa.
3: Sì, un po' di quella di Pamela Anderson, no? Quella un po' fusolata, anche. Una roba un po' così, sì.
1: Il bodyboard.
3: Un po' stoide, diciamo.
0: Sentiamo cosa dicono i nostri amici.
4: Dico solo nocche sbucciate per il Bim Bum Boomer. Ciao, Monica da Genova.
0: Nocche sbucciate, poi vi spiego perché. Avanti.
5: Giocare a Going voleva dire rovinarsi le nocche delle mani per tutta l'estate o comunque farsi dei gran calli. C'era una palla centrale inserita su un filo, due maniglie ai due lati opposti. Sì. Devi allargare e stringere le maniglie per far muovere questa palla arancione di plastica al centro. Esatto. Ciao Alessandra da Riccione.
0: Ciao Alessandra. Poi
6: banda, non solo so che cos'è, ma ne ho ancora uno a casa e una volta ogni volta riparto a si gioco la palla con i due fili si sbattevi da una parte all'altra.
1: Ragazzi, si trova ancora.
7: L'Uruguay si chiamava Tujo Mio, era una specie di un pallone da football americano, sì, da rugby, che viaggiava su due corde. Quando ti arrivava verso di te aprivi le mani, quindi separavi le corde e questo faceva sì che il pallone andasse da una punta all'altra.
0: Proprio così.
1: E rende l'idea, Tujo Mio sarà tuo mio.
0: Sì, esatto.
1: Dovevi spedirlo
0: l'avversario. Questa palla arrivava da te o da me? Si giocava in due, uno davanti all'altro, questo filo di nylon, questi due fili di nylon che venivano in maniglie, fili che scorrevano all'interno di questa palla. Tu allargavi le braccia, la palla riceveva forza dal filo e veniva spinta verso l'altro, che doveva fermarla, bloccarla in tempo, altrimenti erano badilate sulle nocche.
1: Gli adulti con i bambini di solito si mettevano in competizione,
0: esatto,
1: e spaccavano le dita.
3: La generazione di bimbi monchi.
0: Perché utilizzato diligentemente, era nato anche con lo scopo di aiutare e favorire la motricità nell'infanzia per i bimbi che avevano problemi di motricità.
1: Sì.
0: Poi arrivava Ciccio Gamer e con la sua potente forza arrivava a distruggere le spalle e le braccia del suo avversario, perché diventava una lotta a chi ce l'aveva. Pam, pim, pum, pam,
1: si
0: delle
1: trova
0: saracche.
1: Ancora, ragazzi,
0: si trova
1: l'ho
0: ancora.
1: Cercato su internet, €6,99 potete giocare anche nell'estate 2026 col Going.
0: Esatto, costa di più il pronto soccorso, il ticket per
2: questa descrizione sai che ne prendo 2 o 3 quest'anno.
0: Questo era il Going, bravi, avete risposto in maniera perfetta in tantissimi, non riusciamo a ringraziarvi tutti, ma è come se l'avessimo fatto. Prossima settimana, prossimo lunedì, l'ultimo boomer della stagione e poi vacanza, ci inventeremo qualcosa per mettere a prova la vostra memoria.
1: Non mancate

0: cose strane trasportate. Sì? Scusami, c'è Daniele che ha tutta l'aria di essere un pilota, perché dice nel load sheet del volo che è fatto da Londra a Istanbul, il load sheet, sono andato a vedere il piano di carico, quindi evidentemente chi pilota,
1: sì,
0: deve
1: pilota
0: essere
1: deve
0: informato.
1: Sapere. Esatto. E cosa c'aveva?
0: Dice: ho trasportato quintali di sperma di topo.
2: Bene.
0: Non so per quale utilizzo.
2: Bene, benissimo.
0: Ricerca, laboratori, cose di questo tipo, Cristiano.
3: No. Ecco. No, dico che.
1: Poi cervelli in macchina di prima non ci scandalizza più niente.
3: No.
1: Ecco.
3: Ecco, no.
1: Si vede che servono.
3: Immagino quando vai e arrivi lì ai controlli, buongiorno.
2: nulla da dichiarare.
3: Esatto. No, stavo notando come è uscito qui nel nostro TGcom 24 la notizia che a Bari c'è qualcuno che non ha ancora ritirato 600.000 euro di un premio al Super Enalotto. E il nostro Peppino da qualche giorno ha un sorriso strano.
1: Sì, ma non sarebbe qui, credo.
3: Mi convince poco, secondo me. Stanno cercando
0: Peppino.
3: Ti ricordi che appoggio Franco?
1: Ah, sa tutto.
3: Tutto.
1: Chissà chi tra poco trasporterà in auto 600.000 euro di vittoria.
0: Anch'io appoggio Franco se mi dà 600.000 euro. Pazienza. Appoggio pure Mario.
1: I carichi più assurdi ce li state raccontando anche con le vostre voci. Sentiamo.
4: Buongiorno da Vincenzo da Roma.
1: Ciao,
4: vabbè,
1: Vincenzo.
4: Dopo quella del cervello, questa forse sembra quasi normale, ma con il mio migliore amico una volta abbiamo fatto una trasferta di circa 800 km all'andata e 800 al ritorno per andare a prendere praticamente ciò che rimaneva del corpo del nonno che era sepolto lì,
1: okay,
4: a San Marino. Niente, ci siamo fatti il weekend con il morto, essendoci fermati per due giorni lì per approfittare di questa trasferta. Devo dire che non si è sentito proprio. Bello calmo calmo questo signore.
2: Dai!
1: Ora il commento.
2: Ma ironizza.
0: Oh, per fortuna che il nonno è suo.
1: Sì, sì. Sì. Il weekend con il morto è uno dei film più divertenti della storia. Torna l'immagine.
5: Io ho visto Paolo,
1: Flavio
5: ha fatto
1: Briatore, cioè, con noi.
5: Paolo ha fatto weekend con il porto.
2: Ma anche con più.
5: Allora,
0: vai.
5: Poveretti.
2: Sì.
5: Volevo Grazie. Dire una cosa, per la canzone che mi fa guadagnare bene vorrei ascoltare il Money degli ABBA.
1: Money degli ABBA?
5: Esiste?
1: Chiedi là, tra meno di un'ora ci sarà la canzone che ti fa stare bene insieme a lui.
5: Sì. Mettetevi comunque tutti in fila, tutti quanti, aprite la bocca che bilancio gli spicci.
1: No,
5: l'Italia non mi merita. Io
1: ci
5: porto
1: pieghiamo.
5: Soldi, porto lavoro, porto cervo, l'Italia non mi merita. Allora, vi racconto quando ho trasportato un tocco di tartufo bianco da 600.000 euro e ho bloccato l'autostrada.
1: Hai bloccato l'autostrada?
3: Meteorite, cos'era?
5: Si sentiva l'odore di gas da tutte le porte. È vero, è una vergogna, capisci? Ma ragazzi, sapete che cosa uso io come pony pizza?
0: No.
5: Il
1: cosa?
5: Portavalori.
2: Il portavalori.
0: Sì. Pensavo direttamente le Leclerc.
1: Per mangiare le tue pizze comunque ci vuole.
5: Io sono uno che, un padre esempio, do 500 euro di paghetta nata a Falco. Capito? È così che allora le cose si fanno in grande. Io trasporto le cose soltanto pesanti che noi, per esempio, noi ricchi con un'unità di misura abbiamo gli adinolfi.
0: Dai!
2: Ma dai.
5: Ah. Sì, sono
2: lei. Quanti adinolfi ha, scusi?
1: Quanti adinolfi pesa il suo carico?
5: Quattro adinolfi e mezzo.
2: Quanto è buono.
5: Sì. Beh, comunque sono cose che capitano. È una vergogna. E altra cosa, lasciate la mancia pesante. Trasportate mancia pesante, capito? Io una volta ai camerieri ho dato una mancia talmente grande che i camerieri a loro volta hanno lasciato la mancia pesante.
6: Il vostro Flavio Briatore mi fa troppo ridere quando dice poveretti.
0: Beh, grazie.
5: Poveretti.
2: Lo dice sempre.
3: Ma fa ridere perché lo dice a noi. Dice a te, rideresti.
0: Anzi, potete dire bel poveraccio, così impari.

0: ricordi l'ultima
1: quando
0: volta
1: c'erano
0: che
1: gli Eiffel 65?
2: L'ultima volta che hai pagato, non in lire, in genere.
3: No, no, no. Sì. Tendo a rimuovere.
4: Ma l'euro non è entrato nel 2002, scusate. Tu hai pagato comunque in euro già nel 2000.
2: No, lei è andata a scrocco per altri due anni.
3: Per due anni ha usato i trabocchi.
5: Continua a pagare in lire.
1: Anche qua c'è scritto, segnato dalle ultime vacanze pagate in lire e un meteo da record, tra l'altro il 99. A Catena Nuova vicino a Enna si registrarono 48,5 gradi.
2: Beh, oh, yeah. Vabbè. Allora io non dico le previsioni.
3: Come la sera a Segrate adesso.
1: Esatto.
2: Ma mi fa le previsioni di 20 anni fa.
1: E stiamo viaggiando insieme a voi, non solo nel tempo con la nostra musica, ma sulle vostre auto, scoprendo le cose più assurde che avete trasportato. C'è di tutto, sentiamo.
6: Buongiorno, autista, camionaro.
1: Buongiorno. 100%
6: doc. Paolone, Parma, provincia di Collecchio. Io la cosa che ho trasportato più strana, ma strana veramente, noi facciamo trasporti di container, una volta alla settimana andiamo a caricare a Modena le macchine, le Ferrari. Wow. Casualità, questa volta mi è capitato una macchina un po' troppo strana, praticamente una Formula 1, vi parlo di 4-5 anni fa, in Lego. Scala 1-1, spettacolare,
1: bellissimo,
2: fatta con i Lego.
1: Grande. Col bitonale finale.
2: Bravo.
1: Senza neanche dover fare il gesto per fartelo suonare. Grande.
2: Poi?
1: Paolone.
5: No, lo scarico di casa.
7: La cosa più assurda che ho caricato è stato un materasso usato da buttare in discarica che il mio ex non ha voluto legare sul tetto della macchina.
2: No.
7: E ovviamente alla prima curva è volato contro la porta di una casa.
1: No.
7: Meno male che non c'era nessuno.
2: No.
7: Rido ancora quando ci penso.
4: Sì.
7: Giulia.
1: Ciao Giulia.
2: Di solito suonano il campanello e scappano. Non ti lasciano un materasso.
1: Lo teniamo noi con le braccia fuori dal finestrino che ce vo.
2: Allora noi
1: curva.
2: Quando ci si muove la sera poi si fanno anche nuove conoscenze. Ha scritto Carlo Maria, che abbiamo conosciuto ieri sera, Chiara, e sta ascoltando. Quindi abbiamo fatto proseliti, veri?
4: Oh,
1: grande Carlo Maria.
2: Ecco, Carlo,
1: ti sei svegliato anche tu.
2: Carlo dice: da ragazzo avevo una cabrio e ho dovuto scappottare per portare un letto. Un letto nella cabrio.
3: Dagli il numero di quelli di prima, così quelli hanno materasso.
2: Se non c'è il letto, unite le risorse. Ciao Carlo.
8: Ciao Paolo da Torino.
1: Ciao Paolo.
8: Per esempio vivente del 1999, mi ricordo ancora, mi hanno fatto caricare una pecora da portare in parrocchia per fare il presepio vivente.
2: Sì, sì.
8: E niente, appena salita, boh, sarà stata la paura, ma la scarica, ragazzi.
2: No!
8: Insomma, se l'è fatta sotto, sotto era il sedile della macchina.
2: No!
8: Ciao, ciao!
2: No,
1: e buon Natale a tutti.
3: Sì.
2: No.
3: Che bello.
2: La pecora.
4: Più che boh e beh, cioè ha fatto.
2: Io ho capito, beh.
4: Mamma mia.
1: Questa storia sembra già imbattibile, ma c'è chi dice che non si batte la sua di storia.
2: Oh, sentiamola.
9: Buongiorno banda, vorrei restare anonima per motivi che capirete. Anni fa io e due mie amiche, di cui una ricercatrice, abbiamo trasportato in macchina un cervello umano perché appunto a scopi di ricerca ovviamente, ma è stato divertente pensare chissà se ci schiantiamo in autostrada e i carabinieri trovano quattro corpi e tre cervelli, sarà un rompicapo che non risolveranno mai. Buongiorno banda e Wiwa, ciao.
2: Quindi, da ricercatrice a ricercate, però e sarebbe ora che lo restituiste a Chiara.
4: Ecco.
1: Dove era finito, dici?
3: Ma poi i carabinieri dovevano trovare quattro corpi e tre cervelli?
2: Sì, vabbè.
1: Sette, magari.
2: La famosa barzelletta dell'elicottero che si schianta in un cimitero e tirano su 200 corpi.
3: Ma non è tre corpi e quattro cervelli.
2: Vabbè.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Annuncio show di Donald Trump alla cena di Gala Bis con i corrispondenti alla Casa Bianca. Il presidente USA intende ricandidarsi per il terzo mandato nel 2028. In realtà non potrà farlo. La Costituzione americana prevede al massimo due mandati. Sul conflitto in Iran, solo notizie false, dice, non avranno mai il nucleare. Non esiste più la loro marina e la loro aviazione. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, torna ad attaccare l'Italia, in particolare Crosetto, dopo che il ministro della Difesa in una intervista dice di aver offerto all'ex omologo ucraino Fedorov un incarico di consulente. Era meglio Bin Laden, ironizza la funzionaria di Mosca. Non si arresta la corsa dei carburanti, con i listini alla pompa tutti sopra i 2 euro al litro. A Milano la benzina vola a 2,6, prezzi alle stelle anche in autostrada. Il governo valuta la possibilità di nuovi tagli alle accise, vertice Meloni-Giorgetti. Dopo un tentativo di fuga è stato fermato e ha confessato un 26enne tunisino senza fissa dimora, sospettato di aver ucciso il giornalista Luca Esposito di 53 anni a Eboli. Si conoscevano da un po' di tempo, il delitto sarebbe sfociato dopo una lite. Emergenza incendi in Francia e Spagna, le fiamme alimentate dal vento. Gli evacuati sarebbero circa 250.000, la cifra non è definitiva. Situazione critica vicino a Bordeaux e a Madrid, dove il fumo oscura il cielo. Le autorità dei due paesi sconsigliano di mettersi in viaggio. Un turista olandese disperso nel lago di Como si è tuffato per salvare il figlio minorenne che era in difficoltà. L'uomo non è più riemerso, mentre il ragazzino è stato soccorso da un altro bagnante. La tragedia è avvenuta all'ora di pranzo a Menaggio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Parliamo adesso di Shoko Kawata.
1: Ah, sono giapponese.
0: Ecco, Shoko Kawata, esatto.
2: Sono giapponese.
1: Chi è Shoko Kawata?
0: È la sindaca della città di Yawata.
1: Ah, Yawata.
0: Diciamo,
1: Shoko Kawata, ecco. Sindaca di Yawata.
0: Che ha osato, pensate, no? Perché a volte si parla, Osaka. No? Del congedo parentale, di congedo maternità, no?
1: Sì.
0: Ancora si discute qua in Italia, in altri paesi non è così. In Giappone sono su questo tasto, no, molto indietro, molto conservatori. Ha osato chiedere 4 mesi di congedo per maternità.
1: Okay.
0: Tenete presente che in Giappone le donne in politica, le donne sindache, ecco, sì. In realtà sono ancora pochissime. Quindi grandissimo polverone, un po' perché il congedo non sono 16 settimane, ma di solito ne vengono date 14. Perché insomma ancora questa cosa c'è molta disparità di trattamento, no?
1: Okay.
0: Però anche qualche giapponese avanguardista che dice questo è un passo in avanti per quanto riguarda i diritti delle donne e maternità, e vi saluta tanto.
1: Grazie.
0: Ricambia. Vi ascolto qua da Yawata, siete la mia radio preferita, e grazie.
2: E dai genitori giapponesi passiamo ai nonni italiani. I nonni che volete ringraziare attraverso il 331 80 90 101. Per cosa? Per quella caratteristica fisica o caratteriale che avete ereditato?
1: Dai.
2: Per quell'oggetto che avete ereditato, magari proprio il centrino che ultimamente di moda diventa una maglietta,
1: un abito,
2: la moda 2026. Ma sentiamo le vostre voci.
3: Buongiorno banda. La mia nonna Esther, maestra, io sono del 65, nacqui mancina, niente, sono dovuta diventare destra nello scrivere perché ha insistito tanto che mi ricordo ancora la fatica che ho fatto. Però, vabbè, adesso sono ambidestra.
2: Soddisfazione.
1: Perché con nonna Esther devi essere Dester. Se no, non va bene.
0: È stata corretta a nocchini nel capo.
1: Certo che sì. È la mano del diavolo, la sinistra veniva definita, sai? Avanti.
4: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
4: Il patrimonio più bello che mi ha lasciato mio nonno è la passione per la storia, perché quando io ero piccolo lui mi portava a fare lunghe passeggiate in cui mi raccontava di le varie guerre, vicissitudini della storia nel Novecento, e questa passione me l'ha trasmessa ancora oggi e la coltivo.
2: Che bello, anch'io mi ricordo.
1: I ricordi dei nonni erano sempre
2: incredibili.
0: Avere un nonno cazzullo è bellissimo.
1: No, parlavano di quando c'erano i tedeschi qui in Italia, cioè, e anche noi quando c'erano i tedeschi nell'82 li abbiamo battuti. Poi siamo andati a Berlino nel 2006 e abbiamo vinto anche lì.
0: Sì, vero. Anche nel 70.
2: Mio nonno che i suoi racconti mi distraeva di modo da poter lanciare delle caramelle che al ritorno ritrovavamo, e lui mi raccontava che era stato Evaristo, lo gnomo del bosco, a lasciarle lì, quindi sul nostro
0: quindi sulla nostra camminata era proprio una tradizione di famiglia, diciamo.
1: Sparare.
5: Banda, buongiorno. In questo giro di boa della settimana io devo dire grazie ai miei nonni materni, perché grazie a loro ho passato le estati più belle e spensierate della mia vita da bambina, perché facevamo un mese in montagna e poi un mesetto al mare.
2: Bello.
5: Ma chi ci ammazzava da piccoli? Un bacio da Federica.
2: Anch'io. Lido di Camaiore a casa dei nonni era proprio il momento in cui ci si ritrovava e si godeva.

0: mamma.
1: E tu sei stato nell'ombelico del mondo proprio per seguire le orme di tuo nonno, vero Giova?
2: Sì, sì, è vero.
1: Dove?
2: È stato...
1: Esattamente.
2: L'isola di Pasqua.
1: Eh?
0: L'isola di Pasqua.
2: L'isola di Pasqua e Matera.
1: In Eritrea.
2: Sì.
3: Tra l'isola di Pasqua e Matera, è un po' grande come spettro.
4: Il perimetro è abbastanza.
1: Sì. Vabbè. In Eritrea per seguire il...
3: Le orme del nonno?
1: Del nonno Renzo, che si faceva il camionista proprio in Eritrea, quindi Giovanotti ha voluto tornare su quelle strade, sì, ha fatto anche un video. Non te lo ricordi, Giova?
2: Sì, come no, me lo ricordo benissimo.
4: Strano che non sia arrivato.
2: Ho fatto anche un documentario, mi sa.
4: Ah, documentario avete fatto? Anche noi era sì, documentarista.
2: Le cose 5 per km cui... in bicicletta.
1: Le cose per cui dovete dire grazie ai vostri nonni. Partiamo dal fatto che c'è una nuova moda quest'estate di prendere tutti i vari pizzi, le tovaglie,
3: i correggi,
1: i centrini delle nonne per trasformarli in magliette e abiti moderni.
3: Certo.
0: Sì.
1: Voi invece chiedete grazie attraverso il 331 80 90 101 per cosa?
5: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
5: Sono Lidia. Mia nonna mi diceva sempre: non ti fidare mai di nessuno, neanche di te stessa, perché ogni tanto il tuo popò ti frega. Mm. Un bacio da Lidia.
1: Ciao Lidia.
4: Il tuo popò?
3: Il tuo popò è nel senso probabilmente la convinzione di aver fortuna.
1: Ah, ok.
0: Ha dovuto tradurre Paolo.
3: Non ti fidare di te, eh.
0: Bravo.
1: Grazie al mio povero nonno Galdino.
4: Bella
3: Galdino.
1: Che mi ha trasmesso l'amore per i colori nerazzurri. Oggi la tradizione continua con i miei figli.
0: Forza,
1: tutti interisti.
0: Atalanta,
1: anche
0: brava Atalanta.
1: Grande nonno Galdino.
4: L'Imperia è sempre stata una grande squadra.
3: Questo messaggio dice: non ho conosciuto i nonni perché ci hanno lasciato anzitempo, tranne una nonna che mi ha lasciato la cosa più bella che poteva lasciarmi, il suo sorriso. Anche per me la stessa cosa, ce l'ho ancora nel bicchiere.
0: No.
1: Ah!
0: Sì. La dentiera d'oro.
3: No.
4: Eccola qua.
3: Volevo soltanto essere sodale.
4: Certo. E shakerare ogni tanto.
3: Appunto.
1: Avanti.
5: Io devo dire grazie alla mia nonna materna, Lucia, che mi ha trasmesso la passione per la cucina, perché è una delle cose che mi fa stare meglio nella vita. Bah. Giulia da Reggio Emilia. Grazie perché sono perfettina come lei.
1: Ah sì? Che bello però l'immagine in cucina con la nonna che ti insegna tutti i trucchi.
4: Quella sì che è una bella eredità.
1: Davvero?
4: Sì, la mia mi regalò un libro di ricette.
3: Dai.
4: E c'era scritto arrangia di buon compleanno.
1: Continuate così con le vostre voci al 331 80 90 101. La cosa per cui dovete dire grazie ai

0: bella questa canzone, questa musica trionfale, perfetta anche per caricare una macchina particolarmente piena di robe assurde. Una 102 con un materasso
1: doppio patrimoniale.
0: Ci hanno mandato il messaggio e la foto dei nostri amici, ma abbiamo anche qualche storiella da raccontarvi.
1: Ma sì, anche perché stavamo dicendo per l'appunto fuori onda di come anni 70-80 le macchine fossero molto più piccole, no? Di oggi, quindi con una capienza anche ridotta, eppure riuscivamo a starci dentro in 5, in 6 partenze per un mese per magari villeggiature eccetera eccetera. Viene sempre buona la storia, che peraltro ho già raccontato ma oggi è proprio il suo, di quella famiglia milanese in vacanza in Calabria che parte anche con la nonna, nonna che muore in vacanza. Vanno da un'impresa funebre del calabrese a sentire quanto può costare poi trasportare la nonna per tornare in Brianza, e costa un botto di soldi. Allora questi cosa decidono di fare? Decidono di prendere, senza dire niente a nessuno, di mettere la nonna sul canotto e di metterlo sul tettino della macchina e di affrontare
2: la salma della nonna.
1: La salma della nonna. Succede un tamponamento a catena.
3: No, dai, no.
4: Ma che sfiga,
0: ma che storia è?
4: No, ma non ci
3: che
4: credo.
3: Vacanza è stata?
1: Arriva la stradale su tutti i cocci e vedono una signora, cioè io rido, c'è un cacchio da ridere.
3: No, lo so. Ma.
1: Insomma, e vedono questa, dice, ma come ha fatto a morire questa signora? No, ma veramente.
0: Cioè, già,
1: passavamo di qua, insomma. E alla fine è venuta fuori la realtà, perché il canotto ovviamente era uscito dal tettino, era volato, era rotolato. No. E quindi il tamponamento che era, come dire, fastidioso, ma non prevedeva quella dinamica lì. Quindi la stradale si trova questa persona morta.
2: Voglio vedere il verbale che hanno redatto, come cosa c'è
0: veramente
2: scritto.
1: Provarono per pochi minuti a dire che era perita nel tamponamento, ma in realtà era.
2: E poi dicono: non è competenza nostra, serve la guardia costiera.
0: Questo è quasi un aneddoto budello di Cristiano Militello.
1: Sì, così. Ho ancora il ritaglio di giornale.
2: Ma io, te lo giuro.
1: A io da ragazzino ritagliavo tutte queste notizie. Ci avrò ancora qualche scatolone.
0: Troppo tardi per far partire la sigletta.
1: Vabbè.
0: Che ci starebbe proprio bene in questi momenti.
1: Sono venuto già siglato.
0: Ma abbiamo una voce, sentiamo.
5: Buongiorno, la cosa più assurda che ho caricato in macchina era un pupazzo, un peluche grande, era alto credo 1,80 m, era un topolino ed era praticamente così grande che l'ho messo sul sedile di fianco al mio con la cintura di sicurezza e il braccio fuori dalla finestrina. Andavamo in giro per Monza.
0: Che bello.
1: Vediamo.
6: Ciao ragazzo, io sono il pupazzo, sono panda. Panda andava a banda, facevo. E devo dire una cosa, io non posso guidare perché mi hanno tolto la patente, quindi ho fatto guidare lei. Mi ricordo che una volta ci ho perso l'amico così, perché io stavo facendo guidare amico mio pupazzo gonfiabile. Gli hanno fatto la prova del palloncino, si è sgonfiato.

0: ritorna indietro nel tempo molto spesso anche con i ricordi legati ai nostri nonni, e allora abbiamo sentito tante testimonianze da parte vostra e continuiamo a farlo.
1: Testimonio di mia nonna è quando mi spiega le piante selvatiche.
2: Che bello, imparare le piante selvatiche con la nonna in giro per i boschi.
0: Poi?
3: Buongiorno banda, buongiorno R101, Bettino da Rimini, camionista. Io ringrazio il mio grandissimo nonno Ernesto, reduce della seconda guerra mondiale, tornato a casa in quel di Castelleone insieme a un piccolo gruppetto di reduci dalla Russia a piedi, di avermi raccontato quelle storie. Io stavo lì ad ascoltarle avido di quello che mi avrebbe raccontato la volta successiva e gli domandavo sempre: raccontamene un'altra, nonno, ma mi racconti ancora quelle storie di guerra? Un grandissimo nonno.
0: Erano affascinanti, sì, le storie dei nonni, e chiediamo il perché, se c'è un perché da cercare, ad un esperto che è il nostro psichiatra di fiducia,
2: quello della banda di R101.
0: Il nostro dottor Morelli. Buongiorno dottore, lei ha avuto nonni? Sì, per forza. Cosa le raccontavano? Di Crepè? Di che le parlavano?
4: È molto importante.
0: Sì.
4: I nonni raccontano cose che possono cambiarti la vita. Il nostro amico ci ha appena detto una cosa importante. Mio nonno mi parlava tutto il giorno del periodo della guerra. E io facevo lo stesso. Quando mio nonno parlava, me ne andavo in un'altra parte della camera e facevo le cose, perché mi ascoltavo la musica.
0: E lei non voleva che il nonno spoilerasse come era andata a finire.
2: Lei è strano comunque.
4: I nonni, facciamoli parlare.
0: Certo.
4: Poi possiamo andare tranquillamente in un'altra stanza.
5: Ma no, ma che brutto nipote.
2: Veramente.
4: Il lavoro del nonno deve essere basato sull'amore disinteressato, sulla complicità. Freud diceva una cosa importante sui nonni. Vedete, nonno, sai tutto. Per ora caccia 20.000 lire, che c'è la tipa sotto casa che devo portare fuori.
2: Freud dice 20.000 lire. Ma deve, 20 carte.
0: Deve averle lasciato poco poco il nonno. Se ha queste opinioni.
4: Io mi scrivono tanti ragazzi.
5: Sì.
4: Io da mio nonno ho ereditato ad essere freddo, soprattutto da quando lui se n'è andato nel 1900.
5: Povero, ma che immagine. Paolo, come stai? Paolo, come stai?
2: Tu sei lì a fare una seduta.
0: Ma scusa.
2: No, così che ti ride in faccia.
0: Ma scherzo. È per quello che vado
4: molto
0: da
4: buongiorno, però. Mio nonno mi ha lasciato i suoi occhi, le sue labbra, il suo sguardo, il suo sorriso. Ma cosa me ne faccio del sorriso se mi ha lasciato anche i debiti? Poi volevamo concludere con...
0: Sì.
2: Senta, lei è a casa di Leonardo Fiaschi, giusto?
5: Sì.
2: Gli fa un bel tagliando. Io da Leo.
5: Anche tu, non infierire. Scusa.
4: Veramente. Vedete, è vero, perché no. Un giorno un amico disse, mio nonno disse: da grande voglio aprire un'enoteca senza guadagnare un euro. Poi ho finito a fare lo speaker dalle 7 alle 9. Vedete?
2: Abbiamo un sospetto.
4: Purtroppo si finisce anche per fare dei non mestieri.
0: Eccola lì.
4: È un'altra storia.
5: Ed è anche quasi freddo come il nonnino di prima.

0: E come dice Cristiano, si stanno vendendo ogni cosa, cioè, di questo, lo stanno spolpando sto mondiale ormai finito.
1: Sì. Ma poi c'era sempre all'inizio del secondo tempo, inquadravano, c'erano gli spalti per metà vuoti, perché la gente, capito, andava al bar, tornava con calma, proprio un'usanza diversa.
2: Tra poco ci collegheremo con un pilota spagnolo che ha fatto lo scherzo della vita ai suoi passeggeri. Lo avremo in onda con noi.
0: Esatto.
2: Ci racconterà il tutto, ma siamo partiti con una domanda girata a voi.
0: Esatto, troviamo i mercatini dell'antiquariato pieni di cose che tanta gente poi si è pentita di aver buttato, no? Le cose dei nonni, tra le suppellettili, i vecchi mobili, eccetera, eccetera, quando invece potevano diventare risorse preziose se tenute in casa, perché questa notizia parla di come il corredo della nonna, rigorosamente bianco il più delle volte, si trasforma in abiti alla moda e assolutamente cool. Ne nascono shorts, top, abiti.
1: Abbiamo anche parole italiane poi nel discorso, oppure
0: pantaloncini, il top, la traduzione italiana del top è quale
2: cool?
0: Potrebbe essere
2: una canottiera.
0: Il cool sta più in basso del top, se il top è in alto,
1: chiaro,
0: il cool è giù,
1: cool è in basso,
0: è in basso e dietro.
2: E quindi c'è questa nuova moda di prendere i centrini, i canovacci, le lenzuola, le salviette ricamate dei nonni e crearci di nonna Pina,
1: è chiaro,
0: esatto,
2: e crearci degli abiti più moderni, perché tanto alla fine il centrino non è passato di moda, la tovaglia della nonna non la usi mai perché se gli fai quella macchia è finita,
1: certo,
2: e quindi
0: la bambola sul letto della nonna non era neanche gonfiabile, l'hai buttata tu, giusto?
1: Certo. Se lo sa Infantino prende subito i centrini della nonna di Cucurei e li vende all'asta.
0: Ha venduto il centrino del centrocampo della finale.
1: Esatto.
0: Ha venduto anche quello, ha venduto. E allora vengono in mente i nonni, no? Con tanta tenerezza, tanta nostalgia, un po' di malinconia e tanto amore, legati anche a quelle che le loro perle di saggezza e a quello che ci hanno insegnato.
2: Esatto, questi oggetti sono l'ennesimo motivo per cui dirgli grazie. Allora lo state facendo anche voi al 331 80 90 101 per cosa? Una caratteristica fisica? Una cosa che vi hanno lasciato? Sentiamo le vostre voci.
3: Vai. Buongiorno ragazze, grazie a nonna Caterina per la severa educazione. Mm-hmm. Sono contenta di essere stata educata in questo modo. Al giorno d'oggi ci vorrebbero tante nonna Caterina. Ciao ciao, buona giornata.
0: Ciao. Insomma, magari ti fanno arrabbiare quando sei nano, perché sei sempre lì,
2: certo,
0: ad essere ripreso. Poi quando cresci ti rendi conto di quanto sono stati d'aiuto.
1: Nonna Caterina arruolata nella polizia brasiliana.
2: Adesso è il periodo in cui molti bimbi stanno passando il mese di luglio con i nonni.
0: Certo.
2: E quindi ci sono quelli più lascivi e quelli che invece ti fanno rigare dritto, al contrario dei genitori tutto il resto dell'anno.
1: E poi la vedo, no?

0: una colonia penale. Va bene, bene. Poi cambiamo nonna. Cambiamo
1: ciao genere. Bandini. Ciao. Sono convinta che la mia nonna sarebbe andata d'accordo con Paolo Dini. Perché io la ringrazio per avermi fatto fare fin da piccola l'assaggiatrice di Lambrusco.
2: È il cicchettino che fa bene, fa sangue.
0: Bene.
2: Riccardo Russo ci sta mostrando un pezzo veramente di storia.
3: Beh, ragazzi, grazie a nonno e nonché maresciallo Sigismondo che mi ha lasciato. Sigismondo è riso così.
0: Il maresciallo
3: non l'avrebbe presa benissimo.
0: No,
3: sai?
0: No, riso su Sigismondo.
3: Lo so.
2: Sui nomi dei nonni. Basta.
3: Comunque mi ha lasciato una cantina di vini dannata che farebbe impallidire Paolo Dini, che lo vedo pallido, infatti. Guardare nella telecamera.
4: Leggo male o la data?
3: Barolo 1927, il più antico.
0: Ah, 5 anni dopo la marcia su Roma, cui il nonno Sigismondo comandava.
3: Sai che io assolutamente sì, credo.
4: Da piccolo ho partecipato a quella vendemmia, sai?
3: 100 anni fa.
0: Eravamo io, nonno Sigismondo.
2: Allora mio nonno Alvinio e la nonna Alvinio.
4: Usmina. Alvino.
2: Questa andiamo sui nomi di una
0: apriamo
2: volta.
0: Apriamo il grande
2: ciao.
0: File dei nomi dei nonni.
4: Per fortuna non vi hanno lasciato in eredità l'anagrafe. Perché sennò era un casino.
0: Ma vogliamo parlare di mio nonno Onofilo come Onofilo del Grillo, io so io. E voi altri nipoti non siete unca.
4: Io mi chiamo Paolo perché lui si chiamava Pietro. E allora facevamo lo stesso onomastico. Ma non arrivavo a Sigismondi, Onofri e Lisendi.
2: Per cosa dovete
5: devo
2: dire
5: parlare
2: grazie?
5: Della mia Odea.
0: Odea.
2: Bello.
0: Bella. Intanto ci ha scritto nonna Caterina che ci segue dal Sud America, dove è andata a rifarsi una vita.
4: Sì.
0: Dopo la seconda guerra
4: mondiale. Era un criminale
0: mondiale.
4: Nazista, giusto?
3: Dicendo Schnell.

0: in volo con la rondine.
1: Certo, rimaniamo in volo e parliamo di nuovo di mondiali. Perché? Perché il mondo si è fermato per guardare quella partita, ma c'era qualcuno sempre in movimento, no? In
0: gente mezzo. Al concerto di Katy Perry.
1: Esatto, gente che si muove e che vola. E allora da tante parti arrivano filmati di passeggeri a bordo di voli nei quali, tra i pochi, quelli che non hanno la connessione, si affidano alle parole del pilota. Allora era in pilota a tenerli aggiornati.
0: Si può accendere il telefono
1: esatto.
0: In volo, no?
1: E quindi in Spagna molti piloti hanno aggiornato i propri passeggeri dicendo: ha vinto la Spagna e tu feste a bordo, riprese
2: certo.
1: Filmate. Poi c'è stato il bastardo di turno che ha fatto
0: il genio di
1: pilota poi. Spagnolo, passeggeri totalmente argentini, ok? Lui alla fine della partita comincia il discorso dicendo: dobbiamo fare i complimenti all'argentino. E lì, tutti.
0: Perché ha vinto il mondiale. Ovazione.
1: Ha fatto lo scherzo.
3: Ma secondo me per motivi di, diciamolo, ordine pubblico. Ma avessi detto la Spagna, sarebbe ribaltato l'aereo.
1: Vabbè, ma c'erano solo anche loro. Ma
0: cioè, quando sono atterrati hanno acceso il telefono e si sono accorti
3: intanto,
0: dello scherzo.
3: Tanto sono atterrato.
1: Abbiamo il pilota che ha fatto lo scherzo più bello del mondo.
2: Proprio lui?
1: Sì, lui. Eccolo. Buongiorno.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti all'interno di questo volo Titanic 1926.
2: Ma no, che brutto nome per
0: togliere la patata dalla bocca.
1: Sì, c'è una tapas che le sei infilata.
4: Altezza iceberg, sto scherzando ovviamente. Oh, we'll see if we're free with.
0: Così, ma non la capiamo.
3: Metto solo iceberg.
2: Esatto. Comunque, nessun pilota si capisce, è vero.
3: Sì, è così.
4: Tra poco passeremo per fornirvi dei favolosi snack e bibite, dove ovviamente abbiamo urinato per dentro prima di partire.
3: Ma dove?
4: Ma
3: dove ha urinato?
4: Una bella bottiglia di Barolo del 1921 che abbiamo sequestrato nel aeroporto.
2: Mia.
4: 26. Serve dell'aceto. Passeremo. Vabbè. Se mi serve dell'aceto, passeremo a condire le vostre insalate.
2: Bene.
4: Crediamo di atterrare vivi per le 14:24.
0: Non male.
3: Già buono. Insomma.
4: Tutti quelli che non conoscono come è andata a finire la puntata di Temptation Island, Jonathan chiede l'atterraggio di confronto. Ma lei se ne...
1: Le ultime file proseguono per Venezia, che... giusto?
4: Juventus ha acquistato Mbappé. Ricordo che l'Argentina è diventata campione del mondo. Gli piacerebbe. Vi ricordo che il carburante sta per finire,
0: come?
4: Quindi è stato bello viaggiare con voi.
3: Buon tempone.
4: Altrimenti, se volete, possiamo proseguire il viaggio sempre. Se la benzina potete metterla voi, visto che l'ultima volta l'ho messa io.
2: Vabbè.
4: E questo noi vi ringraziamo e speriamo di
2: vedervi. Grazie a lei.
3: Dice che a Cantagallo è finito il GPL.
0: Il pilota burlone con cui nessuno vorrebbe
2: mamma
0: mai
2: mia.
0: Viaggiare.
3: Ma neanche per un minuto, direi.
1: Però geniale, perché poi c'è chi l'ha presa a ridere, c'è chi ha detto che è stato
3: che
1: di pessimo gusto.
3: Sfasciato tutto.

0: prossimi 10 giorni di lavoro, ma come siete vestiti? Qual è il vostro dress code?
1: Eh già, perché prendiamo spunto da quello che ha deciso Yuriko Koike. Voi
2: chi?
1: Sapete chi è Yuriko Koike?
2: No, siamo ansiosi.
1: È stata ministro dell'ambiente, governatrice della città metropolitana di Tokyo. Che cosa ha fatto? Allora, in questi tempi, con problemi legati al rifornimento energetico, questi mercantili che portano petrolio, gas, che si muovono a rilento anche in virtù della crisi di Hormuz, c'è bisogno di contenere la spesa pubblica legata all'energia. Quindi risparmiare anche sull'aria condizionata.
0: Ma anche un gesto ecologista poi alla fine.
1: Sì, sì, esatto. Allora lei dice: andate, anche se siete dipendenti pubblici, loro, i giapponesi, sono sempre molto attenti alla forma, no? Al decoro. Andate pure in pantaloncini, perché così si risparmia sull'aria condizionata.
0: Ed è una gran svolta.
1: E sarebbe una gran svolta se non fosse per il grave problema del Sunohara.
2: Del?
1: Sunohara.
2: Ah. Yeah.
1: Sunohara è la molestia da peli sulle gambe.
2: Ah.
1: Che cos'è? Cioè, da una parte c'è la governatrice che dice andate in pantaloncini, dall'altra
2: sì.
1: un ribrezzo da parte delle donne, delle impiegate.
2: Sì.
1: Che hanno nel vedere le gambe non depilate
0: degli
1: uomini quando mettono i pantaloncini.
0: E in spiaggia!
1: Sì, appunto tale da definirla molestia. Cioè, tu, impiegata, hai un uomo in short con i peli sulle gambe, è un uomo.
2: Sì.
1: E tu lo denunci per molestia, hai capito? Perché i peli sulle gambe a te fanno
0: schifo. Mi ha mostrato il pelo della gamba.
3: Paolo, è tempo di farsi la ceretta, su.
1: Esatto.
2: Mi faresti schifo anche con lo scafandro.
1: Perché?
3: Questo è vero.
1: Io qua mi sento più libero, ad esempio il mio smalto sulle unghie a voi non dà fastidio.
3: No.
2: Tra l'altro dovete sapere, amici là fuori, che oggi Paolo Dini è venuto con il pinocchietto per cavalcare,
1: certo.
2: Per cavalcare questo argomento,
1: esatto.
2: Per essere giapponese,
1: sì, sì,
2: dentro,
1: sì.
2: Diciamo.
1: E vedrete quando parleremo di spiagge nudiste come vengo.
0: Perché l'abbiamo detto, il vostro dress code è la parte superiore, i mezzi busti che si vedono sul canale 67 del digitale terrestre, ma c'è chi deve avere una divisa... lunga, pantalone lungo,
1: sì, ricordate,
0: camicia in questo periodo è caldissimo.
1: Fino a qualche lustro fa entravi in banca, poveretti, ti facevano pena ad agosto in giacca e cravatta. Adesso anche lì hanno aperto un pochino al buon senso.
2: E avete fatto caso che io invece anche nei momenti più caldi sono sempre coi pantaloni lunghi.
1: Certo, è vero, sì.
2: Perché,
1: ma è perché come fai?
0: Per non mostrarmi il pelo, Cristiano, giusto?
1: Sì. No, ma perché avanza fuori, no? Giusto?
2: Esatto. Quindi non è che posso stare lì tutto il tempo a raggomitolare.
4: Buongiorno, banda. Per fare il mio lavoro è consigliabile vestirsi con abiti chiari, comprese le scarpe, ed è obbligatorio grembiule e cuffietta in testa. Che lavoro faccio? Sono Gaeta dalla Betone e faccio la fornaia. Buongiorno.
1: La fornaia.
0: Ah, buongiorno.
1: Abiti chiari, la retina in testa per questioni di igiene, ovviamente.
2: Sì, poi e con tutta la simpatia di fare, insomma, questo mestiere in questo periodo.
0: Sta staccando in questo momento praticamente.
2: Ci sta.
1: È carina anche la variante del come l'ha messa lei, ovvero io vi dico come mi vesto, voi mi dite che mestiere faccio.
2: Ecco.
1: Carina anche questa cosa.
5: Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
5: Sono Andrea da Teramo, sono un netturbino e il mio dress code è come quello di Goku: maglietta blu elettrica, pantaloni arancioni e furgone bianco che io scherzosamente chiamo la mia nuvola Speedy.
1: Eccola lì.
0: La nuvola Speedy.
1: La nuvola Speedy.
0: Che bello.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Tensioni durante la marcia NOTAV in corso in Valle di Susa. Alcune centinaia di attivisti appartenenti all'area più antagonista e oltranzista del movimento hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine, chiuso un tratto della A32. Valutiamo le accise mobili, così il ministro delle imprese del Made in Italy Urso, sul caro carburanti, ma in Europa, spiega, i prezzi sono aumentati più che in Italia. A Milano la benzina vola oltre i 2,6 euro al litro, prezzi alle stelle anche lungo le autostrade. Il caso Fakir, in un nuovo video il 42enne morto durante un intervento di polizia in zona Pilastro a Bologna ha una chiazza di sangue sotto la testa. Per il legale dei due agenti al centro dell'inchiesta, l'uomo si è provocato dei tagli alla nuca da solo, strisciando sull'asfalto. Minaccia al sindaco Lepore, dopo la manifestazione di piazza è andato in questura a denunciare. Tradito da una impronta, il 26enne tunisino irregolare nel nostro paese, fermato per l'omicidio di Luca Esposito avvenuto la scorsa domenica a Eboli. L'assassino ha confessato, ha ucciso il cronista dopo una lite, si era nascosto in un casolare abbandonato. Si è tuffato in acqua quando ha visto il figlio 16enne in difficoltà e non è più riemerso. Un naturista olandese è disperso nelle acque del lago di Como, aveva preso a noleggio una barca a Varenna con i tre figli. La tragedia all'altezza di Menaggio, in un punto in cui la profondità passa velocemente da 25 a 100 metri. Nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. 1.500 soldati sono stati mobilitati da questa sera sul territorio francese. Roghi anche in Italia, a Gallipoli, nel Salento, inceneriti un lido e una pineta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: torniamo alle vostre promozioni.
1: Dai, sentiamovi.
2: Grandissimissimissimissimissimissimi la banda.
0: Sì?
2: Vi aspettiamo tutti quanti dal 31 luglio al 9 agosto, mm-hmm, Sfratta d'Udine in festa, venite a mangiare la nostra buonissima parmigiana.
0: Oh,
3: che fame!
4: Bella, sì, estiva, così un po' di polenta poi a seguire.
3: E poi ragazzi, via. Domenica scorsa sul Monte Bianco facevano 4 gradi, sono andato di polenta con i franghi,
4: certo,
3: quindi avanti anche con la parmigiana, sentiamo qualcun altro.
2: Buongiorno amici, sono Gianni.
0: Ciao Gianni.
2: Dal 4 al 7 di agosto a Salemi, la sagra della Busiata, non mancate. Ciao a tutti e
1: la sagra della
0: Busiata.
3: La pasta che va nel trapanese.
1: Dai, ma quante ne sai, vedi?
0: La busiata. Okay.
3: Tutti gli amici di Custonaci che mi hanno fatto mangiare le busiate l'ultima
0: grani
3: volta che sono
0: antichi,
3: sceso.
1: Chi promuove cosa adesso?
5: Buongiorno a tutti. Sei un amante dei cavalli? Ti piacciono i puro sangue arabi e la genetica? Ho creato un sito internet che si chiama Breeder Selections, un comparatore di pedigree automatico che scannerizza gli alberi genealogici per 6 generazioni, verificando la compatibilità genetica tra cavalli di alto livello. Filtro linee di sangue e tanto altro.
1: Wow.
5: Andate a seguirci su Instagram. Ciao Filippo d'Aosta.
1: Filippo, ciao, bella
0: Filippo.
1: Idea. Cioè, quindi la genetica legata ai cavalli per essere sicuri della razza pura di questi e quindi
3: le password per entrare nel sito sono King, Soldatino e D'Artagnan.

0: quando manca quella persona potete finalmente essere liberi di fare cosa? È questo che ci state raccontando al 331 80 90 101 con le vostre voci.
1: Possono dire anche le cose più intime.
0: Certo. Sì, perché
2: e che chiedi? Permesso? Noi siamo
3: cosa
2: così.
3: Dire? Quando franco. Non c'è quella persona non si lavano le mutande. Cosa intendi per le cose più intime?
2: Ora se lo spiegherà, spero.
0: Magari robe estetiche. Il bagno si trasforma in un centro estetico quando manca qualcuno in casa.
3: Quando non c'è quella persona si mette i piedi sul divano e chi se ne frega.
0: Oppure?
4: Maurizio da Genova. Ciao. Quando non c'è nostra figlia fai con sughi, con capperi e olive. Lei li odia. Ciao.
3: È vero. Dai, è vero perché anche la dieta familiare è in subordine a quelli che sono i gusti dei nani.
2: Sì, sì, sì.
0: Me li vedo. Amore, siamo soli stasera.
5: Vai di capperi.
2: Capperami tutta.
3: Magari a te piace un qualcosa e non si può fare perché l'altra non lo mangia. Ho capito. Allora
6: cosa devo fare? Sei piatti diversi.
2: Vabbè, dico, trasgressione tutto sommato abbastanza contenuta, no? Andiamo di roba
3: piccante.
2: Andiamo.
7: Quando mia moglie si assenta per qualche giorno, niente, io non faccio il letto finché non rientra a casa.
5: Grande.
7: Ciao Paolo da Bergamo.
3: Ciao Paolo, è vero.
5: Anch'io, fino all'ultimo, l'ultimo 10 minuti, quando la sento in macchina, cacchio, devo ancora fare il letto da stamattina.
3: Vuoi dire che dormiamo tutti insieme, io, te e Paolo? Perché anch'io ho questa abitudine.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao. Buongiorno.
8: Paolo, direi che se oggi ti senti solo e vuoi apparecchiare lì con noi che ti guardiamo dalla tele, la tovaglia ce l'hai, la camicia di Militello.
5: Eh sì, un po' tovaglia è.
0: Canale 67 per ammirare questa camicia che oggi sta facendo furore.
2: Va
0: effettivamente
2: oltre la moda perché fuori moda.
3: Sì,
2: fuori dalla
3: sì,
2: moda.
3: Sì.
2: Quindi va oltre. Va bene, rilanciamo?
0: Rilanciamo, sì. Quando manca chi finalmente possa.

0: Eccoci qua, quando manca quella determinata persona finalmente vi sentite liberi di fare cosa? È estate, spesso succede, ci si divide magari per qualche giorno di vacanza e cosa succede da voi?
1: Quando nelle vicinanze non c'è mio figlio di 3 anni e finalmente posso mangiarmi uno snack con grassi idrogenati, cioccolato, certo. Tutto, olio di palma, tutto quello che si può mettere in uno snack non sano.
2: Cioè, di solito è il genitore che vieta le merendine al figlio, in questo caso è il proprio
0: posto. Cosa fai? Le fai vedere che te le mangi tu, certo, quindi certo. Non devi fare di nascosto, aspetti magari di spedirla dai nonni al centro estivo.
2: Altrimenti il buon esempio dove va a finire?
0: Signori e signori, dobbiamo già annunciarlo oggi.
2: Chi è?
0: Perché dopo grande successo mondiale, planetario di Bad Bunny, insomma, sì, artista che veramente ha spaccato, sì, le classifiche di tutto il mondo, ha fatto l'halftime al Super Bowl, quello di Ti me preguntò, eccetera, domani sarà qui con noi.
3: Chi? Ma va?
0: Esatto, Bad Bunfy alla banda.
2: No, Bad Bunfy.
3: Bad Bunfy lo voglio subito. Lo voglio subito.
0: Ma domani, con calma, per il venerdì della banda.
4: Grandinerà anche domani.
5: Se io si fanno saltare i concerti.
4: Grandinano olive.
0: Si sta preparando, quindi sta scaldando la voce. Domani non perdetevi la puntata della banda, dalle 7 alle 9.
3: Due ore
0: qui
3: di Bad Bunfy.
2: Ma anche lei fa la casita. Bunfy, ma anche lei fa la casita. E chiama su dal pubblico.
0: E fanno le mozzarelle nella casita di Bad Bunfy.
4: Bad Bunfy fa la canosa, non fa la canina.
0: Tutto questo domani alla banda.

0: cominciare i nostri amici a farsi promozione attraverso la nostra radio, attraverso il 331 80 90 101. Non avete filtri, fatela come volete voi, in modo che possa arrivare il più possibile il vostro messaggio.
1: E se non avete filtri, fumatela così come ve l'ha detto.
0: Vai.
2: Primo agosto, Castelnuovo Parano, in provincia di Frosinone, festa della pizza fritta. Bello. Con mortadella, porchetta, birra e tutto quanto. Ale. Vi aspetto numerosi dal presidente della Prologo che organizza la festa.
1: Bravi. Grande. E allora uno di tutto, come si dice.
0: Impegnato.
3: Primo agosto io sono già impegnata a Castel del Piano, altrimenti sarei andato a fare la festa in ciociaria.
1: Certo.
3: Chiaro. Prossimo anno però, magari.
1: Che ne sai?
0: Dicelo prima il prossimo anno.
3: Va bene, esatto.
1: Dai.
4: Banda, Fabio da Manerbio, stasera con i signorini buonasera, drag rock band. Notte bianca Manerbio, provincia di Brescia. Vi aspettiamo super numerosi perché si salta, si balla e si fa festa. E wiwa! Ora vado dalle mie signorine.
1: Manerbio Brescia con, se non ho capito male, delle drag queen che suonano rock.
0: Bellissimo.
1: Spettacolo.
5: Roba
1: spettacolo.
5: Strana. Bello.
1: Bravi, deve essere divertente.
3: Il nome del gruppo è bello. I signorini buonasera.
1: I signorini buonasera, sì. Poi...
0: Vai, sentiamo.
6: Buongiorno banda, aiutatemi a promuovere il mio canale YouTube che sono 4 anni che non riesco a farlo crescere. I viaggi del CRI, mi raccomando, CRI con CHRI, i viaggi del CRI. Ovviamente un bacione dal CRI e wiwa!
0: I viaggi del CRI, vediamo vado come è messo il nostro vado amico.
1: Anche perché se i viaggi te li vuoi pagare con quello che ti dà YouTube, siamo a posto. Rimani a casa per la vita.
0: E che ne sai, se dovessero salire i followers, le visualizzazioni, quell'euro 2 al mese.
1: L'ho trovato, l'ho
0: mia
1: trovato.
0: Mamma con
5: anch'io ce
0: la
5: l'ho
0: sua pagina.
1: L'ho trovato, 10 minuti di video su lui che va al supermercato. Questi sono i viaggi del CRI.
0: Viaggioni,
5: 1000 iscritti, 1000 qualcuno. No, adesso vediamo se aumentano però.
0: Dai, allora, dai. I viaggi del CRI su YouTube e che tipo di video ci sono?
5: Non ho ancora cliccato play per paura. Prima di cliccare play ci metto un po'.
1: Da domani lo rinomina i viaggi del povero Cri. Il povero Cri.
7: No, ci sono dei video dove persone che fanno viaggi, vanno nei supermercati dei vari paesi e sono interessantissimi.
1: Anche.
0: Ma davvero nei supermercati?
1: No. L'ho inventata lì, poi scopro che è vero.
0: Già che state smanettando su internet, sappiate che siamo la radio ufficiale del tour A chi ci sarà sempre di Irama. E se volete conoscere tutte le date, andate sul nostro sito R101.

0: sfida, la battuta più brutta del giorno, ma c'è un commento.
1: Ma cosa avete mangiato per colazione stamattina? Voglio sapere il vostro pusher chi è, perché stamattina siete troppo fuori di campo.
2: Sì.
1: Mi fate morire. Ah, non ci credo, siete fuori di testa.
2: Abbiamo bisogno di vacanze.
1: Fuori di testa,
2: vacanze, vacanze.
1: Mi fate andare giù di testa anche a me, porca miseria.
0: Questo è uno dei tanti effetti del challenge.
3: Stampezza avanti.
4: Sì, però Cristiano, quando quello ha chiesto cosa avete mangiato, Cristiano ha esibito la banana.
3: Che è già la seconda della giornata.
2: Benissimo.
3: Perfetto.
0: Allora adesso

0: sono figlio della mia amica, è appena nato. L'ha chiamato Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Perché?
0: Perché suona bene.
2: Oh mamma mia.
0: E siete arrivati anche voi al 331-8090-101. Abbiamo Morgan, il più grande esperto di Mozart in Italia.
3: Sì, sicura di questo. Il più grande esperto di suone di
1: suoneria,
3: musica
1: sì,
3: d'attesa,
1: ma anche
3: questa musica d'attesa, sentite, Mozart, dentista, Mozart, si chiama
2: Mozart stesso era il più grande esperto di Morgan in Italia, giusto?
3: Sì. Bravissimo. Cioè, veramente, se avessimo la possibilità di chiederlo.
0: Davvero?
3: Però sentiamo prima le sfidanti, queste che mi fanno veramente.
4: Vabbè. Ecco, meglio.
0: Sono un genio. Con il primo, tu ascolta bene, che dovrai giudicare e decidere chi vince oggi. Cominciamo così.
5: Ma Chiara, ma se te t'avessero chiamato Paganini, così almeno tutti i giorni non ripetevi ste brutte battute.
0: Hai ragione.
5: Sarebbe stato meglio. Mamma mia, povero me. Max da Bologna.
4: Ciao Max, mi ricorda qualcuno?
1: Quello di prima, che ci dava del pazzo.
0: Prima.
2: Abbiamo altri ascoltatori oltre a lui?
0: Eccoli, sono tantissimi.
5: Ma banda, ma cosa avete mangiato per colazione?
1: Dai, su.
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: Anche il figlio di una mia amica sono anni che suona al conservatorio.
0: Ah, sì?
6: Però vabbè, ancora gli devono aprire. No. Ciao Lisa da Gradara.
2: Questa,
6: ciao,
2: scusate, Lisa. Mi date 10 secondi che me la scrivo, perché sennò me la dimentichi.
4: No, ma non sul coso del duce.
1: È vecchia tanto quanto i tempi.
2: Aspetta, che qua c'è da chiarire una roba, sennò la gente poi equivoca. Lui ha detto non sul coso del duce, sembra che noi giriamo con i mezzi busti.
0: Esatto.
2: E invece no, il Corriere della Sera, che con la sua pubblicazione nell'ambito dei festeggiamenti del centenario pubblica una pagina dell'11 giugno 34.
4: Ecco.
2: Il titolo dice: animati dalla presenza del duce, i calciatori italiani conquistano il campionato del mondo.
4: Quindi per vincere un mondiale un'altra volta bisognerà.
2: Quando c'era lui si vincevano i campionati. Ecco.
0: Qua provano a vincere il Tortorella Challenge, invece anche così.
7: Ciao Manda.
0: Ciao.
7: Mi chiamo Mir-

0: Ma infatti la tua amica non ha ascoltato il consiglio di Beethoven, che quando gli ha detto se gli piaceva il nome, lui ha risposto no no no no.
1: Dai, oh,
2: dai, su.
3: Un meccanismo comico nuovo poi.
2: No, sì. No, no, no.
1: E allora l'ultimissimo, vai.
4: Ciao banda, sono Eleonora. Invece ciao. Ieri il mio cerotto ha denunciato la sua collega.
1: Perché?
4: Sapete perché? Era una garza ladra. Ciao mitici.
1: Ciao mitica.
2: L'opera. Mentre Cristiano sta improvvisando un flauto magico con la banana che aveva prima.
3: Pronto?
2: Ecco.
3: Pronto? Sì.
5: Si vede Cattelan.
3: Sì. Potremmo metterla qui con lo scotch e fare credere a Proce che è un'opera d'arte costosissima.
1: Siamo in linea con Morgan, sarai tu a stabilire chi vince il Tortorella Challenge oggi.
5: Lo sentite che la musica non si ascolta, si subisce come le battute di Chiara. C'è questa cosa qua, capito? Non ti aspetti niente dentro. Mm-hmm. C'è questo arredamento sonoro, lo posso chiamare arredamento sonoro?
2: Ma ormai l'ha detto.
5: Non capite niente.
2: Sì.
5: Va bene,
2: se ci dice The Winner is, siamo più contenti, guarda.
5: Ma no, certe cose non servono. Non servono, non c'è bisogno di dire che ha vinto. Possiamo anche non far vincere nessuno.
1: Facciamo squillare le trombe, però, come piace a te.
5: E non farle squillare.
2: Niente, torno a settembre io, ragazzi.
1: L'ha detto.
6: Ciao banda.
1: Grande.
6: Ma anche il figlio di una mia amica sono anni che suona al conservatorio, però ancora gli devono aprire.
2: Bravissima.
6: Ciao Lisa da Gradara.
1: Madonna. Lisa.
3: Madonna, che campionario frusto che c'era stamattina.
1: Gradara oggi in festa grazie alla nostra amica, che domani potrete di nuovo sfidare con un'altra sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: Che
1: sarà
2: fortuna.
1: Intorno alle 8 qui su R101. Oh, state con noi, che tra l'altro Cristiano deve finire di raccontare
2: il
1: collettino sotto.
3: Lo dico al Musazzi oggi.
1: Racconto te lo stai rubato. Il Tortorella Challenge torna domani qui su R101.

0: Vitello, quando vieni a Napoli?
1: Ah, guarda, mi ha invitato Stascia a Caserta. Quando andrò a Caserta a trovare Stascia e i Colors.
2: Non se l'hai comprata, hanno fatto i soldi?
1: Chi?
2: A Caserta, la Reggia?
1: No. Magari allungo per Napoli, volentieri. Vengo sempre volentieri, città che conosco e che amo.
3: Oh, mentre state raccontando al 331 80 90 101 insieme ai vostri commenti, quando manca quella determinata persona finalmente potete fare cosa? I vostri figli perché sono in vacanza, i vostri genitori perché siete in vacanza voi, il direttore, e insomma finalmente siete liberi di...
4: Quando non c'è il mio collega rompivalle al lavoro posso finalmente rilassarmi e lavorare decentemente.
2: Le posso credere, perché ci sono dei compagni di scrivania particolarmente molesti, rumorosi.
5: Facciamo i nomi, caro Paolo.
2: No,
5: Dini.
2: Ma non perché, cioè, voglio dire, io quando non ci siete lavoro meglio.
1: Quanto siamo stati bene quando non c'era Chiara l'altro giorno?
3: Ancora.
6: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. 101. Quando non c'è mia moglie, praticamente durante la giornata lei lavora e io sono in pensione, prendo il suo puff di alto design e mi metto con i piedi sopra. Ma poi quando arriva è tutto a posto. Ciao, ciao.
2: Il puff di alto design che lei guai, certo, lo metterebbe.
3: Ma cosa fai con un puff se non ti siedi sopra?
1: Come quelli che avevano il divano, sì. E perché non c'erano quelli che compravano il divano lo tenevano sempre
2: davanti.
1: Certo. Quello fanato, che guai.
2: Io. Come tu con gli interni della macchina, giusto?
1: No, Leonardo
5: Leo l'ha detto anche da sincero.
7: Io
5: però
7: tengo anche cartellini del prezzo, una maglia, lascio il cartellino, certo.
2: Certo. Hanno trovato anche i sedili della tua macchina su una spiaggia albanese.
7: Probabile.
3: Avanti.
8: Io sono tradizionale, ragazzi. Sì. Quando mia moglie non c'è, sto in giro per locali. Ne approfitto.
3: Ah, sì.
1: Ah, hai capito, il suino.
2: Hai capito, c'ha un immobiliare lui.

0: Allora, la notizia, ha letto il titolo, ti lascia perplesso perché dice: cassiera sventa una rapina al supermercato, quindi ti viene voglia di saperne di più.
1: Te la vedi su, lì vestita in dress code in quel caso,
0: certo, esatto.
1: Eroe.
0: Siamo in provincia di Firenze, la scena è questa: arriva il rapinatore, si avvicina alla cassiera e le dice: presto, apri la cassa e dammi tutti i soldi. E lei:
2: ok.
0: Come si fa? E lui: come si fa? È il tuo mestiere? No, è il primo giorno di lavoro, non me l'hanno ancora spiegato.
2: Ma che sfortuna!
1: Che sfortuna è il ladro in questo caso.
2: Ma anche il primo giorno di lavoro della rapina.
1: E alla fine non è riuscito a rubare niente, grazie a lei.
0: Nel frattempo, sto trambusto aveva risvegliato l'attenzione di chi stava intorno. Hanno capito cosa stava cercando di fare quello e se n'è scappato, capito? Che lei è riuscita a sventare.
1: Ha scelto quella giusta.
3: Sì. Per premio gli hanno già dato la liquidazione. La signorina.
0: Allora, stiamo al supermercato. Stiamo al supermercato, ma andiamo questa volta in Finlandia.
3: Sì.
0: Allora, l'avevamo già raccontato in passato che le agenzie di dating e di incontri stanno soffrendo una grave crisi. La gente ha comunque bisogno di conoscersi, ma è un po' stantio il meccanismo del web e quindi si ritorna al contatto fisico, no? Al vedersi, a incontrarsi. E allora il supermercato rimane il luogo ideale. E vabbè, questo lo sapevamo già.
1: Cos'era? In Italia c'era quella storia dell'ananas da mettere al contrario nel carrello.
2: Io ho visto gente per dimostrare di essere single.
1: Allora.
0: C'è gente che noleggia dei cani per far conoscenza tra le corsie. In Finlandia hanno inventato il cestino rosa. Allora, i cestini hanno questo colore neutro e poi c'è il cestino rosa. Chi gira tra quelle corsie?
1: Te la devi portare da casa, quindi.
0: No, ce l'hai lì. Tu, nel momento in cui scegli rosa, dimostri che sei disponibile. Chi vede girare te col cestino rosa è perché sa che non rifiuteresti una parola
1: sei
0: in più.
1: Sei l'ultimo disponibile.
0: O una conoscenza. Sei l'ultimo disponibile.
1: È la gente che ti segue.
0: È un macello.
1: Vabbè, con un ananas al contrario nel cestino rosa.
0: Basta.
1: Vuol dire proprio.
3: Esci che su uno scaffale vuoto.
0: Sì. Vai alla cassa e ti sposano lì.

0: Leggiamo un'intervista a Carlo Conti. Gianni Togni è stato anche il primo concerto che ha visto in vita sua.
1: Davvero?
0: Sì, che però in realtà ci andò perché per fare il filo a una con,
2: questo,
0: gli occhi,
2: scusa?
0: Con gli occhi grandi.
1: Carlo Conti.
0: Ah. Leggevo un'intervista.
2: Uh-huh. Vabbè, questo non parte niente.
0: Me la sono andata
1: un
0: a cercare.
1: Un filo sì, dai.
3: E pensa che Carlo Conti era convinto di andare al circo, ha letto Togni.
4: Vabbè. Allora, giornata mondiale internazionale della luna, quindi se avete la luna stamattina siete giustificati, quindi non possono
2: una
4: darvi
2: storta.
4: Non vi danno dello scorbutico, ma state semplicemente celebrando questo avvenimento. La luna, che chissà se riusciremo ancora a vederla in futuro, perché se prende la via sta cosa qui, che cosa?
2: Che succede?
4: Allora, si chiama Reflect Orbital ed è un progetto americano, tanto per cambiare, e si pone l'obiettivo di illuminare a giorno anche le notti del pianeta. Dei satelliti, uh-huh, con degli specchi che si aprono nel, sì, cielo, ok? I primi avranno 18 metri di diametro,
2: uh-huh,
4: e saranno in grado di riflettere la luce del sole, dirottarla sulla Terra laddove sarà notte.
2: Hai, okay, bisogno di una bella.
4: E di creare la luce del giorno in un'area di circa 5 chilometri di diametro.
2: Hai bisogno un po' di luce in una notte buia,
4: esatto,
2: e tempestosa.
4: Questo,
2: ecco,
4: a cosa può servire, dicono loro, per far passare questa idea e far capire che può essere utile nell'ambito delle calamità naturali, invece delle foto elettriche per intervenire sui luoghi dei disastri, gli eventi sportivi laddove la notte potrebbero essere meno godibili.
2: E fin qua
4: addirittura
2: il problema è che privatamente uno se lo può noleggiare,
4: esatto,
2: e avere il suo bel raggio di sole
4: addirittura
2: tutta la notte,
4: dirottare i raggi,
0: certo,
4: di notte sugli impianti fotovoltaici a fare in modo che questi possano rendere anche nottetempo, cosa tutt'oggi inibita. E poi ci sono anche quelli che sono contro, no? L'agricoltura può risentirne, i biocicli,
2: degli animali,
4: esatto,
2: certo,
4: queste cose qui.
2: Ma anche i nostri
4: diventa
2: stessi,
4: un problema.
2: Cioè,
4: ma
2: io non ho le tapparelle, se il mio vicino di casa
0: c'hai aria condizionata, c'hai tapparelle.
1: Ma dove vivi?
0: Ma hai finito di traslocare?
4: Il tetto ce l'hai o per non pagare l'IMU?
0: Ma perché
4: l'hai tolto?
0: Perché sei rimasta a metà col trasloco?
2: Se il mio vicino di casa prenota il sole, io non dormo più.
4: Ma parliamo di costi.
0: Puoi accecarlo con il tuo raggio solare.
4: Cosa può costare avere il giorno di notte?
0: Okay,
4: no. $5,000 all'ora, ok,
0: sì,
4: però il contratto prevede un minimo di 1000 ore, quindi 5 milioni di dollari.
1: Bello.
4: Ok, per avere una fascia di 5 km di diametro,
0: sì,
4: garantita dalla
1: l'offerta
4: luce
1: la
4: del
1: fanno
4: giorno anche di notte.
1: Te la fanno al telefono l'offerta anche quella.
4: Sì.
2: Cristiano, pensaci,
0: sì,
2: tu.
0: Col depuratore te lo danno, sì,
4: esatto, esatto.
0: Vabbè, sì, comunque, mi posso tenere la nebbia io?
2: C'erano arrivati tempo fa a Viganella, quel paese in mezzo alle montagne dove per alcuni mesi all'anno il sole non si vede perché rimane proprio dietro la montagna.
1: Detto.
4: Brava.
1: Sì.
2: Esatto, e con uno specchio anche in quei mesi lì possono vedere il sole.
0: Però in quel caso, specchio riflesso.
4: In quel caso lo specchio era sul versante opposto della montagna, quello,
2: esatto,
4: che invece il sole lo riceveva e dirottava i raggi sulla parte che era perennemente in ombra.
2: Beh, se no, qua dallo spazio,
4: qui dallo
2: direttamente.
4: Spazio. Qui arriva qua. Perché credo che
1: l'ho io. No, l'hai spiegato bene.
0: Bravo, bravo, ma neanche Alberto Angela l'avrebbe spiegato.
1: Adesso non esageriamo.
4: Abbiamo tante cose in comune io, Alberto Angela, ve l'ho mai detto.
1: Sì. No.
2: Ma
1: certo,
2: torniamo sulla terra coi piedi per terra, è lunedì, si va al lavoro e molti di noi hanno un dress code particolare. Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
5: Ciao R101, Lorenzo da Parma. Il mio outfit lavorativo, che è esattamente quello che ho addosso adesso, pantalone della divisa nero con un code di topo giallo, giacca a maniche lunghe, sempre gialla fluo ad alta visibilità,
2: certo,
5: e cinturone con tutti gli agganci possibili per moschettoni, cordici,
4: Sono
5: infermieri di elisoccorso, ovviamente anche caschetto e guanti, tutti i giorni, tutto il giorno. Immaginatevi d'estate. Saluto.
2: Lo so, la tuta del supereroe.
4: Infermiere di elisoccorso.
0: Sì. Non mi sembrava molto di Parma dall'accento, ma insomma.
4: Mica
0: sbagliando.
4: Mica devi parlare con la Elemosha per andare.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. Tensioni alla marcia Notav in Val di Susa. Centinaia di incappucciati hanno assaltato il cantiere di Chiomonte con lanci di bombe carta. In risposta gli agenti hanno usato lacrimogeni per tentare di allontanare gli antagonisti. In fiamme due camionette dei carabinieri. Prima della manifestazione sequestrati razzi e petardi. Le forze israeliane hanno condotto una vasta operazione in Cisgiordania con raid, perquisizioni e arresti almeno 70 in numerose località. Le azioni militari dopo che due israeliani e quattro palestinesi sono rimasti uccisi in uno scontro vicino a Nablus. I coloni aprono avamposti illegali. Nuovi record dei prezzi dei carburanti su strade e autostrade. A Milano la benzina a 2,6 euro al litro. Il ministro Urso: valutiamo le accise mobili, ma in Europa i rincari sono più elevati. Il governo prepara un decreto ad hoc dopo il vertice Meloni-Giorgetti. Sale ad almeno 270.000 il numero delle persone evacuate a causa degli incendi che stanno colpendo l'area nei pressi della grande città francese di Bordeaux e nei dintorni di Madrid, dove il cielo si è oscurato per il fumo, e la Francia mobilita da questa sera 1.500 soldati. Dall'inizio dell'anno andati in fumo 98.000 ettari di vegetazione. Roghi anche in Italia, un incendio boschivo è scoppiato in una zona montana nel Parco del Pollino, fiamme anche nel sud della Sardegna, incendio in un terreno abbandonato a Scandicci in Toscana, mentre nel Salento a Gallipoli distrutti un lido e una pineta. Formula 1, Lando Norris su McLaren ha conquistato le qualifiche del Gran Premio d'Ungheria, 11ª prova del mondiale. Il pilota britannico partirà in pole position e avrà al suo fianco in prima fila la Ferrari di Hamilton, battuto di soli 12 millesimi. Seconda fila per Leclerc con l'altra rossa e la Mercedes di Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Oggi abbiamo qui ancora gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Olè.
2: E via, via, via così. Amici!
0: Posso metterti subito alla prova chiedendoti qual è il record dell'Inter che ieri sera si è spezzato.
1: L'Inter.
3: Cosa c'entra l'Inter con l'Inter?
0: Che dal 1982 ad ogni finale dei mondiali c'era
2: un calciatore
0: interista in campo. Fino a ieri Lautaro non è entrato.
2: Infatti si è visto, insomma, com'è andata poi la partita. Molte polemiche.
0: Doveva
2: successe.
0: Entrare.
2: C'è un altro record che sta passando un po' sotto silenzio, ma che un pochettino dovrebbe rattristarci.
1: So, quello dell'arbitro della Juve. In ogni finale c'è sempre un arbitro della Juve.
2: Diciamo che nel mondiale si è parlato di arbitri perché spesso hanno tollerato un gioco abbastanza duro così da parte della formazione argentina anche ieri, ma no, il record a cui alludevo è il fatto che con la vittoria di ieri la Spagna ha battuto la striscia di imbattibilità, parlando di nazionali, che era detenuta proprio dall'Italia. 37 partite senza mai perdere e eravamo a pari. Ieri la Spagna è andata a 38 e quindi prende questo.
1: Vedi, a non andare cosa succede?
0: Nonostante ne abbiano vinti solo due, il secondo ieri sera, i campionati del mondo.
2: Sì, ma in realtà parliamo di partite giocate dal 2024 a oggi. Okay. La Spagna è rimasta imbattuta. L'ultima squadra a battere è stata la Colombia nel 2024. Altro record, Lamine Yamal è stato il terzo giocatore più giovane a disputare una finale mondiale. Primo posto Pelé, al secondo Giuseppe Bergomi, che disputò a 18 anni la finale Italia-Germania, da ieri Lamine.
0: Ma giovanissimi Lamine tutti in Spagna, dobbiamo prendere probabilmente esempio.
2: Strapotere e tecnico, la partita di ieri, non c'è stato un tiro in porta da parte dell'Argentina, perché anche le due occasionissime proprio sul filo di lana, tecnicamente non sono tiri in porta.
1: Ho preso un sacco di polpacci però gli argentini.
2: quello devo dire di sì. Ha fatto discutere anche il super intervallone a beneficio dello spettacolo, no?
0: 27 minuti alla fine durata. Minuti
1: per cosa più divertente della partita, però, perché era abbastanza somporifero.
2: Devo dire,
1: questo non rompe la concentrazione.
2: Non solo la concentrazione, devo dire. Si è espresso anche Wayne Rooney, gloria del calcio inglese mondiale, che ha detto: adoro questi artisti, ma mi è sembrata una schifezza.
1: Okay.
2: Ha detto così, parere abbastanza tranchant.
0: Hanno voluto fare un po' stile Super Bowl alla fine. Sì, americani.
2: Sì. Io ho sempre detto: hanno paura di annoiarsi, secondo gli americani. Cioè, pausa per i supplementari, parte della musica tutto
0: disco
2: fuoco
0: dance.
2: Ma vorrei chiudere con Lercio.
1: Lercio cosa ha detto?
2: Lercio, sai quelle cose che leggi il venerdì pomeriggio e dici: cavolo, fino a lunedì mattina
1: non posso dirlo.
0: Ci siamo.
2: La prima pagina di Lercio recitava così: Infantino smette per 3 minuti di leccare il culo a Trump e si giustifica, era solo un hydration break.
1: Ecco cos'è.

0: succede, però nel caso sarebbe un errore, perché è la battuta più brutta che vincerà la sfida di oggi. E quindi è per quello che noi ce ne laviamo le mani, abbiamo un giudice di gara che ha tutte le responsabilità. Lele Adani.
1: Come se fosse antanio, questa mattina. In questo giorno infausto siamo messi malissimo.
2: Puoi dire al presidente argentino di togliere il posto in cui dice che hanno vinto, perché se l'è dimenticato lì, l'aveva già preparato.
0: Non l'ha ancora tolto, è ancora lì.
1: Sì, Milei.
0: Sta dormendo.
3: Sì. Milei tweet, per favore.
2: Milei il tweet.
3: Triste, solitario, i final.
2: Quindi tu, scusami, puoi programmare un tweet e farlo uscire allora che vuoi.
0: Certo.
1: Lui se l'è dimenticato. Al 2026, boomer. Lo vedi che esce fuori.
2: È meglio scoprirlo nell'ultimo. Ma almeno non lo so usare. Quello lo sapeva.
0: Il boomer arriva tra poco.
1: Scemi. No. Sta zitto.
3: Faccio notare che lo sapevo anch'io.
2: Ragazzi. Vabbè, mi è arrivato un fax, dopo li ti chiamo.
0: Okay. Lo sapeva anche il mio mignolo, per quello lo porto oggi dal parrucchiere. Fa la falangetta.
2: Fa la falangetta.
0: Ha deciso.
2: Aspetta, Peppino, puoi programmare un tweet in cui rido? Domani. Ok.
0: Non sono programmati i nostri ascoltatori, ma possono fare ciò che gli viene in mente intorno alle 8 qui al 331 80 90 101. Tipo rispondere così:
4: ciao Chiara, bentornata.
0: Ciao, buongiorno.
4: Ma se invece vai da Bano Terme e fai falanghi?
0: Sì.
4: Buona giornata da Sabrina da Treviso.
2: Ciao Sabrina.
0: Alle Terme.
2: Fai falanghi?
0: Certo.
2: Per forza.
1: Come si fa a ridere di una cosa così, in percorso brutto?
0: Dai, allora è in lizza per la vittoria, no?
2: È un attimo che mi diventi Guccini, eh?
1: Sì, è vero, però non ce l'ho arrotolato. Vai avanti.
0: Vai.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa ci fa un parrucchiere con l'imbragatura?
0: Cosa
5: scala
0: fa?
5: I capelli.
1: Mamma mia.
0: Manuel ha preso un po' il possesso del 331 80 90 101, mandando tipo 45 messaggi consecutivi.
3: Tutti con la stessa battuta?
0: No.
3: Ah, quelle belle le abbiamo scartate.
0: Esatto.
3: Ok,
2: avanti.
0: E il terzo sfidante.
6: Benur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
2: Con la biga in mezzo.
3: Ah, lui?
0: No?
2: No.
0: Lui si presenta così.
2: Questo era il fratello.
1: Okay. Comunque viva la biga. Sempre. Sempre.
0: E se riusciamo a mettere qualcun altro?
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Nei ristoranti certi tavoli sono riservati, infatti parlano poco.
3: Bene, ha scritto un libro.
2: Ma non è finita
3: qui. Suo per dirci che
2: ma non è finita
3: è
2: qui.
3: Uscita.
2: Sentiamo il prossimo.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa dice un medico a un paziente quando ha la febbre e non si sente bene? Gli dice di parlare più forte.
0: Mi sembra giusto. Okay.
2: Manuel da Brembio.
3: Una monografia su questo amico. Stai a vedere che vince Manuel. Secondo
0: chissà
3: me vince Manuel.
0: Dov'è Brembio, tra l'altro? Vicino a Bergamo?
2: No, Brembo è il fiume di Bergamo, poi ci sono paesi, Val Brembo.
1: La città del calcio.
2: Brembate, però Brembio. Brembio non mi risulta. No, Brembio, vediamo dov'è Brembio. Brembio lo dico subito.
3: Attenzione.
2: Quanti abitanti ha? Dove si trova? Comune italiano, ma dove? Lodi.
0: Lodi.
2: 2804 quali abitanti, 2803 sani di mente.
1: Quali Lodi? Quest'oggi non ci sono Lodi da lodare.
0: Vai.
1: È stato un calvario questo.
0: È
1: peggio di un gol di Torres nei supplementari. Per dirvi, the winner is, vai. Messi male.
4: Ma se invece vado a Bano Terme e fai falanghi? Buona giornata da Sabrina da Treviso.
0: Ciao,
1: attenzione,
0: Sabrina.
1: Attenzione dal VAR, the winner is.
6: Benur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
1: Attenzione dal VAR, un altro the winner is.
0: Non è possibile.
2: Ah, aspetta, Manuel da Brembio.
1: Esatto, volevamo arrivare lì.
2: Eccoli. Avevi voglia mandarne 60.
1: Ma
2: chi è?
3: Vabbè, ma se ce l'aveva in canna. Se le ricordate tutte stamattina.
2: Ci ha intasato il server.
0: Ma sì, può continuare così. Insieme a tutti gli altri che provano a sfidarci ogni mattina.
3: Angelo Cusano che arriva col Niagara adesso a sasarci il server.
0: Il nostro
3: capo tecnico.
1: Con la ventosa.
3: Vabbè.
0: Vi è piaciuto il Tortorella Challenge?
1: No, per niente.
0: Torna anche domani. Intorno alle 8 su R101, mentre tra poco facciamo un bel viaggio nel tempo con il Bim Bum Boomer.
2: Piccola curiosità, quello che stai mettendo tu è l'inno spagnolo.
3: Esatto.
2: Che non è cantato.
3: Non è, esatto.
2: Esatto, è solo strumentale. Ci sono delle versioni cantate mai riconosciute ufficialmente. Quindi
1: chi se ne frega, esatto, quello argentino era bello.
0: Possiamo metterci noi le parole con una sigla alternativa del challenge.
3: Perché in Spagna fanno il chiara
2: opera
3: con l'inno, lo
0: fanno. Vediamo di fare vilipendio alla bandiera, ecco, così continuiamo ad andare in onda e torniamo anche domani con il challenge alle 8.

0: 101.
1: Oggi vorremmo avere noi delle telecamere nei vostri abitacoli, se siete in macchina, per vedere che cosa trasportate, perché è il periodo in cui si carica la macchina.
2: Sì, si mette di tutto, si cerca di farsi stare ogni cosa.
1: Stantuffo, tutto, con i gomiti.
2: Tutto quello che può servire. E c'era anche un cavallo, piccolo, ma c'era. Perché la notizia parte da questo, ovviamente. Traghetto tra Pozzuoli e Ischia.
3: Sì.
2: Una turista svizzera ha fotografato e poi rivolto alle autorità quell'immagine. Un pony, ok?
1: Nel bagagliaio.
2: Nel bagagliaio di un'auto, cioè.
3: Un cavallo. Un pony.
2: Sì, sì,
1: un piccolo pony.
2: Sì, sì, non
1: poteva essere anche un alano, alla fine. Talmente.
2: Ma te ne intendi di animali, comunque.
1: No,
2: cioè, una coda di 6 metri.
1: È vero.
2: Era un pony, dicono, e beh, ci vogliamo credere. E questa turista svizzera ha fatto la foto, ma com'è col caldo che fa? Ma soprattutto è il modo di trattare gli animali, visto che si parla anche spesso, no? Del caldo che pure loro soffrono e di come averne cura. Sembrava un po' borderline questo trattamento, infatti così è il risultato. Però
1: una multa si è beccata la signora.
2: Non sei capito, sta di fatto che si portano in giro anche i cavalli nel bagagliaio.
1: Se c'è di la retina.
3: Di solito stanno nel cofano i cavalli.
4: C'è la due cavalli. E allora nessuno ha mai avuto niente da dire.
1: È come quelli che si portano il motorino nel camper per poi scendere quando arrivano a Ischia nel caso.
2: Ah, ok.
1: Non usare la macchina e hanno il secondo mezzo per muoversi sull'isola, no?
3: Sì, buoni.
2: Però avere un cavallino che ti cammina per l'abitacolo non è esattamente, no?
4: Sono stato una volta a una fiera di camper, sì. E c'erano dei camper che erano tipo scatole cinesi, cioè che aprivi c'erano dentro altri camper, cioè altri macchine.
1: No,
4: veramente. Cioè, io ho visto, vabbè, le biciclette, i motorini, siamo abbastanza abituati, no? Specie nel nord Europa, le vedi sulle nostre autostrade. Ci sono dei camper così grandi che dentro c'erano modulari, cioè che dentro
1: c'è un garage, tipo.
4: Sì, ma con l'officina, con due dentro anche col ponte.
2: Ma io ho scoperto che esistono dei pullman dove c'è la camera da letto per il secondo autista.
4: Ecco.
2: Cioè, sotto dove tengono i bagagli.
4: Fantastico.
2: Uno di questi sportelloni.
1: C'è il giaciglio.
2: Lo alzi e c'è una cuccetta con tanto di telefono che comunica con il primo autista, aria condizionata, frigo bar.
1: Ma che gli scherzi telefonici.
2: Boh.
1: Le vostre macchine matrioska ce le state raccontando al 331 80 90 101. Le cose più assurde che avete trasportato. Sentiamo.
5: Buongiorno banda.
1: Ciao.
5: Un trasporto illecito, assurdo. Tanti anni fa, andando al mare con una mia amica, a mio padre, che aveva un'Alfa Sub gialla, gialla ocra, ho fatto portare il ciao, il motorino, e lui me l'ha caricato.
1: Certo.
5: Sul portabagagli. Assurdissimo. Ciao Alice.
1: Ciao Alice, ma è illecito, non si può fare?
4: Ma l'ho portato anch'io il motorino al mare.
1: Beh sì.
4: Sì, ma pesava però come un trattore. Io non so come fece mio babbo a caricarlo. Sì,
1: macchina impennata.
2: Sopra, giusto? Non, mica ci stava nella macchina.
4: Sai che faccio fatica a ricordarmi un po'. No, mi ero proposto anche per andare da Pisa a Castiglione della Pescaia in motorino, ma ovviamente.
2: Io una volta
4: male.
2: Ho portato la macchina col motorino, cioè la macchina era quella
4: macchina a spalle.
2: Esatto.
1: Io una volta ho portato un fico in motorino, ma una pianta di fico enorme.
4: Ma ragazzo?
2: No, una pianta di fico, l'ho vista io qualche settimana fa.
1: Fatto Paolo. Andiamo a Napoli
6: anche
1: adesso.
6: La betoniera una volta, vero Chiara?
1: La betoniera in macchina, certo, c'è stata smontata. Ci sta. Ci sta la betoniera e anche 5-6 sacchi di cemento. Andiamo a Napoli con Baby K, mentre al 331 80 90 101 continuate a raccontarci quella cosa più assurda che avete trasportato in macchina, in motorino, sul vostro camion. Vi aspettiamo.

0: c'è il Bim Bum Boomer. Sulle spiagge degli anni 70, 80.
1: 76, sulle spiagge si ballava Amala, pazza Inter, Amala. Questa qua. Afrik Simon.
2: Mi dissocio.
1: No, ma tu. Non so,
0: così invece.
1: Non so chi ricorda il video di questo pezzo. Lui a un certo punto prende con i denti una sedia.
2: Ah, la fa
1: e
2: girare.
1: Si mette a ruotare tenendo questa sedia tra i denti.
2: È vero.
3: È un lavoro che si attacca
1: al lavoro del suo dentista, esatto. Ma non abbiamo parlato di musica, piuttosto di giochi da spiaggia, dicendovi che questo gioco arrivava dagli Stati Uniti, è stato un grande successo, 2 anni, niente più, però molto popolare all'epoca, anche qui da noi. Il nome americano, Zoom Ball, il nome tedesco, Rookie Zuki, c'è qualcuno che ci dica anche il nome uruguagio, probabilmente, perché credo di aver letto questo. Vi abbiamo detto che in Italia si chiamava Going. Come funzionava? Così era questo going.
0: Sembrava una boa quella che c'era in mezzo, un po', no? Una specie di boa.
3: Sembra un po' di quella di Pamela Anderson, no? Quella un po' fusolata, una roba un po' così, sì.
0: Il bodyboard.
3: Un po' stoide, diciamo.
1: Sentiamo cosa dicono i nostri amici.
4: Dico solo nocche sbucciate per il Bim Bum Boomer. Ciao, Monica da Genova.
1: Nocche sbucciate, poi vi spiego perché. Avanti.
5: Giocare a going voleva dire rovinarsi le nocche delle mani per tutta l'estate o comunque farsi dei gran calli. C'era una palla centrale inserita su un filo, due maniglie ai due lati opposti. Sì. Devi allargare e stringere le maniglie per far muovere questa palla arancione di plastica che al centro. Esatto. Ciao Alessandra da Riccione.
1: Ciao Alessandra. Poi
6: banda, non solo so che cos'è, ma ne ho ancora uno a casa e una volta ogni volta riparto a ci gioco. La palla che con i due fili si sbattevi da una parte all'altra.
0: Ragazzi, si trova ancora.
7: L'Uruguay si chiamava Tujo Mio. Era una specie di un pallone da football americano, da rugby, che viaggiava

0: con lo scopo di aiutare e favorire la motricità nell'infanzia per i bimbi che avevano problemi di motricità.
1: Sì.
0: Poi arrivava Ciccio Gamer e con la sua potente forza arrivava a distruggere le spalle e le braccia del suo avversario, perché diventava una lotta a chi ce l'aveva. Pam, pim, pum, pam,
1: si
0: delle
1: trova
0: saracche.
1: Ancora, ragazzi,
0: trova
1: l'ho
0: ancora
1: cercato su internet, 6,99 euro. Potete giocare anche nell'estate 2026 col Going.
0: Esatto, costa di più il pronto soccorso, il ticket per
2: questa descrizione. Sai che ne prendo due o tre quest'anno.
0: Sì, questo era il Going. Bravi, avete risposto in maniera perfetta in tantissimi, non riusciamo a ringraziarvi tutti, ma è come se l'avessimo fatto. Prossima settimana, prossimo lunedì, l'ultimo boomer della stagione e poi vacanza, ci inventeremo qualcosa per mettere a prova la vostra memoria.
1: Non mancate.

0: stiamo votando, cioè? Fino al 21 settembre gli europei possono votare sui nuovi, le nuove immagini delle banconote.
1: Esatto, ieri sono stati presentati i 10 disegni finalisti, nuovi personaggi. Dal 2002 non si tocca la banconota, invece vedremo raffigurate persone, e saranno gli europei a scegliere, come Leonardo, Maria Callas,
2: Enrico Papi,
3: ah, dai,
1: va bene, ok, d'accordo così, ma abbiamo anche qualcuno che è dentro quel meccanismo che ci può rivelare che cosa abbiamo, che abbiamo innanzitutto.
0: Flavio Briatore,
3: chi se non lui.
1: Flavio, sta legge l'han fatta per farle tirare fuori dal materasso tutto quel contante che ha e usarlo, perché altrimenti poi va fuori corso.
4: Flavio? Ragazzi, cerchiamo di fare una cosa, facciamo smettere veramente di portare questi i cinque centesimi di rame che puzzano, che sono meglio i cibici in tasca, se quelli che
0: si difendono.
2: Che spesso tanti è l'unica moneta che hanno in tasca.
3: Esatto,
4: sì. Infatti, quella lì. E comunque valorizziamo la cosa.
1: Sì.
4: Poveretti, parlare di soldi con voi mi fa un po' tenerezza, però lo faccio.
0: Tranquillo, allora, non ti preoccupare.
3: Facciamo finta di niente, io faccio altro, guardi, prendo un caffè.
4: E allora vediamo che aboliremo le 5 euro, le 10 euro, le 20, le 20 euro c'è la faccia, o la faccia di Jerry Calà o Tesla.
3: Bello! No, Jerry Calà io.
4: Siamo poi decisi.
1: Sì.
4: Poi allora sulle 50 euro ci sarà raffigurato un serbatoio, mezzo serbatoio di benzina.
1: Mezzo, non basta, sì, mezzo, bravo, bravo, sì. Mezzo,
4: certo. Mezzo serbatoio di benzina. Poi avevamo pensato di fare 100 euro.
3: Com'è?
4: 100 euro, 200 euro, 500 euro, sì. 1000 euro.
3: 100 euro. Col...
1: Sì.
4: Allora, sulla 500 euro io che accarezzo mio figlio, sulle 1000 euro.
0: Che tenerezza.
3: Che carino.
4: Io che lo aiuto a studiare, sì?
2: No, 1000 euro, pure... quindi lei che aiuta Nathan Falco a studiare, bene? Poi?
4: 1500 euro con Nathan Falco che mi chiede la paghetta.
3: Ma che banconota è 1500?
0: Che te ne fai?
2: Paghetta quotidiana, peraltro.
1: Ma non era un'idea anche di Trump, quella di mettere se stesso sulle banconote?
3: Beh, ma strano, non l'avrei mai detto.
0: L'ha avuta.
3: No.
4: E ragazzi, poi vi ricordo, sulla banconota la... 2000 euro, una battuta di Chiara Tortorella.
0: Bello!
3: Nessuno la leggerebbe mai, perché chi potrebbe averla?

0: challenge sta proprio per partire la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: È un giochino pazzaiello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offrirete.
2: È sempre
1: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Può succedere quando qualcuno si sbaglia e ne butta lì
2: una volta, una
0: forse così. Adesso andiamo a riascoltare tutte le puntate, la troveremo. Potrebbe essere proprio oggi quel giorno, visto che ho raccontato che ho un amico che giocava a biliardo, ora fa il cantante.
3: È bella. Che...
0: ma ha steccato.
3: Poteva niente. Vabbè.
0: Al contrario dei nostri tenori, giudici di gara, che dovranno valutare gli sfidanti arrivati, davvero numerosi al 331-80-90-101.
3: È incredibile, in questi giorni dovrebbe esserci un sacco di gente in vacanza e quindi dovrebbero partecipare molto meno, invece no.
0: C'è qualcuno che partecipa anche dalla vacanza, ragazzi. Sì. Chi non resiste? Beh. Iniziamo a sentire il primo sfidante.
4: Vai. Sì. A proposito di cantanti, non so se lo sapevate che tutti gli anni organizzano un torneo mondiale di poker tra cantanti. Appunto, ma con Natalie non ci gioca mai nessuno perché è in Bruglia.
0: Certo.
3: Natalie in Bruglia. Ecco uno che poteva starsene in ferie.
2: Era un patacca.
0: Sì. Beh, vecchia, una nuova costruzione di una vecchia battuta. Si dica.
5: Che tra di noi siamo famosi per tenori, c'è anche il tenore Roberto Carlos che è quello con i polpacci giganti.
0: Come il calciatore.
3: Certo.
2: Sì. Vabbè, però non lo sapremo mai. Io sono maturo per sentire anche le altre.
0: Secondo sfidante.
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: Un atleta dice a un altro: sai, sono arrivato settimo alla maratona. Ah, ottimo. No, settimo. Ciao.
2: Bella,
0: non ve l'aspettavate?
2: No, è nuova
3: per niente.
2: Mai sentita questa?
3: Avanti,
7: ciao Chiara.
0: Ciao.
7: Tuo amico che gioca a biliardo,
0: sì?
7: l'ho sentito anch'io, ma solitamente bravo a cantare.
0: È vero.
7: Infatti, quando ha steccato, ho detto carambola, che sorpresa.
3: Questa è la voce tipica di chi ruba lettini da spiaggia in Italia e li rivende in Albania.
0: O ci va a dormire davanti alle chiese.
3: Anche.
0: Quando torna al suo paese.
3: Ecco.
0: No, non ritiriamo fuori l'aneddoto di Cristiano Militello. Andiamo avanti con due bambini da Bergamo.
8: Ciao, siamo Giorgio e Riccardo da Palazzolo. La nostra battuta è questa. Sapete perché i vici italiani perdono sempre scacchi?
0: Perché?
8: Perché non mangiano. Perché non mangiano il cavallo?
0: È giusto. Mi piace tantissimo la cadenza di questo dialetto.
3: Sì.
2: Cosa vuoi dire, Paolo?
3: No, niente, cosa vuoi dire?
0: Sono delle tue parti loro.
3: Bresciani, Palazzolo sull'Olio, provincia di Brescia. L'Olio fa da confine amministrativo tra le due province, Bergamo e Brescia.
9: Ciao, per il Tortorella Challenge pensavamo che Briatore, oltre a stampare le banconote da 500, 1000, 1500 euro, forse gli piacerebbe stampare anche la banconota da 1 miliardo di euro.
3: Bella
9: Elder
10: e Cristina.
9: Bella Corsica.
0: Elder e Cristina dalla Corsica,
3: dalla
0: ragazzi,
3: Corsica.
0: Ci ascoltano questa mattina e ci sfidano al Tortorella Challenge.
3: È facile fare gli spiritosi con l'Italia degli altri. Da lì.
2: Totò Truffa 53 c'era. L'ambasciatore del Katongo,
3: sì,
2: interpretato da Totò,
3: che bravo.
2: Lei ha ereditato un biliardo,
11: ma non un biliardo di stecca,
2: biliardo,
11: mille milioni,
2: facendo la voce proprio quella che ora, cosa che credo ora non si possa fare,
3: nella
2: blackface, nella voce, dove uno per imitare un colore deve cominciare a dire
3: ciao amico.
2: Esatto, ecco,
0: mi sembri già troppo schierato con l'ultima coppia, sono i vuoi far vincere, no? Ma sono i giudici di gara che devono scegliere il trionfatore di quest'oggi.
11: Chi è che ha steccato di più?
9: Ciao, per il Tortorella Challenge pensavamo che Briatore, oltre a stampare le banconote da 500, 1000, 1500 euro, forse gli piacerebbe stampare anche la banconota da 1 miliardo di euro. Saluti da Elder
0: e Cristina
9: dalla Corsica.
0: Allora, Elder e Cristina, ci dovete ospitare tutto il weekend in Corsica da voi, perché avete vinto il Tortorella Challenge.
3: Così imparate, almeno pagate pegno.
0: E se vogliono lunedì, se, visto che da quelle parti cosa fai a quest'ora della mattina, possono ripartecipare.
2: Certo, perché a Bastia c'è la battuta più brutta che ci sia.
11: Ma adesso dammi il regalo, forse sarà

0: stata recentemente.
1: Quale?
0: Lillo e De Sica sono a Tokyo.
1: A fare
2: Lillo,
0: Tokyo. Lillo di Lillo e Greg, De Sica e altri attori sono a
1: vacanze
0: Tokyo.
1: A Tokyo.
2: Lillo di Sol Lillo.
0: Lillo di Sol Lillo.
2: Esatto.
0: Ecco, quindi preparatevi, preparatevi anche Riccardo.
1: Natale a Tokyo.
0: Se non è Natale sarà l'Epifania.
2: E cosa si sono portati? Cosa hanno trasportato nel paese del Sollevante?
3: Vedete, noi ci siamo detti, siamo andati là solo per una battuta. Che dice, ma che cos'è?
1: Soltanto sushi.
3: Ma rifatti i denti.
1: Bravo.
2: Ed è la battuta più bella di tutto il film. Si farà il trailer con quella.
3: Sì.
2: Bene, aspettiamo allora l'uscita del film al cinema mentre viaggiamo con i nostri amici con dei carichi assurdi.
4: Esatto, la cosa più strana che vi è capitato di portare in macchina. Sentiamo in auto. Perdonami.
5: Ciao banda, io ho trasportato un asinello sopra il mio furgoncino
2: sopra.
5: Del 1984. È arrivato
2: dentro.
5: Temporale, non voleva più camminare e l'unico modo è stato con una panca, con un tavolo, farlo salire su questo furgoncino.
2: E perché l'asino è testardo, Se decide che non vuole più andare avanti.
0: Mi ricorda l'omino. L'omino di burro di Collodi che parlava,
4: è vero.
0: I ciuchini verso il.
4: Victor, invece, che non è una caramella balsamica, ci dice: una volta ho caricato sulla 206 un barbecue in cemento acceso. Cioè, stava facendo la salamella, probabilmente anche.
2: Mamma, guarda, la macchina ha fuso.
4: La 206 è un barbecue anche pesante.
2: Esatto, che poi ci stanno le cose. Il problema è che la macchina si schiaccia sulle ruote e poi va direttamente sugli ammortizzatori.
4: A volte vedi dei filmati di gente che non, evidentemente non ha il senso delle proporzioni e cercano di farci stare delle cose che a vista non vedi che non potranno mai aver capienza, allora provano a girarle in tutti i modi, mettila di qui, prendiamo stangolazione.
2: Sì, c'è la foto, ce l'hanno mandato di uno che aveva comprato una cornice ma non ci stava in macchina, che grazie al cielo aveva il tettuccio apribile e ha viaggiato con la cornice mezza fuori dalla macchina.
0: Almeno il pianoforte a coda in una Panda.
4: Esatto,
0: c'è quattro che lo spingono
4: e pretendono di spingerlo al punto tale da farcelo entrare.
2: Se no,
3: ciao Panda. Scusate.
2: Chi c'è?
3: Non c'è studio. È che c'è Venditti col pianoforte sulla spalla.
1: Ancora.
0: Era lui allora. Bene, andiamo.
6: Ciao banda.
2: Ciao.
6: Una volta tornando da Sicilia dopo le nostre vacanze a casa, la macchina era carica di tutte le provviste dell'orto di papà e c'era anche un fantastico mazzo di origano. Prendiamo la nave a Messina, scendiamo a Civitavecchia, riprendiamo la macchina che era nella stiva della nave e per un'ora abbiamo dovuto viaggiare con i finestrini aperti perché l'odore di origano aveva invaso l'abitacolo ed era veramente a rischio cani da droga. Ciao.
4: Non ci credo.
2: Quindi il monito è attenti all'origano in macchina. Non ho mai provato questa sensazione.
0: Non è fastidiosissimo, ma magari punge.
4: Sì, no? Sì, magari ecco che arrivano gli arrosti e invece sono loro.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. Vergognosa e inaccettabile la guerriglia dei Notav contro le forze dell'ordine in Val di Susa. La condanna è del vice premier Tajani. Gruppi di manifestanti oggi hanno raggiunto i cantieri, tutti incappucciati, hanno lanciato bombe incendiarie, due camionette dei carabinieri in fiamme, chiusa la A32, sospesi i treni. Emergenza incendi in Francia e Spagna, le fiamme alimentate dal vento, gli evacuati sarebbero 270.000, situazione critica nei pressi di Bordeaux e a Madrid, a Valencia si registra una vittima, le autorità dei due paesi sconsigliano di mettersi in viaggio, roghi anche in Italia, nel centro-sud. La corsa dei carburanti non si arresta con i listini alla pompa, tutti sopra i 2 euro al litro, prezzi alle stelle in autostrada, a Milano la benzina vola a 2,6 euro. Il governo valuta la possibilità di nuovi tagli alle accise. Si lavora ad un decreto legge. Ricorso in Cassazione del Ministero della Giustizia contro l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che ha ridotto di 6 giorni la durata della pena di Gianni Alemanno. È una persecuzione, scrive l'ex sindaco di Roma. Forse dà fastidio la mia battaglia da destra per ottenere delle carceri meno folli, denuncia. Tragedia a Menaggio sul lago di Como, dove un turista olandese di 45 anni si è tuffato da una barca senza più riemergere. Dopo che il figlio 16enne stava annegando, il minorenne è stato salvato, le ricerche dell'uomo ancora in corso. Ciclismo, Tour de France, nella penultima frazione l'ecuadoriano Carapaz vince una durissima tappa alpina mozzafiato. Lo sloveno Pogacar, quarto al traguardo, ipoteca la vittoria di domani. Formula 1, il Gran Premio d'Ungheria, Norris su McLaren per 12 millesimi, soffia la pole alla Ferrari di Hamilton, terzo Leclerc. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: ricordi l'ultima
1: quando
0: volta
1: c'erano
0: che
1: c'erano gli Eiffel 65?
0: L'ultima volta che hai pagato, non in lire, in genere.
2: No, no, no. Sì. Tendo a rimuovere.
3: Ma l'euro non è entrato nel 2002, scusate. Tu hai pagato comunque in euro già nel 2000.
0: No, lei è andata a scrocco per altri 2 anni.
2: Per 2 anni ha usato i travel check.
4: Continua a pagare in lire.
1: Anche qua c'è scritto, segnata dalle ultime vacanze pagate in lire e un meteo da record, tra l'altro il 99. A Catena Nuova vicino a Enna si registrarono 48,5 gradi.
0: Beh, oh, yeah. Vabbè. Allora io non dico le previsioni.
2: Come la sera a Segrate adesso.
1: Esatto.
0: Ma mi fa le previsioni di 20 anni fa.
1: E stiamo viaggiando insieme a voi, non solo nel tempo con la nostra musica, ma sulle vostre auto, scoprendo le cose più assurde che avete trasportato. C'è di tutto, sentiamo.
5: Buongiorno, autista, camionaro.
1: Buongiorno. 100%
5: doc. Paolone, Parma, provincia di Collecchio. Io la cosa che ho trasportato più strana, ma strana veramente, noi facciamo trasporti di container, una volta alla settimana andiamo a caricare a Modena le macchine, le Ferrari. Wow. Casualità, questa volta mi è capitato una macchina un po' troppo strana, praticamente una Formula 1, io ti parlo di 4-5 anni fa, in Lego. Scala 1-1, spettacolare,
1: bellissimo,
0: fatta con i Lego,
1: grande. Col bitonale finale.
0: Bravo.
1: Senza neanche dover fare il gesto per fartelo suonare. Grande.
0: Poi?
1: Paolone.
4: No,
6: la
4: lo scarico
6: cosa
4: di casa.
6: Più assurda che ho caricato è stato un materasso usato da buttare in discarica. Che il mio ex non ha voluto legare sul tetto della macchina.
0: No.
6: E ovviamente alla prima curva è volato contro la porta di una casa.
1: Meno
6: male che non c'era nessuno.
0: No.
6: Rido ancora quando ci penso.
3: Sì.
6: Giulia.
1: Ciao Giuli.
0: Di solito suonano il campanello e scappano. Non ti lasciano un materasso.
1: Lo teniamo noi con le braccia fuori dal finestrino che ce vo.
0: Allora noi
1: curva.
0: Quando ci si muove la sera poi si fanno anche nuove conoscenze. E ha scritto Carlo Maria, che abbiamo conosciuto ieri sera, Chiara, e sta ascoltando. Quindi abbiamo fatto proseliti, veri?
3: Oh,
1: grande Carlo Maria.
0: Ecco, Carlo,
1: ti sei svegliato anche tu.
0: Carlo dice da ragazzo avevo una cabrio e ho dovuto scappottare per portare un letto. Un letto nella cabrio.
2: Dagli il numero di quelli di prima, così quelli hanno materasso.
0: Se non c'è il letto, uniti le risorse. Ciao Carlo.
7: Ciao Paolo da Torino.
1: Ciao Paolo.
7: Per esempio vivente del 1999, mi ricordo ancora, mi hanno fatto caricare una pecora da portare in parrocchia per fare il presepio vivente.
0: Sì, sì.
7: E niente, appena salita, boh, sarà stata la paura, ma la scarica, ragazzi.
0: No!
7: Insomma, se l'è fatta sotto, sotto era il sedile della macchina.
0: No!
7: Ciao, ciao!
0: No,
1: e buon Natale a tutti.
2: Sì.
0: No.
2: Che bello.
0: La pecora.
3: Più che boh e beh, cioè ha fatto.
0: Io ho capito, beh.
3: Mamma mia.
1: Questa storia sembra già imbattibile, ma c'è chi dice che non si batte la sua di storia.
0: Oh, sentiamola.
8: Buongiorno banda, vorrei restare anonima per motivi che capirete. Anni fa io e due mie amiche, di cui una ricercatrice, abbiamo trasportato in macchina un cervello umano perché appunto a scopi di ricerca ovviamente, ma è stato divertente pensare chissà se ci schiantiamo in autostrada e i carabinieri trovano 4 corpi e 3 cervelli, sarà un rompicapo che non risolveranno mai. Buongiorno banda e Wiwa, ciao.
0: Quindi, da ricercatrice a ricercate, però e sarebbe ora che lo restituiste a Chiara.
3: Ecco.
1: Dove era finito, dici?
2: Ma poi i carabinieri dovevano trovare 4 corpi e 3 cervelli?
0: Sì, vabbè.
1: 7 magari.
0: La famosa barzelletta dell'elicottero che si schianta in un cimitero e tirano su 200 corpi.
2: Ma non è 3 corpi e 4 cervelli.
0: Vabbè.
1: Però è una bella.

0: cose strane trasportate. Sì? Scusami, c'è Daniele che ha tutta l'aria di essere un pilota perché dice nel load sheet del volo è fatto da Londra a Istanbul, il load sheet, sono andato a vedere il piano di carico, quindi evidentemente chi pilota,
1: sì,
0: deve essere informato.
1: Esatto. E cosa c'aveva?
0: Dice: ho trasportato quintali di sperma di topo.
2: Bene.
0: Non so per quale utilizzo.
2: Bene, forse benissimo.
0: Ricerca, laboratori, cose di questo tipo, Cristiano.
3: No. Ecco. No, no, dico che.
1: Poi cervelli, non... macchina di prima non ci scandalizza più niente.
3: No.
1: Ecco.
3: Ecco, no.
1: Si vede che serve.
3: Immagino quando vai e arrivi lì ai controlli, buongiorno.
2: nulla da dichiarare.
3: Esatto. Esatto. No, stavo notando come è uscito qui nel nostro TGcom 24 la notizia che a Bari c'è qualcuno che non ha ancora ritirato 600.000 euro di un premio al Superenalotto. E il nostro Peppino da qualche giorno ha un sorriso strano.
1: Sì, ma non sarebbe qui, credo.
3: Mi convince poco, secondo me. Stanno cercando.
0: Peppino.
3: Ti ricordi che. Appoggio Franco?
1: Ah, sa tutto.
3: Tutto.
1: Chissà chi tra poco trasporterà in auto 600.000 euro vittoria.
0: Anch'io appoggio Franco se mi dà 600.000 euro. Pazienza. Appoggio pure Mario.
1: I carichi più assurdi ce li state raccontando anche con le vostre voci. Sentiamo.
4: Buongiorno da Vincenzo da Roma.
1: Ciao.
4: Vabbè,
1: Vincenzo.
4: Dopo quella del cervello, questa forse sembra quasi normale, ma con il mio migliore amico una volta abbiamo fatto una trasferta di circa 800 km all'andata e 800 al ritorno per andare a prendere praticamente ciò che rimaneva del corpo del nonno che era sepolto lì,
1: okay,
4: a San Marino. Niente, ci siamo fatti il weekend con il morto, essendoci fermati per due giorni lì per approfittare di questa trasferta. Devo dire che non si è sentito proprio. Bello calmo calmo questo signore.
2: Dai!
1: Ora il commento.
2: Ma ironizza.
0: Oh, per fortuna che il nonno è suo.
1: Sì. Sì. Il weekend con il morto è uno dei film più divertenti della storia. Sì. Torna l'immagine.
0: Ah, io ho visto Paolo
1: Flavio
0: ha fatto
1: Briatore, cioè, con noi.
5: Paolo ha fatto weekend con il porto.
2: Ma anche con più.
5: Allora,
0: vai.
5: Poveretti.
2: Sì.
5: Volevo dire una cosa, per la canzone che mi fa guadagnare bene vorrei ascoltare Money degli Abba.
1: Money degli
5: allora,
1: Abba.
5: Esiste?
1: Chiedi là, tra meno di un'ora ci sarà la canzone che ti fa stare bene insieme a lui.
5: Sì. Mettetevi comunque tutti in fila, tutti quanti, aprite la bocca che vi lancio gli spicci.
1: No,
5: l'Italia non mi merita. Io
1: ci
5: porto
1: pieghiamo.
5: I soldi, porto lavoro, porto cervo. L'Italia non mi merita. Allora, vi racconto quando ho trasportato un tocco di tartufo bianco da 600.000 euro e ho bloccato l'autostrada.
1: Hai bloccato l'autostrada?
3: Meteorite, cos'era?
5: Cioè, si sentiva l'odore di gas da tutte le porte. È vero, è una vergogna, capisci? Ma ragazzi, sapete che cosa uso io come pony pizza?
0: No.
5: Il portavalori.
2: Il portavalori.
0: Sì. Pensavo direttamente le clerk.
1: Per mangiare le tue pizze comunque ci vuole.
5: Io sono uno che, un padre esempio, do 500 euro di paghetta nata a Falco. Capito? È così che se, allora le cose si fanno in grande. Io trasporto le cose soltanto pesanti che noi, per esempio, noi ricchi con un'unità di misura abbiamo gli adinolfi.
0: Dai!
2: Ma dai.
5: Ah. Sì, sono
2: lei. Quanti adinolfi ha, scusi?
1: Quanti adinolfi pesa il suo carico?
5: Quattro adinolfi e mezzo.
2: Quanto è buono.
5: Sì, però comunque sono cose che capita, è una vergogna. È una vergogna. E altra cosa, lasciate la mancia pesante.
0: Mm.
5: Trasportate mancia pesante, capito? Io una volta ai camerieri ho dato una mancia talmente grande che i camerieri alla loro volta hanno lasciato la mancia pesante.
6: Il vostro Flavio Briatore mi fa troppo ridere quando dice poveretti.
0: Beh, grazie.
5: Poveretti.
2: Lo dice sempre.
3: Ma ride perché lo dice a noi. Mi sa ridere sti
0: anzi, se te direbbe poveraccio, così impari.

0: bella questa canzone, questa musica trionfale, perfetta anche per caricare una macchina particolarmente piena di robe assurde. Una 102 con un materasso
1: doppio
2: matrimoniale.
0: Ci hanno mandato il messaggio e la foto dei nostri amici, ma abbiamo anche qualche storiella da raccontarvi.
1: Ma sì, anche perché stavamo dicendo per l'appunto fuori onda di come anni 70-80 le macchine fossero molto più piccole, no? Di oggi, quindi con una capienza anche ridotta, eppure riuscivamo a starci dentro in 5, in 6 partenze per un mese per magari villeggiature eccetera eccetera. Viene sempre buona la storia, che peraltro ho già raccontato, ma oggi è proprio il suo, di quella famiglia milanese in vacanza in Calabria che parte anche con la nonna che muore in vacanza. Vanno da un'impresa funebre del calabrese a sentire quanto può costare poi trasportare la nonna per tornare in Brianza, e costa un botto di soldi. Allora questi cosa decidono di fare? Decidono di prendere, senza dire niente a nessuno, di mettere la nonna sul canotto e di metterlo sul tettino della macchina, di affrontare
3: la salma della nonna.
1: La salma della nonna. Succede un tamponamento a catena.
4: No, dai, no.
5: Ma che sfiga,
0: ma che storia è?
5: No, ma non ci credo. Vacanza è stata?
1: Arriva la stradale, tutti i cocci, e vedono la signora, cioè io rido, c'è un cacchio da ridere.
5: No, lo so.
1: Insomma, e vedono questa, dice, ma come ha fatto a morire questa signora? No, ma veramente, cioè, passavamo di qua, insomma. E alla fine è venuta fuori la realtà, perché il canotto ovviamente era uscito dal tettino, era volato, rotolato. No. E quindi il tamponamento che era, come dire, fastidioso, ma non prevedeva quella dinamica lì, quindi certo. La stradale si trova questa persona morta.
3: Voglio vedere il verbale che hanno redatto, come cosa c'è
0: veramente
3: scritto.
1: Provarono per pochi minuti a dire che era perita nel tamponamento, ma in realtà era.
3: E poi dicono: non è competenza nostra, serve la guardia costiera.
0: Questo è quasi un aneddoto budello di Cristiano Militello.
1: Sì, così. Ho ancora il ritaglio di giornale.
3: Te lo giuro.
1: A io da ragazzino ritagliavo tutte queste notizie. Ci avrò ancora qualche scatolone.
0: Troppo tardi per far partire la sigletta.
1: Vabbè.
0: Che ci starebbe proprio bene in questi momenti.
1: Sono venuto già siglato.
0: Ma abbiamo una voce, sentiamo.
6: Buongiorno, la cosa più assurda che ho caricato in macchina era un pupazzo, un peluche, grande, era alto credo 1,80 m, era un topolino praticamente. Ed era praticamente così grande che l'ho messo sul sedile di fianco al mio, con la cintura di sicurezza e il braccio fuori dalla finestrina, andavamo in giro per Monza.
0: Che bello.
1: Vedi,
7: ciao ragazzo, io sono il pupazzo, sono panda. Panda andava a panda, facevo. E devo dire una cosa, io non posso guidare perché mi hanno tolto la patente, quindi ho fatto guidare lei. Mi ricordo che una volta ci ho perso un amico così, perché io stavo facendo guidare amico mio pupazzo gonfiabile. Gli hanno fatto la prova del palloncino, si è sgonfiato.

0: se continuate ad arrivare al 331 80 90 101.
1: Sì, permettetemi di confutare l'ultima strofa della sigla.
2: Dai.
1: No, fa molto ridere la gente così.
2: Ah, beh, certo, no.
0: Quando scappa, quando vi sbagliate, ne fate una bella.
2: Se ne promettono di cose.
1: Sì, è vero.
0: Adesso vi stupirò, ragazzi, perché oggi ho una grande novità in serbo per voi. La volete sentire?
1: Come no?
3: Si ha in vesti.
2: Un'altra?
1: Cos'è?
0: No, questa è una grande novità.
2: Ah!
0: Quanto sono scemo oggi.
1: È abbastanza.
4: Sì, oggi, sì, poi pare, oggi.
2: Parecchio, ma anche... ma... dai appuntamento a quanto sei scemo a settembre. Già da ora che lo sappiamo che è così.
0: Beh, devo dire che i nostri amici mi seguono in questo spazio e cercano di buttarci lì la peggiore mai sentita in vita loro, la battuta brutta che prova a diventare la trionfatrice di oggi.
2: Sono proprio curioso di capire cosa ha scaturito la tua brillantissima di poco fa.
0: Vai, cominciamo così.
5: Niente, volevo mandare un vocale.
0: Ewiwa, buongiorno.
2: Ha detto la vocale.
0: Certo.
2: Va bene, avanti.
6: Chiara, io invece ho due battute per voi.
0: Ah, prego.
2: Ma no.
4: Oh, oggi proprio.
2: No, perché, del ma è evidente, tu dai l'esempio, questi ti vengono dietro in questo modo, per forza.
0: Ah, quindi sta andando benissimo.
7: Che si faceva una foto da solo.
0: Mm-hmm.
7: Si faceva un selfo.
2: Un elfo che si fa la foto diventa un selfo.
4: Va bene, va bene.
2: Va bene.
1: Va bene.
4: Sì.
2: Scrivi, scriviamo.
1: Scrivi?
2: Elfo.
1: A chi scrivi?
2: Elfo. Avanti.
0: Sicuro? La volete sentire?
8: Ah sì, Chiara, io invece ho una novità per tutti noi amanti del broadcasting English. Sai che hanno creato la brutta copia dell'emittente BBC?
0: Ah,
8: sai
0: sì?
8: Come l'hanno chiamata?
4: No.
8: BB no. Ciao ciao in Inghilterra Alba.
2: Tutto sto casino
1: sì.
2: Per arrivare da BBC a BB no. Senti, ma Terralba ha detto, siamo Sardegna?
1: Sì. Credo di sì. Temo di sì.
2: No, l'accento mi dava del sardo.
1: Temo
2: però.
1: Di sì, come rovinare una grande regione.
2: Appunto.
0: Se io so, l'ho detto prima, quanto sono scema in serbo?
3: Tacazzami Dio.
0: Che?
4: Così?
0: Che fa così.
4: Tantissimo.
0: Però ne manca una che io mi aspettavo. Nel tema battute in serbo.
2: Dai.
0: Non l'ha fatta nessuno?
9: Diteci la verità, quante persone ti hanno mandato la battuta che recita ho finito le battute in serbo, adesso ti dico quella in croato.
0: Una.
9: Ciao.
0: Tu.
1: E gli altri hanno avuto più dignità?
4: Pensa.
1: E si sono castrati da solo. Tu invece.
0: Rudy.
1: Mamma mia.
0: Tocca a te stabilire chi tra questi sfidanti oggi vince il Tortorella Challenge.
10: Posso dirvi che io sono qua con il mio grande presidente?
1: Chi è?
10: Serbo.

0: In serbo però.
1: Boy. Lo dico in italiano. The winner.
0: Ovennicchie. Ovennicchie.
2: Chiara, io invece ho due battute per voi.
0: Bravissima! Chiara, geniale!
3: Bravissima, quando è addirittura.
4: Che, quando è che diventi anche
0: Stava.
4: Tu ex come la Jugoslavia?
5: Eh? Io spero vi scrivano con la carta intestata del Quirinale oggi. A Leonardo e Riccardo, così. Perché poi quando arrivano le letterine si piange.
1: Vabbè, ma chiederò la grazia.
5: Boia.
3: Oh mamma.
0: Tra nove giorni, dai, chiuderà probabilmente per un mesetto il Tortorella Challenge.
5: Ma come probabilmente? Cominciamo con gli avverbi. Cioè, chiude o non chiude?
0: Chiude. Chiude. Chiude. Chiude. Chissà se da remoto a qualcuno mancherà.
5: Manca anche, anche la versione da remoto ci manca.
0: E vabbè, quindi partecipate, dite a tutti i vostri amici di farlo, di sfidarci al Tortorella Challenge anche domani alle 8 qui su R101, che in serbo si dice così:
6: Kisasov Sevracia Sutra.
3: Sutra, Sutra.

0: mamma.
1: E tu sei stato nell'ombelico del mondo proprio per seguire le orme di tuo nonno, vero Giova?
2: Sì, sì, è vero.
1: Dove?
2: Stato...
1: Esattamente.
2: L'isola di Pasqua.
0: L'isola di Pasqua.
2: L'isola di Pasqua e Matera.
1: In Eritrea.
2: Sì.
3: Tra l'isola di Pasqua e Matera, è un po' grande come spettro.
4: Il perimetro è abbastanza.
1: Sì. Vabbè. In Eritrea per seguire il...
3: Le orme del nonno?
1: Del nonno Renzo, che si faceva il camionista proprio in Eritrea, quindi Giovanotti ha voluto tornare su quelle strade, sì, ha fatto anche un video. Non te lo ricordi, Giova?
2: E come no, me lo ricordo benissimo.
4: Strano che non sia arrivato.
2: Ho fatto anche un documentario, mi sa.
4: Ah, documentario avete fatto? Ma anche non era sì, documentarista.
2: Sì. Le 45 km cui... in bicicletta.
1: Le cose per cui dovete dire grazie ai vostri nonni. Partiamo dal fatto che c'è una nuova moda quest'estate di prendere tutti i vari pizzi, le tovaglie,
3: i corredi,
1: i centrini delle nonne per trasformarli in magliette, abiti moderni.
3: Certo.
0: Sì.
1: Voi invece chiedete grazie attraverso il 331 80 90 101 per cosa?
5: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
5: Sono Lidia. Mia nonna mi diceva sempre: non ti fidare mai di nessuno, neanche di te stessa, perché ogni tanto il tuo popò ti frega. Un bacio da Lidia.
1: Ciao Lidia.
4: Il tuo popò?
3: Il tuo popò nel senso probabilmente la convinzione di aver fortuna.
4: Ok.
0: Ho dovuto tradurre,
3: fidare,
0: Paolo,
3: non ti fidare di te,
0: Bravo.
1: Grazie al mio povero nonno Galdino.
4: Bella
3: Galdino.
4: Roba.
1: Che mi ha trasmesso l'amore per i colori nerazzurri. Oggi la tradizione continua con i miei figli.
0: Forza,
1: tutti interessati.
0: Brava Atalanta.
1: Grande nonno Galdino.
4: L'Imperia è sempre stata una grande squadra.
3: Questo messaggio dice: non ho conosciuto i nonni perché ci hanno lasciato anzitempo, tranne una nonna che mi ha lasciato la cosa più bella che poteva lasciarmi, il suo sorriso. Anche per me la stessa cosa, ce l'ho ancora nel bicchiere.
0: No.
4: Ah! Sì.
0: La dentiera d'oro.
3: No.
4: Eccola qua.
3: Volevo soltanto essere sodale.
4: Certo. E shakerare ogni tanto.
3: Appunto.
1: Avanti.
5: Io devo dire grazie alla mia nonna materna, Lucia, che mi ha trasmesso la passione per la cucina, perché è una delle cose che mi fa stare meglio nella vita. Bah. Giulia da Reggio Emilia. Grazie perché sono perfettina come lei.
1: Ah sì? Che bello però l'immagine in cucina con la nonna che ti insegna tutti i trucchi.
4: Quella sì che è una bella eredità.
1: Davvero?
4: Sì, la mia mi regalò un libro di ricette.
3: Dai.
4: E c'era scritto arrangia di buon compleanno.
1: Continuate così con le vostre voci al 331 80 90 101. La cosa per cui dovete dire grazie ai vostri

0: Quindi ultimi 10 giorni di lavoro, ma come siete vestiti? Qual è il vostro dress code?
1: Già, perché prendiamo spunto da quello che ha deciso Yuriko Koike. Voi sapete chi è Yuriko Koike?
2: No, siamo ansiosi.
1: È stata ministro dell'ambiente, governatrice della città metropolitana di Tokyo. Che cosa ha fatto? Allora, in questi tempi, con problemi legati al rifornimento energetico, questi mercantili che portano petrolio, gas, che si muovono a rilento anche in virtù della crisi di Hormuz, c'è bisogno di contenere la spesa pubblica legata all'energia. Quindi risparmiare anche sull'aria condizionata.
0: Ma anche un gesto ecologista poi alla fine.
1: Sì, esatto. Allora lei dice: andate, anche se siete dipendenti pubblici, loro i giapponesi sono sempre molto attenti alla forma, no? Al decoro. Andate pure in pantaloncini, perché così si risparmia sull'aria condizionata.
0: Ed è una gran svolta.
1: E sarebbe una gran svolta se non fosse per il grave problema del Sunohara.
2: Del?
1: Sunohara.
2: Ah. Yeah.
1: Sunohara è la molestia da peli sulle gambe.
2: Ah.
1: Che cos'è? Cioè, da una parte c'è la governatrice che dice andate in pantaloncini, dall'altra un ribrezzo da parte delle donne, delle impiegate.
2: Sì.
1: Che hanno nel vedere le gambe non depilate
0: degli
1: uomini quando mettono i pantaloncini.
0: E in spiaggia!
1: Sì, al punto tale da definirla molestia. Cioè, tu, impiegata, hai un uomo in short con i peli sulle gambe, è un uomo.
3: Sì.
1: E tu lo denunci per molestia, hai capito? Perché hai i peli sulle gambe, a te fanno schifo.
0: Mi ha mostrato il pelo della gamba.
3: Paolo, è tempo di farsi la ceretta, su.
1: Esatto.
2: Mi faresti schifo anche con lo scafandro.
1: Perché?
3: È vero.
1: Io qua mi sento più libero, ad esempio il mio sbando sulle unghie a voi non dà fastidio.
3: No.
2: Tra l'altro dovete sapere, amici là fuori, che oggi Paolo Dini è venuto con il Pinocchietto per cavalcare questo argomento.
1: Esatto.
2: Per essere giapponese dentro, diciamo.
1: E vedrete quando parleremo di spiagge nudiste come vengo.
0: Perché l'abbiamo detto, il vostro dress code è la parte superiore, i mezzi busti che si vedono sul canale 67 del digitale terrestre. Ma c'è chi deve avere una divisa lunga, pantalone lungo, camicia in questo periodo, caldissimo.
1: No, qualche lustro fa entravi in banca, poveretti, ti facevano pena ad agosto in giacca e cravatta. Adesso anche lì hanno aperto un pochino al buon senso.
2: Avete fatto caso che io invece anche nei momenti più caldi sono sempre con i pantaloni lunghi.
1: Certo, è vero, sì. È perché come fai?
0: Per non mostrarmi il pelo, Cristiano, giusto?
1: No, ma perché avanza fuori, no? Giusto?
2: Esatto. Quindi non è che posso stare lì tutto il tempo a raggomitolare.
4: Buongiorno, Banda. Per fare il mio lavoro è consigliabile vestirsi con abiti chiari, comprese le scarpe, ed è obbligatorio grembiule e cuffietta in testa.
0: Ah.
4: Che lavoro faccio? Sono Greta dalla Vesone e faccio la fornaia. Buongiorno.
1: La fornaia.
0: Ah, buongiorno.
1: Abiti chiari, la retina in testa per questioni di igene, ovviamente.
2: Certo. Sì, poi e con tutta la simpatia di fare insomma questo mestiere in questo periodo.
0: Sta staccando in questo momento praticamente.
2: Ci sta.
1: È carina anche la variante del come l'ha messa lei, ovvero io vi dico come mi vesto, voi mi dite che mestiere faccio. Ecco. Carina anche questa cosa.
5: Buongiorno Banda. Buongiorno. Sono Andrea da Teramo, sono un netturbino e il mio dress code è come quello di Goku: maglietta blu elettrica, pantaloni arancioni e furgone bianco che io scherzosamente chiamo la mia nuvola Speedy.
1: Eccola lì.
0: La nuvola Speedy.
1: La nuvola Speedy.
0: Che bello.

0: E come dice Cristiano, si stanno vendendo ogni cosa, cioè, questo, lo stanno spolpando sto mondiale ormai finito. Sì.
1: Ma poi c'era sempre all'inizio del secondo tempo, inquadravano, c'erano gli spalti per metà vuoti, perché la gente, capito, andava al bar, tornava con calma. Un'usanza diversa. Un
2: tra poco ci collegheremo con un pilota spagnolo che ha fatto lo scherzo della vita ai suoi passeggeri. Lo avremo in onda con noi.
0: Esatto.
2: Ci racconterà il tutto. Ma siamo partiti con una domanda girata a voi.
0: Esatto, troviamo i mercatini dell'antiquariato pieni di cose che tanta gente poi si è pentita di aver buttato, no? Le cose dei nonni, tra le suppellettili, i vecchi mobili, eccetera, eccetera, quando invece potevano diventare risorse preziose se tenute in casa, perché questa notizia parla di come il corredo della nonna, rigorosamente bianco il più delle volte, si trasforma in abiti alla moda e assolutamente cool. Ne nascono shorts, top, abiti.
1: Abbiamo anche parole italiane poi nel discorso, oppure
0: pantaloncini, il top, la traduzione italiana del top è quale
2: cool?
0: Potrebbe essere
2: una canottiera,
0: il cool sta più in basso del top, se il top è in alto,
1: chiaro,
0: il cool è giù,
1: cool è in basso,
0: è in basso e dietro,
2: e quindi c'è questa nuova moda di prendere i centrini, i canovacci, le lenzuola, le salviette ricamate dei nonni e crearci di nonna Pina.
1: È chiaro.
0: Esatto.
2: E crearci degli abiti più moderni, perché tanto alla fine il centrino non è passato di moda. La tovaglia della nonna non la usi mai, perché se gli fai quella macchia è finita.
1: Certo.
2: E quindi
0: la bambola sul letto della nonna non era neanche gonfiabile, l'hai buttata tu, giusto?
1: Certo. Se lo sa Infantino, prende subito i centrini della nonna di Cucurella e li vende all'asta.
0: Ha venduto il centrino del centrocampo della finale.
1: Esatto.
0: Ha venduto anche quello, ha venduto. E allora vengono in mente i nonni, no? Con tanta tenerezza, tanta nostalgia, un po' di malinconia e tanto amore, legati anche a quelle che le loro perle di saggezza e a quello che ci hanno insegnato.
2: Esatto, questi oggetti sono l'ennesimo motivo per cui dirgli grazie. Allora lo state facendo anche voi al 331 80 90 101 per cosa? Una caratteristica fisica? Una cosa che vi hanno lasciato? Sentiamo le vostre voci.
3: Vai. Buongiorno ragazze, grazie a nonna Caterina per la severa educazione. Mm-hmm. Sono contenta di essere stata educata in questo modo. Al giorno d'oggi ci vorrebbero tante nonna Caterina. Ciao ciao, buona giornata.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Beh, insomma, magari ti fanno arrabbiare quando sei nano, perché sei sempre lì, certo, ad essere ripreso. Poi quando cresci ti rendi conto di quanto sono stati d'aiuto.
1: No, nonna Caterina arruolata nella polizia brasiliana.
2: Adesso è il periodo in cui molti bimbi stanno passando il mese di luglio con i nonni.
0: Beh, certo.
2: E quindi ci sono quelli più lascivi e quelli che invece ti fanno rigare dritto, al contrario dei genitori tutto il resto dell'anno.
1: E la poi vedo nonna Caterina alla guida di una colonia penale. Va bene, bene. Poi cambiamo nonna. Cambiamo.
4: Ciao bandini.
2: Ciao.
4: Sono convinta che la mia nonna sarebbe andata d'accordo con Paolo Dini, perché io la ringrazio per avermi fatto fare fin da piccola l'assaggiatrice di Lambrusco.
2: È il cicchettino che fa bene, fa sangue.
1: È vero.
2: Riccardo Russo ci sta mostrando un pezzo veramente di storia.
5: Beh ragazzi, grazie a nonno e nonché maresciallo Sigismondo che mi ha lasciato Sigismondo è riso così.
1: No,
5: maresciallo non l'avrebbe presa benissimo.
1: No,
5: sai?
1: Ho riso su Sigismondo.
5: Lo so.
2: Allora, vediamo il nome sui nomi dei nonni. Basta.
5: Comunque, mi ha lasciato una cantina di vini dannata che farebbe impallidire Paolo Dini, che lo vedo pallido, infatti, nella telecamera.
0: Leggo male o la data?
5: Barolo 1927, il più antico.
1: Ah, 5 quindi anni dopo la marcia su Roma, cui il nonno Sigismondo comandava.
5: Sai che io assolutamente sì, credo.
0: Da piccolo ho partecipato a quella vendemmia, sai?
5: Cento anni fa.
1: Eravamo io, nonno Sigismondo.
2: Allora mio nonno Alvinio e la nonna Usmina.
0: Alvino.
2: Questa andiamo sui nomi di una volta.
1: Apriamo il grande file dei nomi dei nonni.
0: Per fortuna non vi hanno lasciato in eredità l'anagrafe. Perché sennò era un casino.
1: Ma vogliamo parlare di mio nonno Onofrio, come Onofrio del Grillo, io so io. E voi altri nipoti non siete unca.
0: Io mi chiamo Paolo perché lui si chiamava Pietro. E allora facevamo lo stesso onomastico. Ma non arrivavo a Sigismondi, Onofri e Lisendi.
2: Per cosa dovete dire?
6: Devo parlare di della mia Odea.
0: Odea.
2: Odea. Bello. Odea.
1: Bella, bella. Intanto ci ha scritto nonna Caterina che ci segue dal Sud America, dove è andata a rifarsi una vita.
0: Sì.
1: Dopo la seconda
0: era un criminale
1: mondiale.
0: Nazista, giusto?
5: Dicendo no. Schnell, schnell.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. 4 mezzi dei carabinieri dati alle fiamme, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni. 60 feriti tra polizia e carabinieri è il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Valle di Susa da parte di centinaia di attivisti dell'area più antagonista del movimento No TAV. Chiusa la A32, la Premier Meloni, la violenza non piegherà lo Stato. Non si ferma il caro carburanti, colpa della guerra in Iran e del blocco di Hormuz. Nella maggior parte degli impianti benzina e diesel superano i 2 euro al litro. Per i consumatori sarà una spesa di 10 miliardi in 2 mesi. Il ministro Urso, dobbiamo agire. Il governo valuta l'intervento sulle accise mobili. Ribelli yemeniti hanno dichiarato di aver colpito gli impianti petroliferi dell'Arabia Saudita sulla costa del Mar Rosso, mentre il gruppo sostenuto da Teheran ha minacciato di intensificare la propria risposta. E Trump, alla cena di gala con i corrispondenti alla Casa Bianca, dice che gli iraniani non avranno il nucleare e annuncia di volersi ricandidare per le elezioni del 2028. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica al quartiere Pilastro di Bologna. Sotto la testa una chiazza di sangue. Per il legale della famiglia dimostra le violenze subite dall'uomo, attesa per gli esami tossicologici. Incendi boschivi alimentati dal vento in Spagna e Francia, quasi 300.000 le persone evacuate, un morto a Valencia. È stata anche accorciata l'ultima tappa del Tour de France in programma a Parigi, chiamati 1.500 soldati, roghi anche nel centro-sud dell'Italia. Formula 1, nel Gran Premio di Ungheria in programma domani, l'inglese della McLaren Norris scatterà davanti a tutti, poi Leclerc e Piastri, Hamilton e Antonelli sanzionati, partiranno quinto e settimo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: si torna indietro nel tempo molto spesso anche con i ricordi legati ai nostri nonni, e allora abbiamo sentito tante testimonianze da parte vostra e continuiamo a farlo.
1: Testimonio di mia nonna è quando mi spiega le piante selvatiche.
2: Che bello, imparare le piante selvatiche con la nonna in giro per i boschi.
0: Poi?
3: Buongiorno banda, buongiorno R101, Beppino da Rimini, camionista. Io ringrazio il mio grandissimo nonno Ernesto, reduce della seconda guerra mondiale, tornato a casa in quel di Castelleone insieme a un piccolo gruppetto di reduci dalla Russia a piedi, di avermi raccontato quelle storie. Io stavo lì ad ascoltarle, avido di quello che mi avrebbe raccontato la volta successiva, e gli domandavo sempre: raccontamene un'altra, nonno, ma mi racconti ancora quelle storie di guerra? Un grandissimo nonno.
0: Erano affascinanti, sì, le storie dei nonni, e chiediamo il perché, se c'è un perché da cercare, ad un esperto che è il nostro psichiatra di fiducia,
2: quello della banda di R101.
0: Il nostro dottor Morelli, buongiorno dottore, lei ha avuto nonni? Sì, per forza. Cosa le raccontavano? Di Crepè? che le parlavano?
4: È molto importante.
0: Sì.
4: I nonni raccontano cose che possono cambiarti la vita.
0: Mm.
5: Sì,
4: Il nostro amico ci ha appena detto una cosa importante. Mio nonno mi parlava tutto il giorno del periodo della guerra.
0: Mm-hmm.
4: E io facevo lo stesso. Quando mio nonno parlava, me ne andavo in un'altra parte della camera e facevo le cose, perché mi ascoltavo la musica.
0: Lei non voleva che il nonno spoilerasse come era andata a finire.
2: Lei è strano. Questo, comunque.
4: Sì.
0: Sì.
4: I nonni, facciamoli parlare.
0: Certo.
4: Poi possiamo andare tranquillamente in un'altra stanza.
0: Ma no.
5: Ma che brutto nipote.
2: Veramente.
4: Il lavoro del nonno deve essere basato sull'amore disinteressato, mm-hmm, sulla complicità. Freud diceva una cosa importante sui nonni.
5: Mm-hmm. Dai.
4: Vedete, nonno, sai tutto. Per ora caccia 20.000 lire, che c'è la tipa sotto casa che devo portare fuori.
2: Freud che 20.000 lire. Ma che 20 carte.
0: Deve averle lasciato poco poco il nonno. Sì. Se ha queste opinioni.
4: Io mi scrivono tanti ragazzi.
5: Sì.
4: Io da mio nonno ho ereditato ad essere freddo, soprattutto da quando lui si è andato nel 1900.
5: Povero, ma che immagine. Paolo, come stai? Paolo, come stai?
2: Molto... Ma tu sei lì a fare una seduta.
0: Ma scusa.
2: Ma così che se ti ride in faccia.
0: Ma scherzi. È per quello che vado
4: molto
0: da
4: buongiorno, però. Mio nonno mi ha lasciato i suoi occhi, le sue labbra, mm-hmm, il suo sguardo, il suo sorriso. Ma cosa me ne faccio del sorriso se mi ha lasciato anche i debiti? Poi volevamo concludere con...
0: Sì.
2: Senta, lei è a casa di Leonardo Fiaschi, giusto?
5: Sì.
2: Gli fa un bel tagliando. Io da Leo.
5: Anche tu, non infierire. Scusa.
4: Veramente. Vedete, è vero, perché no. Un giorno un amico disse, mio nonno disse: da grande voglio aprire un'enoteca senza guadagnare un euro. Poi ho finito a fare lo speaker dalle 7 alle 9. Vedete?
2: Abbiamo un sospetto.
4: Purtroppo si finisce anche per fare dei non mestieri.
0: Eccola lì.
4: È un'altra
5: ed
4: storia.
5: Ed è anche quasi freddo come il nonnino di prima.
0: Maledetto.

0: con la rondine.
1: Certo, rimaniamo in volo e parliamo di nuovo di mondiali. Perché? Perché il mondo si è fermato per guardare quella partita, ma c'era qualcuno sempre in movimento, no? In
0: gente mezzo. Al concerto di Katy Perry.
1: Esatto, gente che si muove e che vola. E allora da tante parti arrivano filmati di passeggeri a bordo di voli nei quali, tra i pochi, quelli che non hanno la connessione, si affidano alle parole del pilota. Allora era il pilota a tenere
0: aggiornato.
1: Sì, ma si
0: può accendere il telefono al volo, no?
1: E quindi in Spagna molti piloti hanno aggiornato i propri passeggeri dicendo: ha vinto la Spagna, e tu feste a bordo, riprese e filmate. Poi c'è stato il bastardo di turno che ha fatto
0: il genio di
1: pilota spagnolo, passeggeri totalmente argentini, ok? Lui alla fine della partita comincia il discorso dicendo: dobbiamo fare i complimenti all'argentino. E lì, tutti.
0: Perché ha vinto il mondiale. Ovazione.
1: Ha fatto lo scherzo.
2: Ma secondo me per motivi di, diciamolo, ordine pubblico. Ma se no, detto la Spagna sarebbe ribartato l'aereo.
1: Vabbè, ma c'erano solo anche loro. Ma
0: quando sono atterrati hanno acceso il telefono e si sono accorti
2: intanto,
0: dello scherzo.
2: Intanto sono atterrato.
1: Abbiamo il pilota che ha fatto lo scherzo più bello del mondo.
3: Proprio lui?
1: Sì, lui. Buongiorno.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti all'interno di questo volo Titanic 1926.
3: Ma no, che brutto nome per un volo.
0: La patata dalla bocca?
1: Sì, c'è una tapas che le sei infilata.
4: Passavuota. Altezza iceberg, sto scherzando ovviamente. Oh, well,
0: così, ma non la capiamo.
2: Solo iceberg.
3: Esatto. Comunque, nessun pilota si capisce, è vero.
4: Sì,
2: è così.
4: Tra poco passeremo per fornirvi dei favolosi snack e bibite, dove ovviamente abbiamo urinato per dentro prima di partire.
2: Ma dove? Ma dove ha urinato?
4: Una bella bottiglia di Barolo del 1921 che abbiamo sequestrato in aeroporto.
3: Mia.
4: 27. Serve
3: è la mia.
4: Passeremo, se mi serve dell'aceto, passeremo a condire le vostre insalate.
3: Bene.
4: Crediamo di atterrare vivi per le 14:24.
2: Già buono. Insomma.
4: Tutti quelli che non conoscono come è andata a finire la puntata di Temptation Island, Jonathan chiede l'atterraggio di confronto. Ma lei se ne...
1: Le ultime file
4: ricordiamo
1: proseguono per Venezia,
4: che...
1: giusto?
4: Juventus ha acquistato Mbappé. Okay, ricordo che l'Argentina è diventata campione del mondo. Gli piacerebbe. Vi ricordo che il carburante sta per finire. Com'è? Quindi è stato bello viaggiare con voi.
2: Un buon tempone.
4: Altrimenti, se volete, possiamo proseguire il viaggio sempre. Se una mezzina potete metterla voi, visto che l'ultima volta l'ho messa io.
3: Vabbè.
4: E questo noi vi ringraziamo e speriamo di vedere.
3: Grazie a lei.
2: Ho visto che a Cantagallo è finito il GPL.
0: Ah. Il pilota burlone con cui nessuno vorrebbe viaggiare.
2: Ma neanche per un minuto, direi.
1: Però geniale, perché poi c'è chi l'ha presa a ridere, c'è chi ha detto che è stato
2: che
1: di pessimo gusto.
2: È sfasciato tutto.

0: eccoci qua. Quando manca quella determinata persona, finalmente vi sentite liberi di fare cosa? Estate, spesso succede. Ci si divide magari per qualche giorno di vacanza e cosa succede da voi?
1: Quando nelle vicinanze non c'è mio figlio di 3 anni e finalmente posso mangiarmi uno snack con grassi idrogenati, cioccolato, certo. Tutto. Olio di palma, tutto quello che si può mettere in uno snack non sano.
2: Cioè, di solito è il genitore che vieta le merendine al figlio, in questo caso è proprio.
0: Sì,
2: posto.
0: Cosa fai? Le fai vedere che te le mangi tu, cioè, quindi certo. Non devi fare di nascosto, aspetti magari di spedirla dai nonni al centro estivo.
2: Altrimenti il buon esempio dove va a finire?
0: Signori e signori, dobbiamo già annunciarlo oggi.
2: Chi è?
0: Perché dopo grande successo mondiale, planetario di Bad Bunny, insomma, sì. Artista che veramente ha spaccato sì. Le classifiche di tutto il mondo, ha fatto l'halftime al Super Bowl, quello di Ti me preguntò, eccetera, domani sarà qui con noi.
3: Chi? Ma va?
0: Esatto, Bad Bunfy alla banda.
2: No, Bad Bunfy.
3: Bad Bunfy lo voglio subito. Lo voglio subito.
0: Ma domani, con calma per il venerdì della banda.
4: Grandinerà anche domani.
5: Si fanno saltare i concerti.
2: Grandinano olive.
0: Si sta preparando, quindi sta scaldando la voce. Domani non perdetevi la puntata della banda, dalle 7 alle 9.
3: Due ore di
0: qui.
3: Bad Bunfy.
2: Ma anche lei fa la casita. Bunfy, va anche lei fa la casita. E chiama su dal pubblico.
0: Cioè, fanno le mozzarelle nella casita di Bad Bunfy.
4: Bad Bunfy fa la canosa, non fa la canina.
0: Tutto questo domani alla banda.

0: Vitello, quando vieni a Napoli?
1: Ah, guarda, mi ha invitato Stash a Caserta. Quando andrò a Caserta a trovare Stash e i Colors.
2: Forse l'hai comprata, hanno fatto i soldi?
1: Chi?
2: A Caserta, la Reggia? No.
1: No, no, no, no. Magari allungo per Napoli, volentieri, vengo sempre volentieri, città che conosco e che amo.
3: Oh, mentre state raccontando il 331 80 90 101 insieme ai vostri commenti, quando manca quella determinata persona finalmente potete fare cosa? I vostri figli perché sono in vacanza, i vostri genitori perché siete in vacanza voi, il direttore, e insomma finalmente siete liberi di...
4: Quando non c'è il mio collega rompivalle al lavoro posso finalmente rilassarmi e lavorare decentemente.
2: Le posso credere, perché ci sono dei compagni di scrivania a parte particolarmente molesti, rumorosi.
5: Facciamo i nomi, no, caro Paolo.
2: No,
5: Dini.
2: Ma non perché, cioè, voglio dire, io quando non ci siete lavoro meglio.
1: Quanto siamo stati bene quando non c'era Chiara l'altro giorno.
3: Ancora.
6: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. 101. Quando non c'è mia moglie, praticamente durante la giornata lei lavora e io sono in pensione, prendo il suo puff di alto design e mi metto con i piedi sopra. Ma poi quando arriva è tutto a posto. Ciao,
2: il,
6: ciao.
2: Il puff di alto design che lei... Guai,
1: certo.
2: Lo metterebbe...
3: Ma cosa fai con un puff se non ti siedi sopra?
1: Come quelli quelli c'avevano il divano, sì. E perché non c'erano quelli che compravano il divano e lo tenevano sempre
2: davanti.
1: Quello fanato, che guai.
2: Io. Come tu con gli interni della macchina, giusto?
1: No, che Leonardo
5: Leo l'ha detto anche da sincero.
7: Io
5: però
7: taggo anche cartellini del
1: prezzo.
7: Una maglia, lascio il cartellino, certo.
5: Certo.
2: Hanno trovato anche i sedili della tua macchina su una spiaggia albanese.
7: Probabile.
3: Avanti.
8: Io sono tradizionale, ragazzi,
3: sì.
8: Quando mia moglie non c'è in giro per locali, ne approfitto.
3: Ah sì,
1: hai capito, il suino.
2: Hai capito, c'ha un immobiliare lui.
1: Ecco qua.

0: sfida, la battuta più brutta del giorno, ma c'è un commento.
1: Ma cosa avete mangiato per colazione stamattina? Voglio sapere il vostro pusher chi è, perché stamattina siete troppo fuori di campo.
2: Sì.
1: Mi fate morire. Non ci credo. Siete fuori di testa.
2: Abbiamo bisogno di vacanze.
1: Fuori di testa, siete
2: vacanze.
1: Noi. Mi fate andare giù di testa anche a me. Porca miseria.
0: Questo è uno dei tanti effetti del challenge.
3: Stampezza avanti.
4: Sì, però Cristiano, quando quello ha chiesto cosa avete mangiato, Cristiano ha esibito la banana.
3: Che è già la seconda della giornata.
2: Benissimo.
3: Perfetto.
0: Allora adesso può avere

0: piccolo figlio della mia amica, è appena nato. L'ha chiamato Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Perché?
0: Perché suona bene.
2: Oh mamma mia.
0: E siete arrivati anche voi al 331 80 90 101. Abbiamo Morgan, il più grande esperto di Mozart in Italia.
1: Sì, sicura di questo.
3: Il più grande esperto. Ma grande esperto di suoni di
1: suonerie,
3: musica d'attesa.
1: Ma anche
3: questa musica d'attesa, sentite.

0: Di una mia amica sono anni che suona al conservatorio.
1: Ah, sì?
0: Però beh, ancora gli devono aprire. No. Ciao Lisa da Gradara.
2: Questa,
0: Lisa,
2: scusate, mi date 10 secondi che me la scrivo, perché sennò me la dimentico.
3: No, ma no, sul coso del duce.
4: È vecchia tanto quanto i tempi.
2: Aspetta, qua c'è da chiarire una roba, sennò la gente poi equivoca. Lui ha detto non sul coso del duce, sembra che noi giriamo con i mezzi busti.
4: Esatto.
2: E invece no, il Corriere della Sera che con la sua pubblicazione nell'ambito dei festeggiamenti del centenario pubblica una pagina dell'11 giugno 34.
3: Ecco.
2: Il titolo dice: animati dalla presenza del duce, i calciatori italiani conquistano il campionato del mondo.
3: Quindi per vincere un mondiale un'altra volta bisognerà.
2: Quando c'era lui si vincevano i campionati.
1: Ecco. Qua provano a vincere il Tortorella Challenge invece anche così.
5: Ciao Manda.
1: Ciao.
5: Mi chiamo Miriam e questa è la mia battuta.
1: Buongiorno.
5: Sapete qual è l'animale che si mette sempre le scarpe comode?
1: Qual è?
5: Il tacchino. E Wiwa.
1: Ciao Miriam. Ma è troppo bella questa. Chissà, Morgan quindi, se giudicherà.
6: Questa è ricercata, capisci?
1: È vero.
3: Va bene. Questa era bella, chiudiamo con lei.
1: No, ce n'è un altro.
7: Ciao Chiara, sono Thomas da Bergamo.
1: Thomas.
7: Ma infatti la tua amica non ha ascoltato il consiglio di Beethoven, che quando gli ha detto se gli piaceva il nome, lui ha risposto: No.
1: Dai, Thomas.
4: Ah, dai, su.
3: Un meccanismo comico nuovo poi.
4: No.
1: E allora l'ultimissimo, vai.
8: Ciao banda, sono Eleonora. Invece
1: ciao.
8: Ieri il mio cerotto ha denunciato la sua collega.
1: Perché?
8: Sapete perché? Era una garza ladra. Ciao mitici.
1: L'opera.
2: Mentre Cristiano sta improvvisando un flauto magico con la banana che aveva prima.
3: Pronto?
2: Ecco.
3: Pronto?
2: Sì.
6: Davide Cattelan.
3: Sì. Potremmo metterla qui con lo scotch e fare credere a Proce che è un'opera d'arte costosissima.
1: Siamo in linea con Morgan, sarai tu a stabilire chi vince il Tortorella Challenge oggi.
6: Lo sentite che la musica non si ascolta, si subisce come le battute di Chiara. C'è questa cosa qua, capito? Non ti aspetti niente dentro.
1: Mm-hmm.
6: C'è questo arredamento sonoro, lo posso chiamare arredamento sonoro?
4: Ma ormai l'ha detto.
6: Non capite niente.
4: Sì.
6: Va bene, è giusto.
4: Se ci dice The Winner is, siamo più contenti, guarda.
6: Ma no, certe cose non servono. Non servono, non c'è bisogno di dire che ha vinto. Possiamo anche non far vincere nessuno.
1: Beh, facciamo squillare le trombe però, come piace a te.
6: E non farle squillare.
2: Niente, torno a settembre io, ragazzi.
1: L'ha detto.
0: Ciao banda.
1: Grande.
0: Ma anche il figlio di una mia amica sono anni che suona al conservatorio. Però beh, ancora gli devono aprire.
4: Bravissima.
0: Ciao Lisa da Gradara.
3: Madonna.
1: Lisa.
3: Madonna, che campionario frusto che c'era stamattina.
1: Gradara oggi in festa grazie alla nostra amica, che domani potrete di nuovo sfidare con un'altra sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: Che
1: sarà
2: fortuna.
1: Intorno alle 8 qui su R101. Oh, state con noi, che tra l'altro Cristiano deve finire di raccontare
4: qualcosa
1: con lettino sotto.
3: Lo dico al Musazzi oggi.
1: Racconto te lo stai rubato. Il Tortorella Challenge torna domani qui su R101.

0: Allora, la notizia, letto il titolo, ti lascia perplesso perché dice: cassiera sventa una rapina al supermercato, quindi ti viene voglia di saperne di più.
1: Te la vedi lì vestita in dress code in quel caso,
0: certo, esatto.
1: Eroe.
0: Siamo in provincia di Firenze, la scena è questa: arriva il rapinatore, si avvicina alla cassiera e le dice: presto, apri la cassa e dammi tutti i soldi. E lei:
2: ok.
0: Come si fa? E lui: come si fa? È il tuo mestiere? No, è il primo giorno di lavoro, non me l'hanno ancora spiegato.
2: Ma che sfortuna!
1: Che sfortuna è il ladro in questo caso.
2: Ma anche il primo giorno di lavoro per la rapina.
1: Alla fine non è riuscito a rubare niente, grazie a lei.
0: Nel frattempo, sto trambusto aveva risvegliato l'attenzione di chi stava intorno. Hanno capito cosa stava cercando di fare quello e se ne è scappato, capito? Che lei è riuscita a
1: aspettare. Ha scelto quella giusta.
3: Sì. Per premio gli hanno già dato la liquidazione. La signorina.
0: Allora, stiamo al supermercato, ma andiamo questa volta in Finlandia.
3: Sì.
0: Allora, l'avevamo già raccontato in passato che le agenzie di dating e di incontri stanno soffrendo una grave crisi. La gente ha comunque bisogno di conoscersi, ma è un po' stantio il meccanismo del web e quindi si ritorna al contatto fisico, no? Dal vedersi, a incontrarsi. E allora il supermercato rimane il luogo ideale. E vabbè, questo lo sapevamo già.
1: Cos'era? In Italia c'era quella storia dell'ananas da mettere al contrario nel carrello.
2: Io ho visto per dimostrare di essere single.
1: Allora.
0: C'è gente che noleggia dei cani per far conoscenza tra le corsie. In Finlandia hanno inventato il cestino rosa. Allora i cestini hanno questo colore neutro e poi c'è il cestino rosa. Chi gira tra quelle corsie?
1: Te la devi portare da casa, quindi.
0: No, ce l'hai lì. Tu nel momento in cui scegli rosa, dimostri che sei disponibile. Chi vede girare te col cestino rosa è perché sa che non rifiuteresti una parola
1: sei
0: in più.
1: Sei l'ultimo disponibile.
0: Una conoscenza. Sei l'ultimo disponibile.
1: È la gente che ti segue.
0: È un macello.
1: Vabbè, con un ananas al contrario nel cestino rosa.
0: Basta.
1: Vuol dire proprio.
3: Esci che su uno scaffale vuoto.
0: Sì. Vai alla cassa e ti sposano lì.

0: Leggiamo un'intervista a Carlo Conti. Gianni Togni è stato anche il primo concerto che ha visto in vita sua.
1: Davvero?
0: Sì, che però in realtà ci andò per fare il filo a una con gli occhi grandi.
1: Carlo Conti.
0: Ah. Leggevo un'intervista.
2: Vabbè, questo non parte niente.
0: Me la sono andata
3: un filo sì, un filo sì, dai.
1: E pensa che Carlo Conti era convinto di andare al circo, ha letto Togni. Vabbè. Allora, giornata mondiale internazionale della luna, quindi se avete la luna stamattina siete giustificati, quindi non possono darvi
2: storta.
1: Non vi danno dello scorbutico, ma state semplicemente celebrando questo avvenimento. La luna che chissà se riusciremo ancora a vederla in futuro, perché se prende la via sta cosa qui, che cosa?
2: Che succede?
1: Allora, si chiama Reflect Orbital ed è un progetto americano, tanto per cambiare, che si pone l'obiettivo di illuminare a giorno anche le notti del pianeta. Dei satelliti con degli specchi che si aprono nel cielo, ok? I primi avranno 18 metri di diametro e saranno in grado di riflettere la luce del sole, dirottarla sulla Terra laddove sarà notte.
2: C'è bisogno di una bella.
1: E di creare la luce del giorno in un'area di circa 5 chilometri di diametro.
2: Hai bisogno un po' di luce in una notte buia e tempestosa.
1: Questo
2: ecco.
1: A cosa può servire, dicono loro, per far passare questa idea e far capire che può essere utile nell'ambito delle calamità naturali, invece delle foto elettriche per intervenire sui luoghi dei disastri, gli eventi sportivi laddove la notte potrebbero essere meno godibili.
2: E fin qua addirittura, il problema è che privatamente uno se lo può noleggiare e avere il suo bel raggio di sole
1: addirittura
2: tutta la notte,
1: dirottare i raggi di notte sugli impianti fotovoltaici a fare in modo che questi possano rendere anche notte tempo, cosa tutt'oggi inibita. E poi ci sono anche quelli che sono contro, no? L'agricoltura può risentirne, i biocicli,
2: degli animali,
1: esatto,
2: certo.
1: Queste cose qui.
2: Ma anche i nostri stessi.
1: Un problema.
2: Cioè,
1: ma
2: io non ho le tapparelle. Se il mio vicino di casa.
0: C'hai aria condizionata. Tapparelle.
3: Ma dove vivi?
0: Ma hai finito di traslocare?
1: Il tetto ce l'hai o per non pagare l'IMU?
0: Ma perché
1: l'hai tolto?
0: Perché sei rimasta a metà col trasloco.
2: Se il mio vicino di casa prenota il sole, io non dormo più.
1: Ma parliamo di costi.
0: Puoi accecarlo con il tuo raggio solare.
1: Cosa può costare avere il giorno di notte? Okay, 5.000 dollari all'ora, ok, sì. Però il contratto prevede un minimo di 1.000 ore, quindi 5 milioni di dollari. Ok, bello. Per avere una fascia di 5 km di diametro garantita dalla luce
3: la
1: del giorno anche di notte.
3: Te la fanno al telefono l'offerta anche quella.
1: Sì.
2: Cristiano, pensaci tu.
0: Col depuratore te lo danno. Sì.
1: Esatto.
0: Vabbè, comunque, non posso tenere la nebbia io.
2: C'erano arrivati tempo fa a Viganella, quel paese in mezzo alle montagne dove per alcuni mesi all'anno il sole non si vede perché rimane proprio dietro la montagna.
3: Detto. Brava. Sì.
2: Esatto, e con uno specchio anche in quei mesi lì possono vedere il sole.
0: Però in quel caso, specchio riflesso.
1: In quel caso lo specchio era sul versante opposto della montagna, quello che invece il sole lo riceveva e dirottava i raggi sulla parte che era perennemente in ombra.
2: Poi se no, qua dallo spazio
1: qui dallo
2: direttamente.
1: Qui arriva qua. Perché mica lo fanno io.
3: No, l'hai spiegato bene.
0: Bravo, ma neanche Alberto Angela l'avrebbe spiegato.
3: Adesso non esageriamo.
1: Abbiamo tante cose in comune io, Alberto Angela, ve l'ho mai detto.
2: Sì. No. Ma torniamo sulla terra coi piedi per terra, è lunedì, si va al lavoro e molti di noi hanno un dress code particolare. Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
4: Ciao R101, Lorenzo da Parma. Il mio outfit lavorativo, che è esattamente quello che ho addosso adesso, pantalone della divisa nero con code di topo giallo, giacca a maniche lunghe sempre gialla fluo ad alta visibilità,
2: certo.
4: E cinturone con tutti gli agganci possibili per moschettoni, corde, eccetera, con infermieri di elisoccorso, ovviamente anche caschetto e guanti, tutti i giorni, tutto il giorno. Immaginatevi d'estate. Saluto.
2: Lo so, la tuta del supereroe.
1: Infermiere di elisoccorso.
0: Sì. Non mi sembrava molto di Parma dall'accento, ma insomma.
1: Mica
0: sto sbagliando.
1: Mica devi parlare con la Elemosha per andare su un elicottero.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
2: R101.
1: R101.

0: quando manca quella persona potete finalmente essere liberi di fare cosa? È questo che ci state raccontando al 331 80 90 101 con le vostre voci.
1: Possono dire anche le cose più intime.
0: Certo. Sì, perché
2: tu chiedi il permesso. Noi siamo
3: cosa
2: così.
3: Dire? Quando non c'è quella persona non si lavano le mutande. Cosa intendi per le cose più intime?
2: Ora ce lo spiegherà, spero.
0: Magari robe estetiche. Il bagno si trasforma in un centro estetico quando manca qualcuno in casa.
3: Quando non c'è quella persona si mette i piedi sul divano e chi se ne frega.
0: Oppure?
4: Maurizio da Genova. Ciao. Quando non c'è nostra figlia fai con sughi, con capperi e olive. Lei li odia. Ciao.
3: È vero. Dai, è vero, perché anche la dieta familiare è in subordine a quelli che sono i gusti dei nani.
2: Sì.
0: Me li vedo. Amore, siamo soli stasera.
5: Vai di capperi.
2: Capperami tutta.
3: Magari a te piace un qualcosa e no, non si può fare perché l'altra non lo mangia. No. Ho capito.
2: Allora cosa devo fare? Sei piatti diversi. Vabbè. Dico, trasgressione tutto sommato abbastanza contenuta. Sì, no? Andiamo di roba
3: piccante.
2: Andiamo.
6: Quando mia moglie si assenta per qualche giorno, niente, io non faccio il letto finché non rientra a casa.
5: Grande.
6: Ciao Paolo da Bergamo.
3: Ciao Paolo, è vero.
5: Anch'io, fino all'ultimo, l'ultima 10 minuti, quando la sento in macchina, cacchio, devo ancora fare il letto da stamattina.
3: Vuoi dire che dormiamo tutti insieme, io, te e Paolo? Perché anch'io ho questa abitudine.
7: Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
7: Paolo, direi che se oggi ti senti solo e vuoi apparecchiare lì con noi che ti guardiamo dalla tele, la tovaglia ce l'hai, la camicia di Militello.
5: Sì, un po' tovaglia è.
0: Canale 67 per ammirare questa camicia che oggi sta facendo furore.
2: Va oltre la moda perché fuori moda.
3: Sì.
2: Fuori dalla
3: sì,
2: moda.
3: Sì.
2: Quindi va oltre. Va bene, rilanciamo?
0: Rilanciamo, sì. Quando manca chi finalmente possa. Sì.

0: succede, però nel caso sarebbe un errore, perché è la battuta più brutta che vincerà la sfida di oggi. E quindi è per quello che noi ce ne laviamo le mani, abbiamo un giudice di gara che ha tutte le responsabilità. Lele Adani.
1: Come se fosse antani, questa mattina. In questo giorno infausto siamo messi malissimo, malissimo, malissimo.
2: Puoi dire al presidente argentino di togliere il posto in cui dice che hanno vinto, perché se l'è dimenticato lì, l'aveva già preparato.
0: Non l'ha ancora tolto, è ancora lì.
1: Sì, Milei.
0: Sta dormendo.
3: Sì. Milei tweet, per favore.
2: Milei il tweet.
3: Triste, solitario, i final.
2: Quindi tu, scusami, puoi programmare un tweet e farlo uscire all'ora che vuoi.
0: Certo.
1: Lui se l'è dimenticato. Nel 2026, boomer. Lo vedi che esce fuori.
2: È meglio scoprirlo all'ultimo. Ma almeno non lo so usare. Quello lo sapeva.
0: Boomer arriva tra poco.
1: Scemi. No. Ma sta zitto, stai.
3: Faccio notare che lo sapevo anch'io.
2: Ragazzi. Vabbè, mi è arrivato un fax, dopo litighiamo.
0: Okay. Lo sapeva anche il mio mignolo, per quello lo porto oggi dal parrucchiere. Fa la falangetta.
2: Fa la falangetta.
0: Ha deciso.
2: Aspetta, Peppino, puoi programmare un tweet in cui rido? Domani. Ok.
0: Non sono programmati i nostri ascoltatori, ma possono fare ciò che gli viene in mente intorno alle 8 qui al 331 80 90 101. Tipo rispondere così:
4: ciao Chiara, bentornata.
0: Ciao, buongiorno.
4: Ma se invece va da Bano Terme e fai falanghi,
0: sì.
4: Buona giornata da Sabrina da Treviso.
2: Ciao Sabrina.
0: Alle Terme.
2: Fai i falanghi?
0: Certo.
2: Per forza.
1: Come si fa a ridere di una cosa così, in percorso brutto?
0: Dai, allora okay. È in lizza per la vittoria, no?
2: È un attimo che mi diventi Guccini, eh?
1: Sì, è vero, però non ce l'ho arrotolato. Vai avanti.
0: Vai.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa ci fa un parrucchiere con l'imbragatura?
0: Cosa
5: scala
0: fa?
5: I capelli.
0: Scala
2: i capelli. Mamma mia.
0: Manuel ha preso un po' il possesso del 331 80 90 101 mandando tipo 45 messaggi consecutivi.
3: Tutti con la stessa battuta?
0: No.
3: Ah, quelle belle le abbiamo scartate.
0: Esatto.
3: Ok,
2: avanti.
0: È il terzo sfidante.
6: Benur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
2: La biga in mezzo.
3: È sempre lui?
0: No.
2: No,
0: lui si presenta così.
2: Questo era il fratello.
1: Okay. Comunque viva la biga. Sempre. Sempre.
0: E se riusciamo a mettere qualcun altro?
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Nei ristoranti certi tavoli sono riservati. Infatti parlano poco.
3: Bene, ma ha scritto un libro.
2: Ma non è finita qui.
3: Suo per dirci che
2: ma non è finita
3: è
2: qui.
3: È uscito.
2: Sentiamo il prossimo.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa dice un medico a un paziente quando ha la febbre e non si sente bene? Gli dice di parlare più forte.
0: Mi sembra giusto.
2: Manuel da Brembio.
3: Una monografia su questo amico. Stai a vedere che vince Manuel. Secondo me vince Manuel.
0: Dov'è Brembio, tra l'altro? Vicino a Bergamo?
2: No, Brembo è il fiume di Bergamo, poi ci sono paesi Val Brembo.
1: La città del calcio.
2: Brembate, però Brembio. Brembio non mi risulta, no? Brembio, vediamo dov'è Brembio. Brembio lo dico subito.
3: Attenzione.
2: Quanti abitanti ha? Dove si trova? Comune italiano, ma dove? Lodi,
0: Lombardia.
2: Lodi. 2804 abitanti, 2803 sani di mente.
1: Quali Lodi? Quest'oggi non ci sono Lodi. Da lodare.
0: Vai!
1: È stato un calvario questo. Peggio di un gol di Torres nei supplementari. Per dirvi the winner is, vai!
4: Ma se invece va da Bano Terme e fai falanghi, buona giornata da Sabrina da Treviso.
1: Ciao, attenzione,
0: Sabrina.
1: Attenzione dal VAR, the winner is.
6: Benur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
1: Attenzione dal VAR, un altro the winner is.
0: Non è possibile.
2: Ah, aspetta, Manuel da Brembio.
1: Esatto, volevamo arrivare lì. Volevamo arrivare.
2: Eccoli. Hai voglia mandarne 60.
1: Ma
3: chi è? Vabbè, ma se ce l'aveva in canna. Se le ricordate tutte stamattina.
2: Ci ha intasato il server.
0: Ma sì, può continuare così. Insieme a tutti gli altri che provano a sfidarci ogni mattina.
3: Angelo Cusano che arriva col Niagara adesso a sasarci il server.
0: Il
3: nostro capo tecnico.
2: Con la ventosa.
3: Vabbè.
0: Vi è piaciuto il Tortorella Challenge?
1: No, per
0: allora
1: niente.
0: Torna anche domani. Intorno alle 8 su R101, mentre tra poco. poco facciamo un bel viaggio nel tempo con il Bim Bum Boomer.
2: Piccola curiosità, quello che stai mettendo tu è l'inno spagnolo.
3: Esatto.
2: Che non è cantato.
3: Non è, esatto.
2: Esatto, è solo strumentale. Ci sono delle versioni cantate mai riconosciute ufficialmente. Quindi
1: chi se ne frega, esatto, quello argentino era un bello.
0: Possiamo metterci noi le parole con una sigla alternativa del challenge.
3: Perché in Spagna fanno il chiaro con l'inno lo fanno.
0: Andiamo di fare vilipendio alla bandiera, ecco, così continuiamo ad andare in onda e torniamo anche domani con il challenge alle 8.

0: Oggi vorremmo avere noi delle telecamere nei vostri abitacoli, se siete in macchina, per vedere che cosa trasportate, perché è il periodo in cui si carica la macchina.
1: Sì, si mette di tutto, si cerca di farsi stare ogni cosa.
0: Stantuffo, con i gomiti.
1: Tutto quello che può servire. E c'era anche un cavallo, piccolo, ma c'era. Perché la notizia parte da questo, ovviamente. Traghetto tra Pozzuoli e Ischia.
2: Sì.
1: Una turista svizzera ha fotografato e poi rivolto alle autorità quell'immagine, un pony, ok?
0: Nel bagagliaio.
1: Nel bagagliaio di un'auto, cioè.
2: Un cavallo.
1: Un
0: piccolo pony.
1: Sì, sì, no,
0: poteva essere anche un alano, alla fine. Talmente.
1: Ma te ne intendi di animali, comunque.
0: No,
1: la coda di 6 metri.
0: È vero.
1: Era un pony, dicono, ci vogliamo credere. E. Questa turista svizzera ha fatto la foto, ma come col caldo che fa, ma soprattutto è il modo di trattare gli animali, visto che si parla anche spesso, no? Del caldo che pure loro soffrono e di come averne cura. Sembrava un po' borderline questo trattamento, infatti così è il risultato. Però
0: una multa si è beccata la signora.
1: Non sei capito, sta di fatto che si portano in giro anche i cavalli nel bagagliaio.
0: Se c'è
1: di
0: la retina.
2: Di solito stanno nel cofano i cavalli.
3: C'è la due cavalli. E allora nessuno ha mai avuto niente da dire.
0: È come quelli che si portano il motorino nel camper per poi scendere quando arrivano a Ischia nel caso.
1: Ah, ok.
0: Non usare la macchina e hanno il secondo mezzo per muoversi sull'isola, no?
2: Sì, buoni.
1: Però avere un cavallino che ti cammina per l'abitacolo. Non è esattamente, no?
3: Sono stato una volta a una fiera di camper, sì. E c'erano dei camper che erano tipo scatole cinesi, cioè caprivi, c'erano dentro altri camper, cioè altri macchine.
0: No,
3: Sì. Io ho visto, vabbè, le biciclette, i motorini, siamo abbastanza abituati, no? Specie nel nord Europa, le vedi sulle nostre autostrade. Ci sono dei camper così grandi che dentro c'erano modulari, cioè che dentro
0: c'è un uscivano garage, altri.
3: Sì, sì, sì, ma con l'officina, con due dentro anche col ponte.
1: Io ho scoperto che esistono dei pullman dove c'è la camera da letto per il secondo autista.
3: Ecco.
1: Cioè, sotto dove tengono i bagagli.
3: Fantastico.
1: Uno di questi sportelloni.
0: C'è il giaciglio.
1: Lo alzi e c'è una cuccetta con tanto di telefono che comunica con il primo autista, aria condizionata, frigo bar.
0: Sono anche gli scherzi telefonici.
1: Boh.
0: Le vostre macchine matrioska ce le state raccontando al 331 80 90 101. Le cose più assurde che avete trasportato. Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Un trasporto illecito, assurdo. Tanti anni fa, andando al mare con una mia amica, a mio padre, che aveva un Alfa Sub gialla, gialla ocra, ho fatto portare il ciao, il motorino, e lui me l'ha caricato.
0: Certo.
4: Sul portabagagli. Assurdissimo. Ciao Alice.
0: Ciao Alice, ma è illecito, non si può fare?
3: Ma l'ho portato anch'io il motorino al mare.
0: Beh sì.
3: Sì, sì, ma pesava però come un trattore. Io non so come fece mio babbo a caricarlo.
0: Sì, macchina impennata.
1: Sopra, giusto? Non, mica ci stava nella macchina.
3: Sai che faccio fatica a ricordarmi un po'. No, mi ero proposto anche per andare da Pisa a Castiglione della Pescaia in motorino, ma ovviamente.
1: Io una volta
3: male.
1: Ho portato la macchina col motorino, cioè la macchina era quella
3: macchina a spalle.
1: Esatto.
0: Io una volta ho portato un fico in motorino, ma una pianta di fico enorme.
3: Ma ragazzo?
1: No, una pianta di fico, l'ho vista io qualche settimana fa.
0: Foto, Paolo. Andiamo a Napoli
5: anche
0: adesso.
5: La betoniera una volta, vero Chiara?
0: La betoniera in macchina, certo, c'è stata smontata. Ci sta. Sta la betoniera e anche 5-6 sacchi di cemento. Andiamo a Napoli con Baby K, mentre al 331 80 90 101 continuate a raccontarci quella cosa più assurda che avete trasportato in macchina, in motorino, sul vostro camion. Vi aspettiamo.

0: boom boomer. Sulle spiagge degli anni 70, 80.
1: 76, sulle spiagge si ballava Amala, pazza Inter, Amala. Questa qua.
2: Mi dissocio.
1: Non so che ricorda il video di questo pezzo. Lui a un certo punto prende con i denti una sedia.
2: Ah, la fa
1: e
2: girare.
1: Si mette a ruotare tenendo questa sedia tra i denti.
2: È vero.
3: È un lavoro che si attacca
1: al lavoro del suo dentista, esatto. Ma non abbiamo parlato di musica, piuttosto di giochi da spiaggia, dicendovi che questo gioco arrivava dagli Stati Uniti, è stato un grande successo, 2 anni, niente più, però molto popolare all'epoca, anche qui da noi. Il nome americano, Zoom Ball, il nome tedesco, Rookie Zuki, c'è qualcuno che ci dica anche il nome uruguagio, probabilmente, credo di aver letto questo. Vi abbiamo detto che in Italia si chiamava Going. Come funzionava? Cos'era questo Going?
0: Sembrava una boa quella che c'era in mezzo, un po', no? Una specie di boa.
3: Sembra un po' di quella di Pamela Anderson, no? Quella un po' fusolata, una roba un po'. Così, sì,
0: il bodyboard.
3: Un po' stoide, diciamo.
1: Sentiamo cosa dicono i nostri amici.
4: Dico solo nocche sbucciate per il bim bum boomer. Ciao, Monica da Genova.
1: Nocche sbucciate, poi vi spiego perché. Avanti.
5: Giocare a Going voleva dire rovinarsi le nocche delle mani per tutta l'estate o comunque farsi dei gran calli. C'era una palla centrale inserita su un filo, due maniglie ai due lati opposti. Sì. Devi allargare e stringere le maniglie per far muovere questa palla arancione di plastica che stava al centro. Ciao Alessandra da Riccione.
1: Ciao Alessandra, poi.
6: Banda, non solo so che cos'è, ma ne ho ancora uno a casa e una volta ogni volta riparto a ci gioco. La palla con i due fili si sbatteva da una parte all'altra.
0: Ragazzi, si trova sì, ancora.
7: L'Uruguay si chiamava Tujo Mio, era una specie di un pallone da football americano, sì, da rugby, che sì, viaggiava su due corde. Quando ti arrivava verso di te aprivi le mani, quindi separavi le corde e questo faceva sì che il pallone andasse da una punta all'altra.
1: Proprio così.
0: E rende l'idea, Tujo Mio sarà tuo mio.
1: Sì, esatto.
0: Dovevi spedirlo da l'avversario.
1: Questa palla arrivava da te o da me, si giocava in due, uno davanti all'altro, questo filo di nylon, questi due fili di nylon che finivano in maniglie, fili che scorrevano all'interno di questa palla. Tu allargavi le braccia, la palla riceveva forza dal filo e veniva spinta verso l'altro, che doveva fermarla, bloccarla in tempo, altrimenti erano badilate sulle nocche.
0: Gli adulti con i bambini di solito si mettevano in competizione,
1: esatto,
0: e spaccavano le dita.
3: La generazione di bimbi monchi.
1: Perché utilizzato diligentemente, era nato anche con lo scopo di aiutare e favorire la motricità nell'infanzia per i bimbi che avevano problemi di motricità.
0: Sì.
1: Poi arrivava Ciccio Gamer e con la sua potente forza arrivava a distruggere le spalle e le braccia del suo avversario, perché diventava una lotta a chi ce l'aveva. Pam, pim, pum, pam,
0: si trova
1: saracche.
0: Ancora ragazzi,
1: si trova
0: l'ho
1: ancora
0: cercato su internet, 6,99 euro. Potete giocare anche nell'estate 2026 col Going.
1: Esatto, costa di più il pronto soccorso, il ticket per
2: questa descrizione. Sai che ne prendo 2 o 3 quest'anno.
1: Questo era il Going, bravi, avete risposto in maniera perfetta in tantissimi, non riusciamo a ringraziarvi tutti, ma è come se l'avessimo fatto. Prossima settimana, prossimo lunedì, l'ultimo boomer della stagione e poi vacanza, ci inventeremo qualcosa per mettere a prova la

0: Lillo e Greg, De Sica e altri attori sono a Tokyo.
1: Vacanze a Tokyo.
2: Lillo di Sol Lillo.
0: Esatto. Sì. Ecco. Quindi preparatevi anche Riccardo.
1: Natale a Tokyo.
0: Se non è Natale sarà l'Epifania.
2: E cosa si sono portati? Cosa hanno trasportato nel paese del Sol Levante?
3: Vedete, noi ci siamo detti, siamo andati là solo per una battuta. Che dice, ma che cos'è?
1: Sushi.
3: Ma rifatti i denti.
1: Bravo.
2: Ed è la battuta più bella di tutto il film. Si farà il trailer con quella. Sì. Va bene, aspettiamo allora l'uscita del film al cinema mentre viaggiamo con i nostri amici con dei carichi assurdi.
4: Esatto, la cosa più strana che vi è capitato di portare in macchina, sentiamo in auto. Perdonami.
5: Ciao banda, io ho trasportato un asinello sopra il mio furgoncino del 1984. È arrivato il temporale, non voleva più camminare e l'unico modo è stato con una panca, con un tavolo, farlo salire su questo furgoncino.
2: È perché l'asino è testardo, Se decide che non vuole più andare avanti.
0: Mi ricorda l'omino di burro di Collodi che parlava,
4: è vero.
0: I ciuchini verso il...
4: Victor invece, che non è una caramella balsamica, ci dice una volta ho caricato sulla 206 un barbecue in cemento acceso, cioè stava facendo la salamella probabilmente anche.
2: Mamma guarda la macchina a fuso.
4: La 206 un barbecue anche pesante.
2: Esatto, che poi ci stanno le cose, il problema è che la macchina si schiaccia sulle ruote e poi va direttamente sugli ammortizzatori.
4: A volte vedi dei filmati di gente che evidentemente non ha il senso delle proporzioni e cercano di farci stare delle cose che proprio a vista non vedi che non potranno mai aver capienza, e allora provano a girarle in tutti i modi, mettila di qui, prendiamo strangolazione.
2: Sì, c'è la foto, ce l'hanno mandato di uno che aveva comprato una cornice ma non ci stava in macchina, quindi grazie al cielo aveva il tettuccio apribile e ha viaggiato con la cornice mezza fuori dalla macchina.
0: Almeno lì pianoforte a coda in una Panda.
4: Sì, esatto, c'è
0: quattro che lo spingono
4: e pretendono di spingerlo al punto tale da farcelo entrare.
2: Se no,
3: ciao banda. Scusate,
2: chi c'è?
3: Non c'è studio. È che c'è Venditti col pianoforte sulla spalla.
0: Era lui allora. Bene, andiamo.
6: Ciao banda.
2: Ciao.
6: Una volta tornando da Sicilia dopo le nostre vacanze a casa, la macchina era carica di tutte le provviste dell'orto di papà e c'era anche un fantastico mazzo di origano. Prendiamo la nave a Messina, scendiamo a Civitavecchia, riprendiamo la macchina che era nella stiva della nave e per un'ora abbiamo dovuto viaggiare con i finestrini aperti perché l'odore di origano aveva invaso l'abitacolo ed era veramente a rischio cani da droga. Ciao.
4: Ci credo.
2: Quindi il monito è attenti all'origano in macchina. Non ho mai provato questa sensazione.
0: Non è fastidiosissimo, ma magari pungente.
4: Sì, no? Sì, sì, magari ecco che arrivano gli arrosti e invece sono loro.

0: tira l'altra, che bella sta definizione. Amici, allora si parla di quando non c'è il gatto, quando non abbiamo confusione intorno, riusciamo a pianificare anche le vacanze, a fare un pochino anche i preventivi di spesa, perché di questi tempi bisogna stare attenti e rendersi conto che è aumentata la benzina, i pedaggi autostradali e anche il caro lettino.
1: Sempre buone notizie comunque.
0: Sempre buone notizie,
2: Paolo.
0: Perché i lettini sono cari? Perché se ne trovano sempre meno, anzi spariscono al volo. Cosa accade? Accade che a Reggio Emilia qualche anno fa sono spariti dei lettini da un circolo, ok?
1: Ah, infatti dicevo Reggio Emilia.
3: Vabbè,
0: c'era questo circolo, la piscina, eccetera, eccetera. Un bel dì non si trovano più trecce.
1: Di solito c'è anche il marchio sopra.
0: Certo,
1: la scritta.
0: Il bagno di dov'è, oppure il circolo. Il circolo,
1: la piscina.
0: Onde chiare. 350 lettini che in una notte sono spariti.
3: Mazza, succede, sono anche tanti.
0: Succede che una signora di Reggio Emilia in vacanza in Albania, in una spiaggia vicino Durazzo, ha riconosciuto, perché c'era ancora il marchio del bagno di Reggio Emilia,
1: certo,
0: ha riconosciuto i lettini, erano finiti in Albania. E allora hanno chiesto al titolare.
1: Sarà stata una mareggiata piena
0: sì,
1: Reggio Emilia.
0: Ha detto una tromba d'aria.
3: Sì.
0: Ha portati quindi direttamente
3: sta
0: là.
3: Sta dicendo che ci sono dei centri di detenzione per i lettini.
0: Sì, esatto,
3: italiani.
0: Esatto. Dei centri di detenzione per dei lettini non indigeni.
3: Ma scusa.
0: E questa cosa che ha fatto il giro del pianeta,
3: web.
0: No, pianeta no, del web, dai, si dice, ha stuzzicato altri a dire: ma anche a me era successo. E salta fuori che anche a Ferrara erano spariti 50.000 euro di tra lettini, ombrelloni, anche un bagnino si è ritrovato a Durazzo.
1: Era Pamela Anderson lì che non sapeva più dove andare.
0: Il problema adesso è andarseli a riprendere. Qualcuno ha dato mandato a un avvocato albanese di capire se ci sono gli estremi per
3: ad poter Antonio albanese
0: rientrare in possesso. Mamma mia, i lettini.
3: Beh, devo dire però anche io a Benidorm sottrassi un lettino dalla spiaggia quando, dopo aver cercato in pieno agosto un posto letto in albergo tutto pieno, alla fine non ne potevo più.
1: Come?
3: Andai, c'era una catena che non era chiusa col lucchetto. Quelli per chiudere i lettini sulla spiaggia avevano fatto il fiocco alla catena, quindi io slacciai la catena
0: ed era
3: un lettino e passai in mezzo.
1: Veramente diseducativa questa cosa.
3: Alla festa del patrono, sì, con sto lettino in mano, tutta la gente mi guardava e andai sopra.
1: Scusa Cristiano, però questo è un
2: aneddoto bello, ma è da un quarto d'ora che lo sta raccontando.

0: ti ricordi l'ultima
1: quando
0: volta
1: c'erano
0: che
1: gli Eiffel 65?
0: L'ultima volta che hai pagato, non in lire, in genere.
2: No. Tendo a rimuovere.
3: Ma l'euro non è entrato nel 2002, scusate, tu hai pagato comunque in euro già nel 2000.
0: No, lei è andata a scrocco per altri 2 anni.
2: Per 2 anni ha usato i travestiti.
4: Continua a pagare in lire.
1: Perché qua c'è scritto segnata dalle ultime vacanze pagate in lire e un meteo da record, tra l'altro il 99. A Catena Nuova vicino a Enna si registrarono 48,5 gradi.
0: Beh, oh, yeah. Vabbè. Allora io non dico le previsioni.
2: Come la sera a Segrate adesso.
1: Esatto.
0: Ma mi fa le previsioni di 20 anni fa.
1: E stiamo viaggiando insieme a voi, non solo nel tempo con la nostra musica, ma sulle vostre auto, scoprendo le cose più assurde che avete trasportato. C'è di tutto, sentiamo.
5: Buongiorno, autista, camionaro.
1: Buongiorno.
5: 100% doc. Paolone, Parma, provincia di Collecchio. Io la cosa che ho trasportato più strana, ma strana veramente, noi facciamo trasporti di container, una volta alla settimana andiamo a caricare a Modena le macchine, le Ferrari. Wow. Casualità, questa volta mi è capitato una macchina un po' troppo strana, praticamente una Formula 1, vi parlo di 4-5 anni fa, in Lego. Scala 1-1, spettacolare,
1: bellissimo,
0: fatta con i Lego,
1: grande. Col bitonale finale.
0: Bravo.
1: Senza neanche dover fare il gesto per fartelo suonare. Grande.
0: Poi?
1: Paolone.
4: No,
6: la
4: lo
6: cosa
4: scarico di
6: più
4: casa.
6: Assurda che ho caricato è stato un materasso usato da buttare in discarica. Che il mio ex non ha voluto legare sul tetto della macchina.
0: No.
6: E ovviamente alla prima curva è volato contro la porta di una casa.
1: Meno
6: male che non c'era nessuno.
0: No.
6: Rido ancora quando ci penso.
3: Sì.
6: Giulia.
1: Ciao Giulie.
0: Di solito tornano il campanello e scappano, non ti lasciano un materasso.
1: Lo teniamo noi con le braccia fuori dal finestrino che ce vo.
0: Allora noi
1: curva.
0: Quando ci si muove la sera poi si fanno anche nuove conoscenze. E ha scritto Carlo Maria, che abbiamo conosciuto ieri sera, Chiara, e sta ascoltando. Quindi abbiamo fatto proseliti, veri?
3: Oh,
1: grande Carlo Maria!
0: Ecco, Carlo,
1: ti sei svegliato anche tu.
0: Carlo dice: da ragazzo avevo una cabrio e ho dovuto scappottare per portare un letto. Ecco. Un letto nella cabrio.
2: Dagli il numero di quelli di prima, così quelli hanno materasso.
0: Se non c'è il letto, unite le risorse. Ciao Carlo.
7: Ciao Paolo da Torino.
1: Ciao Paolo.
7: Per esempio vivente del 1999, mi ricordo ancora, mi hanno fatto caricare una pecora da portare in parrocchia per fare il presepio vivente.
0: Sì.
7: E niente, appena salita, boh, sarà stata la paura, ma ecco, la scarica, ragazzi.
0: No!
7: Insomma, se l'è fatta sotto.
0: No!
7: Sotto era il sedile della macchina.
0: No!
7: Ciao, ciao!
0: No!
1: E buon Natale a tutti!
2: Sì!
0: No!
2: Che bello!
0: La pecora.
3: Più che boh, e beh, cioè, l'ha fatta.
0: Io ho capito, beh.
3: Mamma mia!
1: Questa storia sembra già imbattibile, ma c'è chi dice che non si batte la sua di storia.
0: Oh, sentiamola.
6: Buongiorno banda, vorrei restare anonima per motivi che capirete. Anni fa io e due mie amiche, di cui una ricercatrice, abbiamo trasportato in macchina un cervello umano perché appunto a scopi di ricerca ovviamente, ma è stato divertente pensare chissà se ci schiantiamo in autostrada e i carabinieri trovano 4 corpi e 3 cervelli, sarà un rompicapo che non risolveranno mai. Buongiorno banda e Wiwa, ciao.
0: Quindi, la ricercatrice ricercate, però sarebbe ora che lo restituiste a Chiara.
3: Ecco
1: dov'era finito, dici?
2: Ma poi i carabinieri dovevano trovare 4 corpi e 3 cervelli?
0: Sì, vabbè.
1: 7 magari.
0: La famosa barzelletta dell'elicottero che si schianta in un cimitero e tira su 200 corpi.
2: No, ma non è 3 corpi e 4 cervelli.
0: Vabbè.
1: È una

0: al 331 80 90 101.
1: Sì, permettetemi di confutare l'ultima strofa della sigla.
2: Dai.
1: No, fa molto ridere la gente. Così.
2: Ah, beh, certo, no.
0: Quando scappa, quando vi sbagliate, sai, ne fate una bella.
2: Se ne promettono di cose.
1: Sì, è vero.
0: Adesso vi stupirò, ragazzi, perché oggi ho una grande novità in serbo per voi. La volete sentire?
1: Come no?
3: Si ha in vesti.
2: Un'altra?
1: Cos'è?
0: Eh no, questa è una grande novità.
1: Ah!
0: Tanto okay. Sono scemo oggi.
1: È abbastanza.
4: Tu, sì, oggi, sì, poi, pare, oggi.
2: Parecchio, ma anche... ma... dai appuntamento a quanto sei scemo a settembre, già da ora che lo sappiamo che è così.
0: Beh, devo dire che i nostri amici mi seguono in questo spazio e cercano di buttarci lì la peggiore mai sentita in vita loro, la battuta brutta che prova a diventare la trionfatrice di oggi.
2: Sono proprio curioso di capire cosa ha scaturito la tua brillantissima di poco fa.
0: Vai, cominciamo così.
5: Niente, volevo mandare un vocale. Ewiwa,
0: buongiorno.
2: Ha detto a
0: I.
2: Ah, la vocale.
0: Certo.
2: Va bene, avanti.
6: Chiara, io invece ho due battute per voi.
0: Ah, prego.
2: Ma no.
4: Oh, oggi proprio.
2: No, peggio del ma è evidente, tu dai l'esempio, questi ti vengono dietro in questo modo, per forza.
0: Ah, quindi sta andando benissimo.
7: Che si faceva una foto da solo.
0: Mm-hmm.
7: Si faceva un selfo.
2: Un elfo che si fa la foto diventa un selfo.
4: Va bene. Sì.
2: Scriviamo.
1: Scrivi?
2: Elfo.
1: A chi scrivi?
2: Elfo. Avanti.
0: Sicuro? La volete sentire?
8: Ah sì, Chiara, io invece ho una novità per tutti noi amanti del broadcasting English. Sai che hanno creato la brutta copia dell'emittente BBC?
0: Ah, sì?
8: Sai come l'hanno chiamata?
4: No.
8: BB no. Ciao in Inghilterra Alba.
2: Tutto sto casino
1: sì.
2: Per arrivare da BBC a BB no. Senti, ma Terra Alba ha detto, siamo in Sardegna?
1: Sì. Credo di sì. Temo di sì.
2: No, l'accento mi dava del sardo.
1: Temo
2: però
1: di sì, come rovinare una grande regione.
2: Appunto.
0: Cioè io so, l'ho detto prima, quanto sono scema in serbo?
3: Tacazzami sì. Dio.
0: Perché?
4: Così?
0: Che fa così?
4: Tantissimo.
0: Però ne manca una che io mi aspettavo. Nel tema battute in serbo.
2: Dai.
0: Non l'ha fatta nessuno?
9: Diteci la verità, quante persone ti hanno mandato la battuta che recita ho finito le battute in serbo, adesso ti dico quella in croato.
0: Una.
9: Ciao.
0: Tu.
1: E gli altri hanno avuto più dignità.
2: Pensa.
1: E si sono castrati da solo. Tu invece.
0: Mamma mia. Tocca a te stabilire chi tra questi sfidanti oggi vince il Tortorella Challenge.
10: Posso dirvi che io sono qua con il mio grande presidente?
1: Chi è?
10: Serbo Mattarella.
4: Salve. Sono Serbo Mattarella, vi dico the winner is.
0: Lo dica in serbo però.
10: Boy.
4: Lo dico in italiano. The winner is.
0: Ove nicchie.
6: Chiara, io invece ho due battute per voi.
0: Bravissima!
2: Chiara,
0: geniale!
2: Bravissima, quando addirittura. Quando è che diventi anche
0: Stava.
2: Tu ex come la Jugoslavia?
1: Io spero vi scrivano con la carta intestata del Quirinale oggi. A Leonardo e Riccardo, così. Perché poi quando arrivano le letterine si piange.
4: Vabbè, ma chiederò la grazia.
1: Boia.
2: Oh mamma.
0: Tra nove giorni, dai, chiuderà probabilmente per un mesetto il Tortorella Challenge.
1: Ma come probabilmente? Cominciamo con gli avverbi. Cioè, chiude o non chiude?
0: Chiude. Chissà se da remoto a qualcuno mancherà.
1: Manca anche la versione da remoto ci manca.
0: E vabbè, quindi partecipate, dite a tutti i vostri amici di farlo, di sfidarci al Tortorella Challenge anche domani alle 8 qui su R101, che in serbo si dice così.
3: Isasov Sevracia Sutra.
2: È Sutra.

0: mamma.
1: E tu sei stato nell'ombelico del mondo proprio per seguire le orme di tuo nonno, vero Giova?
2: Sì, sì, è vero.
1: Dove?
2: Stato...
1: Esattamente.
2: L'isola di Pasqua.
3: L'isola di Pasqua.
2: L'isola di Pasqua e Matera.
1: In Eritrea.
2: Sì.
4: Tra l'isola di Pasqua e Matera, è un po' grande come spettro. Il perimetro è abbastanza.
1: Sì. Vabbè. In Eritrea per seguire il...
4: Le orme del nonno?
1: Del nonno Renzo, che si faceva il camionista proprio in Eritrea. Quindi Giovanotti ha voluto tornare su quelle strade, sì, ha fatto anche un video. Non te lo ricordi, Giova?
2: Sì, come no, me lo ricordo benissimo.
4: Strano che non sia arrivato.
2: Ho fatto anche un documentario, mi sa.
4: Ah, documentario avete fatto? Ma anche non era sì, documentarista.
2: Sì. Le 45 km cui... in bicicletta.
1: Le cose per cui dovete dire grazie ai vostri nonni. Partiamo dal fatto che c'è una nuova moda quest'estate di prendere tutti i vari pizzi, le tovaglie,
4: i corredi,
1: i centrini delle nonne per trasformarli in magliette, abiti moderni.
4: Certo.
3: Sì.
1: Voi invece chiedete grazie attraverso il 331 80 90 101 per cosa?
5: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
5: Sono Lidia. Mia nonna mi diceva sempre: non ti fidare mai di nessuno, neanche di te stessa, perché ogni tanto il tuo popò ti frega. Un bacio da Lidia.
1: Ciao Lidia.
4: Tuo popò?
6: Il tuo popò nel senso probabilmente la convinzione di aver fortuna.
4: Ok.
3: Ho dovuto tradurre
6: fidare,
3: Paolo,
6: non ti fidare di te,
3: Bravo.
1: Grazie al mio povero nonno Galdino.
4: Bella
6: Galdino.
4: Roba.
1: Che mi ha trasmesso l'amore per i colori nerazzurri. Oggi la tradizione continua con i miei figli.
3: Forza,
1: tutti interisti.
3: Brava Atalanta.
1: Grande nonno Galdino.
4: L'Imperia è sempre stata una grande squadra.
6: Questo messaggio dice: non ho conosciuto i nonni perché ci hanno lasciato anzitempo, tranne una nonna che mi ha lasciato la cosa più bella che poteva lasciarmi, il suo sorriso. Anche per me la stessa cosa, ce l'ho ancora nel bicchiere.
3: No.
4: Ah! Sì.
3: La dentiera d'oro.
6: No.
4: Eccola qua.
6: Volevo soltanto essere sodale.
4: Certo. E shakerare ogni tanto.
6: Appunto.
1: Avanti.
5: Io devo dire grazie alla mia nonna materna, Lucia, che mi ha trasmesso la passione per la cucina, perché è una delle cose che mi fa stare meglio nella vita. Bah. Giulia da Reggio Emilia. Grazie perché sono perfettina come lei.
1: Ah sì? Che bello però l'immagine in cucina con la nonna che ti insegna tutti i trucchi.
4: Quella sì che è una bella eredità.
1: Davvero?
4: Sì, la mia mi regalò un libro di ricette.
6: Dai.
4: E c'era scritto arrangia di buon compleanno.
1: Continuate così con le vostre voci al 331 80 90 101. La cosa per cui dovete dire grazie ai vostri

0: Quindi ultimi 10 giorni di lavoro, ma come siete vestiti? Qual è il vostro dress code?
1: Eh già, perché prendiamo spunto da quello che ha deciso Yuriko Koike. Voi
2: chi?
1: Sapete chi è Yuriko Koike?
2: No, siamo ansiosi.
1: È stata ministro dell'ambiente, governatrice della città metropolitana di Tokyo. Che cosa ha fatto? Allora, in questi tempi, con problemi legati al rifornimento energetico, questi mercantili che portano petrolio, gas, che si muovono a rilento anche in virtù della crisi di Hormuz, c'è bisogno di contenere la spesa pubblica legata all'energia, quindi risparmiare anche sull'aria condizionata.
0: Ma anche un gesto ecologista poi alla fine.
1: Sì, esatto. Allora lei dice: andate, anche se siete dipendenti pubblici, loro i giapponesi sono sempre molto attenti alla forma, no? Al decoro. Andate pure in pantaloncini, perché così si risparmia sull'aria condizionata.
0: Ed è una gran svolta.
1: E sarebbe una gran svolta se non fosse per il grave problema del Sunohara.
2: Del?
1: Sunohara.
2: Ah. Yeah.
1: Sunohara è la molestia da peli sulle gambe.
2: Ah.
1: Che cos'è? Cioè, da una parte c'è la governatrice che dice andate in pantaloncini, dall'altra un ribrezzo da parte delle donne, delle impiegate.
2: Sì.
1: Che hanno nel vedere le gambe non depilate
0: degli
1: uomini quando mettono i pantaloncini.
0: E in spiaggia!
1: Sì, al punto tale da definirla molestia. Cioè, tu, impiegata, hai un uomo in short con i peli sulle gambe, è un uomo.
3: Sì.
1: E tu lo denunci per molestia, hai capito? Perché hai i peli sulle gambe, a te fanno
0: schifo. Mi ha mostrato il pelo della gamba.
3: Paolo, è tempo di farsi la ceretta, su.
1: Esatto.
2: Mi faresti schifo anche con lo scafandro.
1: Perché?
3: È vero.
1: Io qua mi sento più libero, ad esempio, il mio sbando sulle unghie a voi non dà fastidio.
3: No.
2: Tra l'altro dovete sapere, amici là fuori, che oggi Paolo Dini è venuto con il Pinocchietto per cavalcare
1: certo.
2: Per cavalcare questo argomento,
1: esatto.
2: E per essere giapponese
1: sì.
2: Dentro, diciamo.
1: E vedrete quando parleremo di spiagge nudiste come vengo.
0: Perché l'abbiamo detto, il vostro dress code è la parte superiore, i mezzi busti che si vedono sul canale 67 del digitale terrestre. Ma c'è chi deve avere una divisa lunga, pantalone lungo, camicia, in questo periodo è caldissimo.
1: Fino a qualche lustro fa entravi in banca, poveretti, ti facevano pena ad agosto in giacca e cravatta. Adesso anche lì hanno aperto un pochino al buon senso.
2: Avete fatto caso che io invece anche nei momenti più caldi sono sempre coi pantaloni lunghi.
1: Certo, è vero, sì.
2: Perché,
1: è perché come fai
0: per
1: lì?
0: Non mostrarmi il pelo, Cristiano, giusto?
1: No, ma perché avanza fuori, no? Giusto?
2: Esatto. Quindi non è che posso stare lì tutto il tempo a raggomitolare.
4: Buongiorno, banda. Per fare il mio lavoro è consigliabile vestirsi con abiti chiari, comprese le scarpe, ed è obbligatorio grembiule e cuffietta in testa. Che lavoro faccio? Sono Greta dalla Vesone e faccio la fornaia. Buongiorno.
1: La fornaia.
0: Ah, buongiorno.
1: Abiti chiari, la retina in testa per questioni di igiene, ovviamente.
2: Certo. Sì, poi e con tutta la simpatia di fare questo mestiere in questo periodo.
0: Sta staccando in questo momento praticamente.
2: Ci sta.
1: È carina anche la variante del come l'ha messa lei, ovvero io vi dico come mi vesto, voi mi dite che mestiere faccio.
2: Ecco.
1: Carina anche questa cosa.
5: Buongiorno banda. Buongiorno. Sono Andrea da Teramo, sono un netturbino e il mio dress code è come quello di Goku, maglietta blu elettrica, pantaloni arancioni e furgone bianco che io scherzosamente chiamo la mia nuvola Speedy.
1: Eccola lì.
0: La nuvola Speedy.
1: La nuvola Speedy.
0: Che bello.

0: E come dice Cristiano, si stanno vendendo ogni cosa, cioè, lo stanno spolpando sto mondiale ormai finito.
1: Sì, ma poi c'era sempre all'inizio del secondo tempo, inquadravano, c'erano gli spalti per metà vuoti, perché la gente, capito, andava al bar, un'usanza diversa. Un
2: tra poco ci collegheremo con un pilota spagnolo che ha fatto lo scherzo della vita ai suoi passeggeri. Lo avremo in onda con noi.
0: Esatto.
2: Ci racconterà il tutto, ma siamo partiti con una domanda girata a voi.
0: Esatto, troviamo i mercatini dell'antiquariato pieni di cose che tanta gente poi si è pentita di aver buttato, no? Le cose dei nonni, tra le suppellettili, i vecchi mobili, eccetera, eccetera, quando invece potevano diventare risorse preziose se tenute in casa, perché questa notizia parla di come il corredo della nonna, rigorosamente bianco il più delle volte, si trasforma in abiti alla moda e assolutamente cool. Ne nascono shorts, top, abiti.
1: Abbiamo anche parole italiane poi nel discorso, oppure
0: pantaloncini. il top, la traduzione italiana del top è quale
2: cool?
0: Potrebbe essere
2: una canottiera.
0: Il cool sta più in basso del top, se il top è in alto,
1: chiaro,
0: il cool è giù,
1: cool è in basso,
0: è in basso e dietro.
2: E quindi c'è questa nuova moda di prendere i centrini, i canovacci, le lenzuola, le salviette ricamate dei nonni e crearci di nonna Pina.
1: È chiaro.
0: Esatto.
2: E crearci degli abiti più moderni, perché tanto alla fine il centrino non è passato di moda. La tovaglia della nonna non la usi mai, perché se gli fai quella macchia è finita.
1: Certo.
2: E quindi
0: la bambola sul letto della nonna non era neanche gonfiabile, l'hai buttata tu, giusto?
1: Certo. Se lo sa Infantino, prende subito i centrini della nonna di Cucurella e li vende all'asta.
0: Ha venduto il centrino del centrocampo della finale.
1: Esatto.
0: Ha venduto anche quello, ha venduto. E allora vengono in mente i nonni, no? Con tanta tenerezza, tanta nostalgia, un po' di malinconia e tanto amore, legati anche a quelle che le loro perle di saggezza e a quello che ci hanno insegnato.
2: Esatto, questi oggetti sono l'ennesimo motivo per cui dirgli grazie. Allora lo state facendo anche voi al 331 80 90 101 per cosa? Una caratteristica fisica? Una cosa che vi hanno lasciato? Sentiamo le vostre voci.
3: Vai. Buongiorno ragazze, grazie a nonna Caterina per la severa educazione. Mm-hmm. Sono contenta di essere stata educata in questo modo. Al giorno d'oggi ci vorrebbero tante nonne Caterina. Ciao ciao, buona giornata.
0: Ciao. Insomma, magari ti fanno arrabbiare quando sei nano, perché sei sempre lì ad essere ripreso. Poi quando cresci ti rendi conto di quanto sono stati d'aiuto.
1: Nonna Caterina arruolata nella polizia brasiliana.
2: Adesso è il periodo in cui molti bimbi stanno passando il mese di luglio con i nonni.
0: Certo.
2: E quindi ci sono quelli più lascivi e quelli che invece ti fanno rigare dritto, al contrario dei genitori tutto il resto dell'anno.
1: E la vedo, nonna Caterina alla guida di una colonia penale. Va bene, bene. Poi cambiamo nonna. Cambiamo.
4: Ciao bandini.
2: Ciao.
4: Sono convinta che la mia nonna sarebbe andata d'accordo con Paolo Dini, perché io la ringrazio per avermi fatto fare fin da piccola l'assaggiatrice di Lambrusco.
2: Il cicchettino che fa bene fa sangue. Riccardo Russo ci sta mostrando un pezzo veramente di storia.
5: Beh ragazzi, grazie a nonno e nonché maresciallo Sigismondo che mi ha lasciato Sigismondo è riso così.
1: Il maresciallo
5: non l'avrebbe presa benissimo.
1: No,
5: sai?
1: Ho riso su Sigismondo.
5: Lo so.
2: Allora, questo è nome sui nomi dei nonni. Basta.
5: Comunque mi ha lasciato una cantina di vini dannata che farebbe impallidire Paolo Dini, che lo vedo pallido, infatti. Nella telecamera.
0: Leggo male o la data?
5: Barolo 1927, il più antico.
1: Anni dopo la marcia su Roma, in cui il nonno Sigismondo comandava.
5: Sai che io assolutamente sì, credo.
0: Da piccolo ho partecipato a quella vendemmia, sai?
5: 100 anni fa.
1: Eravamo io, nonno Sigismondo.
2: Però mio nonno Alvinio e la nonna Usmina.
0: Alvino.
2: Questa andiamo sui nomi di una
1: apriamo
2: volta.
1: Apriamo il grande
2: ciao.
1: File dei nomi dei nonni.
0: Per fortuna non vi hanno lasciato in eredità l'anagrafe. Se no era un casino.
1: Ma vogliamo parlare di mio nonno Onofrio, come Onofrio del Grillo, io so io. E voi altri nipoti non siete unca.
0: Io mi chiamo Paolo perché lui si chiamava Pietro. E allora facevamo lo stesso onomastico, ma non arrivavo a Sigismondi, Onofri e Lisendi.
2: Per cosa dovete dire?
6: Devo parlare della mia Odea.
0: Odea.
2: Bello. Odea.
1: Bella, bella. Intanto ci ha scritto nonna Caterina che ci segue dal Sud America, dove è andata a rifarsi una vita.
0: Sì.
1: Dopo la seconda
0: era
1: guerra
0: un criminale
1: mondiale.
0: Nazista, giusto?
5: Dicendo no. Schnell, schnell.

0: Parliamo adesso di Shoko Kawata.
1: Ah, sono giapponese.
0: Ecco, Shoko Kawata, esatto.
2: Sono giapponese.
1: Chi è Shoko Kawata?
0: È la sindaca della città di Yawata.
1: Ah, quasi Yawata.
0: Uguale, diciamo.
1: Shoko Kawata, ecco. Sindaca di Yawata.
0: Che ha osato, pensate, no? Perché a volte si parla, Osaka. No? Del congedo parentale, di congedo maternità, no? Sì. Ancora si discute qua in Italia, in altri paesi non è così. In Giappone sono sul conto tasto, no, molto indietro, molto conservatori. Ha osato chiedere 4 mesi di congedo per maternità.
1: Okay.
0: Tenete presente che in Giappone le donne in politica, le donne sindache, in realtà sono ancora pochissime. Quindi grandissimo polverone, un po' perché il congedo non sono 16 settimane, ma di solito ne vengono date 14. Un po' perché, insomma, ancora questa cosa, cioè molta disparità di trattamento, no?
1: Okay.
0: Cioè, però anche qualche giapponese avanguardista che dice: questo è un passo in avanti per quanto riguarda i diritti delle donne e maternità, e vi saluta tanto.
1: Grazie,
0: Shoko Kawata.
2: Ricambia,
0: vi ascolto qua da Yawata, siete la mia radio preferita, e grazie.
2: E dai genitori giapponesi passiamo ai nonni italiani. I nonni che volete ringraziare attraverso il 331 80 90 101. Per cosa? Per quella caratteristica fisica o caratteriale che avete ereditato? Dai. Per quell'oggetto che avete ereditato, magari proprio il centrino, che ultimamente di moda diventa una maglietta.
1: Un abito.
2: La moda 2026. Ma sentiamo le vostre voci.
3: Buongiorno banda. La mia nonna Esther, maestra, io sono del 65.

0: nacqui mancina, niente, sono dovuta diventare destra nello scrivere perché ha insistito tanto che mi ricordo ancora la fatica che ho fatto. Però vabbè, adesso sono ambidestra. So soddisfazione.
1: Perché con nonna Esther devi essere Dester. Se no, non va.
2: È stata bella. Corretta a nocchini nel capo.
1: Certo che sì, è la mano del diavolo, la sinistra veniva definita, sai? Avanti.
3: Buongiorno ragazzi.
4: Buongiorno.
3: Il patrimonio più bello che mi ha lasciato mio nonno è la passione per la storia, perché quando io ero piccolo lui mi portava a fare lunghe passeggiate in cui mi raccontava di le varie guerre, vicissitudini della storia nel Novecento, e questa passione me l'ha trasmessa ancora oggi e la coltivo.
4: Che bello, anch'io mi ricordo.
1: Ti ricordi dei nonni?
4: Passeggiate incredibili.
2: Avere un nonno cazzullo è bellissimo.
1: No, parlavano di quando c'erano i tedeschi qui in Italia, cioè, e anche noi quando c'erano i tedeschi nell'82 li abbiamo battuti. Poi siamo andati a Berlino nel 2006, abbiamo vinto anche lì.
2: Sì, vero. Anche nel 70.
4: E un nonno che i suoi racconti mi distraeva di modo da poter lanciare delle caramelle che al ritorno ritrovavamo, e lui mi raccontava che era stato Evaristo, lo gnomo del bosco, a lasciarle lì, quindi sul nostro
2: quindi sulla nostra camminata era proprio una tradizione di famiglia, diciamo.
5: Banda, buongiorno. In questo giro di boa della settimana io devo dire grazie ai miei nonni materni, perché grazie a loro ho passato le estati più belle e spensierate della mia vita da bambina, perché facevamo un mese in montagna e poi un mesetto al mare. Ma chi ci ammazzava da piccoli? Ma chi ci ammazzava? Un bacio da Federica.
4: Anch'io, Lido di Camaiore a casa dei nonni era proprio il momento in cui ci si ritrovava e si godeva.

0: grazie.
1: Può capitare per sbaglio ogni tanto, perché a qualcuno scappa una molto divertente.
2: Sì.
1: Dovremmo tenerla fuori, ma che decidono tutti i nostri giudici di gara. Oggi qui con noi Pier Luppardo e Max Pezzato.
3: Buongiorno, buongiorno. Sì. Uomini sudati, Max Pezzato e vostro Pier Luppardo. Si emoziona di fronte a delle partite incredibili, incredibili. C'è chi si esprime a parole come Adani, c'è chi si esprime attraverso il sudore quando insomma c'è da soffrire. Siamo pronti anche noi, dottore. Là.
4: Alla fine, senti qua subito. Chi dovrà giudicare, Chiara? Dici di te.
1: Pier Luppardo mi sembra più carico. Quindi vabbè, sarà allora lui a scegliere il trionfatore finale del
4: la regina
1: Tortorella
4: delle banalità. Sei tu.
1: Io ho raccontato di aver incontrato due ascelle ieri sull'autobus. Una ha detto all'altra: cosa stai pezzando?
5: Oddio mio.
6: Aiuto.
5: Finirà questa edizione, questa stagione lunghissima.
1: Deve ancora iniziare. Eccolo qua, cominciamo con il primo sfidante.
7: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
6: Accelerano l'acceleratore.
5: Sì, sì, sì.
4: Mamma mia.
5: Ci siamo fino al collo.
1: Hai voglia, secondo mio sfidante.
8: La signora del mare è rimasta amareggiata.
1: Ottimo.
5: Signora di poco. Signora di prima?
1: Chissà di sì.
5: Che aveva detto che questo spazio è simpatico come la mareggiata nell'unico weekend di vacanza al mare.
1: Esatto.
9: Ma se durante queste battute mi butto a terra e simulo, non possono dargli un'espulsione anche a loro, no?
5: No. Poi te la levano.
9: Okay.
1: Andiamo a Faseno, signori, con una piccola amica che ci propone questa.
10: Ciao, banda. Questa è la mia battuta per il Tortorella Celle.
1: Vai.
10: Sapete qual è il colmo per un banchiere?
1: Qual è?
10: Avere la piscina con il nuoto conto corrente. Ciao, Maria da Faseno.
1: Ciao, Maria.
9: Avere la?
1: La piscina con il nuoto controcorrente diventa conto corrente, certo, per un banchiere.
9: Certo.
1: Bellissima. Ah. Troppo
9: bene.
5: Posso glissare elegantemente?
1: Tu glissa pure, ma fatto. Il nostro Pier Luppardo sta prendendo tutti gli appunti del caso. Ne hai ancora due da ascoltare. Te la senti? Vai.
3: Beh, proviamo se resistiamo.
11: Ciao Chiara, Stefania da Monza. Tu ne hai viste due sull'autobus, io ne ho viste sei in vacanza, un posto meraviglioso. Dai. Alle Seychelles.
1: Ma
11: ciao.
1: Sei a Shell.
5: Boia.
4: Ma poi l'ha chiamata pure prima la battuta.
9: Sì.
1: È così che si crea un Tortorella Challenge perfetto, ragazzi.
9: Ma se volevate un gran finale, mi sa che c'è ed è pronto per essere sentito.
5: È Luca Laurenti?
9: Non lo so.
1: Sentiamo.
12: Chiara. Allora, io ieri sull'autobus ho beccato due sederi.
1: Dai.
12: Uno stava scendendo e l'altro gli ha gridato: no, ti prego, non lo fare. Ciao, Alessandro da Genova.
1: Ale da Genova.
5: Allora.
1: Non lo fare.
9: Non lo
4: due, sai che non l'avevo capita neanche io. Lo fare.
9: Non lo fare.
1: Che è, insomma, un modo per
9: grazie Chiara,
3: veramente imbarazzante.
4: Sì,
3: abbiamo toccato il fondo, emozioni. È stato più emozionante Panama contro Iran come partita, Panama
4: sì,
3: contro l'Arabia Saudita.
4: Probabile.
3: Beh, che dire, dobbiamo per forza dirlo?
4: Sì,
3: beh,
4: dai.
3: Dico pizzato.
4: Dai,
3: è l'ora di Winnerissa.
7: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
1: Beh, Paro, secondo me qua non hai capito niente, perché questa era bellissima. Quella di Maria effettivamente non poteva vincere. Però così, un po' a caso, ogni mattina un vincitore trionfa al Tortorella Challenge.
5: Domani facciamo il Cucurella Challenge.
9: Sì.
5: Aperto solo ai parrucchieri, va bene?
9: E poi Cucurella, mica l'aveva raccontata giusta. Lui aveva detto: se vinciamo il mondiale, mi tatuo la faccia del commissario. Adesso ha già detto che si tatua il nome
5: dell'allenatore.
9: Hai capito?
5: Ti tiene Angolo.
4: Domani dice solo le iniziali.
9: Sì, certo.
1: Vabbè. Magari il vincitore di oggi del Tortorella Challenge si tatuerà il nostro faccione.
5: Certo.
1: Da qualche parte.
5: Va bene.
3: Perché non vi tatuate la faccia di Pier Luppardo? A proposito, ce l'avete la cazzola preferita mia?
9: Dai,
4: qual è?
3: Ce l'avete?
4: Qual è?
3: Ho sudato innamorato.
1: No!
3: Ce l'avete?
9: Ho sudato innamorato.
5: Per chiudere, amici, per la serie si impara sempre qualcosa, quindi potete potete andare poi a casa tranquilli.
1: Sì.
5: Ecco, sono andato a vedere sulla Treccani il termine loffa. Allora, ecco, espressione popolare regionale, originariamente toscana, eccellenza, quindi del Gran Ducato, che indica l'emissione non rumorosa di gas intestinale.
4: Grazie.
5: Bene?
4: Grazie.
9: Quindi la loffa non si annuncia, lei arriva subito.
5: No, è subito.
3: È annusa.
1: Grazie, Cristiano.
4: Buona colazione, amici.
1: Un momento culturale. E il Tortorella Challenge torna domani qui su R101, ma state con noi, non andate

0: si torna indietro nel tempo molto spesso anche con i ricordi legati ai nostri nonni, e allora abbiamo sentito tante testimonianze da parte vostra e continuiamo a farlo.
1: Testimonio di mia nonna è quando mi spiega le piante selvatiche.
2: Che bello, imparare le piante selvatiche con la nonna in giro per i boschi.
0: Poi?
3: Buongiorno banda, buongiorno R101, Bettino da Rimini, camionista. Io ringrazio il mio grandissimo nonno Ernesto, reduce della seconda guerra mondiale, tornato a casa in quel di Castelleone insieme a un piccolo gruppetto di reduci dalla Russia a piedi, di avermi raccontato quelle storie. Io stavo lì ad ascoltarle avido di quello che mi avrebbe raccontato la volta successiva e gli domandavo sempre: raccontamene un'altra, nonno, ma mi racconti ancora quelle storie di guerra? Un grandissimo nonno.
0: Erano affascinanti, sì, le storie dei nonni, e chiediamo il perché, se c'è un perché da cercare, ad un esperto che è il nostro psichiatra di fiducia,
2: quello nostro, della banda di R101.
0: Il nostro dottor Morelli. Buongiorno dottore, lei ha avuto nonni? Sì, per forza. Cosa le raccontavano? Di Crepè? che le parlavano?
4: Una cosa importante.
0: Sì.
4: I nonni raccontano cose che possono cambiarti la vita.
5: Mm. Sì,
4: Il nostro amico ci ha appena detto una cosa importante. Mio nonno mi parlava tutto il giorno del periodo della guerra.
5: Mm-hmm. Sì.
4: E io facevo lo stesso. Quando mio nonno parlava, me ne andavo in un'altra parte della camera e facevo le cose, perché mi ascoltavo la musica.
0: E lei non voleva che il nonno spoilerasse come era andata a finire.
2: Lei è strano comunque.
4: Sì. I nonni, facciamoli parlare.
0: Certo.
4: Poi possiamo andare tranquillamente in un'altra stanza.
5: Ma no. Ma che brutto nipote.
2: Veramente.
4: Il lavoro del nonno deve essere basato sull'amore disinteressato, mm-hmm, sulla complicità. Freud diceva una cosa importante sui nonni.
5: Mm-hmm. Dai.
4: Vedete, nonno, sai tutto. Però ora caccia 20.000 lire che c'è una tipa sotto casa che devo portare fuori.
2: Freud dice 20.000 lire. Ma che 20 carte.
0: Deve averle lasciato poco il nonno. Sì. Se ha queste opinioni.
4: Io mi scrivono tanti ragazzi.
5: Sì.
4: Io da mio nonno ho ereditato ad essere freddo, soprattutto da quando lui si è andato nel
5: 1900. No, povero, ma che immagine. Paolo, come stai? Paolo, come stai?
2: Tu sei lì a fare una seduta.
0: Ma scusa.
2: Ma così che ti ride in faccia.
0: Ma scherzi. È per quello che vado
4: da buongiorno, però. Mio nonno mi ha lasciato i suoi occhi, le sue labbra, il suo sguardo, il suo sorriso. Ma cosa me ne faccio del sorriso se mi ha lasciato anche i debiti? Poi volevamo concludere con...
0: Sì.
2: Senta, lei è a casa di Leonardo Fiaschi, giusto?
5: Sì.
2: Gli fa un bel tagliando. Io da Leo.
5: Anche tu, non infierire. Scusa.
4: Veramente. Vedete, è vero, perché l'ho... Un giorno mio nonno disse: da grande voglio aprire un'enoteca senza guadagnare un euro. Poi ho finito a fare lo speaker dalle 7 alle 9. Vedete?
2: Abbiamo un sospetto.
4: Purtroppo si finisce anche per fare dei non mestieri.
0: Eccola lì.
4: È un'altra
5: ed
4: storia.
5: Ed è anche quasi freddo come il nonnino di prima.
2: Ma

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Marcello, quando vieni a Napoli?
1: Ah, guarda, mi ha invitato Stascia a Caserta. Quando andrò a Caserta a trovare Stascia e i Colors.
2: Non se l'hai comprata, hanno fatto i soldi?
1: Chi?
2: A Caserta, la Reggia? No.
1: No. Magari allungo per Napoli, volentieri. Vengo sempre volentieri, città che conosco e che amo.
3: Oh, mentre state raccontando al 331 80 90 101 insieme ai vostri commenti, quando manca quella determinata persona finalmente potete fare cosa? I vostri figli perché sono in vacanza, i vostri genitori perché siete in vacanza voi, il direttore, e insomma finalmente siete liberi di...
4: Quando non c'è il mio collega rompivalle al lavoro posso finalmente rilassarmi e lavorare decentemente.
2: Le posso credere, perché ci sono dei compagni di scrivania particolarmente molesti, rumorosi.
5: Facciamo i nomi, caro Paolo.
2: No, ma non perché, cioè, voglio dire, io quando non ci siete lavoro meglio.
1: Quanto siamo stati bene quando non c'era Chiara l'altro giorno.
3: Ancora.
6: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. 101. Quando non c'è mia moglie, praticamente durante la giornata lei lavora e io sono in pensione, prendo il suo puff di alto design e mi metto con i piedi sopra. No. Ma poi quando arriva è tutto a posto. Ciao.
2: Il puff di alto design che lei... Guai, certo. Lo metterebbe...
3: Ma cosa fai con un puff se non ti siedi sopra?
1: Come quelli che c'avevano il divano, e perché non c'erano quelli che compravano il divano e lo tenevano sempre?
2: Davanti.
1: No, col cello fanato, che guai.
2: Io. Come tu con gli interni della macchina, giusto?
1: No, che Leonardo
5: Leo l'ha detto anche da sincero.
7: Io
5: però
7: tengo anche cartellini del prezzo. Una maglia, lascio il cartellino, certo.
2: Certo. Hanno trovato anche i sedili della tua macchina su una spiaggia albanese.
7: Probabile.
3: Avanti.
8: Io sono tradizionale, ragazzi. Sì. Quando mia moglie non c'è, sto in giro per locali. Ne approfitto.
3: Ah, sì.
1: Ah, hai capito, il suino.
2: Hai capito, c'ha un immobiliare lui.
1: Ecco.

0: sfida, la battuta più brutta del giorno, ma c'è un commento.
1: Ma cosa avete mangiato per colazione stamattina? Voglio sapere il vostro pusher chi è, perché stamattina siete troppo fuori di campo.
2: Sì.
1: Mi fate morire. Ah, non ci credo, siete fuori di testa.
2: Abbiamo bisogno di vacanze.
1: Fuori di testa,
2: vacanze, vacanze. Fatti.
1: Noi. Mi fate andare giù di testa anche a me, porca miseria.
0: Sì. Questo è uno dei tanti effetti del challenge.
3: Stampezza avanti.
4: Sì, però Cristiano, quando quello ha chiesto cosa avete mangiato, Cristiano ha esibito la banana.
3: Che è già la seconda della giornata.
2: Benissimo.
3: Perfetto.
0: Allora adesso può avere

0: ridere il piccolo figlio della mia amica, è appena nato. L'ha chiamato Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Perché?
0: Perché suona bene.
2: Oh mamma mia.
0: E siete arrivati anche voi al 331-8090-101. Abbiamo Morgan, il più grande esperto di Mozart in Italia.
3: Sì, sicura di questo.
4: Il più grande esperto. Ho un grande esperto di suoni di
3: suoneria,
4: musica
3: sì,
4: d'attesa.
3: Ma anche
4: questa musica d'attesa, sentite, Mozart, dentista, questa Mozart, si chiama.
2: Mozart stesso era il più grande esperto di Morgan in Italia, giusto?
4: Sì. Bravissimo. Cioè, veramente, se avessimo la possibilità di chiederlo.
0: Davvero?
4: Però sentiamo prima le sfidanti, queste che mi fanno veramente.
5: Vabbè. Ecco, meglio.
0: Sono un genio. Subito con il primo, tu ascolta bene, che dovrai giudicare e decidere chi vince oggi. Cominciamo così.
6: Ma Chiara, ma se a te ti avessero chiamato Paganini, così almeno tutti i giorni non ripetevi ste brutte battute.
0: Hai ragione.
6: Non sarebbe stato meglio. Mamma mia, povero me. Max da Bologna.
5: Ciao Max, mi ricorda qualcuno?
3: È quello di prima, che ci dava del pazzo.
0: Prima.
2: Abbiamo altri ascoltatori oltre a lui?
0: Eccoli, sono tantissimi.
6: Ma banda, ma cosa avete mangiato per colazione?
3: Dai, su.
7: Ciao banda.
0: Ciao.
7: Ma anche il figlio di una mia amica sono anni che suona al conservatorio.
0: Ah, sì?
7: Però vabbè, ancora gli devono aprire. No. Ciao Lisa da Gradara.
2: Questa,
7: Lisa.
2: Scusate, mi date 10 secondi che me la scrivo, perché sennò me la dimentico.
5: No, ma non sul coso del duce.
0: Ma cosa?
3: È vecchia tanto quanto i tempi.
2: Aspetta, che qua c'è da chiarire una roba, sennò la gente poi equivoca. Lui ha detto non sul coso del duce, sembra che noi giriamo con i mezzi busti.
0: Esatto.
2: E invece no, il Corriere della Sera, che con la sua pubblicazione nell'ambito dei festeggiamenti del centenario pubblica una pagina dell'11 giugno 34.
5: Ecco.
2: Il titolo dice: animati dalla presenza del duce, i calciatori italiani conquistano il campionato del mondo.
5: Quindi per vincere un mondiale un'altra volta bisognerà.
2: Quando c'erano si vincevano i campionati.
0: Qua provano a vincere il Tortorella Challenge, invece anche così.
8: Ciao banda.
0: Ciao.
8: Mi chiamo Miriam e questa è la mia battuta.
0: Buongiorno.
8: Sapete qual è l'animale che si mette sempre le scarpe comode?
0: Qual è?
8: Il tacchino. E wiwa.
0: Ciao Miriam!
5: Ah,
0: ma è troppo bella questa! Chissà, Morgan
4: quindi,
0: se giudicherà.
4: Questa è ricercata, capisci?
0: È vero?
5: Va bene. Questa era bella, chiudiamo con lei.
0: No, ce n'è un'altra.
9: Ciao Chiara, sono Thomas da Bergamo.
0: Thomas.
9: Ma infatti la tua amica non ha ascoltato il consiglio di Beethoven, che quando gli ha detto se gli piaceva il nome, lui ha risposto: No.
0: Dai, Thomas!
3: Ah, dai, su!
5: È un meccanismo comico nuovo poi.
3: No.
0: E allora l'ultimissimo, vai!
10: Ciao banda, sono Eleonora. Invece
0: ciao.
10: Ieri il mio cerotto ha denunciato la sua collega.
0: Perché?
10: Sapete perché? Era una garza ladra. Ciao mitici!
0: Ciao mitica!
2: L'opera. Mentre Cristiano sta improvvisando un flauto magico con la banana che aveva prima.
5: Pronto?
2: Ecco.
5: Pronto? Sì.
4: Davide Cattelan.
5: Sì. Potremmo metterla qui con lo scotch e fare credere a Proce che è un'opera d'arte costosissima.
0: Siamo in linea con Morgan, sarai tu a stabilire chi vince il Tortorella Challenge oggi.
4: Lo sentite che la musica non si ascolta, si subisce come le battute di Chiara. C'è questa cosa qua, capito? Non ti aspetti niente dentro.
0: Mm-hmm.
4: C'è questo arredamento sonoro, lo posso chiamare arredamento sonoro?
3: Ma ormai l'ha detto.
4: Non capite niente.
3: Sì.
4: Va bene, è giusto.
3: Se ci dice The Winner siamo più contenti, guarda.
4: Ma no, certe cose non servono. Non servono, non c'è bisogno di dire che ha vinto. Possiamo anche non far vincere nessuno.
0: Facciamo squillare le trombe, però, come piace a te.
4: E non farle squillare.
2: Niente, torno a settembre io, ragazzi.
0: L'ha detto.
7: Ciao banda.
0: Grande.
7: Ma anche il figlio di una mia amica sono anni che suona al conservatorio, però ancora gli devono aprire.
3: Bravissima.
7: Ciao Lisa da Gradara.
5: Madonna.
0: Lisa.
5: Madonna, che campionario frusto che c'era stamattina.
0: Gradara oggi in festa grazie alla nostra amica, che domani potrete di nuovo sfidare con un'altra sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: Che
0: sarà
2: fortuna.
0: Intorno alle 8 qui su R101. Oh, state con noi, che tra l'altro Cristiano deve finire di raccontare
3: il
0: bollettino sotto.
5: Lo dico al Musazzi oggi. Racconto
0: te lo stai rubato. Il Tortorella Challenge torna domani qui su R101.

0: Allora, la notizia, letto il titolo, ti lascia perplesso perché dice: cassiera sventa una rapina al supermercato, quindi ti viene voglia di saperne di più.
1: Te la vedi lì vestita in dress code in quel caso,
0: certo, esatto.
1: Eroe.
0: Siamo in provincia di Firenze, la scena è questa: arriva il rapinatore, si avvicina alla cassiera e le dice: presto, apri la cassa e dammi tutti i soldi. E lei?
2: Ok.
0: Come si fa? E lui, come si fa? È il tuo mestiere? No, è il primo giorno di lavoro, non me l'hanno ancora spiegato.
2: Madonna, ma che sfortuna!
1: Che sfortuna è ladro in questo caso.
2: Ma anche il primo giorno di lavoro per la rapina.
1: E alla fine non è riuscito a rubare niente, grazie a lei.
0: Nel frattempo, sto trambusto aveva risvegliato l'attenzione di chi stava intorno, hanno capito cosa stava cercando di fare quello e se ne è scappato, capito? Che lei è riuscita a
1: aspettare. Ha scelto quella giusta.
3: Sì. Pensa, per premio gli hanno già dato la liquidazione. La signorina.
0: Allora, stiamo al supermercato, ma andiamo questa volta in Finlandia.
3: Sì.
0: Allora, l'avevamo già raccontato in passato che le agenzie di dating e di incontri stanno soffrendo una grave crisi. La gente ha comunque bisogno di conoscersi, ma è un po' stantio il meccanismo del web e quindi si ritorna al contatto fisico, no? Dal vedersi, a incontrarsi. E allora il supermercato rimane il luogo ideale. E vabbè, questo lo sapevamo già.
1: Cos'era? In Italia c'era quella storia dell'ananas da mettere al contrario nel carrello.
2: Io ho visto per dimostrare di essere single.
1: Allora.
0: C'è gente che noleggia dei cani per far conoscenza tra le corsie. In Finlandia hanno inventato il cestino rosa. Allora i cestini hanno questo colore neutro e poi c'è il cestino rosa. Chi gira tra quelle corsie?
1: Te la devi portare da casa, quindi.
0: No, ce l'hai lì. Tu, nel momento in cui scegli rosa, dimostri che sei disponibile. Chi vede girare te col cestino rosa è perché sa che non rifiuteresti una parola in più.
1: Sei l'ultimo disponibile.
0: O una conoscenza. E sei l'ultimo disponibile.
1: La gente che ti segue.
0: È un macello.
1: Vabbè, con un ananas al contrario nel cestino rosa.
0: Basta.
1: Vuol dire proprio.
3: Esci che su uno scaffale vuoto.
0: Sì. Vai alla cassa e ti sposano lì.

0: un'intervista a Carlo Conti, Gianni Togni è stato anche il primo concerto che ha visto in vita sua.
1: Davvero?
0: Sì, che però in realtà ci andò per fare il filo a una con gli occhi grandi.
1: Carlo Conti.
0: Ah. Leggevo un'intervista.
2: Vabbè, questo non parte niente.
0: Me la sono andata a cercare.
3: Un filo sì, dai.
1: E pensa che Carlo Conti era convinto di andare al circo, ha letto Togni. Vabbè. Allora, giornata mondiale internazionale della luna, quindi se avete la luna stamattina siete giustificati, quindi non possono dar
2: storta.
1: Non vi danno dello scorbutico, ma state semplicemente celebrando questo avvenimento. La luna che chissà se riusciremo ancora a vederla in futuro, perché se prende la via sta cosa qui, che cosa?
2: Che succede?
1: Allora, si chiama Reflect Orbital ed è un progetto americano, tanto per cambiare, che si pone l'obiettivo di illuminare a giorno anche le notti del pianeta. Dei satelliti con degli specchi che si aprono nel cielo, ok? I primi avranno 18 metri di diametro e saranno in grado di riflettere la luce del sole, dirottarla sulla Terra laddove sarà notte.
2: C'è bisogno di una bella.
1: E di creare la luce del giorno in un'area di circa 5 chilometri di diametro.
2: Hai bisogno di un po' di luce in una notte buia e tempestosa.
1: Questo a cosa può servire, dicono loro, per far passare questa idea e far capire che può essere utile nell'ambito delle calamità naturali, invece delle foto elettriche per intervenire sui luoghi dei disastri, gli eventi sportivi laddove la notte potrebbero essere meno godibili.
2: E fin qua addirittura, il problema è che privatamente uno se lo può noleggiare e avere il suo bel raggio di sole
1: addirittura
2: tutta la notte,
1: dirottare i raggi di notte sugli impianti fotovoltaici a fare in modo che questi possano rendere anche notte tempo, cosa tutt'oggi inibita. E poi ci sono anche quelli che sono contro, no? L'agricoltura può risentirne, i biocicli,
2: degli animali,
1: esatto,
2: certo.
1: Queste cose qui.
2: Ma anche i nostri stessi.
1: Un problema.
2: Cioè,
1: ma
2: io non ho le tapparelle. Se il mio vicino di casa.
0: C'hai aria condizionata.
3: Ma dove vivi?
0: Ma hai finito di traslocare?
1: Il tetto ce l'hai o per non pagare l'IMU?
0: Ma perché
1: l'hai tolto?
0: Che sei rimasta a metà col trasloco.
2: Se il mio vicino di casa prenota il sole, io non dormo più.
1: Ma parliamo di costi.
0: Puoi accecarlo con il tuo raggio solare.
1: Cosa può costare avere il giorno di notte? $5,000 all'ora, ok? Sì. Però il contratto prevede un minimo di 1000 ore, quindi 5 milioni di dollari. Ok, bello. Per avere una fascia di 5 km di diametro garantita dalla luce del giorno anche di notte.
3: Te la fanno al telefono l'offerta anche quella.
1: Sì.
2: Cristiano, pensaci tu.
0: Col depuratore te lo danno. Sì. Raggio di sole.
1: Esatto.
0: Vabbè, comunque, mi posso tenere la nebbia io?
2: C'erano arrivati tempo fa a Viganella, quel paese in mezzo alle montagne dove per alcuni mesi all'anno il sole non si vede perché rimane proprio dietro la montagna. Detto.
1: Brava. Sì.
2: Esatto, e con uno specchio anche in quei mesi lì possono vedere il sole.
0: Però in quel caso specchio riflesso.
1: In quel caso lo specchio era sul versante opposto della montagna, quello che invece il sole lo riceveva e dirottava i raggi sulla parte che era perennemente in ombra.
2: Beh, se no, qua dallo spazio
1: qui dallo
2: direttamente.
1: Qui arriva.
0: Perché mica lo fanno io.
3: No, l'hai spiegato bene.
0: Bravo, ma neanche Alberto Angela l'avrebbe spiegato.
3: Adesso non esageriamo.
1: Abbiamo tante cose in comune io, Alberto Angela, ve l'ho mai detto?
2: Sì. No. Ma torniamo sulla terra coi piedi per terra, è lunedì, si va al lavoro e molti di noi hanno un dress code particolare. Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
4: Ciao R101, Lorenzo da Parma. Il mio outfit lavorativo, che è esattamente quello che ho addosso adesso, pantalone della divisa nero con code di topo giallo, giacca a maniche lunghe sempre gialla fluo ad alta visibilità,
2: certo,
4: e cinturone con tutti gli agganci possibili per moschettoni, cordici, con infermieri di elisoccorso, ovviamente anche caschetto e guanti, tutti i giorni, tutto il giorno. Immaginatevi l'estate. Saluto.
2: Lo so, la tuta del supereroe.
1: Infermiere di elisoccorso.
0: Sì. Non mi sembrava molto di Parma dall'accento, ma insomma.
1: Mica devi parlare con la Elemosha per andare.

0: Oggi abbiamo qui ancora gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Olè.
2: E via. Così. Amici.
0: Posso metterti subito alla prova chiedendoti qual è il record dell'Inter che ieri sera si è spezzato.
1: Cosa c'entra l'Inter con l'Inter?
0: Che dal 1982 ad ogni finale dei mondiali c'era
2: un calciatore interista
0: in campo fino a ieri Lautaro non è entrato
2: infatti si è visto insomma com'è andata poi la partita, molte polemiche
0: doveva
2: su questo.
0: Entrare
2: c'è un altro record che sta passando un po' sotto silenzio ma che un pochettino dovrebbe rattristarci.
3: Lo so, quello dell'arbitro della Juve, in ogni finale c'è sempre un arbitro della Juve.
2: Diciamo che nel mondiale si è parlato di arbitri perché spesso hanno tollerato un gioco abbastanza duro così da parte della formazione argentina anche ieri, ma no, il record a cui alludevo è il fatto che con la vittoria di ieri la Spagna ha battuto la striscia di imbattibilità, parlando di nazionali, che era detenuta proprio dall'Italia. 37 partite senza mai perdere e eravamo a pari, ieri la Spagna è andata a 38 e quindi prende questo
3: nuovo. Vedi, a non andare cosa succede?
0: Nonostante ne abbiano vinti solo due, il secondo ieri sera, di campionati del mondo.
2: Sì, ma in realtà parliamo di partite giocate dal 2024 a oggi, la Spagna è rimasta imbattuta, l'ultima squadra a battere è stata la Colombia nel 2024. Altro record, Lamine Yamal è stato il terzo giocatore più giovane a disputare una finale mondiale, posto Pelé, al secondo Giuseppe Bergomi che disputò a 18 anni la finale Italia-Germania, da ieri
0: ma giovanissimi tutti in Spagna, dobbiamo prendere probabilmente esempio.
2: Strapotere tecnico, la partita di ieri non c'è stato un tiro in porta da parte dell'Argentina perché anche le due occasionissime proprio sul filo di lana tecnicamente non sono tiri in porta.
3: Ha preso un sacco di polpacci però gli argentini.
2: quello devo dire sì, ha fatto discutere anche il super intervallone a beneficio dello spettacolo, no?
0: 27 minuti alla fine durata. Minuti
1: per cosa più divertente della partita però perché era abbastanza soporifero.
2: Devo dire
3: questo non rompe la concentrazione.
2: Non solo la concentrazione, devo dire. Si è espresso anche Wayne

0: del calcio inglese mondiale, che ha detto: adoro questi artisti, ma a me è sembrata una schifezza. Okay. Ha detto così, parere abbastanza tranchant.
1: Hanno voluto fare un po' stile Super Bowl alla fine. Sì, sì. Americani.
0: Sì, sì, sì. Io ho sempre detto: hanno paura di annoiarsi, secondo me. Le partite. Sì. Cioè, pausa per i supplementari, parte della musica, tutto fuoco. Ma vorrei chiudere con Lercio.
1: Lercio.
2: Lercio, cosa ha detto?
0: Lercio, sai quelle cose che leggi il venerdì pomeriggio e dici: cavolo, fino a lunedì mattina
2: non posso dirlo.
0: Non posso dirlo.
1: Ci siamo.
0: La prima pagina di Lercio recitava così: Infantino smette per 3 minuti di leccare il culo a Trump e si giustifica. Era solo un hydration break.
2: Ah, ecco cos'è.

0: Papaleo.
1: Buongiorno, Papaleo. Have a nice day anche lei. Buona giornata, buongiorno.
0: Quando ti svegli col sole della Basilicata è tutta un'altra storia.
1: Certo.
2: Certo te.
0: Sì, ragazzi.
1: Maratea. Sì. Marina di Camerota.
0: Camerota, Lauria.
1: Buongiorno anche a tutti voi. Buongiorno Paolo Dini, Cristiano Militello. Anche Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, prima non li abbiamo salutati, Matteo Torre in produzione, noi oggi ci siamo tutti, ma quando manca quella persona, finalmente potete fare cosa? E stanno arrivando già in tanti i nostri amici del 331-80-90-101.
3: Quando non c'è mio marito mi posso mangiare le mie adorate cipolline borrettane.
4: Cipolline porrettane.
5: Era la famosissima cipollina porrettana. Uno dei cibi più atroci in natura.
4: Ah, perché poi lui se le mentre per l'alito, per questo, no? Perché
1: cioè, dice a Cristiano Militello: se ti bevi un caffè a 60 chilometri gli dai fastidio. Quando... anche la cipolla, anche l'aglio.
2: L'aglio.
4: Quando non c'è Cristiano, noi possiamo bere quanti caffè vogliamo e senza problemi.
2: Inzuppandoci la
4: cipolla. Esatto.
1: Quando manca Cristiano Militello, parte finalmente il soffritto a casa Militello.
4: Certo, poi gli danno 50 euro per inaugurare una torrefazione e va di corsa, hai capito?
5: Certo.
1: È vero che poi vuole anche tanto bene a una persona, però aspetti il momento in cui manchi per magari qualche giorno per poter finalmente fare quella cosa.
5: No, brevissimo inciso, il primo spot pubblicitario a cui ho preso parte era quello di un notissimo caffè.
2: Ma veramente?
5: Quello che fa rima con Bimbo, sì, per intenderti. Sì, ok. Sì. E quindi niente, tutti i miei amici ridevano, mi vedevano con certo, tazzina in mano, dove c'era una nota bevanda a base di coca
2: di altro, okay.
5: Diciamo così.
4: Va bene,
1: due brevissimi incisi che sono durati 8 minuti.
4: Ma non è vero.
6: Buongiorno bandini.
4: Ciao.
6: Quando non
4: Ciao.
6: C'è il mio compagno, conosciuto anche come T-Rex per il braccino corto, posso accendere l'aria condizionata quando fuori ci sono 38 gradi, perché lui, pur di risparmiare,
2: certo,
6: ci fa vivere in una sauna.
4: Non ci credo.
2: Si va di ventaglio a casa
6: non
2: sua ancora, credo. Capito? Il ventaglio costa niente.
4: Ma non lasciava aperta la porta del freezer una volta?
2: No,
4: per rimediare.
2: Può.
1: Deve giustificare la bolletta che arriva quando lui è stato via qualche giorno, ma è un problema tecnico, no?
5: Vi farò sapere quella che arriva a casa mia.
4: Sì, le temperature degli scorsi giorni porteranno bollette pesanti, però guardiamo il lato positivo.
5: Qual è?
4: Guardiamo il gasolio a 2,02 euro.
2: Oh, bravo Paolo.
4: Ecco,
1: quando mancano le accise,
4: pensano alle accise mobili adesso, mobili nel senso che vanno.

0: succede, però nel caso sarebbe un errore, perché è la battuta più brutta che vincerà la sfida di oggi. E quindi è per quello che noi ce ne laviamo le mani, abbiamo un giudice di gara che ha tutte le responsabilità. Lele Adani.
1: Come se fosse Antani, questa mattina. In questo giorno infausto siamo messi malissimo.
2: Puoi dire al presidente argentino di togliere il posto in cui dice che hanno vinto, perché se l'è, se l'è dimenticato lì, l'aveva già preparato.
0: Non l'ha ancora tolto, è ancora lì?
1: Sì, Milei.
0: Sta dormendo.
3: Sì. Milei tweet, per favore.
2: Milei il tweet.
3: Triste, solitario, i final.
2: Quindi tu, scusami, puoi programmare un tweet e farlo uscire allora che vuoi.
0: Certo.
1: Lui se l'è dimenticato. Nel 2026, boomer. Lo vedi che esce fuori.
2: È meglio scoprirlo all'ultimo. Ma almeno non lo so usare, quello lo sapeva.
0: Il boomer arriva tra poco.
1: Semi. No. Ma sta zitto, stai.
3: Faccio notare che lo sapevo anch'io.
2: Ragazzi. Vabbè, mi è arrivato un fax, dopo litighiamo.
0: Okay. Lo sapeva anche il mio mignolo, per quello lo porto oggi dal parrucchiere. Fa la falangetta.
2: Fa la falangetta.
0: Ha deciso.
2: Aspetta, Peppino, puoi programmare un tweet in cui rido? Domani. Ok.
0: Non sono programmati i nostri ascoltatori, ma possono fare ciò che gli viene in mente intorno alle 8 qui al 331 80 90 101. Tipo rispondere così.
4: Ciao Chiara, bentornata.
0: Ciao, buongiorno.
4: Ma se invece vado a Bano Terme e fai falanghi?
0: Sì.
4: Buona giornata da Sabrina da Treviso.
2: Ciao Sabrina.
0: Alle Terme.
2: Fai i falanghi.
0: Certo.
2: Per forza.
1: Come si fa a ridere di una cosa così, in percorso brutto?
0: Dai, allora è in lizza per la vittoria, no?
2: È un attimo che mi diventi Guccini, eh?
1: Sì, è vero. Però non ce l'ho arrotolato. Vai avanti.
0: Vai.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa ci fa un parrucchiere con l'imbragatura?
0: Cosa
5: scala
0: fa?
5: I capelli.
0: Scala
2: i capelli. Mamma mia.
0: Manuel ha preso un po' il possesso del 331 80 90 101 mandando tipo 45 messaggi consecutivi.
3: Tutti con la stessa battuta?
0: No.
3: Ah, quelle belle le abbiamo scartate.
0: Esatto.
3: Ok,
2: avanti.
0: È il terzo sfidante.
6: Benur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
2: La biga in mezzo.
3: È sempre lui?
0: No, lui si presenta così.
2: Questo era il fratello.
3: Ok.
1: Comunque viva la biga. Sempre. Sempre.
0: E se riusciamo a mettere qualcun altro?
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Nei ristoranti certi tavoli sono riservati, infatti parlano poco.
3: Bene, ha scritto un libro.
2: Ma non è finita qui.
3: Suo per dirci che
2: ma non è finita
3: è
2: qui.
3: È uscito.
2: Sentiamo il prossimo.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa dice un medico a un paziente quando ha la febbre e non si sente bene? Gli dice di parlare più forte.
0: Mi sembra giusto.
2: Manuel da Brembio.
3: Una monografia su questo amico. Stai a vedere che vince Manuel. Secondo me vince Manuel.
0: Dove è Brembio, tra l'altro? Vicino a Bergamo?
2: No, Brembo è il fiume di Bergamo, poi ci sono paesi dal Brembo.
1: La città del calcio.
2: Brembate, però Brembio. Oh, Brembio non mi risulta, no? Brembio, vediamo dov'è Brembio. Brembio lo dico subito.
3: Attenzione.
2: Quanti abitanti ha? Dove si trova? Comune italiano, ma dove? Lodi, Lombardia.
0: Lodi.
2: 2804 abitanti, 2803 sani di mente.
1: Quali Lodi? Quest'oggi non ci sono Lodi. Da lodare.
0: Vai!
1: È stato un calvario questo. Peggio di un gol di Torres nei supplementari. Per dirvi the winner is, vai!
4: Bentornata. Ma se invece vado a Bano Terme e fai falanghi? Buona giornata da Sabrina da Treviso.
0: Ciao,
1: attenzione,
0: Sabrina.
1: Attenzione dal VAR, the winner is.
6: Benur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
1: Attenzione dal VAR, un altro the winner is.
0: Non è possibile.
2: No, aspetta, Manuel da Brembio.
1: Esatto, volevamo arrivare lì,
2: Eccoli. Avevo voglia mandarne 60.
1: Ma chi è?
3: Vabbè, ma se ce l'aveva in canna. Se le ricordate tutte stamattina.
2: Ci ha intasato il server.
0: Ma sì, può continuare così. Insieme a tutti gli altri che provano a sfidarci ogni mattina.
3: Angelo Cusano che arriva col Niagara adesso a sasarci il server.
0: Il
3: nostro capo tecnico.
2: Con la ventosa.
3: Vabbè.
0: Vi è piaciuto il Tortorella Challenge?
1: No, per
0: allora
1: niente.
0: Torna anche domani. Intorno alle 8 su R101, mentre tra poco. poco facciamo un bel viaggio nel tempo con il Bim Bum Boomer.
2: Piccola curiosità, quello che stai mettendo tu è l'inno spagnolo.
3: Esatto.
2: Che non è cantato.
3: Non è, esatto.
2: Esatto, è solo strumentale. Ci sono delle versioni cantate mai riconosciute ufficialmente. Quindi
1: chi se ne frega, esatto, quello argentino era bello.
0: Possiamo metterci noi le parole con una sigla alternativa del challenge.
3: Perché in Spagna fanno il chiara
2: okay,
3: con l'inno lo fanno.
0: Vediamo di fare vilipendio alla bandiera, ecco, così continuiamo ad andare in onda e torniamo anche domani con il challenge alle 8.

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: il Bim Bum Boomer. Sulle spiagge degli anni 70-80.
1: 76, sulle spiagge si ballava Amala, pazza Inter, Amala. Questa qua. Afrik Simon.
2: Mi dissocio.
1: No, ma tu.
0: Non so, così invece.
1: Non so chi ricorda il video di questo pezzo. Lui a un certo punto prende con i denti una sedia.
2: Ah, la
1: e
2: fa girare.
1: Si mette a ruotare tenendo questa sedia tra i denti.
2: È vero, è vero.
3: È un lavoro che si attacca
1: al lavoro al del suo dentista, esatto. Ma non abbiamo parlato di musica, piuttosto di giochi da spiaggia, dicendovi che questo gioco arrivava dagli Stati Uniti, è stato un grande successo, 2 anni, niente più, però molto popolare all'epoca, anche qui da noi. Il nome americano Zoom Ball, il nome tedesco Ruki Zuki, c'è qualcuno che ci dica anche il nome uruguagio? Probabilmente, perché credo di aver letto questo. Vi abbiamo detto che in Italia si chiamava Going. Come funzionava? Cos'era questo Going?
0: Sembrava una boa quella che c'era in mezzo, un po', no? Specie di boa.
3: Sembra un po' di quella di Pamela Anderson, no? Quella un po' affusolata, una roba un po'. Così, sì,
0: il bodyboard
3: un po' stoide, diciamo.
1: Sentiamo cosa dicono i nostri amici.
4: Dico solo nocche sbucciate per il Bim Bum Boomer. Ciao Monica da Genova.
1: Nocche sbucciate, poi vi spiego perché. Avanti.
5: Giocare a Going voleva dire rovinarsi le nocche delle mani per tutta l'estate o comunque farsi dei gran calli. C'era una palla centrale inserita su un filo, due maniglie ai due lati opposti. Sì. Devi allargare e stringere le maniglie per far muovere questa palla arancione di plastica che al centro. Esatto. Ciao Alessandra da Riccione.
1: Ciao Alessandra. Poi
6: banda, non solo so che cos'è, ma ne ho ancora uno a casa e una volta ogni volta arrivata ci gioco la palla con i due fili di sbattere da una parte all'altra.
0: Ragazzi, si trova ancora.
7: In Uruguay si chiamava Tujo Mio, era una specie di un pallone da football americano, sì, da rugby, che viaggiava su due corde. Quando ti arrivava verso di te aprivi le mani, quindi separavi le corde e questo faceva sì che il pallone andasse da una punta all'altra.
1: Proprio così.
0: E rende l'idea, Tujo Mio sarà tuo mio.
1: Sì, esatto.
0: Dovevi spedirlo
1: mio.
0: Da
1: perché questa
0: l'avversario.
1: Questa palla arrivava da te o da me? Si giocava in due, uno davanti all'altro, questo filo di nylon, questi due fili di nylon che venivano in maniglie, fili che scorrevano all'interno di questa palla. Tu allargavi le braccia, la palla riceveva forza dal filo e veniva spinta verso l'altro, che doveva fermarla, bloccarla in tempo, altrimenti erano badilate sulle
0: poi
1: nocche.
0: Gli adulti con i bambini di solito si mettevano in competizione,
1: esatto,
0: e spaccavano le dita.
3: La generazione di bimbi monchi.
1: Perché utilizzato diligentemente, era nato anche con lo scopo di aiutare e favorire la motricità nell'infanzia per i bimbi che avevano problemi di motricità.
0: Sì.
1: Poi arrivava Ciccio Gamer e con la sua potente forza arrivava a distruggere le spalle e le braccia del suo avversario, perché diventava una lotta a chi ce l'aveva. Pam, pim, pum, pam,
0: si
1: delle
0: trova
1: saracche.
0: Ancora, ragazzi,
1: si trova
0: l'ho
1: ancora.
0: Cercato su internet, 6,99 euro, potete giocare anche nell'estate 2026 col Going.
1: Esatto, costa di più il pronto soccorso, il ticket per
2: questa descrizione sai che ne prendo 2 o 3 quest'anno.
1: Questo era il Going, bravi, avete risposto in maniera perfetta in tantissimi, non riusciamo a ringraziarvi tutti, ma è come se l'avessimo fatto. Prossima settimana, prossimo lunedì, l'ultimo boomer della stagione e poi vacanza, ci inventeremo qualcosa per mettere a prova la vostra memoria.
0: Non mancate

0: Ti ricordi l'ultima
1: quando
0: volta
1: c'erano
0: che
1: gli Eiffel 65?
0: L'ultima volta che hai pagato, non in lire, in genere.
2: No, no, no. Tendo a rimuovere.
3: Ma l'euro non è entrato nel 2002, scusate. Tu hai pagato comunque
0: è andata
3: in euro già nel 2000.
0: No, lei è andata a scrocco per altri 2 anni.
2: Per 2 anni ha usato i travestiti.
4: Ecco, a pagare in lire.
1: Che qua c'è scritto, segnato dalle ultime vacanze pagate in lire e un meteo da record, tra l'altro il 99. A Catena Nuova vicino a Enna si registrarono 48,5 gradi.
0: Beh, oh, yeah. Vabbè. Allora io non dico le previsioni.
2: Come la sera a Segrate adesso.
1: Esatto.
0: Ma mi fa le previsioni di 20 anni fa.
1: E stiamo viaggiando insieme a voi, non solo nel tempo con la nostra musica, ma sulle vostre auto, scoprendo le cose più assurde che avete trasportato. C'è di tutto. Sentiamo.
5: Buongiorno, autista, camionaro.
1: Buongiorno.
5: 100% doc. Paolone, Parma, provincia di Collecchio. Io la cosa che ho trasportato più strana, ma strana veramente, noi facciamo trasporti di container, una volta alla settimana andiamo a caricare a Modena le macchine, le Ferrari. Wow. Casualità, questa volta mi è capitato una macchina un po' troppo strana, praticamente una Formula 1, vi parlo di 4-5 anni fa, in Lego. Scala 1-1, spettacolare,
1: bellissimo,
0: fatta con i Lego.
1: Grande. Col bitonale finale.
0: Bravo.
1: Senza neanche dover fare il gesto per fartelo suonare. Grande.
0: Poi?
1: Paolone.
4: No,
6: la
4: lo
6: cosa
4: scarico di
6: più
4: casa.
6: Assurda che ho caricato è stato un materasso usato da buttare in discarica. Che il mio ex non ha voluto legare sul tetto della macchina.
0: No.
6: E ovviamente alla prima curva è volato contro la porta di una casa.
1: Meno
6: male che non c'era nessuno.
0: No.
6: Rido ancora quando ci penso.
3: Sì.
6: Giulia.
1: Ciao Giulia.
0: Di solito suonano il campanello e scappano, non ti lasciano un materasso.
1: Lo teniamo noi con le braccia fuori dal finestrino che ce vo.
0: Allora noi
1: curva.
0: Quando ci si muove la sera poi si fanno anche nuove conoscenze. E ha scritto Carlo Maria, che abbiamo conosciuto ieri sera, Chiara, e sta ascoltando. Quindi abbiamo fatto proseliti, veri?
3: Oh,
1: grande Carlo Maria.
0: Ecco, Carlo,
1: ti sei svegliato anche tu.
0: Carlo dice da ragazzo avevo una cabrio e ho dovuto scappottare per portare un letto.
2: Ecco.
0: Un letto nella cabrio.
2: Dagli il numero di quelli di prima, così quelli c'hanno materasso.
0: Se non c'è il letto, unite le risorse. Ciao Carlo.
7: Ciao Paolo da Torino.
1: Ciao Paolo.
7: Per esempio vivente del 1999, mi ricordo ancora, mi hanno fatto caricare una pecora da portare in parrocchia per fare il presepio vivente.
0: Sì, sì.
7: E niente, appena salita, sarà stata la paura, ma la scarica, ragazzi.
0: No!
7: Insomma, se l'è fatta sotto.
0: No!
7: Sotto era il sedile della macchina.
0: No!
7: Ciao, ciao!
0: No.
1: E buon Natale a tutti.
2: Sì.
0: No.
2: Che bello.
0: La pecora.
3: Più che boh e beh, cioè l'ha fatto.
0: Io ho capito, beh.
3: Mamma mia.
1: Questa storia sembra già imbattibile, ma c'è chi dice che non si batte la sua di storia.
0: Oh, sentiamola.
8: Buongiorno banda, vorrei restare anonima per motivi che capirete. Anni fa io e due mie amiche, di cui una ricercatrice, abbiamo trasportato in macchina un cervello umano perché appunto a scopi di ricerca ovviamente, ma è stato divertente pensare chissà se ci schiantiamo in autostrada e i carabinieri trovano 4 corpi e 3 cervelli, sarà un rompicapo che non risolveranno mai. Buongiorno banda e Wiwa, ciao.
0: Quindi, da ricercatrice a ricercate, però sarebbe ora che lo restituiste a Chiara.
3: Ecco
1: dov'era finito, dici?
2: Ma poi i carabinieri dovevano trovare 4 corpi e 3 cervelli?
0: Sì, vabbè.
1: 7 magari.
0: La famosa barzelletta dell'elicottero che si schianta in un cimitero e tira su 200 corpi.
2: Ma non è 3 corpi e 4 cervelli.
0: Vabbè.
1: No, è una

0: 101 R101
1: R101 R101

0: cose strane trasportate. Sì? Scusami, c'è Daniele che ha tutta l'aria di essere un pilota, perché dice nel load sheet del volo che è fatto da Londra a Istanbul, il load sheet, sono andato a vedere il piano di carico, quindi evidentemente chi pilota,
1: sì,
0: deve essere informato.
1: Sapere. Esatto. E cosa c'aveva?
0: Dice: ho trasportato quintali di sperma di topo.
2: Bene.
0: Non so per quale utilizzo.
2: Bene, forse benissimo.
0: Ricerca, laboratori, cose di questo tipo, Cristiano.
3: No. Ecco. No, dico che.
1: Poi cervelli, non... macchina di prima non ci scandalizza più niente.
3: No.
1: Ecco.
3: Ecco, no.
1: Si vede che serve.
3: Immagino quando vai e arrivi lì ai controlli. Buongiorno.
2: nulla da dichiarare.
3: Esatto. No, stavo notando come è uscito qui nel nostro TGcom 24 la notizia che a Bari c'è qualcuno che non ha ancora ritirato 600.000 euro di un premio al Super Enalotto. E il nostro Peppino da qualche giorno ha un sorriso strano.
1: Sì, ma non sarebbe qui, credo.
3: Mi convince poco, secondo me. Stanno cercando.
0: Peppino.
3: Ti ricordi che. Appoggio Franco?
1: Ah, sa tutto.
3: Tutto.
1: Chissà chi tra poco trasporterà in auto 600.000 euro vittoria.
0: Anch'io appoggio Franco se mi dà 600.000 euro. Pazienza. Appoggio pure Mario.
1: I carichi più assurdi ce li state raccontando anche con le vostre voci. Sentiamo.
4: Buongiorno da Vincenzo da Roma.
1: Vincenzo.
4: Dopo quella del cervello, questa forse sembra quasi normale, ma con il mio migliore amico una volta abbiamo fatto una trasferta di circa 800 km all'andata e 800 al ritorno per andare a prendere praticamente ciò che rimaneva del corpo del nonno che era sepolto lì,
1: okay,
4: a San Marino. Niente, ci siamo fatti il weekend con il morto, essendoci fermati per due giorni lì per approfittare di questa trasferta. Devo dire che non si è sentito proprio. Bello calmo calmo, signore.
2: Dai!
1: Ora il commento.
2: Ma ironizza.
0: Oh, per fortuna che il nonno è suo.
1: Sì, sì. Il weekend con il morto è uno dei film più divertenti della storia. Torna l'immagine.
0: Ah, io ho visto Paolo
1: Flavio
0: ha fatto
1: Briatore, cioè, con noi.
5: Paolo ha fatto weekend con il porto.
2: Ma anche con più.
5: Allora,
0: vai.
5: Poveretti.
2: Sì.
5: Volevo dire una cosa, per la canzone che mi fa guadagnare bene vorrei ascoltare Money degli Abba.
1: Money degli
5: allora,
1: Abba.
5: Esiste?
1: Che è di là, tra approce, tra meno di un'ora ci sarà la canzone che ti fa stare bene insieme a lui.
5: Sì. Mettetevi comunque tutti in fila, tutti quanti, aprite la bocca che vi lancio gli spicci.
1: No,
5: l'Italia non mi merita. Io
1: ci
5: porto
1: pieghiamo.
5: I soldi, porto lavoro, porto cervo. L'Italia non mi merita. Allora, vi racconto quando ho trasportato un tocco di tartufo bianco da 600.000 euro e ho bloccato l'autostrada.
1: Hai bloccato l'autostrada?
3: Meteorite, cos'era?
5: Cioè, si sentiva l'odore di gas da tutte le porte. È vero, è una vergogna, capisci? Ma ragazzi, sapete che cosa uso io come pony pizza?
0: No.
5: Il portavalori.
2: Il portavalori.
0: Sì. Pensavo direttamente Leclerc.
1: Per mangiare le tue pizze comunque ci vuole.
5: Io sono uno che, un padre esempio, do 500 euro di paghetta nata a Falco. Capito? È così che se, allora le cose si fanno in grande. Io trasporto le cose soltanto pesanti che noi, per esempio, noi ricchi con un'unità di misura abbiamo gli adinolfi.
0: Dai!
2: Ma dai.
5: Ah. Sì, sono.
2: Lei quanti adinolfi ha, scusi?
1: Quanti adinolfi pesa il suo carico?
5: Quattro adinolfi e mezzo.
2: Quanto è buono.
5: Sì. Beh, comunque sono cose che cavolo, è una vergogna. È una vergogna. E altra cosa, lasciate la mancia pesante. Trasportate mancia pesante, capito? Io una volta ai cavalieri ho dato una mancia talmente grande che i cavalieri la loro volta hanno lasciato la mancia per andare al ristorante.
6: Il vostro Flavio Viriatore mi fa troppo ridere quando dice poveretti.
0: Beh, grazie.
5: Poveretti.
2: Lo dice sempre.
3: Ma fa ridere perché lo dice a noi. Esatto. Se sapere diresti
0: meno. Anzi, potete dire beh poveraccio, così impari. Ecco.

0: continuate ad arrivare al 331 80 90 101.
1: Sì, permettetemi di confutare l'ultima strofa della sigla.
2: Dai.
1: No, fa molto ridere la gente così.
2: Ah, beh, certo, no.
0: Quando scappa, quando vi sbagliate, ne fate una bella.
2: Se ne promettono di cose.
1: Sì, è vero.
0: Adesso vi stupirò, ragazzi, perché oggi ho una grande novità in serbo per voi. La volete sentire?
1: Come no?
3: Si ha in vesti.
2: Un'altra?
1: Cos'è?
0: No, questa è una grande novità.
2: Ah!
0: Okay. Tanto sono scemo oggi.
1: È abbastanza.
4: Sì, oggi, sì, poi, parecchio. Oggi.
2: Parecchio, ma anche... ma... dai appuntamento a quanto sei scemo a settembre, già da ora, che lo sappiamo che è così.
0: Beh, devo dire che i nostri amici mi seguono in questo spazio e cercano di buttarci lì la peggiore mai sentita in vita loro, la battuta brutta che prova a diventare la trionfatrice di oggi.
2: Sono proprio curioso di capire cosa ha scaturito la tua brillantissima di poco fa.
0: Vai, cominciamo così.
5: Niente, volevo mandare un vocale.
0: Ewiwa, buongiorno.
2: Ha detto la vocale.
0: Certo.
2: Va bene, avanti.
6: Chiara, io invece ho due battute per voi.
0: Ah, prego.
2: Ma no.
4: Oh, oggi proprio.
2: No, perché, del... ma è evidente, tu dai l'esempio, questi ti vengono dietro in questo modo, per forza.
0: Ah, quindi sta andando benissimo.
7: Che si faceva una foto da solo.
0: Mm-hmm.
7: Si faceva un selfo.
2: Un elfo che si fa la foto diventa un selfo.
4: Va bene, va bene.
2: Va bene.
1: Va bene.
4: Sì.
2: Scrivi, scriviamo.
1: Scrivi?
2: Elfo.
1: A chi scrivi?
2: Elfo. Avanti.
0: Sicuro? La volete sentire?
8: Ah sì, Chiara, io invece ho una novità per tutti noi amanti del broadcasting English. Sai che hanno creato la brutta copia dell'emittente BBC?
0: Ah,
8: sai
0: sì?
8: Come l'hanno chiamata?
4: No.
8: BB no. Ciao in Inghilterra Alba.
2: Tutto sto casino
1: sì.
2: Per arrivare da BBC a BB no. Senti, ma Terra Alba ha detto, siamo in Sardegna?
1: Sì. Credo di sì. Temo di sì.
2: L'accento mi dava del sardo.
1: Temo
2: però.
1: Di sì, come rovinare una grande regione.
2: Appunto.
0: Cioè io so, l'ho detto prima, quanto sono scema in serbo?
3: Tacazzami Dio.
0: Perché?
4: Così?
0: Fa così.
4: Tantissimo.
0: Però ne manca una che io mi aspettavo. Nel tema battute in serbo.
2: Dai.
0: Non l'ha fatta nessuno?
9: Diteci la verità, quante persone ti hanno mandato la battuta che recita? Ho finito le battute in serbo, adesso ti dico quella in croato.
0: Una!
9: Ciao.
0: Tu!
1: E gli altri hanno avuto più dignità.
2: Pensa.
1: E si sono castrati da solo. Tu invece.
0: Mamma mia. Tocca a te stabilire chi tra questi sfidanti oggi vince il Tortorella Challenge.
10: Posso dirvi che io sono qua con il mio grande presidente?
1: Chi è?
10: Serbo Mattarella. Vai,
4: salve, sono Serbo Mattarella, vi dico the winner is.
0: Lo dica in serbo però.
10: Poi.
4: Lo dico in italiano, the winner is.
0: Ove nicchie.
6: Chiara, io invece ho due battute per voi.
0: Bravissima!
2: Chiara,
0: geniale!
2: Bravissima, quando addirittura.
1: Quando è che diventi anche
0: Stava.
1: Tu ex come la Jugoslavia? Io spero vi scrivano con la carta intestata del Quirinale oggi. A Leonardo e Riccardo, così. Perché poi quando arrivano le letterine si piange.
4: Vabbè, ma chiederò la grazia.
1: Boia.
2: Oh mamma.
0: Tra nove giorni, dai, chiuderà probabilmente per un mesetto il Tortorella Challenge.
1: Ma come probabilmente? Cominciamo con gli avverbi. Cioè, chiude o non chiude?
0: Chiude. Chissà se da remoto a qualcuno mancherà.
1: Manca anche, anche la versione da remoto ci manca.
0: E vabbè. Quindi partecipate, dite a tutti i vostri amici di farlo, di sfidarci al Tortorella Challenge anche domani alle 8 qui su R101, che in serbo si dice così.
3: Isasov Sevracia Sutra.
2: È Sutra.

0: bella questa canzone, questa musica trionfale, perfetta anche per caricare una macchina particolarmente piena di robe assurde. Una 102 con un materasso
1: doppio
2: matrimoniale.
0: Ci hanno mandato il messaggio e la foto dei nostri amici, ma abbiamo anche qualche storiella da raccontarvi.
1: Ma sì, anche perché stavamo dicendo per l'appunto fuori onda di come anni 70-80 le macchine fossero molto più piccole, no? Di oggi, quindi con una capienza anche ridotta, eppure riuscivamo a starci dentro in 5, in 6 partenze per un mese per magari villeggiature eccetera eccetera. Viene sempre buona la storia, che peraltro ho già raccontato, ma oggi è proprio il suo, di quella famiglia milanese in vacanza in Calabria che parte anche con la nonna che muore in vacanza. Vanno da un'impresa funebre del calabrese a sentire quanto può costare poi trasportare la nonna per tornare in Brianza, e costa un botto di soldi. Allora questi cosa decidono di fare? Decidono di prendere, senza dire niente a nessuno, di mettere la nonna sul canotto e di metterlo sul tettino della macchina, di affrontare
3: la salma della nonna.
1: La salma della nonna. Succede un tamponamento a catena.
4: No, dai.
5: Ma che sfiga,
0: ma che storia è?
5: No, ma non ci
4: che
5: credo.
4: Vacanza è stata?
1: Arriva la stradale, tutti i cocci, e vedono la signora, cioè io rido, c'è un cacchio da ridere.
5: Insomma,
1: e vedono questa, dice, ma come ha fatto a morire questa signora? No, ma veramente. Cioè, passavamo di qua, insomma, e alla fine è venuta fuori la realtà, perché il canotto ovviamente era uscito dal tettino, era volato, era rotolato. No. E quindi il tamponamento che era, come dire, fastidioso, ma non prevedeva quella dinamica lì. Quindi la stradale si trovò questa persona morta.
3: Voglio vedere il verbale che hanno redatto, come cosa
0: veramente
1: c'è. Provarono per pochi minuti a dire che era perita nel tamponamento, ma in realtà era.
3: E poi dicono: non è competenza nostra, serve la guardia costiera.
0: Questo è quasi un aneddoto budello di Cristiano Militello.
1: Sì, così. Ho ancora il ritaglio di giornale.
3: Te lo giuro.
1: Io da ragazzino ritagliavo tutte queste notizie. Ci avrò ancora qualche scatolone.
0: Troppo tardi per far partire la sigletta.
1: Vabbè.
0: Che ci starebbe proprio bene in questi momenti.
1: Sono venuto già siglato.
0: Ma abbiamo una voce, sentiamo.
6: Buongiorno, la cosa più assurda che ho caricato in macchina era un pupazzo.

0: grande, era alto credo 1,80 m, era un topolino praticamente. Ed era praticamente così grande che l'ho messo sul sedile di fianco al mio con la cintura di sicurezza e il braccio fuori dalla finestrina, andavamo in giro per Monza.
1: Che bello.
2: Vedi là.
3: Ciao ragazzo, io sono il pupazzo, sono il panda. Panda nella panda facevo. E devo dire una cosa, io non posso guidare perché mi hanno tolto la patente, quindi ho fatto guidare lei. Mi ricordo che una volta ci ho perso un amico così perché io stavo facendo guidare amico mio pupazzo gonfiabile. Gli hanno fatto la prova del palloncino, si è sgonfiato.

0: una tira l'altra, che bella sta definizione. Amici, allora si parla di quando non c'è il gatto, quando non abbiamo confusione intorno, riusciamo a pianificare anche le vacanze, a fare un pochino anche i preventivi di spesa, perché di questi tempi bisogna stare attenti e rendersi conto che è aumentata la benzina, i pedaggi autostradali e anche il caro lettino.
1: Sempre buone notizie comunque.
0: Sempre buone notizie,
2: Paolo.
0: Perché i lettini sono cari? Perché se ne trovano sempre meno, anzi spariscono al volo. Cosa accade? Accade che a Reggio Emilia qualche anno fa sono spariti dei lettini da un circolo, ok?
1: Infatti dicevo Reggio Emilia
3: nota località balneare.
0: Vabbè, c'era questo circolo, la piscina, eccetera, eccetera. Un bel dì non si trovano più trecce.
1: Di solito c'è anche il marchio sopra.
0: Certo,
1: sì.
0: Il bagno di dov'è, oppure il circolo. Il circolo,
1: la piscina.
0: Onde chiare. 350 lettini che in una notte sono spariti.
3: Mazza, succede, sono anche tanti.
0: Succede che una signora di Reggio Emilia in vacanza in Albania, in una spiaggia vicino Durazzo, ha riconosciuto, perché c'era ancora il marchio del bagno di Reggio Emilia,
1: certo,
0: ha riconosciuto i lettini, erano finiti in Albania. E allora hanno chiesto al titolare.
1: È stata una mareggiata fino a Reggio Emilia.
0: Hanno detto una tromba d'aria.
3: Sì.
0: Ha portati
3: quindi
0: direttamente.
3: Sta
0: là.
3: Dicendo che ci sono dei centri di detenzione per i lettini.
0: Sì, esatto,
3: italiani.
0: Esatto. Dei centri di detenzione per dei lettini non indigeni.
3: Ma scusa.
0: E questa cosa che ha fatto il giro del pianeta,
3: web,
0: no, pianeta no, del web, dai, si dice, ha stuzzicato altri a dire: ma anche a me era successo. E salta fuori che anche a Ferrara erano spariti 50.000 euro. Tra lettini, ombrelloni, anche un bagnino si è ritrovato a Durazzo.
1: Era Pamela Anderson lì che non sapeva più dove andare.
0: Il problema adesso è andarseli a riprendere. Qualcuno ha dato mandato a un avvocato albanese di capire se ci sono gli estremi per
3: ad
0: poter
3: Antonio albanese
0: rientrare in possesso. Mamma mia, i lettini.
3: Beh, devo dire però anch'io a Benidorm sottrassi un lettino dalla spiaggia quando, dopo aver cercato in pieno agosto un posto letto in un albergo tutto pieno, alla fine non ne potevo più. Andai, c'era una catena che non era chiusa col lucchetto. Quelli per chiudere i lettini sulla spiaggia avevano fatto il fiocco alla catena, quindi io slacciai la catena e presi un lettino e passai in mezzo.
1: Gente diseducativa questa cosa.
3: Alla festa del patrono, sì, con sto lettino in mano, tutta la gente mi guardava, e andai sopra.
1: Scusa Cristiano, però questo è un
2: aneddoto bello, ma è da un quarto d'ora che lo sta raccontando.

0: mamma.
1: E tu sei stato nell'ombelico del mondo proprio per seguire le orme di tuo nonno, vero Giova?
2: Sì, sì, è vero.
1: Dove?
2: È stato...
1: Esattamente.
2: L'isola di Pasqua.
1: Eh?
0: L'isola di Pasqua.
2: L'isola di Pasqua e Matera.
1: In Eritrea.
2: Sì.
3: Tra l'isola di Pasqua e Matera, è un po' grande come spettro.
4: Il perimetro è abbastanza.
1: Sì. Vabbè. In Eritrea per seguire il...
3: Le orme del nonno?
1: Del nonno Renzo, che sì, faceva il camionista proprio in Eritrea, quindi Giovanotti ha voluto tornare su quelle strade, sì, sì, ha fatto anche un video. Non te lo ricordi, Giova?
2: Sì, come no, me lo ricordo benissimo.
4: Strano che non sia arrivato.
2: Ho fatto anche un documentario, mi sa.
4: Ah, documentario avete fatto? Ma anche non era sì, documentarista.
2: Sì, sì. Le cose 5 per km cui... in bicicletta.
1: Le cose per cui dovete dire grazie ai vostri nonni. Partiamo dal fatto che c'è una nuova moda quest'estate di prendere tutti i vari pizzi, le tovaglie,
3: i corredi,
1: i centrini delle nonne per trasformarli in magliette, abiti moderni.
3: Certo.
0: Sì.
1: Voi invece chiedete grazie attraverso il 331 80 90 101 per cosa?
5: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
5: Sono Lidia. Mia nonna mi diceva sempre: non ti fidare mai di nessuno, neanche di te stessa, perché ogni tanto il tuo popò ti frega. Mm. Un bacio da Lidia.
1: Ciao Lidia.
4: Il tuo popò?
3: Il tuo popò, nel senso, probabilmente la convinzione di aver fortuna.
4: Ah, ok.
0: Ho dovuto tradurre Paolo,
3: di te,
0: eh. Bravo.
1: Grazie al mio povero nonno Galdino.
4: Bella
3: Galdino.
4: Roba.
1: Che mi ha trasmesso l'amore per i colori nerazzurri. Oggi la tradizione continua con i miei figli.
0: Forza,
1: tutti interisti.
0: Brava Atalanta.
1: Grande nonno Galdino.
4: L'Imperia è sempre stata una grande squadra.
3: Questo messaggio dice: non ho conosciuto i nonni perché ci hanno lasciato anzitempo, tranne una nonna che mi ha lasciato la cosa più bella che poteva lasciarmi, il suo sorriso. Anche per me la stessa cosa, ce l'ho ancora nel bicchiere.
0: No. Sì. La dentiera d'oro.
3: No.
4: Eccola qua.
3: Devo soltanto essere sodale.
4: Certo. E shakerare ogni tanto.
3: Appunto.
1: Avanti.
5: Io devo dire grazie alla mia nonna materna, Lucia, che mi ha trasmesso la passione per la cucina, perché è una delle cose che mi fa stare meglio nella vita. Bah. Giulia da Reggio Emilia. Grazie, perché sono perfettina come lei.
1: Ah sì? Che bello però l'immagine in cucina con la nonna che ti insegna tutti i trucchi.
4: Quella sì che è una bella eredità.
1: Davvero?
4: Sì, la mia mi regalò un libro di ricette.
3: Dai.
4: E c'era scritto arrangia di buon compleanno.
1: Continuate così con le vostre voci al 331 80 90 101, la cosa per cui dovete dire grazie ai vostri

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: quando manca quella persona potete finalmente essere liberi di fare cosa? È questo che ci state raccontando al 331 80 90 101 con le vostre voci.
1: Possono dire anche le cose più intime.
0: Certo. Sì, perché no?
2: E che chiedi? Permesso? Noi siamo.
3: Cosa
2: così,
3: vuol dire? Quando non c'è quella persona non si lavano le mutande. Cosa intendi per le cose più intime?
2: Ora se lo spiegherà, spero.
0: Magari robe estetiche. Il bagno si trasforma in un centro estetico quando manca qualcuno in casa.
3: Quando non c'è quella persona si mette i piedi sul divano e chi se ne frega.
0: Oppure?
4: Maurizio da Genova. Ciao. Quando non c'è nostra figlia, fai con sughi, con capperi e olive. Lei li odia. Ciao.
3: Ah, è vero. Dai, è vero, perché anche la dieta familiare è in subordine a quelli che sono i gusti dei nani.
2: Sì, sì,
0: me
2: sì.
0: Li vedo. Amore, siamo soli stasera.
5: Vai di capperi.
2: Capperami tutta.
3: Magari a te piace un qualcosa e no, non si può fare perché l'altra non lo mangia. No. Ho capito. Allora,
2: e allora cosa devo fare? Sei piatti diversi. Vabbè, no, dico, trasgressione tutto sommato abbastanza contenuta. Sì, no? Andiamo di roba
3: piccante.
2: Andiamo, su.
0: Andiamo.
6: Quando mia moglie si assenta per qualche giorno, niente, io non faccio il letto finché non rientra a casa.
5: Grande.
6: Ciao Paolo da Bergamo.
3: Ciao Paolo, è vero.
5: Anch'io, fino all'ultimo, l'ultima 10 minuti, quando la sento in macchina, oh, cacchio, devo ancora fare il letto da stamattina.
3: Vuoi dire che dormiamo tenerezza. Tutti insieme, io, te e Paolo? Perché anch'io ho questa abitudine.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao. Buongiorno.
7: Paolo, direi che se oggi ti senti solo e vuoi apparecchiare lì con noi che ti guardiamo dalla tele, la tovaglia ce l'hai, la camicia di Militello.
5: Eh sì, un po' tovaglia è.
0: Canale 67 per ammirare questa camicia che oggi sta facendo furore.
2: Va oltre la moda perché fuori moda.
3: Sì.
2: Fuori dalla
3: sì,
2: moda.
3: Sì.
2: Quindi va oltre. Va bene, rilanciamo?
0: Rilanciamo, sì. Quando manca chi finalmente possa.

0: Parliamo adesso di Shoko Kawata.
1: Ah, sono giapponese.
0: Ecco, Shoko Kawata, esatto.
2: Sono giapponese.
1: Chi è Shoko Kawata?
0: È la sindaca della città di Yawata.
1: Ah, Yawata.
0: Diciamo.
1: Shoko Kawata, sindaca di Yawata.
0: Che ha osato, pensate, no? Perché a volte si parla del congedo parentale, del congedo maternità, no?
1: Sì.
0: Ancora si discute qua in Italia, in altri paesi non è così. In Giappone sono su questo tasto, no, molto indietro, molto conservatori. Ha osato chiedere 4 mesi di congedo per maternità.
1: Okay.
0: Tenete presente che in Giappone le donne in politica, le donne sindache, in realtà sono ancora pochissime. Quindi grandissimo polverone, un po' perché il congedo non sono 16 settimane, ma di solito ne vengono date 14. Un po' perché, insomma, ancora questa cosa, cioè c'è molta disparità di trattamento, no?
1: Okay.
0: C'è però anche qualche giapponese avanguardista che dice: questo è un passo in avanti per quanto riguarda i diritti delle donne e maternità, e vi saluta tanto.
1: Grazie, Cresciuto.
2: Ricambia.
0: Vi ascolto qua da Yawata, siete la mia radio preferita, e grazie.
2: E dai genitori giapponesi passiamo ai nonni italiani. I nonni che volete ringraziare attraverso il 331 80 90 101. Per cosa? Per quella caratteristica fisica o caratteriale che avete ereditato?
1: Dai.
2: Per quell'oggetto che avete ereditato? Magari proprio il centrino, che ultimamente di moda diventa una maglietta.
1: Un abito.
2: La moda 2026. Ma sentiamo le vostre voci.
3: Buongiorno banda, la mia nonna Esther, maestra, io sono del 65, nacqui mancina, niente, sono dovuta diventare destra nello scrivere perché ha insistito tanto che mi ricordo ancora la fatica che ho fatto. Però vabbè, adesso sono ambidestra, soddisfazione.
1: Perché con nonna Esther devi essere Dester, se no non va bene.
0: È stata corretta a nocchini nel capo.
1: Certo che sì, è la mano del diavolo, la sinistra veniva definita, sai? Avanti.
4: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
4: Il patrimonio più bello che mi ha lasciato mio nonno è la passione per la storia, perché quando io ero piccolo lui mi portava a fare lunghe passeggiate in cui mi raccontava di le varie guerre, vicissitudini della storia nel 900, e questa passione me l'ha trasmessa ancora oggi e la coltivo.
2: Che bello, anch'io mi ricordo.
1: I ricordi dei nonni erano sempre
2: incredibili.
0: Avere un nonno cazzullo è bellissimo.
1: Parlavano di quando c'erano i tedeschi qui in Italia, e anche noi quando c'erano i tedeschi nell'82 li abbiamo battuti. Poi siamo andati a Berlino nel 2006, abbiamo vinto anche lì.
0: Sì, vero. Anche nel 70.
1: Appunto.
2: È un nonno che i suoi racconti mi distraeva di modo da poter lanciare delle caramelle che al ritorno ritrovavamo, e lui mi raccontava che era stato Evaristo, lo gnomo del bosco, a lasciarle lì, quindi sul nostro
0: sulla nostra camminata era proprio una tradizione di famiglia, diciamo.
1: Sparare.
5: Banda, buongiorno. In questo giro di boa della settimana io devo dire grazie ai miei nonni materni, perché grazie a loro ho passato le estati più belle e spensierate della mia vita da bambina, perché facevamo un mese montagna e poi un mesetto al mare.
2: Bello.
5: Ma chi ci ammazzava da piccoli? Un bacio da Federica.
2: Anch'io, Lido di Camaiore a casa dei nonni era proprio il momento in cui ci si ritrovava e si godeva

0: grazie.
1: Può capitare per sbaglio ogni tanto, perché a qualcuno scappa una molto divertente.
2: Sì.
1: Dovremmo tenerla fuori, ma è che decidono tutti i nostri giudici di gara. Oggi qui con noi Pier Luppardo e Max Pezzato.
3: Buongiorno, buongiorno. Sì. Uomini sudati, Max Pezzato e vostro Pier Luppardo. Si emoziona di fronte a delle partite incredibili, incredibili. C'è chi si esprime a parole come Adani, c'è chi si esprime attraverso il sudore quando, insomma, c'è da soffrire. Siamo pronti anche noi, dottorella?
4: Alla fine, senti qua subito. Chi dovrà giudicare, Chiara? Decidi te.
1: Pier Luppardo mi sembra più carico, quindi vabbè, sarà allora lui a scegliere il trionfatore finale del
4: la regina
1: Tortorella
4: delle banalità sei tu.
1: Ma io ho raccontato di aver incontrato due ascelle ieri sull'autobus. Una ha detto all'altra: cosa stai pezzando?
5: Oddio,
6: aiuto.
5: Finirà questa edizione, questa stagione lunghissima.
1: Deve ancora iniziare, eccolo qua. Cominciamo con il primo sfidante.
7: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
6: Accelerano l'acceleratore.
5: Sì.
4: Mamma mia,
5: ci siamo fino al collo.
1: Voglia, secondo mio sfidante.
8: La signora del mare è rimasta amareggiata.
1: Ottimo.
5: Signora, signora di prima?
1: Chissà di sì.
5: Che aveva detto che questo spazio è simpatico come la mareggiata nell'unico weekend di vacanza al mare.
1: Esatto.
9: Ma se durante queste battute mi butto a terra e simulo, non possono dargli un'espulsione anche a loro, no?
5: No. Poi te la levano. Okay.
1: Andiamo a Faseno, signori, con una piccola amica che ci propone questa.
10: Ciao banda, questa è la mia battuta per il Tortorella Celle.
1: Vai.
10: Sapete qual è il colmo per un banchiere?
1: Qual è?
10: Avere la piscina con il nuoto conto corrente. Ciao Maria da Fasano.
1: Ciao Maria.
9: Avere
1: la piscina con il nuoto contro corrente diventa conto corrente, certo, per un banchiere.
9: Certo.
1: Bellissima, troppo.
9: Bene.
5: Posso glissare elegantemente?
1: Tu glissa pure, ma fatto. Il nostro Pier Luppardo sta prendendo tutti gli appunti del caso. Ne hai ancora due da ascoltare, te la senti? Vai!
3: Beh, proviamo se resistiamo.
11: Ciao Chiara, compagna da Monza. Tu ne hai viste due sull'autobus, io ne ho viste sei in vacanza, un posto meraviglioso. Dai. Alle Seychelles.
1: Ma
11: ciao!
1: Seychelles.
4: Boia. Ma poi l'ha chiamata pure prima la battuta.
9: Sì.
1: È così che si crea un Tortorella Challenge perfetto, ragazzi.
9: Ma se volevate un gran finale, mi sa che c'è ed è pronto per essere sentito.
5: È Luca Laurenti?
9: Non lo so.
1: Sentiamo.
12: Chiara. Allora, ieri sull'autobus ho beccato due sederi.
1: Dai.
12: Uno stava scendendo e l'altro gli ha gridato: no, ti prego, non lo fare. Ciao, Alessandro da Genova.
1: Ale da Genova.
5: Allora.
1: Non lo fare.
9: Non lo
4: due. Sai che non l'avevo capita. Lo fare.
9: Non lo fare.
1: Insomma, un modo per.
9: Grazie, Chiara.
3: Veramente imbarazzante.
4: Sì.
3: Abbiamo toccato il fondo, emozioni. È stato più emozionante Panama contro Iran come partita, o Panama contro l'Arabia Saudita.
4: Probabile.
3: Beh, che dire, dobbiamo per forza dirlo? Dico Pezzato.
4: Dai,
3: è l'ora dei winneries.
7: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
1: Beh, Paro, secondo me qua non hai capito niente, perché questa era bellissima. Quella di Maria effettivamente non poteva vincere. Però così, un po' a caso, ogni mattina un vincitore trionfa al Tortorella Challenge.
5: Domani facciamo il Cucurella Challenge.
9: Sì.
5: Aperto solo ai parrucchieri, va bene?
9: E poi Cucurella, mica l'aveva raccontata giusta. Lui aveva detto: se vinciamo il mondiale, mi tatuo la faccia del commissario. Adesso ha già detto che si tatua il nome
5: dell'allenatore.
9: Hai capito?
5: Ti tiene Angolo.
4: Domani dice solo le iniziali.
9: Sì, certo.
1: Vabbè. Magari il vincitore di oggi del Tortorella Challenge si tatuerà il nostro faccione
5: certo,
1: da qualche parte.
5: Va bene.
3: Perché non vi tatuate la faccia di Pier Luppardo? A proposito, ce l'avete la canzone preferita mia?
9: Dai,
4: qual è?
3: Ce l'avete?
4: Qual è?
3: Ho sudato innamorato.
1: No!
3: Ce l'avete?
9: Ho sudato innamorato.
5: Per chiudere, amici, per la serie si impara sempre qualcosa, quindi potete potete andare poi a casa tranquilli.
1: Sì.
5: Ecco, sono andata a vedere sulla Treccani il termine loffa. Allora, ecco, espressione popolare regionale, originariamente toscana, un'eccellenza, quindi del Gran Ducato, che indica l'emissione non rumorosa di gas intestinale.
4: Grazie.
5: Bene?
4: Grazie.
9: Quindi la loffa non si annuncia, lei arriva subito.
5: No,
9: la...
5: no, è subito.
3: Si annusa.
1: Grazie,
4: buona colazione, amici.
1: Questo momento culturale. E il Tortorella Challenge torna domani qui su R101, ma state con noi, non andate via.

0: si torna indietro nel tempo molto spesso anche con i ricordi legati ai nostri nonni, e allora abbiamo sentito tante testimonianze da parte vostra e continuiamo a farlo.
1: Testimonio di mia nonna è quando mi spiega le piante selvatiche.
2: Che bello, imparare le piante selvatiche con la nonna in giro per i boschi.
0: Poi?
3: Buongiorno banda, buongiorno R101, Beppino da Rimini, camionista. Io ringrazio il mio grandissimo nonno Ernesto, reduce della seconda guerra mondiale, tornato a casa in quel di Castelleone insieme a un piccolo gruppetto di reduci dalla Russia a piedi, di avermi raccontato quelle storie. Io stavo lì ad ascoltarle avido di quello che mi avrebbe raccontato la volta successiva e gli domandavo sempre: raccontamene un'altra, nonno, ma mi racconti ancora quelle storie di guerra? Un grandissimo nonno.
0: Erano affascinanti, sì, le storie dei nonni, e chiediamo il perché, se c'è un perché da cercare, ad un esperto che è il nostro psichiatra di fiducia,
2: quello della banda di R101.
0: Il nostro dottor Morelli. Buongiorno dottore, lei ha avuto nonni? Sì, per forza. Cosa le raccontavano? I crepè? che le parlavano?
4: Molto importante.
0: Sì.
4: I nonni raccontano cose che possono cambiarti la vita. Il nostro amico ci ha appena detto una cosa importante. Mio nonno mi parlava tutto il giorno del periodo della guerra. E io facevo lo stesso. Quando mio nonno parlava, me ne andavo in un'altra parte della camera e facevo le cose, perché mi ascoltavo la musica.
0: Ma lei non voleva che il nonno spoilerasse come era andata a finire.
2: Lei è strano comunque.
4: I nonni, facciamoli parlare.
0: Certo.
4: Poi possiamo andare tranquillamente in un'altra stanza.
5: Ma no. Ma che brutto nipote,
2: veramente.
4: Il lavoro del nonno deve essere basato sull'amore disinteressato, sulla complicità. Freud diceva una cosa importante sui nonni. Vedete, nonno, sai tutto. Però ora caccia 20.000 lire che c'è la tipa sotto casa che devo portare fuori.
2: Freud dice 20.000 lire. Ma 20 carte.
0: Deve averle lasciato poco il nonno. Se ha queste opinioni.
4: Io mi scrivono tanti ragazzi. Io da mio nonno ho ereditato ad essere freddo, soprattutto da quando lui si è andato nel 1989.
5: Ma che immagine. Paolo, come stai?
2: Tu sei lì a fare una seduta.
0: Ma scusa.
2: Ma così che se ti ride in faccia.
0: Ma scherzi. È per quello che vado
4: molto
0: da
4: buongiorno, però. Mio nonno mi ha lasciato i suoi occhi, le sue labbra, il suo sguardo, il suo sorriso. Ma cosa me ne faccio del sorriso se mi ha lasciato anche i debiti? Poi volevamo concludere con...
2: Senta, lei è a casa di Leonardo Fiaschi, giusto?
5: Sì.
2: Gli fa un bel tagliando. Io da Leo.
5: Anche tu, non infierire. Scusa.
4: Veramente. Vedete, davvero, perché no? Un giorno mio nonno disse: da grande voglio aprire un'enoteca senza guadagnare un euro. Poi ho finito a fare lo speaker dalle 7 alle 9. Vedete?
2: Abbiamo un sospetto.
4: Purtroppo si finisce anche per fare dei non mestieri.
0: Eccola lì.
4: È un'altra storia.
5: Ed è anche quasi freddo come il nonnino di prima.
0: Maledetto.

0: con la rondine.
1: Certo, rimaniamo in volo e parliamo di nuovo di mondiali. Perché? Perché il mondo si è fermato per guardare quella partita, ma c'era qualcuno sempre in movimento, no? In
0: gente mezzo. Al concerto di Katy Perry.
1: Esatto, gente che si muove e che vola. E allora da tante parti arrivano filmati di passeggeri a bordo di voli nei quali, tra i pochi, quelli che non hanno la connessione, si affidano alle parole del pilota. Allora era il pilota a tenere aggiornati.
0: Sì, non si può accendere il telefono
1: esatto.
0: al volo, no?
1: E quindi in Spagna molti piloti hanno aggiornato i propri passeggeri dicendo: ha vinto la Spagna, e tu feste a bordo, riprese e certo. filmate. Poi c'è stato il bastardo di turno che ha fatto
0: il genio di
1: pilota me. Spagnolo, passeggeri totalmente argentini, ok? Lui alla fine della partita comincia il discorso dicendo: dobbiamo fare i complimenti all'argentino. E lì, tutti.
0: Perché ha vinto il perché mondiale. Ovazione.
1: Ha fatto
0: aereo.
1: Lo scherzo.
2: Ma secondo me per motivi di, diciamolo, ordine pubblico. Ma se no, detto la Spagna sarebbe ribartato l'aereo.
1: Vabbè, ma c'erano solo anche loro. Ma
0: quando sono atterrati hanno acceso il telefono e si sono accorti
2: intanto,
0: dello scherzo.
2: Tanto sono atterrato.
1: Abbiamo il pilota che ha fatto lo scherzo più bello del mondo.
3: Proprio lui?
1: Sì, lui. Eccolo. Buongiorno.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti all'interno di questo volo Titanic 1926.
3: Ma no, che brutto nome per
0: la patata dalla bocca.
1: Sì, c'è una tapas che le sei infilata.
4: Altezza iceberg, sto scherzando ovviamente. Oh, we'll see if we're free with.
0: Così, ma non la capiamo.
2: Vedo solo iceberg.
3: Esatto. Comunque, nessun pilota si capisce, è vero.
4: Sì,
2: è così.
4: Tra poco passeremo per fornirvi dei favolosi snack e bibite, dove ovviamente abbiamo urinato per dentro prima di partire.
2: Ma dove?
4: Scherzando.
2: Ma dove ha urinato?
4: Una bella bottiglia di Barolo del 1920.

0: chiede l'atterraggio di confronto. Ma lei se ne...
1: Le ultime file proseguono per Venezia, che... giusto?
0: Juventus ha acquistato Mbappé. Anche ricordo che l'Argentina è diventata campione del mondo. Gli piacerebbe. Vi ricordo che il carburante sta per finire, quindi è stato bello viaggiare con voi.
2: Buon tempone.
0: Altrimenti, se volete, possiamo proseguire il viaggio sempre. Se una benzina potete metterla voi, visto che l'ultima volta l'ho messa io.
1: Vabbè.
0: Questo noi vi ringraziamo e speriamo di
1: vedervi. Grazie a lei.
2: Non dice che
1: grazie.
2: Cantagallo è finito il GPL?
3: Il pilota burlone con cui nessuno vorrebbe mamma mai mia. Viaggiare.
2: Ma neanche per un minuto direi.
4: Però geniale, perché poi c'è chi l'ha presa a ridere, c'è chi ha detto che è stato di pessimo gusto.
2: Sfasciato tutto.

0: Vitello, quando vieni a Napoli?
1: Ah, guarda, mi ha invitato Stascia a Caserta. Quando andrò a Caserta a trovare Stascia e i Colors.
2: Non se l'hai comprata, hanno fatto i soldi?
1: Chi?
2: A Caserta, la Reggia?
1: No. No, no, no, no. Magari allungo per Napoli, volentieri, vengo sempre volentieri, città che conosco e che amo.
3: Oh, mentre state raccontando il 331 80 90 101 insieme ai vostri commenti, quando manca quella determinata persona finalmente potete fare cosa? I vostri figli perché sono in vacanza, i vostri genitori perché siete in vacanza voi, il direttore, e insomma finalmente siete liberi.

0: di
1: quando non c'è il mio collega rompivalle al lavoro, posso finalmente rilassarmi e lavorare decentemente.
2: Le posso credere, perché ci sono dei compagni di scrivania particolarmente molesti, rumorosi.
3: Facciamo i nomi, caro Paolo.
2: No, ma non perché, cioè, voglio dire, io quando non ci siete lavoro meglio.
4: Quanto siamo stati bene quando non c'era Chiara l'altro giorno.
0: Ancora.
5: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. 101. Quando non c'è mia moglie, praticamente durante la giornata lei lavora e io sono in pensione, prendo il suo puff di alto design e mi metto con i piedi sopra. Oh, no. Ma poi quando arriva è tutto a posto. Ciao, ciao.
2: Il puff di alto design che lei... Guai, certo. Lo metterebbe...
0: Ma cosa fai con un puff se non ti siedi sopra?
4: Come quelli che avevano il divano, sì. E perché non c'erano quelli che compravano il divano e lo tenevano sempre davanti.
2: Certo.
4: Cellofanato, che guai.
2: Io. Come tu con gli interni della macchina, giusto?
4: No, che Leonardo.
3: Leo l'ha detto anche da sincero.
6: Io
3: però
6: taggo anche cartellini del
4: prezzo.
6: Una maglia, lascio il cartellino, certo.
3: Certo.
2: Hanno trovato anche i sedili della tua macchina su una spiaggia albanese.
6: Probabile.
0: Avanti.
7: Io sono tradizionale, ragazzi, sì. Quando mia moglie non c'è sto in giro per locali, ne approfitto.
0: Ah sì,
4: hai capito il suino.
2: Hai capito, c'ha un immobiliare lui.

0: eccoci qua. Quando manca quella determinata persona, finalmente vi sentite liberi di fare cosa? Estate, spesso succede. Ci si divide magari per qualche giorno di vacanza e cosa succede da voi?
1: Quando nelle vicinanze non c'è mio figlio di 3 anni e finalmente posso mangiarmi uno snack con grassi idrogenati, cioccolato, certo. Tutto. Olio di palma, tutto quello che si può mettere in uno snack non sano.
2: Cioè, di solito è il genitore che vieta le merendine al figlio, in questo caso è il corpo.
0: Sì, cosa fai? Le fai vedere che te le mangi tu, cioè, quindi certo. Non devi fare di nascosto, aspetti magari di spedirla dai nonni al centro estivo.
2: Altrimenti il buon esempio dove va a finire?
0: Signori e signori, dobbiamo già annunciarlo oggi.
2: Chi è?
0: Perché dopo grande successo mondiale, planetario di Bad Bunny, insomma, sì? Artista che veramente ha spaccato sì? Le classifiche di tutto il mondo, ha fatto l'halftime al Super Bowl, quello di Ti Me Preguntò, eccetera, domani sarà qui con noi.
3: Chi? Ma va?
0: Esatto, Bad Bunfy alla banda.
2: No, Bad Bunfy.
3: Bad Bunfy lo voglio subito. Lo voglio subito.
0: Domani, con calma per il venerdì della banda.
4: Grandinerà anche domani.
5: Si fanno saltare i concerti.
6: Grandinano olive.
0: Si sta preparando, quindi sta scaldando la voce. Domani non perdetevi la puntata della banda dalle 7 alle 9.
3: Due ore
0: qui.
3: Di Bad Bunfy.
2: Ma anche lei fa la casita. Bunfy, ma anche lei fa la casita. E chiama su dal pubblico.
0: E fanno le mozzarelle nella casita di Bad Bunfy.
4: Bad Bunfy fa la canosa, non fa la canina.
0: Tutto questo domani alla banda.

0: sfida, la battuta più brutta del giorno, ma c'è un commento.
1: Ma cosa avete mangiato per colazione stamattina? Voglio sapere il vostro pusher chi è, perché stamattina siete troppo fuori di cappa.
2: Sì.
1: Mi fate morire. Ah, non ci credo, siete fuori di testa.
2: Abbiamo bisogno di vacanze.
1: Fuori di testa, siete
2: vacanze, vacanze.
1: No, mi fate andare giù di testa anche a me, porca miseria.
0: Questo è uno dei tanti effetti del challenge.
3: Stampezza avanti.
4: Sì, però Cristiano, quando quello ha chiesto cosa avete mangiato, Cristiano ha esibito la banana.
3: Che è già la seconda.
2: Esatto.
3: Della giornata.
2: Bene, esatto. Benissimo.
3: Perfetto.
0: Allora adesso può avere

0: dicono figlio della mia amica, è appena nato, l'ha chiamato Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Perché?
0: Perché suona bene.
2: Oh mamma mia.
0: E siete arrivati anche voi al 331 80 90 101. Abbiamo Morgan, il più grande esperto di Mozart in Italia.
3: Sì, sicura di questo.
4: Il più grande esperto. Ho un grande esperto di suoni
1: di suonerie,
4: musica,
1: sì,
4: d'attesa.
1: Ma telefono,
4: anche perché musica d'attesa, sentite, Mozart, dentista, questa Mozart, si chiama
2: Mozart stesso era il più grande esperto di Morgan in Italia.
4: Sì, sì. Bravissimo. Cioè veramente, se avessimo la possibilità di chiederlo.
0: Davvero?
4: Però sentiamo prima le sfidanti, queste che mi fanno veramente.
5: Vabbè. Ecco, meglio.
0: Sono un genio. Subito con il primo, tu ascolta bene, che dovrai giudicare e decidere chi vince oggi. Cominciamo così.
6: Ma Chiara, ma se te t'avessero chiamato Paganini, così almeno tutti i giorni non ripetevi ste brutte battute.
0: Hai ragione.
6: Sarebbe stato meglio. Mamma mia, povero me. Max da Bologna.
5: Ciao Max, ma mi ricorda qualcuno?
1: È quello di prima, esatto, che ci dava del pazzo
0: prima.
2: Abbiamo altri ascoltatori oltre a lui?
0: Eccoli, sono tantissimi.
6: Ma banda, cosa avete mangiato per colazione?
1: Dai, su.
7: Ciao banda.
0: Ciao.
7: Ma anche il figlio di una mia amica sono anni che suona al conservatorio.
0: Ah, sì?
7: Però beh, ancora gli devono aprire. No. Ciao Lisa da Gradara.
2: Questa,
7: ciao,
2: scusate, Lisa. Mi date 10 secondi che me la scrivo, perché sennò me la dimentico.
5: No, sul coso del duce.
1: È vecchia tanto quanto i tempi.
2: Aspetta, qua c'è da chiarire una roba, sennò la gente poi equivoca. Lui ha detto non sul coso del duce, sembra che noi giriamo con i mezzi busti.
0: Esatto.
2: E invece no, il Corriere della Sera, che con la sua pubblicazione nell'ambito dei festeggiamenti del centenario pubblica una pagina dell'11 giugno 34.
5: Ecco.
2: Il titolo dice: animati dalla presenza del duce, i calciatori italiani conquistano il campionato del mondo.
5: Quindi per vincere un mondiale un'altra volta.